alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord, il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un filo rosso.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord, il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio ad Arkham.

E adesso che la tenebra non penetra nella corazza,

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 2005, prima della musica, come sempre gli eventi, i fatti principali dell'anno. Il 10 gennaio del 2005 in Italia entra in vigore il decreto antifumo nei locali pubblici. Non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC, al computer. Il 17 novembre, sempre del 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 metri e 41 centimetri del 1986. Nel 2005 usciva La Guerra dei Mondi, Le Crociate, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo, e al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. E

forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Rosa, te amo fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: L'attacco di Washington nella notte, raid contro l'Iran, tregua finita. Rischio regionalizzazione sempre più concreto. Missili in volo verso la Giordania. Notte di fuoco anche in Ucraina, raffica di droni russi, almeno 13 morti. La Polonia fa decollare i suoi caccia per proteggere lo spazio aereo. Riconoscimento facciale nelle indagini di polizia. Il governo accelera anche per adeguare le norme nazionali a quelle europee. Opposizioni, è il grande fratello. La quarta ondata, il caldo non dà tregua e le temperature tornano a salire. Oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11. Calcio, la nazionale riparte da Mancini e Ranieri. Il CT, mi farò perdonare la fuga in Arabia. Il direttore tecnico, voglio permettere ai bambini di rivedere gli azzurri ai mondiali. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Detto fatto, la vendetta di Trump per l'attacco di ieri in Giordania si concretizza e nella notte dà l'ordine di attaccare di nuovo l'Iran. Si concretizza anche il rischio regionalizzazione con il coinvolgimento anche del Mar Rosso. Riyadh propone una coalizione di una cinquantina di paesi per difendere l'area. In questo momento in volo missili della Repubblica Islamica verso Amman. Ma partiamo dai raid di questa notte.
2: Due ore di massicci attacchi su Abadan e sull'isola di Kejm, sempre nei pressi di Hormuz. La tensione è arrivata a un punto tale che Washington sta valutando di ritirare i cellulari ai suoi soldati in Giordania per rendere più difficile a Teheran individuarli dopo che nelle ultime settimane 3 sono stati uccisi. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti per tentare per l'ennesima volta di piegare l'arsenale missilistico di Teheran, che ieri ha annunciato però l'arrivo di altri 400 missili dalla Cina. La diplomazia sembra aver esaurito le sue carte e la guerra si allarga. Ad Amiet, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente. Ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi sauditi. Ieri, Riyadh e Washington hanno coordinato un'inedita operazione contro le milizie filo-iraniane in Iraq. 20 morti, che molti chiedono al governo di Baghdad di vendicare. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ucraina ancora sotto attacco da parte delle forze russe che hanno colpito su vasta scala bombardando di nuovo la capitale Kiev, ma anche Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Almeno 13 le vittime, più di una dozzina i feriti in diverse zone del paese. Un missile balistico ha colpito una casa in un villaggio vicino Kryvyi Rih, uccidendo 4 adulti e 2 bambine di 5 e 12 anni. Il presidente Zelensky aveva avvertito ieri di un possibile massiccio attacco durante la notte. L'impatto delle crisi internazionali sulle borse in Asia, apertura contrastata. Tokyo ha recuperato, guadagna ora lo 0,7%. Il petrolio è sempre in tensione. Il Brent europeo è scambiato a $87 al barile. Il WTI americano ha superato gli $84, chiudendo a New York in rialzo del 6,5%. Ora l'emergenza incendi che continua a devastare il Mediterraneo tra Spagna, Grecia, Francia e Turchia. Qui sono 90 i focolai attivi, mentre in Grecia sono saliti a 3 i vigili del fuoco morti, 2 a Creta e 1 nel Peloponneso. Si teme per l'isola di Paros, evacuata in via precauzionale. In Francia il più grande incendio dal 1949 ha bruciato circa 50.000 ettari nella regione della Gironda. Roghi ancora attivi anche in Spagna, nell'area del Castellón. Il premier Pedro Sanchez ha candidato Mallorca a sede di un nuovo hub europeo antincendio per il Mediterraneo occidentale. Fiamme favorite dal grande caldo che puntualmente è tornato a farsi sentire anche nel nostro paese, tra notti tropicali e picchi e temperature sopra la media in molte città.
3: Campobasso, Perugia e Rieti. Oggi sono 3 le città da bollino rosso e domani saranno addirittura 11, tra cui Firenze, Torino e Roma. Secondo gli esperti, la nuova ondata di calore è destinata a durare almeno fino alla prima settimana d'agosto. Ci attendono afa, temperature record con picchi intorno ai 40 gradi e più nelle aree interne e notti tropicali, quelle nelle quali non si scende al di sotto dei 20 gradi ed è davvero difficile dormire. Attesi anche piogge e locali rovesci pomeridiani quotidiani sui rilievi appenninici, che però non riusciranno più di tanto a determinare un calo termico. Le previsioni per le prossime ore del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
0: Vediamo l'inizio delle condizioni di onda di calore sulle aree interne del Lazio, con punte fino a 39-40 gradi e temperature comunque elevate fino a 38-39 gradi sulla pianura padana, entroterra di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e sulla Puglia Carganica. Queste condizioni si protrarranno per ancora altri giorni, dai modelli attuali fino al 3-4 di agosto.
3: Daniele Morgera, GR1.
1: La nuova nazionale di calcio, conferenza stampa del tridente Malagò, Mancini e Ranieri. Il CT, tornato sulla panchina azzurra a 3 anni dalla fuga in Arabia, chiede perdono e promette bel gioco e risultati.
4: Programmi, futuro, anche immediato, ma prima di tutto le parole, il mea culpa di Mancini, la fuga in Arabia nel 2023, le scuse del CT.
5: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, di questo mi dispiace tanto, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: Gioco e risultati con una nazionale bella e propositiva, promette Mancini, è questo l'unico modo che conosce per farsi perdonare dai tifosi. Le occasioni non mancheranno, si comincia a settembre, la Nations League, poi le qualificazioni europee, tutto in 16 mesi. 74 gli anni di Claudio Ranieri, la sua esperienza, le sue capacità al servizio dell'Italia, con due obiettivi immediati.
6: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
4: Manuela Collazzo, GR1.
1: Nel GR delle 8 ascolteremo in maniera più approfondita le ragioni e i propositi di Roberto Mancini nell'intervista di Daniele Fortuna. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, per contenere l'affollamento in cella previsti i domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Giorgia Meloni, che in un editoriale sulla rivista del sindacato UGL è tornata anche sui dati dell'occupazione, ha espresso soddisfazione per il provvedimento sulle pene alternative.
7: Una vittoria per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Esprime soddisfazione la Premier, commentando l'approvazione della legge arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero, la stessa che è esterna nel giorno della prima intesa sul rinnovo dei contratti in sanità, sulle politiche del lavoro, ricordando i 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e un mercato più dinamico, prospero e soprattutto equo. Una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, spiega la Presidente del Consiglio, aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Per Giorgia Meloni l'Italia è fondata sul lavoro, rifiuta l'assistenzialismo esasperato e detiene il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. Carla Macrellino, GR1.
1: La legge elettorale sarà in aula a settembre, lo ha confermato ieri Ignazio La Russa alla cerimonia del ventaglio. Quanto al caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, per il presidente del Senato non si è trattato di legittima difesa, ma è criticabile l'entità della pena. La Russa è poi intervenuto sull'ipotesi Giorgia Meloni al Quirinale.
8: Che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che la Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
1: Nel confronto politico, sempre più centrale il tema sicurezza, con il primo via libera in Parlamento al riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. Provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni, mentre la maggioranza parla di semplice adeguamento alle nuove tecnologie e alle normative europee. Nel centrodestra si discute ancora su SAFE e, lo accennavamo, legge elettorale.
9: Siamo pronti ad ascoltare le richieste di chi vuole le preferenze, ma vogliamo anche che alcune nostre richieste vengano accolte.
10: Antonio Tajani frena sulle preferenze e sull'accordo sulla legge elettorale. Voto finale a metà settembre al Senato. Sempre a settembre si deciderà sui fondi SAFE difesa, qui contraria alla Lega. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e propone un nuovo reato, associazione a delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Intanto il governo accelera al Senato sull'uso del riconoscimento riconoscimento facciale con intelligenza artificiale per le forze di polizia. Protestano le opposizioni, è il Grande Fratello. Per il PD, primo passo verso lo Stato di polizia e la compressione delle libertà. Da AWS, Angelo Bonelli.
11: Che si usi l'intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa di cittadini che partecipano a eventi politici, questo è totalmente inaccettabile.
10: Eli Schlein attacca, il decreto carburanti è una presa in giro. E sui fondi safe, per AWS 5 Stelle con Giuseppe Conte, folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Vasco Pirri, GR1.
1: Il caso di Abderrahim Fakir, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte dell'uomo. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha incontrato la sorella e la nipote di Fakir, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. Novità in vista per infermieri e operatori sanitari. È stato rinnovato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. In arrivo anche arretrati, fino a 2.300 euro. Sentiamo il commento del ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo.
12: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo, confermando che chi ogni giorno si prende cura dei cittadini merita attenzione e riconoscimento concreto.
1: Proseguono gli appuntamenti musicali che da nord a sud scandiscono l'estate italiana. A Rosà, in provincia di Vicenza, questa sera un omaggio speciale a Lucio Battisti con Pensieri e parole di Peppe Servillo. La nostra intervista. In un mondo più
13: prigioniero. Nelle intenzioni di Peppe Servillo, quello di stasera all'Opera Estate Festival è anzitutto un omaggio a Lucio Battisti.
14: Penso che sia uno degli autori nostri più personali, sia nella cifra della voce, sia nella scrittura, e quindi reinterpretarlo è per noi tutti una grande sfida.
13: Con Servillo sul palco alcuni grandi della scena jazz italiana, da Javier Girotto, che firma gli arrangiamenti, a Rita Marco Tulli, da Fabrizio Bosso a Mattia Barbieri, a Furio De Castri. Servillo, perché rivisitare Battisti in chiave jazz?
14: Perché il jazz si è sempre nutrito della musica popolare, per rivisitarla, per dar luogo in compagnia di melodie, mi verrebbe da dire immortali per il pubblico italiano sicuramente, dar luogo al linguaggio dell'improvvisazione. Il pubblico ovviamente conserva fortemente la memoria di questo repertorio, e quindi riproporlo in una maniera diversa è estremamente interessante.
13: Paola D'Angelo, GR1.
1: E la musica, unita alla preghiera, ha illuminato la residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo. Un concerto per la pace con Andrea Bocelli e i giovani coristi dell'Andrea Bocelli Foundation davanti a Leone XIV.
15: Prego perché la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Così Leone XIV, durante il cantico di pace, l'incontro di preghiera e musica ospitato a Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si, un appuntamento promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dell'Andrea Bocelli Foundation nel cammino delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di Francesco d'Assisi. Nel luogo dedicato all'ecologia integrale e alla formazione, il pontefice ha pregato insieme ai partecipanti per il dono della pace nel mondo, richiamando il messaggio universale del cantico delle creature, la fraternità tra gli uomini, la riconciliazione, la custodia della casa comune. Protagonisti Andrea Bocelli e un coro formato da oltre 100 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. Ragazzi con storie, culture ed esperienze differenti, alcuni provenienti da contesti segnati dalla guerra, dalla povertà e dalla sofferenza. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Dalle note per la pace a quelle di Falling Slowly, colonna sonora del film Once, vincitore del premio Oscar nel 2007. Falling slowly, eyes that know me. Autore del brano, Glenn Hansard, scomparso a 56 anni nella sua Dublino dopo un incidente in moto. Musicista, cantautore, attore, Hansard era molto amato in Irlanda, dove aveva iniziato a suonare giovanissimo, fondando il gruppo rock The Frames. Okay. Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Le tensioni in Medio Oriente che stanno crescendo sempre di più, torna critica la situazione nel Golfo, poi gli ultimi dati sulla natalità in Italia, in chiusura il supercomputer di Eni, il primo al mondo tra i sistemi a uso industriale. Con Francesca Rinaldi, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Le 7:17 minuti, buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Patrizio Gotti in regia. Iniziamo proponendovi una conferenza stampa di Chiara Gribaudo. Presso la sala stampa appunto della Camera si è tenuta la presentazione della proposta di legge sulla protezione delle vittime del caporalato.
19: Noi siamo qui oggi perché Amendolara, e cito Amendolara come ultimo, ma sappiamo cosa è successo a Satman Singh, sappiamo cosa succede a tantissimi lavoratori e lavoratrici in questo paese che magari vengono abbandonati sul ciglio della strada con delle menomazioni o appunto addirittura come è successo per Satnam, ma come è successo per i 4 lavoratori che sono mancati ad Amendolara, perdono la propria vita perché? Perché hanno osato denunciare, hanno osato, volevano provare a ribellarsi rispetto a una condizione che dire di schiavismo e dire poco, è uno schiavismo a 360 gradi. Dobbiamo dirlo perché oggi il caporalato ha assunto una forma nuova, se vogliamo, nuova e ancora più aggressiva. Di fianco a me c'è Marco Mizzolo, che dicevo è uno dei massimi esperti, oltre ad aver vissuto anche direttamente ed essere stato davvero il primo in Italia a portare le storie sul campo, raccolte sul campo, di questo caporalato che ha ormai anche una dimensione diversa, no? Si trasforma. Oggi siamo addirittura al caporalato digitale, ma all'interno di questo flusso non possiamo e non dobbiamo girarci dall'altra parte. Allora sì, dobbiamo dirci, a 10 anni peraltro dall'entrata in vigore della legge sul caporalato, che è stato un passaggio essenziale e di cambiamento profondo nel nostro paese, ripeto, una legge che ha aiutato moltissimo, ma soprattutto perché ha rafforzato il contrasto penale al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, introducendo appunto strumenti investigativi e repressivi molto utili e molto puntuali. 10 anni dopo, quella norma non solo è importante e fondamentale, è un tassello essenziale, ma a maggior ragione dobbiamo concentrare concentrarci, io credo, rispetto anche a quello che abbiamo visto nei fatti recenti di Amendolara, ma più in generale ormai in maniera diffusa nel Paese, dobbiamo affiancare al contrasto penale un sistema organico di protezione, di assistenza e di reinserimento delle persone che denunciano lo sfruttamento all'interno del mercato del lavoro e che non vengano in qualche modo espulsi dal nostro Paese, ma in generale da tutto un sistema complesso. Allora, sappiamo che le leve su cui agire sono tante. Mi permetto di dire che quindi chi di noi, come dire, io c'ero quando abbiamo votato la legge sul caporalato e siamo qua oggi a provare a portare, ad offrire un ulteriore tassello in più. Vorrei che questo ragionamento si facesse anche da parte di chi propose la Bossi-Fini e che andrebbe non solo, non tanto riaggiornata, andrebbe abolita, o almeno io la penso così, e andrebbe rivista totalmente la politica di immigrazione e di come effettivamente si gestisce il tema dei flussi migratori, perché a proposito anche questo, e questo lo posso dire anche dopo aver girato in lungo e largo il Paese, anche come Presidente della Commissione, che il decreto flussi non sta funzionando, anzi rischia di diventare un elemento che, come dire, si associa quasi al caporalato, perché crea un sistema e un meccanismo non virtuoso che viene alimentato da un sistema complesso e che appunto crea un caporalato ulteriormente innovativo, chiamiamolo così, perché più raffinato, perché paradossalmente più burocratico, più organizzato sulla rete, diciamo, potremmo chiamarlo per l'appunto, accostandolo anche a quello che succede ai lavoratori delle piattaforme, quasi a un caporalato digitale vero e proprio che si insinua nei gangli della burocrazia. Allora, rispetto a tutto ciò, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Ovviamente lo dico anche come partito politico, ma cosa può fare in generale chi sta nelle istituzioni? Io credo appunto porsi il problema del fatto che parliamo non solo di lavoratori e di lavoratrici, ma di persone che provano a denunciare dei sistemi criminali. E rispetto a questo, e con questo spirito, e a maggior ragione confesso anche con molta emozione dopo essere stata lì di recente, dopo aver fatto un giro tra la Basilicata, la Calabria e la Campania, credo sia nostro dovere presentare questa norma, che è più organica anche rispetto ad altre proposte che erano già state presentate anche da alcuni ex colleghi la scorsa legislatura, penso all'ex senatore Tommaso Nannicini al Senato, e come dire, prenderci in carico il percorso che ci ha portato fin qua, riconoscerlo e aggiungere degli elementi, io spero il più possibile costruttivi e positivi, che possano effettivamente ridare dignità, centralità alla persona che già è in una condizione di sfruttamento, di schiavismo, ripeto, di schiavismo vero e proprio, e che se si ritrova nella condizione di denunciare rischia addirittura, come è successo ad Amendolara, di essere ucciso. Lì perde lo Stato, perdiamo tutti. E allora non possiamo permetterci che ci sia solo il cordoglio, magari qualche intervista in cui ci viene spiegato che verranno mandati i droni quando gli ispettori non hanno neanche la benzina per muovere le macchine, e poi non fare delle proposte concrete che vadano nella direzione di salvaguardare queste persone che, ripeto, sono certamente lavoratori e lavoratrici, ma sono delle persone, e sappiamo che ci sono speculazioni non solo sul tema del contratto di lavoro eccetera eccetera, poi su questo, come dire, volendo rispondo alle domande, non la voglio far troppo lunga, ma c'è anche un aspetto legato naturalmente alla restrizione, diciamo, del permesso di soggiorno da un lato, e tutto questo aspetto quindi legale e burocratico. C'è un tema abitativo e di mobilità di queste persone che, ripeto, va e deve essere presa in considerazione, ed è il motivo per cui, ripeto, noi vogliamo affiancare con questa proposta alla legge del caporalato una tutela che possa effettivamente essere organica a sostegno delle persone, che possa effettivamente dare dall'assistenza sanitaria a quella sociale e psicologica, penso in modo particolare anche alle donne vittime di sfruttamento e di sfruttamento sessuale in quel caso, un'ospitalità che sia temporanea e che comunque consenta a queste persone di poter stare tranquilli, lo dico così, perché molto spesso non sanno nemmeno poi dove andare, insomma, poi per fortuna questo è un paese molto generoso quando ci sono degli elementi così pesanti, ma è altrettanto vero che non possiamo sempre solo basarci sul terzo settore, sul volontariato, sulla sulla bontà, diciamo così, anche che va un po' fuori da una dinamica, come dire, di una regola che invece deve essere regola, deve essere accessibile a tutte e tutti, e quindi questa non può essere delegata a un'eccezione, perché purtroppo peraltro eccezione non è più. E quindi noi semplifichiamo anche rispetto all'accesso alla protezione, il percorso, insomma, ridiamo anche una centralità alla figura delle prefetture, che in qualche modo possono e debbono avere, già oggi in qualche modo loro col Comitato Ordine e Sicurezza sono l'autorità competente sul territorio, è bene che magari siano anche loro coinvolti in questo percorso. Quindi lo dico anche dopo aver, come dire, ascoltato in questi anni di giri sui territori, perché mi sembra un modo anche per far sentire tutti i meccanismi e i pezzi dell'organizzazione dello Stato coinvolti in questo percorso. E lo dico perché c'è anche una parte legata invece alle imprese, e quindi ci sono anche degli sgravi contributivi pensati per le aziende che assumono le persone vittime di sfruttamento. Anche questo è un modo per poterli reinserire, perché anche questo è un altro aspetto che naturalmente crea un elemento, fatemi dire, di ansia, di preoccupazione ulteriore, no? Prima c'è la protezione, la paura, il percorso che dovrai affrontare, certo, e poi la paura di non avere più alternative dopo magari un calvario durato per tempo. E quindi tutto questo aspetto è fondamentale. Naturalmente è prevista la NASPI, sono previste l'istituzione presso l'INPS di un fondo specifico proprio per le vittime dello sfruttamento lavorativo, anche per il recupero delle somme salariali che sono state sottratte, e naturalmente per fare questo è previsto un finanziamento. Noi abbiamo fatto una proposta, naturalmente da considerare, anche da trattare, che è di 50 milioni di euro l'anno dal 2026 al 2028 per finanziare il programma e il fondo. Naturalmente, come dire, lo dico provando a essere il più aperto e il più disponibile possibile, a noi interessa il principio, e se diciamo sul tema di come istituire, di quanto istituire in quel fondo, siamo anche disponibili a ragionarne, ma sono i principi che non possono più essere messi in discussione, e non possiamo aspettare l'ennesima tragedia per indegnarci di nuovo, ma non proporre mai niente che abbia un senso di concretezza e di serietà. Mi fermo qui perché l'ho fatta anche fin troppo lunga, non so se è possibile, perché non la vedevo in collegamento ed era anche il motivo per cui prendevo un po' di tempo, ma volevo capire se c'è effettivamente il collegamento possibile. C'è?
20: Io ci sono e vi sento.
19: Ci sei?
20: Oh, e vi vedo anche.
19: E adesso ti vediamo anche noi. Silvia Guaraldi, ti ringrazio della tua presenza, non ti vediamo più, ma se ci sei ti darei subito la parola, ringraziandoti, perché ecco, una premessa doverosa, ovviamente sono qui anche perché mi sono molto confrontata con voi, perché oggettivamente da nord a sud del paese noi come commissione abbiamo sempre ci siamo sempre confrontati con le parti sociali, con gli apparati dello Stato, e c'è, devo dire, da nord a sud una presenza, e vi ringrazio, e va riconosciuto, perché io credo che si debba sempre riconoscere chi il lavoro lo fa quotidianamente, una presenza molto significativa e molto importante della FLA in tutta Italia, con cui, ripeto, c'è stato un confronto molto proficuo e utile almeno per me, per arricchire e rendere il più possibile utile questa proposta che mettiamo a disposizione di tutti. Prego Silvia, se ci sei sempre.
20: Sì, allora innanzitutto permettimi di essere io a nome della FLAI tutta a ringraziare te, voi, tutti i collaboratori per l'attenzione, per il dialogo e per il confronto, perché non è assolutamente una cosa scontata e io credo che appunto vada assolutamente valorizzato, perché in un qualche modo noi dal lontano 2008 siamo in campo attraverso il sindacato di strada con la denuncia rispetto a quello che è il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, e questa attenzione non sempre c'è stata, è stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza importante di denuncia, e quello che in un qualche modo ha anche permesso l'approvazione di quella straordinaria legge che è la 199, ma questo ci mette anche nelle condizioni di poter essere testimoni quotidianamente anche di quelle che sono le difficoltà e di conseguenza dell'importanza della proposta che voi oggi fate di intervento normativo, perché è un affiancamento agli strumenti della legge 199 che, come dicevi prima, ha una sua parte penale di eccezionale portata, una mancanza ancora di reale e concreta applicazione nella sua parte preventiva, ma i problemi appunto delle vittime, il non essere lasciati soli, l'aver ideato e pensato una struttura che veda l'intervento legale, la concretizzazione anche dell'assistenza sindacale, perché ci sono anche tutta una serie di conseguenze di recupero somme che sono materie anche strettamente sindacali, la messa in protezione, l'allargamento ai familiari laddove è necessaria una mobilità, l'intervento a sostegno del reddito e l'intervento alla rioccupazione insieme alla formazione e ovviamente anche l'idea delle risorse, poi ovviamente sarà da verificare cosa effettivamente è possibile mettere in campo. Sono elementi essenziali affinché si sviluppi anche e in modo ancor più strutturato la denuncia. Perché la legge funziona da deterrente, ma anche quanto noi riusciamo a denunciare, quante più persone noi riusciamo a liberare dalle catene della schiavitù, perché ormai in moltissimi casi arriviamo a episodi di vera e propria schiavitù, ma anche gli episodi più lievi, se noi vogliamo finalmente sconfiggere questa piaga che colpisce il nostro paese da troppi anni senza trovare appunto una soluzione che può essere solo di sistema e la vostra proposta è ancora, insomma, ti ringrazio dell'attenzione, dell'invito, ma anche del percorso che anche come presidente della commissione d'inchiesta hai portato in campo con la nostra audizione, con le audizioni che fate sul territorio, perché è proprio quello il senso e il modo per riuscire a dare degli interventi che poi abbiano una reale applicazione e diano delle reali risposte e non siano, passami il termine, calati dall'alto e che magari pur nella bontà non arrivino poi a concretizzare quello che poi il nostro obiettivo e che dovrebbe essere l'obiettivo di uno Stato e di uno Stato di diritto che si confronta con la legalità e non con un sistema che si basa sullo sfruttamento e con uno Stato che riprende i suoi spazi per quel contrasto agli ingredienti del caporalato, intermediazione illecita, alloggi e trasporto. Quindi ancora grazie a voi e speriamo sia l'inizio di un cammino che faremo sempre a fianco per il bene dei lavoratori e delle lavoratrici e per il loro riscatto.
2: Grazie a te Silvia, grazie per il contributo, ripeto, so bene da donna del nord che vive in una terra con una intensa attività agricola quanto la vostra organizzazione sia presente ed era il motivo per cui ritenevo fondamentale l'interlocuzione. Ringrazio anche, ci ha raggiunto la collega Forattini che è la nostra capogruppo del Partito Democratico in Commissione Agricoltura, della sua presenza a proposito di attenzione al fenomeno e darei naturalmente con grande piacere la parola a Marco Mizzolo e lo ringrazio ancora per la sua presenza.
21: Ma grazie
2: preziosa.
21: A voi, grazie davvero per questo invito che è una tappa ulteriore in un percorso, come dire, di confronto, di approfondimento, di riflessione critica, io direi anche di impegno rispetto ad un tema che lo affermo con cognizione di causa, in ogni luogo e anche in questo autorevole luogo interroga la nostra democrazia. Le donne e gli uomini italiani e di origine migrante che entrano dentro questa spirale perversa che in maniera semplicistica chiamiamo caporalato e che a volte diventa agromafie e che a volte diventa lavoro coatto e che a volte diventa un lavoro che lascia sul campo i morti, mette in discussione lo Stato di diritto perché si tratta di persone che non vivono dentro il nostro Stato di diritto, dentro la nostra democrazia. Non soltanto perché vengono violati i diritti fondamentali legati al lavoro, a partire dall'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, ma penso per esempio anche al diritto alla salute, il diritto al futuro, il diritto ad avere una famiglia, il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto ad una prospettiva che non sia quella di chiamare padrone un imprenditore, pseudo-imprenditore, di rispondere agli ordini di un caporale e del relativo nucleo o network criminale e di trasformarsi quindi di fatto in macchine obbligate a rispondere agli ordini di qualcuno per gli interessi economici e a volte anche, come dire, di potere nel vero senso della parola, di un sistema molto diffuso dalla Sicilia alla Val d'Aosta, al Piemonte, ma direi anche in tutto l'Occidente. Io ricordo sempre, anche per esperienza di ricerca diretta, che i casi che avete ricordato sono presenti ovviamente in Italia, ma li abbiamo trovati anche all'estero. Abbiamo trovato in Francia, in Germania, in Romania, in Spagna, negli Stati Uniti. Allora noi abbiamo come paese un problema enorme, abbiamo delle risorse enormi, questa proposta di legge è un ulteriore tassello nella direzione di ridemocratizzare la democrazia, perché valga per tutti e per tutte, nessuno escluso, a sostegno di persone che, badate, non possiamo rivittimizzare, cioè considerare persone che hanno paura della denuncia, perché nel corso degli ultimi anni proprio queste persone hanno in realtà presentato denunce e hanno organizzato mobilitazioni a Latina, ad Amendolara con i sindacati, a Rosarno ancora prima, a Nardò ancora prima, cioè in realtà si tratta di persone che pongono dentro la spina dorsale di questo paese una vibrazione democratica, un campanello che è sempre un campanello che scuote questo paese con un coraggio straordinario e che finalmente vengono accompagnate nel momento in cui presentano una denuncia da uno Stato, permettetemi di dirlo così, che non è estrattivo. Dammi la tua storia, dammi la tua testimonianza, poi noi pensiamo all'iter, tu resti fuori. In questo caso è uno Stato, e direi ancora meglio, come dire, è, come dire, una sensibilità ed una cultura politica, perché Stato abbraccia persone che in realtà nel corso di questi anni si sono dimostrati essere da un'altra parte, che prende sotto braccio le persone e dice: noi ci preoccupiamo di te o di voi, anche quando sono, e forse soprattutto quando sono donne. Permettetemi di ricordarlo, vista anche l'esperienza su questo campo, di donne che vengono sfruttate al pari dei loro connazionali già sfruttati, ricevendo tra il 10 e il 15 e il 20% in meno solo in quanto donne, ma che subiscono anche ricatti e violenze sessuali, che, badate, questo è un anello ulteriore nella catena dello sfruttamento che produce stati di subordinazione a tempo indeterminato, perché peraltro dentro questa dimensione, nel caso della donna che viene ricattata e violentata, si agisce anche nei confronti della famiglia e spesso dei figli, dentro un sistema di doppio sfruttamento che ha un peso sociale straordinariamente rilevante, sul quale giocano i criminali di cui stiamo parlando, caporali e padroni. E nel momento in cui invece queste persone vengono accompagnate in un percorso che è di denuncia, ma anche di riabilitazione, di sostegno psicologico, sanitario, loro e i loro familiari, credo che si stia producendo quel rammendo della democrazia che ci fa stare dentro quell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale e non invece precipitare in uno Stato padronale. Perché nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto la chiara sensazione, e i casi Satnam, Amendolara, pochi giorni fa addirittura ancora una volta, per esempio in Campania, il caso di Bakary Sakho a Taranto, ecco, un allargamento del sistema di sfruttamento anche nella dimensione, tra virgolette, civile, extraproduttiva. Bakary Sakho attraversava una città in bicicletta, non stava lavorando nelle campagne, aggredito ed ucciso per questo per l'ennesima volta, l'ennesimo caso, individuato e targettizzato come persona uccidibile. E permettetemi di fare questa osservazione: nella mia ricerca, nella mia esperienza, più volte io ho ascoltato da parte di criminali vari la frase: non solo tu non puoi denunciare perché tanto nulla cambia, io sono più forte, io sono addirittura mafioso, ne abbiamo parlato e descritto tante volte, ma io ti faccio fuori quando voglio e come voglio, cioè ti posso, come dire, annientare perché la tua vita è nelle mie mani. Questo concetto, che è pienamente criminale mafioso, grazie a questa proposta di legge viene ulteriormente messo in discussione, incrinato, come dire, speriamo definitivamente abbattuto, perché quelle 450.000 persone che soltanto nel settore agricolo, ma è una norma che ovviamente abbraccia anche molti altri settori, io penso per l'appunto al tema del cosiddetto caporalato digitale nella cosiddetta digital economy, che poi in realtà è anche molto fisico, perché il rider è uno che, come dire, non usa le braccia ma usa le gambe, in una espressione pienamente ottocentesca dell'attività lavorativa. Ma penso anche al facchinaggio, ma penso anche all'assistenza domiciliare di tante donne che all'interno di quest'ambito vivono quella doppia dimensione del domicilio coatto dentro un luogo dove poi lavorano alle dipendenze di qualcuno che si permette di usarle come oggetti. Ecco, da questo momento, lo dico in maniera molto forte, è uno Stato amico, non soltanto uno Stato che ti chiede l'atto, ma che dice facciamo un percorso insieme, ribaltiamo quest'ordine delle cose, rompiamo questo schema che continua a produrre oltre 25 miliardi di euro, quanto una finanziaria di un paese importante come il nostro. Questa è una norma di civiltà pienamente democratica che credo sarà capace di aprire uno squarcio dentro un sistema che va completamente bonificato per definirci e finalmente sentirci pienamente democratici, non nel senso partitico, ma come dire, certo, di sistema politico, e finalmente vedere persone libere dal caporalato e dallo sfruttamento delle agromafie in un paese che certamente non ha bisogno di ulteriori lutti, ma finalmente di costruire una democrazia pienamente democratica per tutti. Grazie.
19: Grazie a te Marco, grazie per le tue parole. In effetti avevo, diciamo, omesso anche la parte della, mentre ti ascoltavo pensavo a tutto il tema della tutela che viene estesa anche ai familiari, no? Conviventi, a colleghi sfruttati e testimoni che aderiscono al programma di protezione, perché sappiamo che naturalmente è un ecosistema anche, no, quello che va preservato in un modello, ripeto, profondamente sbagliato e che deve essere rivisto nel suo complesso. Ringrazio moltissimo e le cedo volentieri la parola a Camilla Lauretti, che è con noi oggi quasi inaspettatamente, ma sono molto contenta che la pausa dal lavoro parlamentare europeo le ha consentito di essere qui con noi, che è anche la responsabile per l'appunto in segreteria nazionale sulle politiche agricole e nutrizione, insomma tutta la lunga delega che hai, ma l'importante, ecco, che questa dimensione sia condivisa il più possibile, speriamo, no? Non solo come sul fronte lavoro, ma appunto è una questione democratica, è una questione che riguarda un po' tutti e tutte noi insieme. Grazie Camilla.
0: Grazie a te Chiara davvero per questa proposta di legge. Come dicevi tu, siamo ai 10 anni dalla 199, la legge contro il caporalato tra l'altro è una delle leggi più avanzate in Europa rispetto agli altri paesi europei, però ha vari tasselli che mancano e quindi questo è uno dei tasselli che sicuramente può far la differenza. Prima Marco diceva dopo Satnam Singh a Latina ci sono state tante manifestazioni eppure non tante denunce, proprio per quello di cui stiamo parlando oggi, perché quante persone avrebbero potuto dire vivo la stessa condizione di Satnam Singh e trovare in quel momento il coraggio per denunciare, invece questo non è successo. Io proprio con Silvia Guaraldi e con la Fly CGL non tanti mesi fa sono stata a Borgo Mezzanone in Puglia, uno dei ghetti del nostro paese, non l'unico, tra l'altro c'erano anche fondi del PNRR per il superamento di quei ghetti che non sono stati spesi, e lì davvero si può vedere dove può arrivare il caporalato. Quindi come Partito Democratico e come democratici, come diceva Marco, non solo come Partito Democratico ma davvero come progressisti, non possiamo più continuare almeno a guardare e a non agire. In quell'occasione Mininni, il segretario della Fly CGL, diceva qui il caporale sostituisce lo Stato anche per quello che riguarda il vitto, l'alloggio, i trasporti, e allora con questa proposta di legge invece lo Stato almeno si riprende un pezzetto di quello che è il suo ruolo. Due ultimissime cose: naturalmente nel lavoro del Parlamento europeo noi per la prima volta in questa politica agricola comune abbiamo inserito la condizionalità sociale, quindi no fondi a chi non rispetta i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, anche se sia l'azienda agricola dove lavoravano i quattro braccianti di Amendolara sia l'azienda agricola dove lavorava Satnam Singh prendevano fondi della politica agricola comune. Quindi il lavoro per quella che sarà la prossima programmazione post 2027 deve essere quello di rafforzare il meccanismo della condizionalità sociale. È vero, lo sappiamo, non sono facili in primis i controlli, però questo deve essere uno dei nostri impegni per la prossima programmazione. C'è un esempio che forse possiamo prendere anche per fare un altro passaggio sulla 199, che è un bando che ha presentato proprio ieri il Comune di Roma. Credo sia uno degli unici comuni che ha presentato un bando mense in cui ha legato la priorità per le aziende agricole che partecipano ai bandi per le mense scolastiche all'iscrizione a rete del lavoro agricolo di qualità. Questo era uno dei pezzi della 199, un altro dei pezzi che non abbiamo in questi 10 anni sicuramente centrato, e questa correlazione, che magari si può fare anche con la politica agricola comune, può essere un altro passaggio per far sì che poi anche la 199 entri a pieno titolo. Ultimissima cosa, sarebbe lunghissima, però naturalmente bisogna lavorare anche sul costo del cibo.

0: ribasso e al doppio ribasso, ma sappiamo benissimo che non sono finite e che sono ancora in essere. Quindi un pezzetto importantissimo, e poi naturalmente il lavoro del Partito Democratico continua e andiamo avanti. Grazie Chiara.
1: Grazie a te, non so se ci sono delle domande, nel senso che io credo più o meno in sintesi di aver detto quasi tutto, anche le coperture economiche, cosa che non ho, in genere no, diventa poi la domanda e quindi ho bruciato la domanda, ma è ovviamente un tema particolarmente sensibile a chi di noi fa delle proposte anche sostenibili, e quindi questo è un contributo, naturalmente sapendo che in questo momento facciamo fatica. Approfitto di questa occasione per dire che il caldo naturalmente, come dire, attanaglia tutti noi, continua a essere un elemento importante. Non mi pare che su questo, oltre a quello che dicevo già all'inizio nella mia introduzione, sia invece seriamente attenzionato. A proposito di rider, non si capisce perché non abbiano diritto a un ammortizzatore sociale o a una copertura in un momento come questo. La proposta l'abbiamo presentata, peraltro dedicata per l'appunto a un sindacalista morto prematuramente che era Prisco, e a un giornalista che di questo fenomeno ne ha scritto tanto, che era Griseri. Dopodiché si lascia tutto alle regioni con delle delibere che sostanzialmente sospendono il servizio, ma rischia, continuo a dirlo, di essere anche oltre al danno a costituire anche una beffa per quei lavoratori, perché non solo vengono sospesi dal servizio, ma non hanno comunque nessun sostegno economico reddituale, in un momento in cui appunto, peraltro, basterebbe guardarsi intorno, come esistono le norme a tutela dei lavoratori più esposti, in questo caso al caldo, ma potremmo dire eventi climatici particolarmente rilevanti e anche estremi, penso agli edili, penso ai metalmeccanici, esistono delle soluzioni. Noi anche su questo delle proposte sostenibili economicamente le abbiamo presentate, ma nonostante siano 3 anni e mezzo in quel caso che le presentiamo, non c'è nessuna discussione in corso. La prossima settimana, oggi abbiamo fatto l'ufficio di presidenza e il 29 pomeriggio verrà la ministra del lavoro proprio a fare una sessione, diciamo, straordinaria delle commissioni. La commissione agricoltura e la commissione lavoro, diciamo, decidendo quindi di richiedere un approfondimento ulteriore. Però ripeto, questo è un pezzo che esula ovviamente dall'argomento di questa conferenza stampa, ma al contempo, come dire, va nella costruzione di tasselli di dignità che devono essere costruiti, perché questo è il mondo reale di cui bisognerebbe occuparsi, ripeto, anziché andare a cercare candidature in carcere in un momento in cui non mi risulta che ci siano le elezioni dopodomani. Forse sarebbe più opportuno occuparci invece delle persone che muoiono ammazzate in questo paese perché hanno il coraggio di ribellarsi a un sistema criminale, mafioso, che peraltro danneggia anche la concorrenza leale. Perché l'altro elemento che naturalmente con proposte come queste aiuterebbe, proprio perché è stato ricordato, ma se non ricordo male Marco, gli ultimi dati che io avevo a mia disposizione, ogni inchiesta sul caporalato parte il 98% da, appunto dagli uffici, non parte da denunce, proprio per le cose che abbiamo detto ed è il motivo per cui facciamo questa proposta. E invece con questo aiuto indubbiamente riusciremo, lo dico a chi giustamente si vanta, e tutti noi come dire siamo felici e orgogliosi dei nostri prodotti italianissimi, ma che hanno la necessità allora di essere valorizzati in un percorso davvero di serietà. A proposito di integrazione, penso, non è oggetto della proposta, ma oltre a quello che dicevi tu mi viene in mente come rendere più efficace anche la rete del lavoro agricolo di qualità, che è l'altro aspetto della legge introdotta dalla 199, che indubbiamente è un elemento importante, ma lo dico per riscontri che ho avuto nel percorso che ho fatto. Da un lato c'è stata una tardiva applicazione della legge, per usare un eufemismo, al contempo forse, come dire, anche in capo a chi mettere questa costruzione è un altro tema, e per contro non può essere un elemento, come dire, di appesantimento che viene percepito solo come tale dal punto di vista dei controlli, mentre poi appunto magari ci sono aziende che come dire producono addirittura schiavismo e non vengono minimamente intercettate, mentre le altre sì, e anche in maniera magari più invasivo. Allora noi pensiamo che da questo punto di vista ci sono, no, citavi il protocollo di Roma, ma per esempio penso al lavoro che sta facendo

0: L'Emilia-Romagna, perché lo dico perché di recente mi è capitato, oltre a ragionare delle clausole, anche il tema di una premialità, no? E quindi costruire un percorso per cui chi aderisce alla rete agricola di qualità naturalmente abbia anche un punteggio maggiore, per esempio per partecipare ai bandi pubblici e così via, che indubbiamente aumentano l'attenzione adeguata a chi fa buona impresa e a chi, come dire, rispetta tutta la filiera. Ma come dicevi tu, naturalmente il grande tema della filiera monte a valle, no? Io dico, perché giustamente c'è un tema a valle di chi lavora e di chi in realtà ci consente, torno a dire, di mangiare, e che non può non essere considerato innanzitutto persona e anche lavoratore e lavoratrice, ma appunto poi a monte, e cioè i consumatori, che alla fine sono quelli che pagano il prezzo più alto, a valle e a monte, e in mezzo c'è la speculazione. E questo è un sistema che io credo che con molta serietà, ma anche con molta nettezza, come almeno come Partito Democratico, dobbiamo avere non solo il dovere di riproporlo nella sua conoscenza, ma soprattutto nella costruzione di un'alternativa sostenibile e credibile che possa rappresentare una via dignitosa e di risposta a tutti nella costruzione di un'alternativa a chi fa finta di non vedere questi problemi che esistono e come nel nostro paese. Quindi grazie della vostra partecipazione. Ripeto, se ci sono osservazioni e domande, se no io penso che possiamo tornare quasi a votare, se hanno sciolto i nodi del decreto sport. Guardo la Forattini, no, ancora no, ancora no, siamo ancora va bene. E se non ci sono,
1: vai, certo. Credo che sia, secondo me, importante ricordare, vista l'autorevolezza della proposta di voi che siete qui, l'ennesimo dramma a Latina il 20 e 21 luglio scorso, due altri operai morti, in questo caso in edilizia, Vladislav Pernal e Francesco Gritto, deceduti mentre lavoravano, esposti ad un caldo che, come ben potete immaginare, è devastante. Bisognerà accertare se erano state rispettate le disposizioni di sospensione dal lavoro o meno. Ma credo che sia importante, per l'appunto, ricordare che mentre c'è un paese che, per l'appunto, in parte va in carcere a cercare candidature, ci sono lavoratori che continuano a lavorare e spesso purtroppo muoiono. E l'ultimo passaggio per dire quant'è la contraddizione e anche la responsabilità complessivamente del nostro sistema normativo con riferimento alla Bossi-Fini, che continua a mietere disastri in questo paese. Faccio un esempio banale, pensiamo ad un lavoratore o una lavoratrice di origine straniera che, come nel caso di Satnam o nel caso di Balbirri o di tante altre persone in questo paese, viene di fatto recluso, segregato all'interno dell'attività produttiva. Non ha l'oggettiva possibilità di presentarsi da un sindacato, dalle forze dell'ordine in procura per presentare la denuncia. In uno Stato democratico un intervento delle istituzioni, penso dell'attività ispettiva, dovrebbe produrre la liberazione di quel lavoratore da quelle condizioni per poi avviare il percorso. Le condizioni attuali sono diverse, la Bossi-Fini prevede l'intervento delle forze dell'ordine, evidentemente quel lavoratore non ha più il permesso di soggiorno perché non lo ha potuto rinnovare, si applica la 199 nei confronti dell'azienda, ma quel lavoratore rischia l'espulsione o la reclusione nel CPR. Questo Stato che se la prende con lo sfruttato e non trova il percorso, come invece è riconosciuto nella proposta di legge, per riconoscere allo sfruttato la sua reale condizione ed uscire realmente da questa condizione, per volontà di una norma che resta in vigore da oltre 20 anni in questo paese, rappresenta quello stato di inciviltà e di non democrazia che provavamo a definire prima. Quindi io continuo a pensare che esiste un architrave capitale fondamentale che è rappresentato dalla Bossi-Fini, che, come è stato ricordato, va nettamente cambiata e abrogata perché sta producendo quei disastri che poi entrano nelle epigrafi che, come dire, riempiono le nostre città e a volte lasciano purtroppo il tempo che trovano. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: GR1.
2: La vendetta di Trump nella notte raid contro l'Iran, tregua ormai archiviata. La Repubblica Islamica contrattacca, missili sulla Giordania. La vendetta di Putin, raffica di droni russi su tutta l'Ucraina, almeno 13 morti. La Polonia fa decollare i suoi caccia a protezione del suo spazio aereo. Una vittoria su più fronti, il commento di Giorgia Meloni all'approvazione della legge che prevede i domiciliari per i tossicodipendenti che aderiscono al programma di recupero. La Premier guarda anche ai dati sull'occupazione e rivendica i risultati. Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale per le indagini delle forze dell'ordine. Il governo accelera col primo via libera in Parlamento. Opposizioni, siamo allo stato di polizia. Contratto del comparto sanitario, ok al rinnovo, aumenti fino a 240 euro per gli infermieri. Soddisfatti i sindacati, il ministro Schillaci, valorizzato il settore. La quarta ondata, temperature in salita e notti tropicali, almeno per una settimana. Oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11. Calcio, il nuovo corso azzurro, le ambizioni e gli obiettivi di Mancini e Ranieri, il CT promette una nazionale bella e propositiva, così mi farò perdonare dai tifosi, il direttore tecnico esorta, ripartiamo dai settori giovanili. L'incredibile avventura, Jovanotti festeggia i 60 anni a settembre con un film sulla sua vita a suon di musica. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La nuova escalation in Medio Oriente, la ripresa della guerra Stati Uniti-Iran. Ancora una notte di bombardamenti americani nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite le città di Abadan e l'isola di Keshm, dove sono morti 3 civili, tra cui un bimbo di 2 anni. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. La Casa Bianca aveva promesso vendetta dopo i raid di ieri. L'inviato Rai a New York.
3: We're going to be hitting them very hard.
4: Donald Trump lo aveva annunciato. Li colpiremo duramente. Ora tocca a noi, lo sanno e non possono evitarlo. Detto, fatto. La ritorsione per i missili lanciati contro le basi americane in Giordania, tutti intercettati. Il Wall Street Journal scrive che la settimana scorsa l'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale americano, gli avrebbe presentato un piano in 2 settimane per degradare le capacità missilistiche iraniane con un'intensa campagna di bombardamenti.
3: It's our turn.
4: Ora che Trump ha deciso di rispondere all'attacco di Teheran, potrebbe approvare quel piano sfidando la contrarietà di una parte del Congresso, oppure limitarsi a raid mirati, che rischiano però di prolungare il conflitto latente. Ma il presidente lascia intendere di non aver ancora rinunciato alle trattative. Vedremo se troveremo un accordo, precisa, e immagina una nuova forma di pressione, includere nel disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia anche dazi a carico dell'Iran. È quello che avrebbe voluto il defunto senatore Graham, sostiene. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E rischia ora di riaccendersi anche la miccia libanese. Netanyahu è tornato dal viaggio negli Stati Uniti nelle stesse ore in cui a Roma si riuniva la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta Italia-Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese e si condannano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, dove la situazione resta tesa. L'inviata Rai a Gerusalemme.
5: Gli iraniani mentono sempre, imbrogliano sempre, prendono sempre tempo, dichiara il premier israeliano in un'intervista ad ABC News. Netanyahu ritiene Trump guida della partnership tra Stati Uniti e Israele. È il partner senior, noi siamo i junior. All'ombra della guerra grande nel Golfo, però, i fronti di guerra di Israele si rimettono in moto. Nuovi raid sul campo profughi di Shati, a ovest della città di Gaza, e in Libano, a pochi giorni dalla ripresa dei negoziati diretti tra i due governi, in programma a Roma, Israele esamina la risposta da dare al drone con cui Hezbollah, nella ricostruzione del suo esercito, ha attaccato senza fare vittime un proprio bulldozer militare. Intanto però intensifica le demolizioni nel sud. Nel villaggio di Hula, i caschi blu di UNIFIL ritrovano 4.000 kg di nitrato d'ammonio a pochi giorni dal 6° anniversario dell'esplosione nel porto di Beirut provocato da centinaia di tonnellate di quella sostanza. Israele in passato ha accusato Hezbollah di farne uso, ma secondo l'Agence France Presse recavano iscrizioni in ebraico e il villaggio di Hula è occupato dal suo esercito ormai da 3 mesi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E sono state ore di massicci attacchi russi in Ucraina. 70 missili e 280 droni, precisa il presidente Zelensky. Raid su vasta scala nella capitale e su altre zone del paese che hanno provocato almeno 13 vittime. Ci aggiorna l'inviata RAI Emma Farnè.
6: È stata una notte pesantissima qui in Ucraina, a Odessa. Le sirene antiaeree praticamente non smettono di suonare dove ci troviamo in questo momento. Ieri Zelensky aveva dato l'allerta per un attacco massiccio. L'attacco è arrivato fino nell'ovest, a Leopoli. La Polonia ha fatto alzare in volo i jet per garantire la sicurezza del suo spazio aereo. Ci sono vittime e feriti a Kiev, dove le persone hanno dormito nei parcheggi, nelle metropolitane. A Kryvyi Rih, un missile Scander, la città di Zelensky, ha centrato in pieno la casa di una famiglia sterminata, due bambini tra le vittime di neanche 12 anni. Un attacco che arriva dopo la visita di Zelensky a Londra, Washington, dove ha incontrato Burnham e Trump e dove ha stretto accordi per le licenze per produrre le armi nel paese. Da Odessa a voi.
2: L'impatto delle crisi internazionali su borse e mercato dell'energia, in diretta Paola Nania.
7: L'indicatore più sensibile è quello del costo del petrolio al barile. Quell'indicatore sale di nuovo con il peggiorare della situazione in Medio Oriente. Il Brent europeo è vicino ai $90, 89 per la precisione. Invece il WTI americano era cresciuto molto ieri, adesso è ulteriormente in salita, costa $85 al barile. Il petrolio ha un impatto sui carburanti. In attesa dei dati del Ministero di oggi, ieri il gasolio, parliamo ovviamente dell'Italia, era ancora sopra i 2 euro, 2,074. I 17 centesimi di sconto sulle accise decise dal governo non erano quindi visibili, si fermavano circa a 10 centesimi. In molti casi non è sceso per nulla il costo del carburante. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che vigila sulla trasparenza dei prezzi, fa sorveglianza antispeculazione, ha chiesto al garante per la sorveglianza dei prezzi di trasmettere questi dati alla Guardia di Finanza che ha iniziato i controlli proprio sui distributori. A te.
2: Rai Radio 1, i temi del confronto politico, i dossier economici e i vari fronti della sicurezza, con il decreto che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sui dispositivi per il riconoscimento facciale e con il provvedimento sulle pene alternative al carcere per i tossicodipendenti. In studio Lucio Bondì.
8: Sì, una misura che è stata commentata ieri da Giorgia Meloni, che ha parlato di vittoria, stesso termine usato dalla Premier in un editoriale sulla rivista del sindacato UGL per i dati sull'occupazione.
9: È una vittoria su più fronti, secondo la Presidente del Consiglio. L'approvazione della legge, arricchita dal contributo delle opposizioni, per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena, non superiore agli 8 anni, in comunità di recupero. Le carceri saranno alleggerite e si garantirà più sicurezza per tutti, il pensiero della Premier, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Giorgia Meloni ha poi rivendicato il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 100.000 precari in meno. La disoccupazione giovanile è ai minimi di sempre, ha spiegato, sottolineando il taglio delle tasse sul lavoro, il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e il salario giusto, rimettendo al centro la contrattazione collettiva di qualità. Per la Premier è lo strumento più efficace per far crescere tutele, difendere i diritti e rafforzare anche le retribuzioni in un'Italia fondata sul lavoro che rifiuta l'assistenzialismo esasperato. Carla Macrellino, GR1.
8: Sentiamo allora i dettagli del provvedimento di cui ha parlato ieri anche il Guardasigilli.
10: Una misura importante, importantissima per il ministro della giustizia Carlo Nordio.
11: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
10: Un tocca sana dunque per Nordio rispetto al sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di circa 52.000. Nei penitenziari sarebbero proprio 10.000 poi detenuti tossicodipendenti con pena residua inferiore a 8 anni e oltre 3.500 gli alcol dipendenti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, non basta.
12: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi, non c'è mai una bacchetta magica.
10: Anna Maria Caresta, GR1.
8: Rimaniamo in tema di giustizia e sicurezza. In commissione via libera al decreto che permette l'uso di telecamere con il riconoscimento facciale per le forze di polizia. Un adeguamento alle nuove tecnologie e alle direttive europee, spiega Fratelli d'Italia, che ha presentato anche un'altra proposta per introdurre l'associazione a delinquere nei casi di devastazione e saccheggio, proprio i reati contestati nei recenti casi di cronaca. Francesco Filini.
13: I fatti di Bologna e la devastazione della Val di Susa non possono più essere accettate, per questo abbiamo deciso di estendere il reato.
8: Proposte contestate dalle opposizioni che sulla videosorveglianza con l'intelligenza artificiale parlano di passo verso lo Stato di polizia e di Grande Fratello. I progressisti tornano anche sul bonus carburanti che la segretaria PD Elly Schlein definisce una presa in giro.
14: Sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina? Niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto.
8: Tra i 5 Stelle, dopo un lungo silenzio, torna a parlare Beppe Grillo con un post molto critico sul suo blog. Erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma la politica li ha cambiati, dovevano occuparsi del futuro, pensano solo alle poltrone. Il movimento sta facendo tante battaglie contro tutti, ha replicato Giuseppe Conte, mentre Grillo aveva detto che Draghi era un grillino, concludendo, fate un po' voi. Di molti di questi temi all'ordine del giorno ha parlato ieri anche il presidente del Senato Ignazio La Russa nella tradizionale cerimonia del ventaglio.
15: La destra al Quirinale non è un tabù, parola del presidente del Senato La Russa, che getta un ponte per un possibile futuro salto di Giorgia Meloni, anche se lei, precisa, al momento non pensa al Colle.
16: Se mai un giorno ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita.
15: Lo hanno definito un mediatore e lui, La Russa, media. Sulle intercettazioni annuncia si troverà una soluzione, come è stata trovata sulla legge elettorale in arrivo in aula a settembre. Smette però di fare il pontiere quando si parla di Vannacci. Tra lui e Tajani scelgo Tajani, il generale stia attento a dire siamo noi la vera destra, non porta bene. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che sia rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa.
16: Questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
15: Valentino Russo, GR1.
8: E la cerimonia del ventaglio questa mattina sarà al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Le 8:12 minuti, il calcio, la nuova nazionale di Mancini e Ranieri, gli uomini su cui ha puntato il presidente federale Malagò per ripartire. Ieri i tre schierati in conferenza stampa, molto attese le parole di Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra dopo la fuga 3 anni fa in Arabia. Le sue scuse, è stato come lasciare la donna della propria vita, ci si pente quando è troppo tardi. Per lui invece c'è un'altra chance e il seminuovo commissario tecnico ai nostri microfoni si concentra sul futuro e sugli obiettivi da raggiungere per farsi perdonare.
17: Essere di nuovo qua oggi, avere questa opportunità che mi ha dato il presidente Malagò, credo che insomma sia molto bello e io sono molto felice.
18: Lei ha già le idee chiare su chi chiamare a settembre per la Nations League?
17: Io ho le idee chiare, penso veramente che comunque i giocatori bravi ci siano. Sicuramente avere la possibilità di scegliere fra più giocatori sarebbe meglio e quindi la nostra speranza è quella che gli italiani giochino di più, questo è certo.
18: Lei ha avuto il miglior Federico Chiesa in quegli europei del 2021, si può recuperare? L'ho visto, ci ha parlato nel corso degli ultimi mesi.
17: No, è un po' che non ci parlo sinceramente, però siccome è un giocatore che ha ancora 29 anni e credo che sia proprio un giocatore a quell'età è nel pieno della maturazione tecnica e fisica, io credo che sia un giocatore recuperabile, è un giocatore che può dare ancora tanto.
18: C'è una polemica che ritorna in questi giorni della nazionale romana, della nazionale dei parioli, della nazionale dei circoli, mi dà una sua risposta?
17: Ho fatto 5 anni in nazionale da CT. Credo che la nostra nazionale sia stata una delle più belle degli ultimi 20 anni e forse anche più a livello di gioco. Abbiamo vinto un europeo, abbiamo fatto 37 partite senza perdere, il nostro lavoro è stato eccezionale e non credo che di essere qua perché sono amico del presidente, assolutamente.
18: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
2: Mesi intensi dunque attendono il CT, Mancini avrà al suo fianco un uomo di grande esperienza come Ranieri che si rimette in gioco a 74 anni con un ruolo, quello di direttore tecnico, che nelle intenzioni di Malagò sarà cruciale.
19: Il ritorno di Mancini, la prima volta di Ranieri in azzurro e il tempo che stringe, la Nations League a settembre, poi le qualificazioni europee. L'Italia deve ripartire subito, ma anche far rinascere un movimento. Lavorare dal basso, i bambini, le scuole calcio che devono diventare accessibili per tutti, le idee e l'esperienza di Ranieri.
20: I bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere. In questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio.
19: Cambiando anche il modo di insegnare calcio.
20: All'estero la tattica non viene così esasperata come la esasperiamo noi. Dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere.
19: Far innamorare di nuovo i tifosi della nazionale è anche questo l'obiettivo di Ranieri. Troppi gli anni senza l'Italia ai mondiali.
20: Quello che mi dispiaceva era i bambini che non hanno mai visto l'Italia un mondiale. Dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti e cercare di migliorare e fare un qualcosa per la nazionale, perché se no così da soli non ce la facciamo.
19: Manuela Collazzo, GR1.
2: La cronaca, la morte a Bologna del 42enne Abed Rahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città. La procura apre un fascicolo per gli scontri dei giorni scorsi. Sentiamo.
21: È il primo passo dell'inchiesta dopo la guerriglia urbana di Bologna. 12 indagati per la protesta che si trasforma in violenti scontri in centro città. Il 20 luglio, giorno dopo la morte di Fakir al Pilastro. Sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il ventenne, arrestato durante quella sera e rimesso in libertà il giorno dopo con divieto di dimora. I magistrati intanto lavorano sulla morte del 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. La procura risponde al legale della famiglia di Fakir, il quale chiede che a condurre le indagini non sia la polizia, e fa sapere la garanzia migliore è il coordinamento dei pubblici ministeri. Fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa, avevano detto sorella e nipote di Fakir incontrando il capo della polizia Pisani, mentre il difensore degli agenti presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella drammatica mattinata. Oggi intanto verrà conferito l'incarico per la consulenza sul cellulare di Fakir nella speranza di poter ricostruire i suoi ultimi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Clamorosa svolta nelle indagini sull'attentato subito lo scorso 30 maggio dal giovane cronista Adriano Cappellari. Secondo i pubblici ministeri avrebbe piazzato lui stesso la bomba artigianale.
22: Un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, si è sentita a diversi metri. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
23: Raccontava questo Adriano Cappellari lo scorso 31 maggio ai nostri microfoni. Un attentato, un grave atto di intimidazione che aveva subito la sera precedente davanti alla sua casa di Enego nel Vicentino per i suoi articoli su testate locali in cui aveva espresso vicinanza a Don Patriciello, il prete anticamorra. Un episodio che aveva scosso il mondo istituzionale con la solidarietà espressa anche dalla premier Meloni e, stando alle sue parole, non era nemmeno la prima volta, dato che in passato aveva ricevuto diverse lettere minatorie, tanto che il Viminale gli aveva assegnato una scorta. Ma ora le indagini dei carabinieri raccontano un'altra storia. Quell'attentato il cronista ventenne se lo sarebbe fatto da solo. L'altezza dell'attentatore, inquadrato dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe compatibile con quella di Cappellari. Gli inquirenti sono poi riusciti a risalire alla piattaforma di e-commerce dove sarebbero stati comprati butano, propano e alcol etilico. Acquisti fatti tra il 25 e il 29 aprile con la sua carta di credito. Nessun'altra consegna fu fatta di Nego in quei giorni, se non a lui. I carabinieri ieri hanno perquisito la casa di Cappellari, che ora è indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni di ente pubblico. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Novità in vista per infermieri e operatori sanitari. Firmato da tutte le rappresentanze sindacali l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale tra il 2025 e il 2027. Un risultato importante che dà certezze a milioni di lavoratori, il commento poco fa della premier Giorgia Meloni sui social.
24: Dopo i rinnovi contrattuali di poliziotti, militari e dipendenti dei ministeri e della scuola, stavolta tocca quasi 600.000 tra infermieri e personale sanitario ad avere aumenti in busta paga. Lo annuncia il ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo.
25: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
24: In arrivo un incremento medio degli stipendi pari a 209 euro lordi mensili a regime. regime, con aumenti più alti per gli infermieri, che arriveranno fino a 240 euro lordi al mese. Sul fronte degli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, in arrivo 1.226 euro per tutti e fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatti i sindacati, per FPCGL gli aumenti superano l'inflazione. Bene anche per il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per il settore con la prossima legge di bilancio. Gelsomina Testa, GR1.
2: Parliamo ora del caldo estremo in Europa e in Italia. Roma, Firenze e Pianura Padana tra le zone più torride, con temperature che torneranno a toccare i 40 gradi. In diretta Paola Guarnieri.
0: Eh sì Sabrina, andiamo verso il picco previsto domani, quando le città con bollino rosso, che oggi sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, diventeranno 11. La cattiva notizia è che non si sa bene quanto durerà questo picco. L'anticiclone africano, che è tornato a stazionare sulla nostra penisola, ci rimarrà almeno per una settimana. È la quarta volta che accade in 2 mesi e le conseguenze continuano a farsi sentire. L'ultima riguarda l'anticipo della vendemmia in tante aree del paese, dalla Sicilia all'Oltrepò Pavese al Piemonte. Dobbiamo dunque di nuovo prepararci a giornate bollenti e nottate tropicali. Facciamo il punto sulle temperature con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: È iniziata una nuova ondata che ci accompagnerà per diversi giorni, 38 gradi già al centro nel corso della giornata di ieri, e non andrà meglio nei prossimi giorni, con addirittura qualche grado in più fino a toccare localmente superare i 40 gradi, è il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro. Sul resto del nostro territorio valori superiori ai 35 gradi in Pianura Padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, per poi spostarci verso la Sardegna, le aree un po' più interne.
0: Caldo record che non riguarda solo l'Italia, riporta sulla scena situazioni drammatiche come gli incendi, che sono una delle emergenze di questa estate. Da noi, dopo il Gargano, ieri dei focolai hanno inghiottito ettari di campi nella provincia di Lamezia Terme, Calabria. Oggi a Palermo c'è allerta arancione per gli incendi. Nel resto d'Europa la situazione è più drammatica, tra Spagna, Grecia, Francia e Turchia. In Turchia sono 90 i focolai ancora attivi. In Grecia 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, uno nel Peloponneso e 2 a Creta, dove attualmente sono 8.000 le persone evacuate, ed è stata evacuata in via precauzionale anche l'isola di Paros, sempre in Grecia. In Francia la regione della Gironda è ancora alle prese con il più grande incendio dal 1949, lo abbiamo raccontato, ha bruciato circa 50.000 ettari, situazione ora sotto controllo, da oggi sono previsti anche i primi temporali. Infine la Spagna, lì la situazione più grave al momento è in Castellón. Il premier Pedro Sánchez ha candidato Mallorca come sede di un nuovo centro europeo per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi nel Mediterraneo occidentale, anche perché gli effetti della crisi climatica sono destinati ad aumentare. Oggi, ricordiamo, 30 luglio è l'Earth Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Quindi da domani vuol dire che siamo in debito ecologico e cominciamo a utilizzare risorse che vanno oltre le capacità rigenerative della Terra.
3: Negli anni 70 questa giornata cadeva a fine novembre o dicembre. Da allora, a causa del sovrasfruttamento delle risorse naturali, si è spostata progressivamente, stabilizzandosi verso la metà dell'anno. In Italia l'Overshoot Day è stato il 3 maggio scorso. Oggi il nostro modello di sviluppo, spiega il WWF, richiede l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, vale a dire una Terra e 3/4. Il deficit ecologico globale dura ormai da oltre 50 anni e abbiamo accumulato l'equivalente di più di 20 anni della capacità generativa del pianeta. Ma le soluzioni per invertire la rotta esistono e passano dalle città. Eva Alessi, WWF.
4: Accelerare la transizione energetica aiuterebbe a posticipare l'overshoot day di 29 giorni. Estendere la mobilità urbana su una scala più ampia aiuterebbe a posticipare di altri 5 giorni. Mettere insieme la riduzione dello spreco alimentare, una maggiore diffusione di diete a prevalenza vegetale e pratiche agricole sostenibili potrebbe aiutarci a spostare la data di un mese. Se poi raddoppiamo anche la vita dei nostri capi d'abbigliamento, guadagneremo altri 5 giorni.
3: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: In apertura parlavamo dei tanti fronti di guerra, dal Medio Oriente all'Ucraina, senza dimenticare i conflitti africani. Tra le conseguenze anche lo sfruttamento di esseri umani, fenomeno sempre più diffuso, su cui sono stati accesi i riflettori nella giornata mondiale contro la tratta.
5: dalle truffe online ai conflitti armati fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione, per le suore, resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: E dell'impegno per la pace e per un mondo libero dalle ingiustizie ha fatto uno dei suoi tratti distintivi Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, che in vista dei suoi 60 anni si regala un film che sarà nelle sale dal 26 novembre.
6: Ho scoperto che la musica mi permetteva di arrivare agli altri in una maniera molto diretta.
7: Ti porto via con me!
9: La musica, filo conduttore della vita di Lorenzo, anzi dell'incredibile avventura di Giovanotti. È il titolo del film di Dario Zonta e Carlo Zoratti, partiti 7 anni fa nel progetto di raccontare Giovanotti e la sua vita fatta di dischi, concerti, viaggi, famiglia, sincerità. In studio con Rick Rubin o in ambulanza per l'incidente che lo ha messo fuori gioco per un po'.
11: La maggior parte delle cose accadono senza che tu le possa né governare, né dirigere né prevedere.
9: A pochi giorni dal via il 7 agosto ad Olbia all'Arca di Loree, il nuovo tour con chiusura al Circo Massimo, ecco il primo trailer che in qualche modo anticipa il tono di un film che arriva in questo 2026, in cui Giovanotti il 27 settembre compirà 60 anni. Film che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre.
11: Io so che cos'è il mondo.
12: Se lo senti, lo sai.
11: E lo so che è bello.
9: Miriam Mauti, GR1.
2: Un album storico di una band che ha fatto la storia della musica mondiale segnando intere generazioni torna sulla scena in una edizione speciale e ampliata. Parliamo di Rubber Soul dei Beatles, pubblicato in versione originale nel 1965. Tra le anticipazioni c'è una versione inedita di Michelle. Il disco uscirà il 2 ottobre con nuovi mix, materiali d'archivio di studio e demo inedite. Sono le 8:27 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
26: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Parleremo dei nuovi dati sulle nascite. Nel 2025 in Italia sono nati solamente 355.000 bambini, un nuovo minimo storico.
2: Restate allora su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Emanuele Di Cavio, Daniele Antelmi, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona giornata.
27: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
28: Le 8:28 minuti, di nuovo buongiorno, di nuovo ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Patrizio Gotti in regia. Pronti con la nostra mazzetta dei giornali per leggere le prime pagine, quasi tutte mettono in grande evidenza la notizia che avete anche ascoltato relativa al riconoscimento facciale tramite AI, tramite intelligenza artificiale, insomma contestata norma. Partiamo dal Corriere della Sera. L'apertura, taglio alto, è dedicata ai conflitti esteri, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Subito sotto la notizia che riguarda i fondi SAFE, deciderà anche il Parlamento anche su questo, sulla decisione dell'Italia di accogliere o meno questi fondi, questi prestiti europei per la difesa. Leggeremo poi alcuni articoli. Sempre dalla prima del Corriere della Sera, altra tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato. Violenze di piazza, Fratelli d'Italia è associazione per delinquere, i notav tedeschi difesi dal legale di Ascari. Tasuna. Ancora notizie di politica italiana, viene lanciato in prima il dibattito tutto interno al Movimento 5 Stelle, Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. E altra notizia pure affrontata da molti quotidiani, quella di quanto sta accadendo all'interno di Forza Italia, ci sono tensioni, legge elettorale, i senatori di Forza Italia sfidano Tajani. La Repubblica apre proprio con l'identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con la IA. Aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione grande fratello. Quindi questa è l'apertura per la Repubblica, anche proprio apertura del quotidiano nelle primissime pagine. Accanto le altre notizie di politica italiana, pacchetto sicurezza, pene più aspre dopo il caso Notav, e il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso identità. Notizie poi anche dal Medio Oriente, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti. Arabia Saudita assediata su tre fronti, entrata in guerra colpendo le milizie filo-iraniane in Iraq e uccidendo sei pasdaran. Intanto Trump valuta l'escalation dopo l'attacco alla base USA in Germania e in Giordania, scusatemi. E subito sotto vi segnalo questa mappa della democrazia che si restringe, è un dossier di Fabio Tonacci che racconta appunto come in tanti paesi del mondo la democrazia in questo momento non stia benissimo. La stampa apre su, intanto un'apertura in taglio alto economica, imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, l'esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. E ci sono due commenti, uno di Veronica De Romanis, slogan e promesse, l'eterno ritorno del debito pubblico. E poi un'analisi di Paolo Baroni, quei salari bassi che mortificano i nostri ragazzi, e di tunnel dei salari bassi parla proprio Baroni, un tunnel dal quale l'Italia non riesce a uscire. Taglio centrale, grande titolo poi sui controlli facciali, scontro, riconoscimenti dei volti con la I, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello. Sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Sulla stampa poi anche come su tanti altri quotidiani le fotografie del calcio e di Mancini, anche qui sulla stampa le scuse di Mancio. E un'altra notizia che parla poi della carta d'identità senza scadenza per gli over 70, la CIE, la carta d'identità elettronica. Il Messaggero, sempre con grande fotografia, davvero grande, di Mancini, Italia perdonami, torniamo a vincere, Roberto Mancini che appunto è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Però il grande titolo è sempre per il riconoscimento facciale con la IA, ma è polemica. Il governo presenta il decreto, ira delle opposizioni, dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. In prima poi ancora tensione Forza Italia sulle preferenze, Grillo Conte un altro duello, insomma anche il Messaggero come gli altri quotidiani si occupa un po' di queste tensioni interne a Forza Italia e al Movimento 5 Stelle. Il Manifesto è il Manifesto, come sempre, diciamo, titolo assolutamente suggestivo, soprattutto se uno è fan di Vulvia, su una grande fotografia che ritrae una telecamera che riprende una manifestazione. Il titolo è Re-educational Channel. La destra alza il tiro della repressione, schedature video con la I per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Subito sotto le notizie invece che arrivano dal Medio Oriente, Iran, la guerra si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh Washington in Iraq. E le analisi in prima del Manifesto, le piazze proibite, lo scanner della patria contro il dissenso di Rocco Vazzana, poi ancora richiami a appunto la legge elettorale e a Forza Italia che frena questa nuova legge elettorale, stabilicum secondo alcuni e melonellum secondo invece diciamo i critici di questa nuova legge elettorale, comunque slitta a settembre. Sovraffollamento, tossicodipendenti in comunità è legge, il DDL inutile tra virgolette. Il Sole 24 Ore si occupa invece di concordato, il grande titolo è per chi conferma la scelta, incassa la sanatoria per il passato. Molte notizie di economia nel quotidiano oggi, tra queste con tanto di fotografia, Carlo Messina, il CEO di Intesa San Paolo, che supera le attese, ci dice il Sole 24 Ore, corre oltre i 10 miliardi la stima degli utili 2026. Altra grande fotografia, quella dell'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, Eni raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. Andiamo al Giornale. Il Giornale si occupa moltissimo dei problemi interni ai 5 Stelle, quindi questa è la sua apertura. Il vaffa di Grillo a Conte, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. Ancora poi subito sotto, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio, 2 italiani su 3 dicono sì alle preferenze. Il Fatto Quotidiano, grande fotografia invece di Del Mastro, due giustizie, Del Mastro salvo, controlli facciali in piazza, e il titolo è allora Lor signori scudati e cittadini schedati. Oggi aula o rinvio, paure di Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e IA antiproteste. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano vi segnalo anche qui la notizia che riguarda Forza Italia, Tajani scapoccia con suoi e insulta i fascisti di Fratelli d'Italia, la rissa con Craxi e compagni. Andiamo su il Domani, l'apertura è ancora per la guerra in Medio Oriente. L'Iran attacca la Cina dai missili. La guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta. La trattativa è in alto mare. Li faremo a pezzi. Non si ferma la campagna di terrore dell'ICE. Boom di arresti facili negli aeroporti. Qui si sta alludendo appunto a una serie di notizie che sono diventate notizie di cronaca degli scorsi giorni, di persone arrestate, malmenate o addirittura anche decedute, e magari invece comunque in possesso di titolo per essere sul suolo statunitense. Subito sotto la seconda notizia, taglio basso della prima pagina di Domani: Grillo contro Conte perché Di Battista fa paura alla sinistra. Il virgolettato di Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, che secondo lui appunto ha perso identità. C'è un editoriale che vi segnalo dalla prima di Domani: contro la ferocia securitaria serve spiegare la complessità, a firma di Giorgia Serughetti. Avvenire, il titolo principale è Le rose e le spine. E c'è subito a pagina 2, questo è pagina 3, questa, come dire, questo reportage che riguarda la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia, pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari: sul caporalato responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Quindi anche poi subito sotto i dati di Talitacum, che è una rete internazionale di consacrate che si occupano di traffico degli esseri umani, che dicono che ci sono 50 milioni di schiavi nel mondo, anche utilizzati anche per fare truffe, e parla anche dell'impegno della Chiesa in questo. Subito sotto, altro titolo grande sul DDL Nordio: i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità. Il Dubbio: ecco il giorno del giudizio, il voto segreto su Delmastro agita ancora la maggioranza. Oggi a Montecitorio si decide sull'utilizzo delle chat con Caroccia, qualcuno teme di nuovo i franchi tiratori. E qui insomma, ampia evidenza a questa notizia che riguarda la richiesta appunto di poter utilizzare le chat tra Delmastro e Caroccia. Ancora dalla prima del Dubbio, fotografia, riecco Grillo, il fondatore torna per lanciare Dibba e affossare il leader Conte. Dopo mesi di silenzi, il comico genovese attacca: volevamo cambiare la politica, ma la politica che ha cambiato noi. E poi ancora in prima del Dubbio: riconoscimento facciale e IA senza l'ok del GIP, il PD non siamo uno stato di polizia. Chiudiamo con il Foglio. Tra le tante suggestioni in prima vi segnalo, a firma di Cerasa, del direttore: festival dell'ipocrisia sulle spese militari, sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, anti-trumpiani abbracciati a Trump. Studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa cazzotti con la realtà. Occhio alla lettera di Giorgetti. Altro titolo che vi segnalo: l'intesa Meloni-Schlein sul safe. Il PD è contro l'aumento delle spese militari ma a favore dei prestiti UE. Il governo dice che si può usare il safe per finanziare il piano per la difesa anche senza spese aggiuntive. Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno. Ancora intervista a Bonelli: basta armi all'Ucraina, Bonelli, leader di AVS. Kiev non vincerà, Ursula imbarazzante, primarie no. Insomma, questa, diciamo in estrema sintesi, alcuni principi tratti da questa intervista su Il Foglio. Ci fermiamo, andiamo come di consueto ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo con la lettura dei principali articoli.

E allora partiamo proprio tra le tante notizie a quelle che stanno animando il dibattito anche in aula relativo al riconoscimento facciale. Abbiamo detto grandissima evidenza in prima di Repubblica, tant'è che poi a pagina 2 e a pagina 3 di questo si occupa, quindi proprio l'apertura del quotidiano. Sì al riconoscimento facciale, dal governo più poteri alla

europeo in materia amplia le possibilità di sorveglianza in piazze e strade per ragioni di ordine pubblico. I dati raccolti potranno essere conservati per 7 giorni. Insomma, molto critiche le opposizioni. Il PD si eccede nell'uso di strumenti invasivi. Per AVS le profilazioni di massa sono inaccettabili. Anche Azione protesta, indagini affidate ad algoritmi non trasparenti. A pagina 3 anche un retroscena firma di Claudio Tito, riprese in tempo reale, niente vaglio dei giudici, Bruxelles accende un faro. A settembre la UE dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale, l'AI Act europeo appunto, insomma, in questo confronto sin da ora sembrerebbero emergere alcune criticità. Se ne occupa anche il Corriere della Sera, siamo a pagina 11, primo piano sicurezza. Si parla anche in questo articolo, che è dedicato al sia il riconoscimento facciale con l'IA, l'opposizione così è uno stato di polizia, da Fratelli d'Italia l'associazione a delinquere per le piazze violente, le misure per i detenuti tossicodipendenti. Quindi diciamo un articolo di Virginia Piccolillo che in qualche modo ingloba anche, oltre alle proteste delle opposizioni, anche appunto il decreto passato ieri, approvato ieri, che prevede diciamo misure alternative per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Vi segnalo qui a pagina 11 due interviste, una a Francesco Filini di Fratelli d'Italia, che parla proprio di questo strumento e dice è uno strumento in più, o alla sinistra va bene l'assalto a città e divise. L'opposizione sa soltanto essere contraria e non si sa qual è la loro proposta. Evidentemente gli va bene che vengano assaltate le forze dell'ordine, assaltate le città. Vogliamo dare uno strumento in più alla magistratura per punire chi devasta le città e assalta le forze dell'ordine. È una proposta di legge, appunto quella di cui si parla, dice Filini, che estende l'associazione a delinquere a chi commette violenza, minaccia, resistenza, pubblico ufficiale, devastazione, saccheggio, attentato alla sicurezza nei trasporti. Messo tutto insieme, appunto il tema della sicurezza. Però soprattutto vi segnalo un'intervista a Filippo Sensi del PD, e non è solo sul Corriere della Sera, l'intervista a Sensi, sulla schedatura di massa, dice appunto Filippo Sensi che qui si consente ciò che l'Europa vieta. Pagina 11 del Corriere della Sera. Sul tema vado anche sulla Stampa, anche qui diciamo grande evidenza per questa nuova notizia. Siamo a pagina 7. Riconoscimento facciale, il governo accelera, PD e 5 Stelle è una deriva, scontro sulla norma che amplia il ricorso della AI delle forze di polizia, le opposizioni, il grande fratello, il garante, tutelare i dati. Allora leggiamo qualcosa da questo lungo articolo firmato da Arcangelo Rocciola. Non ho mai visto un governo avere tanta fretta di approvare una legge. Potrebbero farlo già entro oggi, mi chiedo perché. Filippo Sensi, senatore PD, non nasconde la sua sorpresa per l'improvvisa accelerata dell'esecutivo sul decreto che amplia il ricorso delle forze di polizia all'uso di dispositivi per riconoscimento facciale. Ieri il decreto è passato spedito in Commissione Politiche Europee a Palazzo Madama. Oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Di nuovo il virgolettato. Non capisco da dove nasce questa urgenza. Non sappiamo chi gestirà i dati né come saranno conservati, senza contare che ci sono almeno due articoli del testo in aperto contrasto con la legge europea sull'intelligenza artificiale, sempre virgolettato di Sensi, rilasciato alla Stampa. Tutti i partiti di opposizione, da AVS a Italia Viva, attaccano il decreto, sostenendo che la legge possa aprire la strada a uno Stato che si fa grande fratello. Così
Virgolette, si apre una deriva pericolosa, il Parlamento

appunto non può essere degradato a mera formalità. Sono le parole con cui attacca appunto il provvedimento il senatore 5 Stelle Pietro Lorefice, mentre Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, invita a vigilare per evitare che, con l'obiettivo di garantire più sicurezza, si arrivi a una sorveglianza generalizzata e venga cancellata la privacy dei cittadini. Gli articoli più contestati riguardano l'uso delle telecamere e l'analisi delle immagini riprese nei luoghi pubblici. In particolare, l'articolo 8 regola l'uso dei sistemi di AI per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone in luoghi pubblici. Il loro uso è consentito soltanto per prevenire attacchi terroristici o altre gravi minacce alla vita e all'incolumità delle persone, oppure per la ricerca di persone scomparse e vittime di sequestro e sfruttamento sessuale. Per l'attivazione di queste telecamere di sorveglianza serve l'autorizzazione della magistratura. Ma invece il decreto italiano dà la possibilità alle forze di polizia di attivarle se c'è urgenza e di comunicarlo anche in forma orale al magistrato entro 24 ore. Secondo le opposizioni, questa procedura d'urgenza potrebbe entrare in contrasto con l'AI Act, appunto il regolamento, diciamo, europeo. E poi l'altro articolo italiano contestato è il 10, è quello più discusso, riguarda l'uso di sistemi di videosorveglianza e l'analisi di immagini con l'intelligenza artificiale. Le immagini riprese da normali telecamere che possono essere analizzate a posteriori per identificare persone indiziate. Tra l'altro questi dati, questi video possono essere conservati per 7 giorni. E poi ancora si consente anche il trattamento automatizzato dei dati biometrici delle persone che accedono ai luoghi interessati con la creazione di una banca dati temporanea. E qui stiamo scorrendo naturalmente il lungo articolo. Altro virgolettato di Filippo Sensi del Partito Democratico, il senatore: è una logica a strascico, si crea un sistema dove tutti vengono registrati in attesa che accada qualcosa, è un'impostazione che ribalta il rapporto tra cittadino e Stato. Io sono favorevole a dare più strumenti e più tecnologia alla polizia, ma dentro un quadro di Stato di diritto. La maggioranza respinge le accuse di incompatibilità con il diritto, con il testo del diritto europeo. Il testo del decreto legislativo all'esame del Parlamento è sostanzialmente conforme all'AI Act, perché traduce le condizioni europee, le liceità, necessità, proporzionalità, controllo umano e autorizzazione preventiva in norme nazionali, spiega ancora alla stampa il sottosegretario all'innovazione Alessio Butti. Il decreto non introduce nuove deroghe al divieto europeo di identificazione biometrica remota in tempo reale, limita gli impieghi a finalità tassativamente individuate e subordina nel loro utilizzo ad autorizzazioni motivate a controlli giudiziari. Inoltre distingue tra identificazione in tempo reale e a posteriori e garantisce un'effettiva supervisione umana da parte di personale adeguatamente formato. È sempre un virgolettato del sottosegretario Butti, che precisa che ora la parola spetta al Parlamento italiano. E ne sapremo naturalmente di più, pagina 7 della stampa, che tra l'altro ospita anche qui un articolo poi sul via libera al DDL Nordio, detenuti con dipendenze scarcerati, polemica sul sostegno alle comunità. Secondo il ministro della giustizia Carlo Nordio varrà per 10.000 persone, potrà essere applicato a 10.000 persone questo DDL approvato ieri, e però per la minoranza i conti diciamo non tornano. Francesca Del Vecchio scrive questo articolo sempre a pagina 7 della stampa. Almeno questo provvedimento, secondo il ministro, consentirà ad almeno 10.000 detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti di lasciare il carcere per proseguire un percorso di recupero nelle comunità. E approvato questo provvedimento con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, amplia la possibilità di scontare la pena in comunità per
perché è stato condannato fino a 8 anni e non sia recidivo per reati connessi a tossicodipendenza o alcoldipendenza e che abbia intrapreso un percorso terapeutico. Naturalmente, secondo il ministro, il provvedimento è strategico per affrontare anche il sovraffollamento carcerario. E il plauso anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a questa, diciamo, che considera una vittoria su più fronti. E però non è dello stesso parere l'opposizione, a partire dal PD, che, diciamo, sul provvedimento si è astenuto. Le parole di Deborah Serracchiani, che è responsabile giustizia DEM, e che dice: soprattutto se parliamo di soggetti fragili che hanno bisogno di assistenza per il recupero, è un provvedimento che condivide nei principi, e tuttavia dice che sulle stime non si capisce bene da dove arrivi questo numero di 10.000 beneficiari. Su circa 65.000 detenuti in Italia, il 30%, cioè circa 25.000, sono tossicodipendenti, ma la platea di chi ha i requisiti si aggira intorno alle 500 persone. E poi un altro allarme riportato in questo articolo è quello dell'associazione Antigone, che parla di capacità poi del sistema delle comunità di recupero di poter accogliere comunque tutti questi queste persone da trasferire appunto dalle carceri in comunità, perché le comunità già accolgono centinaia di persone da parte di altri soggetti, e per cui sembra complicato che si possa far carico di numeri così grandi senza essere potenziato il sistema. Così le parole del presidente Patrizio Gonnell, presidente di Antigone, pagina 7 della Stampa. Le 8:57 minuti, noi ci fermiamo qui. Tra pochissimo il notiziario parlamentare condotto da Francesca Cecchini, al termine del quale ci ritroveremo per la seconda parte dell'edicola.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. A Montecitorio via libera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il testo, già approvato dal Senato, è legge con 153 voti a favore, 42 contrari e 82 astenuti. I contenuti con Enrico Pulcini.
3: Il provvedimento introduce una nuova misura di detenzione domiciliare finalizzata al recupero dei detenuti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza. L'obiettivo è favorire percorsi terapeutici e riabilitativi in un contesto diverso da quello carcerario, rafforzando il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e contribuendo al contempo a ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il testo introduce una specifica misura alternativa alla detenzione destinata ai condannati con certificato condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza. Va detto che la misura può essere concessa ai detenuti che rispettino determinati requisiti, tra cui adesione a un programma terapeutico e riabilitativo, valutazione favorevole dell'autorità giudiziaria, assenza di condizioni ostative previste dalla legge. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, i controlli sul rispetto delle prescrizioni, le ipotesi di revoca della misura in caso di violazione degli obblighi o di interruzione del programma terapeutico, le competenze del magistrato di sorveglianza e del pubblico ministero nelle diverse fasi del procedimento. Al centro della riforma, rafforzare gli strumenti di recupero e reinserimento sociale delle persone detenute con problemi di dipendenza.
2: Soddisfatto il ministro della giustizia Nordio, luci e ombre invece per gli addetti ai lavori. Il servizio di Anna Maria Caresta.
4: Una misura importante, importantissima per il ministro della giustizia Carlo Nordio.
5: Provvedimento che vorrei dire epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
4: Un tocca sana dunque per Nordio rispetto al sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di circa 52.000. Nei penitenziari sarebbero proprio 10.000 poi detenuti tossicodipendenti con pena residua inferiore a 8 anni e oltre 3.500 gli alcol dipendenti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, non basta.
6: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi, non c'è mai una bacchetta magica.
2: Nell'aula della Camera anche il Question Time, che ha seguito Emanuela Valenti.
7: Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti riguardo alle notizie di stampa relative alla riferita influenza dell'ex sottosegretario Delmastro delle Vedove nella gestione attuale del Ministero della Giustizia. Il guardasigilli Nordio ha detto che, come si sa, il sottosegretario per motivi personali ha dato le dimissioni ed è stato sostituito dal senatore Balboni con lo stesso incarico.
5: Questa continuità nella gestione del Ministero viene assicurata dallo stesso ministro e da chi ha la responsabilità dell'indirizzo politico, cioè dalla Presidenza del Consiglio.
7: Sulla riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, l'interrogazione di Futuro Nazionale. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha affermato che il governo sta lavorando per sfruttare la flessibilità di bilancio concessa dalla Commissione Europea per investimenti in ambito energetico.
5: Al fine di proseguire nell'attuazione della strategia energetica integrata che persegua la riduzione strutturale dei prezzi dell'energia, il sostegno della competitività delle imprese, la tutela delle famiglie, la sicurezza degli approvvigionamenti e il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale.
7: Il ministro per le autonomie Calderoli sui fondi per lo sviluppo delle montagne italiane ha sostenuto che si rischia di dare briciole se i comuni sono sempre più numerosi, rispondendo ad un'interrogazione del PD. Sulle iniziative con lo scopo di rafforzare rafforzare la salute mentale, il ministro della salute Schillaci ha spiegato che il governo ha scelto di rafforzare i servizi territoriali, soprattutto a supporto dei giovani.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità. Stefania Benigni ci spiega meglio di che si tratta.
0: Nel provvedimento la gestione della transizione dell'Unione Italiana tiro a segno UITS e lo stanziamento di fondi e misure straordinarie per la realizzazione di opere connesse a grandi manifestazioni sportive come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'America's Cup 2027 a Napoli e il Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032. In particolare rafforzati i poteri del commissario straordinario per gli stadi che avrà la facoltà di nominare come subcommissari i sindaci delle città ospitanti e i presidenti delle regioni interessate e per rilasciare un'autorizzazione unica che acceleri i cantieri superando i singoli veti burocratici, ambientali e paesaggistici dei territori. Il decreto interviene anche sulla validità della carta d'identità cartacea. I cittadini potranno continuare ad usarla fino al rilascio di quella elettronica CIE e comunque non oltre il 31 gennaio 2027. Infine la sicurezza sulle piscine che conta su un sostegno bipartisan con la nuova norma che impone una stretta su impianti pubblici e privati con l'obbligo di adeguare i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, bocchettoni e griglie di fondo, per impedire il cosiddetto effetto ventosa. Per le piscine non a norma scatterà la chiusura immediata. Istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026, destinato proprio all'adeguamento degli impianti pubblici.
2: Dalle 9.30 nell'Aula del Senato si terranno le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia preannunciata dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Alle 15 il question time con i ministri Tajani e Crosetto. E sempre ieri al Senato la consueta cerimonia del ventaglio, l'incontro estivo tra il presidente La Russa e la stampa parlamentare. Per noi c'era Valentino Russo.
8: La destra al Quirinale non è un tabù. Parola del presidente del Senato La Russa che getta un ponte per un possibile futuro salto di Giorgia Meloni, anche se lei, precisa, al momento non pensa al Colle.
9: Se mai un giorno ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita.
8: Lo hanno definito un mediatore e lui, La Russa media sulle intercettazioni annuncia si troverà una soluzione come è stata trovata sulla legge elettorale in arrivo in aula a settembre. Smette però di fare il pontiere quando si parla di Vannacci. Tra lui e Tajani scelgo Tajani. Il generale stia attento a dire siamo noi la vera destra, non porta bene. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che sia rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa.
9: Questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
2: Nell'aula della Camera, sempre alle 9.30, il seguito dell'esame del decreto PNRR. E per il momento è tutto da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Eccoci di nuovo insieme, sempre Stefania Venini al microfono e sempre Patrizia Gotti in regia. Allora, abbiamo letto gli articoli che riguardano questa nuova norma introdotta sul riconoscimento facciale, un nuovo strumento per la polizia, di fatto per le forze dell'ordine, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo poi anche parlato dei diversi articoli ci sono nei quotidiani e che raccontano un po' il momento crisi o comunque di confronto interno in particolare il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Sono moltissimi quotidiani che se ne occupano, ma io leggerei il Corriere della Sera, così diciamo per rimanere in ambito digitale, perché a proposito del Movimento 5 Stelle c'è anche un'intervista a Davide Casaleggio, il titolare CEO della Casaleggio Associati, e naturalmente il figlio di Gianroberto Casaleggio, fondatore insieme a Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, e tra l'altro lui proprio della rivoluzione digitale parla come argomento politico, come tema politico. Comunque andiamo a pagina 16 e pagina 17 del Corriere della Sera. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, il ritorno di Grillo, lite con Conte, il fondatore, il nuovo diventa vecchio, mentre il leader Conte, per lui Draghi era un grillino, fate voi, insomma un articolo che racconta di questo scontro che riguarda il fondatore e il leader Giuseppe Conte. Secondo Beppe Grillo il movimento doveva cambiare la politica, ma è stata la politica a cambiare il movimento. Nella pagina accanto si parla in un articolo sempre di Emanuele Buzzi anche degli ex che sperano le mosse di Battista, una lista può colpire il campo largo. Però Beppe Grillo punta di più alla causa sul simbolo, ancora su questa storia del simbolo dei 5 Stelle. Comunque a pagina 17 del Corriere, grande fotografia di Dibba, così viene chiamato Alessandro Di Battista, e che in qualche modo raggruppa una galassia di inquieti, il mondo degli ex movimentisti, quelli che non si ritrovano nella svolta contiana e che da tempo aspettano una mossa di Beppe Grillo, e che ha ripreso voce questa galassia inquieta dopo il post proprio del fondatore di Grillo, che è tornato a parlare di trasformazione antropologica. I rivoluzionari scoprono i palazzi, ha ironizzato parlando del Movimento 5 Stelle. E nel frattempo Di Battista non ha ancora deciso cosa fare, se scendere in campo o no, però le pressioni sono parecchie, ci dice questo articolo. Dopo le 370.000 firme per un referendum, una frangia che guarda con favore proprio alle battaglie portate avanti da Alessandro Di Battista, battaglie che affronta con schierarsi l'associazione, in realtà, anche se fa perno sull'ex deputato romano. Quindi associazione schierarsi. Vi parlavo anche di questa intervista realizzata da Emanuele Buzzi con Davide Casaleggio, dal titolo "Due terzi dei voti è sparito, il logo, le regole c'erano, chi è rimasto le ha riscritte". Casaleggio dice: si pensi al futuro e non alle prossime elezioni. Ecco, in particolare proprio l'inizio dell'intervista parla di intelligenza artificiale. Davide Casaleggio dice che sta riscrivendo l'economia, interi settori, milioni di posti di lavoro, la distribuzione stessa della ricchezza. Chi in politica sta lavorando su questo? Nessuno. Ecco la vera identità perduta, la capacità di pensare al futuro del paese e non solo alle prossime elezioni. Scorro ancora questa intervista dove pure che è davvero affronta davvero la rivoluzione digitale in ogni sua risposta. Andiamo a questa domanda. Il fedelissimo di Musk, Stroppa, ha detto che il Movimento 5 Stelle fu una potente innovazione e che dovrebbe tornare al cofondatore, suo padre Gian Roberto, che naturalmente non c'è più. Risponde Davide Casaleggio: ringrazio per il riconoscimento, ma mio padre non voleva possedere un partito, voleva dimostrare che i cittadini possono organizzarsi da soli per scardinare il baronato della politica della poltrona. Quella idea non torna indietro a nessuno, va avanti, e oggi gli strumenti per realizzarla sono mille volte più potenti, ancora appunto sono naturalmente quelli anche digitali. L'intervista la trovate a pagina 16 del Corriere della Sera. Restiamo anche su questo quotidiano per andare a parlare di SAFE, quindi cambiamo argomento, andiamo a pagina 11 e ne parliamo, eccoci qua. Scusatemi, siamo a pagina 8 e a pagina 9 del Corriere della Sera. La partita del SAFE per la difesa, Foti, deciderà anche il Parlamento. Dopo la polemica sulle parole di Tajani, il PD non si fa un annuncio per poi rimangiarlo. Cosa sta accadendo ormai da mesi? Questo così tentennamento sulla possibilità di accedere ai fondi del SAFE, Security Action for Europe, sono dei prestiti europei a tassi agevolati e diciamo all'Italia per calcolo ne spetterebbero circa oltre 14 miliardi. Si sta parlando, ma così come voci non confermate ancora, di forse circa diciamo 6, 7 8 miliardi. Leggiamo questo articolo a pagina 9 di Paola Di Caro, siamo sempre ovviamente sul Corriere, vediamo di fare un po' di chiarezza su questo. C'è voglia di fare chiarezza a Palazzo Chigi, di spegnere malumori, di spiegare come sia giusta, saggia e quasi obbligata la strada che sta imboccando il governo sul ricorso al SAFE, i prestiti europei per le spese di difesa e sicurezza a tassi agevolati, e anche l'adesione al NEC, l'accordo che permette di sforare dell'1,5% il rapporto deficit-PIL in 3 anni. Pure per investimenti di sicurezza e difesa, ma anche come richiesta italiana per l'energia. Quindi si sta ragionando proprio su cosa fare di questi 14,9 miliardi, sono quasi 15 miliardi messi a disposizione come possibilità di prestito dall'Unione Europea. Però la parola adesso passa al Parlamento. Giorgetti, ministro dell'economia, ci dice ancora Paola De Caro, il 5 agosto si presenterà alle Camere per illustrare le intenzioni del governo, spiegherà le modalità di accesso a SAFE e chiederà un mandato per avviare la richiesta di adesione al NEC. Per SAFE l'Italia aveva già annunciato che sarebbe stata interessata, però quella che ora si ha l'intenzione di chiedere diciamo è una cifra che oscilla tra gli 8 e i 9 miliardi, anche il NEC, cioè quindi questa possibilità di scostarsi sul bilancio dell'1,5% è pure un altro tema di grande interesse per l'Italia, e anche perché per il 2026, scrive Di Caro, si prevede uno sforamento dello 0,3%, che significa circa 7 miliardi di investimenti, idem per il 2027, arrivando a 14 miliardi che però in questo biennio verranno spesi per investimenti in energia. Vi segnalo ancora sul SAFE dal Corriere della Sera anche un ampio approfondimento sulla Stampa. Anzi, scusatemi, tra l'altro debbo rimanendo su Corriere della Sera, farvi notare anche che a corredo di questo approfondimento sulla possibilità di accedere ai safe c'è anche un'intervista a Carlo Calenda, al leader di Azione, che proprio di queste di questi fondi, di questi prestiti cui accedere per la sicurezza parla. Maria Teresa Velli domanda: Carlo Calenda, dopo le dichiarazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, lei ha capito se alla fine il governo italiano accederà ai fondi safe e in quale misura? E risponde Carlo Calenda: io ho capito che stiamo facendo la figura dei peracottari con l'Unione Europea, nonostante la destra si riempia sempre la bocca con la difesa della nazione. Il ministro degli esteri dice che prenderemo il safe per 14 miliardi e rotti e subito dopo viene smentito da da Salvini. Lui rettifica e nel frattempo la UE ti avverte che i tempi sono strettissimi. Dire che c'è qualcosa che non va è dir poco. Dice Calenda che la destra ha un problema elettorale. Meloni non vuole venire in aula dicendo che mette anche un solo euro sulla difesa, nonostante abbia preso degli impegni internazionali. E allora parla Calenda di questo centrodestra in cui Fratelli d'Italia vuole fare una cosa, Forza Italia ne vuole fare un'altra, e c'è la riforma elettorale con Fratelli d'Italia che intende andare avanti con le preferenze, i suoi alleati invece frenano. A questo si aggiunge la grande questione delle accise sui carburanti. Pure sul decreto dell'ultimo minuto, come dice Calenda, insomma, il leader di Azione è abbastanza critico, molto critico anche poi sul centro-sinistra, che dice che su fondi safe i partiti che compongono il centro-sinistra non hanno una posizione univoca. La posizione del PD, dice, è del tipo: io non c'ero e se c'ero dormivo. Per il Movimento 5 Stelle il safe è male assoluto e per AVS idem. Domande anche che insomma, sulla possibilità di Azione di convergere in qualche modo, perlomeno in coalizione, con il centro-sinistra. Mi sembra che Calenda si smarchi da questo punto di vista. Dice che di questo corteggiamento della leader Dem non se n'è accorto. Dice ancora: alle politiche saranno in campo 5 coalizioni, Vannacci, la destra, la sinistra, noi e i filorussi, se Di Battista trova il coraggio di presentarsi. Ci sono tutte le condizioni perché questo sistema bipolare, con una destra perennemente nel caos e una sinistra che non è né sarà mai in grado di governare, vada in crisi, che poi è il nostro obiettivo. Così Carlo Calenda, pagina 9 del Corriere della Sera, intervistato da Paola Di Caro. Dicevo, proprio sul safe vi segnalo anche l'ampio dossier sulla Stampa, pagina 11. Procedure, costi e redistribuzione, che cosa significa accettare il safe? E qui questo articolo, questo dossier, a firma di Simone Martuscelli, che è il corrispondente da Bruxelles, e che parla appunto di tempi stringenti ormai, perché poi di fatto l'idea di rimandare tutto, presumibilmente addirittura a fine anno, non coincide con quanto desidera fare Bruxelles e l'Unione Europea, perché la Commissione Europea è legalmente obbligata a redistribuire gli avanzi, cioè posto che la dotazione per esempio dell'Italia sia di 14 miliardi e mezzo e ne accetti solo 8, per esempio, ce ne sono altri 6 e mezzo che avanzano e che dovrebbero a quel punto essere ridistribuiti ad altri che ne fanno domanda. Dunque non si può, questa redistribuzione deve essere decisa entro settembre, quindi fine anno, diciamo, annunciato dal ministro degli esteri Tajani, non sembra sostenibile per Bruxelles. Un po' anche si racconta del funzionamento di questi fondi. Vi segnalo sempre a pagina 11 poi un'intervista realizzata da Eleonora Camilli a Vincenzo Campurini. L'ex capo di Stato Maggiore dice che è tutto imbarazzante perché noi abbiamo bisogno di quei fondi. Le forze armate, dice, hanno bisogno di fondi ulteriori rispetto a quelli erogati con il bilancio dello Stato, perché siamo in una situazione internazionale critica e non possiamo non dare il nostro contributo. Abbiamo alcuni problemi di carattere tecnico che devono essere risolti. Disponiamo di forze di terra specializzate in operazioni di pace che hanno dovuto trascurare le capacità operative più pesanti, definite ad alta intensità, cioè quelle relative a operazioni più complesse su vasta scala, proprio per mancanza di fondi. E poi l'altro tema per cui i fondi sono necessari sono le nuove tecnologie, sistemi senza operatore umano a bordo. Noi, dice, dobbiamo imparare a usarle e a gestirle. E poi altra questione ancora legata alle salve dei missili balistici. Insomma, secondo il generale Camporini, l'ex capo di Stato Maggiore, servono questi fondi SAFE per la difesa. Andiamo velocemente a questo punto su Repubblica, andiamo su Corriere della Sera per la crisi che riguarda invece la crisi, il confronto che riguarda il partito di Fratelli d'Italia. Andiamo a pagina 14. Forza Italia, Tajani non placa i senatori, chiesto un vertice di maggioranza, tensione sulle preferenze e su Fratelli d'Italia, salta l'emendamento sulle intercettazioni. E insomma, in questo articolo si dice che di fatto la discussione in aula per le preferenze reintrodotte da un emendamento di Fratelli d'Italia relativamente appunto alla nuova legge elettorale, su queste preferenze Forza Italia si è sempre dichiarata assolutamente contraria e tuttavia sembrerà proprio che alla fine le dovrà accettare. Forza Italia dovrà serrare i ranghi, ma serve un periodo di decantazione. Così il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale slitta al 1 settembre. La discussione in aula inizierà il 9 per chiudersi con un'accelerata impressa per restare nei tempi previsti da Meloni il 15. La dilazione, appunto. Adriana Logroscino nello scrivere questo articolo proprio sul prendere tempo si incentra, parla di questo incontro tra questa riunione di senatori di Forza Italia, la mediazione che alla fine viene accolta, e questo ni del quale in qualche modo Tajani parla. L'orientamento è di accogliere la proposta, ma vedendola prima, sempre l'emendamento sulle preferenze naturalmente, quindi un ni. E le osservazioni critiche al segretario sono state diverse, rivolte soprattutto dalla pattuglia più vicina ai Berlusconi, Galliani, Bazoli, Zangrillo. La stessa presidente del gruppo, Stefania Craxi, avrebbe protestato: non siamo stati informati di nulla a proposito delle trattative che poi appunto hanno fatto di fatto accettare anche questo emendamento. Vi segnalo accanto la nota di Massimo Franco, la strategia del rinvio per evitare spaccature. L'elemento più vistoso di questa torrida vigilia estiva è la tendenza a rimandare le decisioni più ostiche. Il rinvio a settembre come conseguenza di contrasti che nessuno riesce o vuole superare. Così la maggioranza di governo fa sapere che sulle preferenze nella riforma elettorale si deciderà dopo l'estate. Ancora per le intercettazioni a strascico, altro elemento conflitto tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, reintrodotte per solo ed esclusivamente per reati di mafia e terrorismo, ma comunque su questa reintroduzione di possibilità di utilizzo Forza Italia ancora contraria. Insomma, sono tante le trattative. Dice Massimo Franco: nel centrodestra si rimanda su preferenze e giustizia, nell'opposizione su programma e candidatura a Palazzo Chigi, giacché anche nel centrosinistra a settembre il PD stilerà il suo programma con gli alleati dei 5 Stelle di AVS, che per ora rimane un Oggetto misterioso, così come si capirà quale sarà la candidatura per Palazzo Chigi tra Elly Schlein, Giuseppe Conte o chissà chi. Quindi, insomma, ci penseremo dopo l'estate, è un po' questo il senso. Io termino la rassegna con un articolo del Manifesto che introduce presto la nostra diretta, la nostra prossima diretta. La maggioranza non regge, fiducia last minute sul DL giustizia, destra divisa su intercettazioni e ricongiungimenti, il testo da approvare in una settimana. Michele Gambirasi ci informa, alla fine arriva la fiducia, ipotesi fino a ieri scongiurata, il governo ha deciso di porla sul decreto giustizia che recepisce il patto UE sulla migrazione e asilo, ora in Senato e in scadenza l'11 agosto. Siamo a pagina 4 del Manifesto. È davvero tutto, grazie a Patrizio Gotti in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto, tra pochissimo la diretta proprio con l'Aula del Senato della Repubblica.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Come anticipato, siamo pronti per collegarci con l'Aula del Senato della Repubblica. Appena iniziata la seduta, seguiremo appunto per il decreto giustizia i lavori.
2: Modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente sospende brevemente la seduta. La seduta sospesa alle ore 10.05 è ripresa alle ore 10.09. La relatrice Cosenza, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Fregolent, Turco, Lombardo, Aloisio, Rando e Liris. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori Turco, Bevilacqua, Sironi e Gaudiano. La relatrice Cosenza, il ministro per lo sport e i giovani Abodi. Tutti gli emendamenti esaminati fino all'1.10 sono dichiarati improcedibili o sono respinti con votazioni per alzata di mano o con votazione nominale elettronica qualora richiesta. L'ordine del giorno G1.1 è respinto con votazione nominale elettronica. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 11.31 e ripresa alle ore 16.19. Ripreso l'esame degli articoli, intervengono i senatori Turco, Gaudiano e Unterberger, la relatrice Cosenza e il ministro Abodi. Tutti i restanti emendamenti sono dichiarati improcedibili o preclusi o sono respinti con votazione per alzata di mano, eventualmente preceduta dalla verifica del numero legale qualora richiesta o con votazione nominale elettronica qualora richiesta. L'ordine del giorno G4 bis.100 è ritirato. Gli ordini del giorno G6.100 e G8.100 testo 2 sono accolti dal Governo. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Sbrollini, Versace, Cucchi, Occhiuto, Patuanelli, Paganella, D'Elia e Marcheschi. È quindi approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle 17.45 e ripresa alle 19.26. Il Presidente comunica le determinazioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Pellegrino e Scalfarotto. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 30 luglio 2026 alle ore 9.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19.37.
3: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati all'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Nella seduta del 28 luglio si è conclusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani, e ne ha la facoltà.
4: Grazie Presidente, colleghi senatori, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza modificazione dell'articolo unico del disegno di legge 1939 di conversione del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo nel testo presentato dal Governo al Senato della Repubblica per la conversione.
3: Grazie. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione senza modificazioni dell'articolo unico del disegno di legge numero 1939 di conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Senatore Scalfarotto.
5: Ecco. Grazie Presidente. Siamo qui per l'ennesima volta a discutere di un decreto legge. Siamo qui per l'ennesima volta, credo Ministro, abbiamo superato le 100 volte, mi aspettavo che lei la formula per la richiesta della fiducia la sapesse a memoria, vedo che ancora legge, ma confido che entro la fine della legislatura ce la farà. E quindi una situazione che abbiamo imparato a conoscere. In realtà io credo che la situazione oggi, che questa fiducia oggi, sia una fiducia affatto del tutto particolare, che sia completamente nuova, nonostante arrivi dopo oltre 100 voti di fiducia e 100 decreti arrivati in quest'Aula. Non certamente per la palese incostituzionalità del decreto, per l'abuso dell'articolo 77, che, ministro, riconosco, non lo fate soltanto voi, ma voi avete avuto una particolare forma di eccellenza. Ci avete mandato un decreto il cui contenuto non aveva nessuna caratteristica di omogeneità, che parlava di giustizia e parlava di immigrazione. Ci avete mandato un decreto che non aveva nessuna necessità e soprattutto nessuna urgenza, un decreto che conteneva norme bizzarre, mi consenta di dirglielo, come quella che stabilisce che mentre migliaia, forse decine di migliaia di laureati in giurisprudenza stanno studiando per fare un esame nel mese di dicembre, voi nel mese di luglio gli cambiate le regole in corsa, che è una pratica che fa malissimo alla democrazia, signor Ministro, perché è una fregatura, chiamiamola con il suo nome e cognome. Quando i cittadini si affidano allo Stato in buona fede e lo Stato gliela fa sotto il naso, come gliel'avete fatta voi, decidendo di modificare le regole del gioco durante la partita, e parliamo di ragazzi che hanno dedicato una vita intera a laurearsi in giurisprudenza, che aspirano a fare una professione, ma con che fiducia nello Stato potranno fare quella professione, signor Ministro, se voi gli insegnate che lo Stato cambia le carte in tavola in questo modo? Ma non è soltanto questo, non è soltanto un patto per la migrazione che l'Europa disegna in un modo e che voi utilizzate, diciamo, alla carte, per cui prendete alcune norme, quelle più, diciamo così, arcigne, quelle liberticide, quelle che mettono in pericolo lo Stato di diritto, e non fate niente per quanto riguarda la pars construens. Signor Ministro, mi lasci dire che i temi migratori, i temi di questa nostra epoca, andrebbero affrontati non come fate voi, sentendo Tele Meloni e reagendo con un decreto ogni qualvolta succede qualcosa, per cui ci occupiamo di minori se c'è la famiglia nel bosco, ci occupiamo di legittima difesa se c'è il gioielliere cowboy, ci occupiamo di migrazione quando affonda una barca a Cutro e 100+ persone muoiono affogate, e vi ricordate in quel caso di fare il famoso decreto del globo terracqueo. No, non è questo. Il fatto è che questa fiducia oggi sancisce il fatto che la maggioranza parlamentare in questo Senato non esiste più. Va detto con grande chiarezza, lei oggi chiede la fiducia.

0: in pausa. Signor Ministro dei Rapporti del Parlamento, se questa non è la dimostrazione che lei una maggioranza non ce l'ha più, io veramente non saprei cos'altro dirle, perché oggi lei otterrà la fiducia, ma sa in quale condizioni politiche ce l'avrà, sa che cosa si dicono i suoi partiti quando fanno le riunioni dei partiti durante la pausa del mercoledì, che dovrebbe essere il cuore delle nostre attività, e quindi lei otterrà la fiducia, signor Ministro, quest'oggi. Ma se fossi in lei non ne godrei particolarmente, perché se c'è un caso in cui la definizione vittoria di Pirro si applica, ecco, questo è proprio il caso di oggi. Grazie.
1: Grazie. Senatore Zanettin.
2: Sì. E grazie Presidente. Signor Ministro, Forza Italia voterà ovviamente la fiducia e per quanto riguarda anche i contenuti del decreto legge in esame, che interviene su diversi fronti urgenti del settore giustizia e dell'immigrazione. Io in questa dichiarazione di voto mi soffermerò soprattutto per esperienza personale sulle disposizioni normative in materia di giustizia. Il testo in esame innanzitutto interviene in merito allo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, anticipando gli effetti della riforma dell'ordinamento professionale votata in quest'Aula la settimana scorsa. Il ritorno ai due scritti consentirà di accertare in modo più approfondito la preparazione degli aspiranti avvocati, con la logica di valorizzare sempre più la professionalità e la dignità di questa professione liberale, che rappresenta il baluardo per la difesa dei valori individuali nei confronti dello Stato. Si abbandona quindi il regime transitorio semplificato che ha accompagnato la fase pandemica e post-pandemica. Al collega Scalfarotto replico dicendo, come ho fatto anche in commissione, che chi ha qualche anno di esperienza professionale come sottoscritto, l'esame l'ha fatto non con due scritti ma con ben tre e molte più materie all'orale, e credo che sia stato un criterio di selezione ottimo. Si interviene altresì prorogando al 28 febbraio prossimo l'entrata in vigore della normativa sul GIP collegiale introdotta 2 anni fa con la legge Nordio. Il GIP collegiale è competente per l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il rinvio previsto da questo testo, che dovrà essere l'ultimo, si rende necessario per completare l'organizzazione dei magistrati e del personale di cancelleria presso gli uffici giudiziari del Paese, evitando i possibili problemi di incompatibilità. Quella del GIP collegiale è una misura cui teniamo molto, una delle più significative di questa legislatura sul piano del garantismo giuridico. Per questo abbiamo proposto, con un emendamento che poi è decaduto, che la sua competenza sia estesa anche alle ordinanze che prevedano gli arresti domiciliari. Ci ha stupito invece la proposta emendativa presentata in commissione dal Partito Democratico, a prima firma del collega Bazzoli, che avrebbe voluto addirittura cancellare l'istituto del GIP collegiale. È una posizione molto grave, a nostro giudizio, che denota per l'ennesima volta una arretratezza culturale della sinistra sui temi del garantismo. Il decreto legge in esame interviene altresì su specifici aspetti dell'organizzazione degli uffici giudiziari, sulla disciplina del servizio dei magistrati onorari e sul regime transitorio della riforma, prevedendo altresì che il Presidente del Tribunale possa disporre l'applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del Tribunale e l'ufficio del giudice di pace nel medesimo circondario. Interviene inoltre sull'assetto organizzativo dell'ufficio per il processo, prevedendo che il personale stabilizzato dall'ufficio per il processo sia impiegato nei tribunali ordinari, nei tribunali per i minorenni, nelle corti di appello in via ordinaria, nelle attività di supporto ai magistrati. Si sottolinea che si consente l'assegnazione del personale stabilizzato anche agli organi di giurisdizione minorile e di sorveglianza. Va detto tuttavia, Presidente, che il dibattito pubblico che ha accompagnato questo decreto legge si è concentrato soprattutto su un aspetto: la estensione della utilizzabilità delle intercettazioni cosiddette a strascico, che come noto sono quelle che riguardano fattispecie di reato diverse e meno gravi da quelle per le quali sono state autorizzate. La normativa oggi vigente è fissata dall'articolo 270 del Codice di Procedura Penale, che prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nelle quali sono state disposte, salvo che risultino rilevanti

0: indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I reati per cui è previsto l'arresto in flagranza sono reati gravi, anzi gravissimi. Sono quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della declusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni. Va immediatamente chiarito su questo punto che tutti i reati di mafia e terrorismo vi sono ricompresi. Quindi va detto subito che nessun grave reato ne resta escluso. Su questo va fatta chiarezza perché sui giornali abbiamo visto anche parecchia confusione in questi giorni. È certamente quello attuale un buon punto di equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela della riservatezza, che come è noto è un diritto primario di massimo rango garantito dall'articolo 15 della nostra Costituzione. Il testo attuale è stato il frutto di un intervento normativo che ha avuto luogo nel 2023 ad iniziativa di Forza Italia, che ha cancellato il testo Bonafede, che invece aveva consentito l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni. Era il risultato, tra l'altro, anche delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che abbiamo svolta qui al Senato nel primo anno di legislatura in Commissione Giustizia sotto la guida della Presidente Bongiorno. La pregevole relazione finale di quell'indagine conoscitiva ha costituito la traccia di diverse importanti iniziative legislative. Tra l'altro, proprio in questi giorni dovrebbe riprendere il suo iter alla Camera dei Deputati il disegno di legge sul sequestro degli smartphone, a firma mia e della Presidente Bongiorno, la cui stesura è stata ispirata proprio da quella nostra indagine conoscitiva. Il ministro Nordio aveva salutato con estremo favore la novella sull'intercettazione a strascico, che portava le firme dei nostri deputati Costa e Calderone e che ripristinava un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione risalente alla cosiddetta sentenza Cavallo. All'epoca a Cortina, se non sbaglio, ospite della manifestazione Una montagna di libri, come annotano le cronache giornalistiche, il ministro Nordio si era espresso in modo netto contro le intercettazioni a strascico. Forse però quella era un'altra stagione. Sono passati 3 anni, probabilmente si colgono gli strascichi negativi dell'esito del referendum. Qualcuno sembra aver cambiato opinione. Ora si ipotizza una controriforma, tornando ad allargare il perimetro delle intercettazioni. Lo si fa aderendo ad una tesi secondo cui così si perseguono i cosiddetti reati spia della mafia. Una categoria, quella dei reati spia, metagiuridica, che lo stesso ministro Nordio in più occasioni ha definito stravagante e priva di riferimenti normativi. Nel frattempo, Presidente, la questione si è risolta con la decadenza del relativo emendamento, che peraltro proprio ieri, nel corso della cerimonia del ventaglio, il Presidente La Russa aveva detto avrebbe dichiarato inammissibile. Va ribadito però che quella controriforma Forza Italia non l'avrebbe potuta accettare, né ora né mai. Ce lo impongono i nostri valori culturali e la nostra storia. Se taluno nel centrodestra ha dimenticato gli oltre 13 milioni di sì alla riforma costituzionale sulla giustizia, noi invece non li abbiamo dimenticati. Quei 13 milioni di voti chiedevano un giudice terzo ed imparziale, un maggior garantismo, un maggior equilibrio tra accusa e difesa, una maggiore tutela dei diritti dei cittadini. Noi restiamo e resteremo i garanti di quei 13 milioni di voti. Sono valori per noi non negoziabili. Ce lo impone la figura del nostro rimpianto Presidente Silvio Berlusconi, che ha sempre posto la battaglia per la giustizia giusta al centro del nostro agire politico. Ce lo impone l'esempio di tanti amici che in 30 anni di vita parlamentare hanno sempre tenuto alta la fiaccola della libertà da questi banchi. Penso ad Alfredo Biondi, penso a Nicolò Ghedini, penso a tanti altri esponenti del nostro partito. Il DNA di Forza Italia è costituito dal garantismo, senza se, senza ma. non a corrente alternata, non solo per gli amici ed i sodali, ma per tutti, colletti bianchi o umili cittadini. Chi si sente vittima di mala giustizia sa che in Forza Italia trova il suo baluardo politico. Questa è e rimarrà la ragion d'essere di Forza Italia, che non tradirà mai i suoi valori originali. Siamo davvero molto orgogliosi di questa nostra, di questo nostro patrimonio culturale e adesso non intendiamo in nessun modo rinunciare. Nel finale, Presidente, voglio ringraziare in particolare il Vice Ministro Sisto, che in questo iter parlamentare ci ha molto assistito ed è stato guida preziosa. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Zanettin. Senatore Scarpinato.
2: Presidente, il decreto legge di questo giugno e questa legge di conversione non saranno ricordati per quello che c'è in questi atti, ma per quello che non c'è e che avrebbe dovuto esserci. La maggioranza ha usato la decretazione di urgenza per risolvere questioni assolutamente futili, privi del requisito dell'urgenza, della necessità, come l'estensione a 15 anni dell'azione di responsabilità per i notai, come l'accelerazione delle procedure di liquidazione dei compensi per il noleggio delle intercettazioni delle procure, e invece si è girata dall'altra parte e ha fatto orecchie da mercante quando si è trattato di intervenire sulla vera, drammatica urgenza che paralizza le procure della Repubblica nelle indagini sulla corruzione e sulla mafia dei colletti bianchi. Mi riferisco alla necessità e alla urgenza di porre rimedio al grave indebolimento della capacità dello Stato di difendere la collettività contro il dilagare della corruzione e della mafia dei colletti bianchi che la maggioranza ha provocato quando nell'ottobre del 2023 ha modificato l'articolo 270 del codice di procedura penale. Con quella modifica la maggioranza ha deciso di privare la magistratura del potere di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento anche in altri procedimenti connessi o collegati per reati gravi come quelli di concussione, di corruzione, di peculato, di inquinamento e disastro ambientale e tanti altri ancora tipici dei colletti bianchi. In quell'ottobre del 2023 la maggioranza ha stabilito un'unica eccezione. Le intercettazioni si possono utilizzare in procedimenti diversi solo per delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, come i furti con strappo e i borseggi nei mezzi di pubblico trasporto. Cioè, avete detto sì alla circolazione delle prove risultanti dalle intercettazioni per reati predatori di poche centinaia di euro della microcriminalità e avete detto di no per la macrocriminalità predatoria di milioni di euro dei colletti bianchi. Avete creato una scandalosa aberrazione giuridica. Se una microspia piazzata per un'indagine di droga capta un latruncolo che scippa una catenina d'oro di 300 euro alla fermata dell'autobus, il file audio di quell'intercettazione diventa una prova d'acciaio in un nuovo processo. Ma se quella identica microspia capta un dirigente pubblico, un colletto bianco che intasca una tangente di 3 milioni di euro per truccare l'appalto in un ospedale, il file audio di quell'intercettazione deve essere cancellato, distrutto. Quell'orecchio dello Stato deve essere sordo per legge. Avete scritto una norma su misura per garantire l'impunità della criminalità dei colletti bianchi e dei salotti buoni, lasciando intatti i poteri di intercettazione dello Stato solo per i reati della marginalità sociale e l'essenza stessa della giustizia di classe, forte con i deboli e deboli con i potenti. Questa diserzione della legalità avviene in un paese sommerso dal malaffare, dalla mala politica. I dossier ufficiali come il rapporto Italia sotto Mazzetta dell'Associazione Libera offrono un panorama spaventoso. Solo nell'ultimo anno si contano 96 grandi inchieste per corruzione, con oltre 1.028 indagati a livello nazionale. Di fronte a questa metastasi criminale, l'urgenza di questo governo non è rafforzare i magistrati, ma continuare a proteggere i colletti bianchi. Ma il punto più basso che questa maggioranza ha toccato con la riforma dell'articolo 270, varata nel 2023, è stato quando ha escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni persino quando i reati contro la pubblica amministrazione sono commessi con l'aggravante mafiosa, un vero e proprio favore alla mafia. Ma davvero tutti voi ignorate come funziona la mafia oggi? Ma davvero ignorate che non si presenta più con la lupara e con la coppola storta? Davvero ignorate che la mafia moderna indossa la giacca, la cravatta, siede nei consigli di amministrazione, stringe la mano a sindaci e assessori compiacenti? Davvero ignorate che il legame tra i colletti bianchi e la mafia è uno dei più gravi pericoli per la nostra democrazia? Il messaggio che avete dato ai mafiosi è stato: finché restate nelle periferie a spacciare, a fare estorsioni, non vi daremo la caccia. Ma se salite nei palazzi del potere per mettere le mani sul denaro pubblico mediante gli stessi metodi felpati dei colletti bianchi, vi garantiremo l'impunità processuale erigendo un muro di silenzio attorno alle vostre conversazioni. Quando nell'aprile di quest'anno il procuratore nazionale antimafia, spinto dall'allarme di tutte le procure antimafia italiane, con una lettera di denuncia senza precedenti, ha certificato dinanzi alla nazione che avevate provocato un disastro compromettendo centinaia di indagini e vi ha messo in mora, chiedendovi di ritornare sui vostri passi, Fratelli d'Italia si è trovata con il cerino in mano. Con quale faccia, con quale credibilità questo partito avrebbe potuto continuare a recitare il ritornello retorico di ispirarsi ai principi di Paolo Borsellino se avesse fatto cadere nel vuoto l'appello del procuratore nazionale antimafia? Ed ecco l'alzata di ingegno di Fratelli d'Italia. Per salvare capre e cavoli, ha presentato in Commissione Giustizia al Senato un emendamento che, pur consentendo l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti per reati con l'aggravante mafiosa, mantiene tuttavia intatto il divieto categorico di utilizzarle per reati di corruzione e per altri gravi reati della criminalità di colletti bianchi. La difesa ad oltranza dei privilegi di casta e la giustizia di classe restano il collante, il santo graal della coalizione di governo. Ma le sofferte contorsioni di Fratelli d'Italia non sono state sufficienti. Forza Italia ha serrato le fila, ha anticipato che avrebbe votato contro l'emendamento di Fratelli d'Italia per ribadire che non si può abbandonare alla mercé delle indagini dei magistrati il vasto elettorato della borghesia mafiosa, quello elettorato di imprenditori, professionisti, pubblici amministratori, politici che costruiscono carriere politiche e fortune economiche traccheggiando con i mafiosi. E così, per cavarvi d'impaccio ed evitare lacerazione all'interno della maggioranza, siete stati costretti a buttare la palla in tribuna e quell'emendamento nel testo su cui dovremmo votare non c'è, come non ci sono neanche i nostri emendamenti che volevano ripristinare la vecchia versione dell'articolo 270. Bene, questa votazione di oggi è un'operazione di verità dinanzi al Paese. Da oggi è ancora più chiaro a tutti gli italiani che ci sono forze politiche la cui mission è garantire in tutti i modi e con tutti i mezzi i protagonisti della corruzione e della mafia dei colletti bianchi dalle indagini della magistratura. Un'azione di mobbing politico perfettamente coerente con quello realizzato in questi stessi giorni nella vicenda Dalmastro, mentre ordinate di distruggere i file audio delle intercettazioni se scoprono tangenti gli affari sporchi dei colletti bianchi con le mafie, erigete muri invalicabili per impedire alla Procura di Roma di acquisire le chat del sottosegretario Delmastro e il suo socio in affari, noto riciclatore di capitale delle mafie. L'ombrello protettivo politico per gli affari del colletto bianco Delmastro diventa così un ombrello protettivo per gli affari del clan senese. Vergogna! Prendiamo atto che viviamo in un paese in cui la corruzione è sistemica, atomizzata, in cui le collusioni dei colletti bianchi con le mafie sono endemiche e in cui la maggioranza ha deciso deliberatamente di disarmare lo Stato dinanzi ai reati dei potenti, affilando invece le armi solo contro la microcriminalità di strada. È una vergogna che pesa come un macigno su questa legislatura. Avete blindato i cavò dei ladri di Stato e della mafia dei colletti bianchi e avete lasciato aperte le celle per i ladri di pollo. Concludo, Presidente. La storia vi chiederà conto di questo tradimento della legalità. Per queste ragioni esprimo il più fermo, sdegnato, convinto voto contrario di Movimento 5 Stelle.
1: Grazie, senatore Scarpinato. Senatore De Cristofaro.
3: Presidente, grazie, ha ragione il senatore Scarpinato a concludere in questo modo il suo intervento che condivido. Qui siamo davvero dinanzi a una sorta di manifesto ideologico della destra italiana, profondamente garantista ai limiti della impunità nei confronti dei colletti bianchi, nei confronti degli amici, nei confronti dei colleghi di partito come Delmastro, che viene ignobilmente salvato, e poi invece profondamente giustizialista nei confronti dei poveracci, nei confronti dei migranti, nei confronti di quelli che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, nei confronti di quelli che manifestano per strada. Voi avete immaginato in tutti questi mesi norme restrittive della libertà nei confronti del dissenso e avete invece ancora una volta con questo provvedimento, davvero in maniera scandalosa, con questa cosa che è accaduta sulle intercettazioni e con la decisione di apporre la fiducia, avete ancora una volta dimostrato la vostra totale subalternità alle forme invece più clamorose di impunità, soprattutto quando queste riguardano per l'appunto gli amici vostri. Ecco, a me pare davvero inaccettabile questo che sta accadendo e mi pare davvero che da questo punto di vista quello che abbiamo visto sia proprio un manifesto programmatico. È il racconto della destra italiana esattamente da 30 anni a questa parte, garantista con gli amici e giustizialista invece con tutti gli altri. Il solito decreto, peraltro, che avete fatto, il solito tentativo di alimentare un racconto che dura da un sacco di anni, quest'idea cioè che ci si debba in qualche modo fondare su un nemico permanente. Il nemico numero uno è sempre lo stesso, è l'immigrazione, ma se noi provassimo anche soltanto per un momento a uscire da questa veramente bieca propaganda e a guardare la realtà, vedremmo invece un paese molto diverso da quello che raccontate voi, un paese nel quale migliaia di persone migranti vivono in una condizione di sfruttamento, in una condizione di precarietà, in una condizione di invisibilità, e questa condizione non è dettata dal caso, ma è dettata esattamente dalle vostre leggi, innanzitutto dalla Bossi-Fini, che sta ancora là da 30 anni a questa parte e che non avete mai pensato di superare e che è il motivo principale per cui sono stati alimentati nel corso degli anni i canali di irregolarità, di ricattabilità, di emarginazione. Ma la realtà è un'altra, Presidente, e va molto oltre il vostro racconto. La realtà è quella delle migliaia di persone che lavorano nelle campagne italiane, per esempio raccogliendo i pomodori che finiscono sulle nostre tavole. La realtà è quella di uomini e donne che lavorano spesso 12 ore, pagati pochissimi euro, costretti a vivere in baracche senza acqua, senza servizi, senza tutela. persone che producono ricchezza ma che restano invisibili e che invece diventano visibili solo quando servono al vostro racconto per alimentare per l'appunto la paura. E dov'è questo Stato che ha il pugno di ferro nei confronti di queste persone e poi invece diventa pavido, per esempio quando si tratterebbe di contrastare quella economia fondata sulla illegalità e quelle forme di caporalato che determinano oggi questa situazione? Dov'è lo Stato quando migliaia di persone vivono in condizioni che nessuno di noi accetterebbe nemmeno per un minuto? E c'è quindi quest'altra Italia che il governo continua a non raccontare, quella per esempio delle persone che passano notti intere davanti alle questure per cercare di ottenere un appuntamento, di quelle famiglie che aspettano per mesi, a volte anche per qualche anno, per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di quei lavoratori, perché sono lavoratori e vanno chiamati con questo nome, che rischiano di perdere il posto di lavoro non perché abbiano violato la legge, ma perché l'amministrazione non riesce a rispettare i tempi, di imprese che attendono documenti indispensabili per assumere regolarmente personale, di uffici lasciati senza organici adeguati, senza strumenti sufficienti. Questa illegalità la state creando e alimentando voi dal 1994. Avete governato, ve lo dico sempre, negli ultimi 25 anni, per 17 anni. Andate a vedere chi sono stati i ministri degli interni degli ultimi 25 anni e vedrete come questa narrazione è stata per l'appunto alimentata ed è stato costruito un meccanismo per cui l'irregolarità serve esattamente ad alimentare la paura. E allora l'ennesimo decreto che aumenta le restrizioni, accedere alle procedure, amplia gli strumenti di controllo, comprime ulteriormente le garanzie, come per l'appunto se bastasse limitare la libertà personale per rendere più efficiente un sistema che invece continua a non funzionare. È un'idea di governo molto precisa che può anche avere una utilità dal punto di vista biecamente e meramente elettorale, se posso dire così, ma che proprio viene meno a quello che dovrebbe essere il compito di fondo della politica, che dovrebbe per l'appunto servire non semplicemente ad andare dietro al senso comune, ma a costruire un senso comune. Allora io credo che davvero a questa vostra idea ne vada contrapposta un'altra, quella in cui uno Stato serio combatte, tanto per dirne una, il caporalato prima dei braccianti sfruttati, che rende efficienti le questure prima di trasformare in sospetti quelli che aspettano un documento, che investa sulle commissioni territoriali, sul personale, sulla capacità amministrativa, invece di costruire un'ennesima legislazione che serve soltanto a produrre propaganda. Anche perché questo decreto dei problemi reali non ne risolve nemmeno uno, è una strategia politica molto consolidata, peraltro molto comoda, molto semplice, appunto è molto facile lucrare su questi elementi. Se i salari sono fermi da 30 anni, di che colpa? Dell'immigrazione. Se le liste d'attesa della sanità si allungano, di che colpa? Dell'immigrazione. Se mancano le case popolari, di che colpa? Dell'immigrazione. Se le periferie vengono abbandonate, di che colpa? Dell'immigrazione. Un racconto molto comodo, molto semplice, che alimenta la guerra tra poveri, mentre invece si consumano i disastri che sono il frutto e che sono figli di questa fallimentare scelta di politica migratoria. Uno per tutti, i centri di permanenza per i rimpatri, peraltro segnati anche dalla cronaca di questi mesi, da rivolte, incendi, episodi di autolesionismo, suicidi, condizioni di vita totalmente indegne in un paese civile. Perché succede tutto questo? Perché la verità di questa vicenda è che i fenomeni complessi non si risolvono con gli slogan, ma si governano invece con politiche pubbliche serie, con amministrazioni che funzionano, con canali legali di ingresso soprattutto. E dall'altra parte, io penso, con una lotta senza quartiere contro il caporalato, contro la tratta degli esseri umani, contro chi sfrutta la disperazione delle persone, con un sistema di accoglienza quindi che possa effettivamente garantire l'integrazione e l'autonomia e non invece con la marginalità permanente. Ma la paura è diventata lo strumento principale della vostra comunicazione politica, la usate per spostare il dibattito, per nascondere i fallimenti, e noi per tutte queste ragioni voteremo convintamente contro questo decreto, non semplicemente perché contiene norme che riteniamo profondamente sbagliate e profondamente incompatibili con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali dell'Italia, ma perché è proprio l'emblema della politica peggiore, quella che alimenta gli istinti peggiori invece di rafforzare il senso della comunità. La legalità non si difende umiliando la dignità delle persone, ma si difende facendo rispettare le regole a tutti, soprattutto a chi sfrutta, a chi discrimina, a chi lucra sulla disperazione umana. Ecco, servirebbe un dibattito a questo livello, ma io lo so bene che questo dibattito da voi non arriverà. Voi siete gli stessi, caro Presidente, che in questi giorni avete fatto un DDL che la stampa vostra amica rilancia a pieno titolo, che avete chiamato antimaranza, va bene. Giustamente qualcuno vi ha fatto notare che è come se negli anni 60 del Novecento fosse stato fatto un decreto che si chiamava antiterroni. È la stessa cosa dire oggi antimaranza. Capite a che livello di inciviltà è arrivato il dibattito pubblico di questo paese? Ma voi quella narrazione la alimentate, i vostri giornali ci fanno i titoli, i vostri segretari di partito quei titoli li rilanciano sui vostri profili Facebook. State inquinando il dibattito politico di questo paese, ma noi non ci arrendiamo a questa perdita completa di civiltà politica, giuridica, morale, etica, e pensiamo per l'appunto che debba costruirsi in Italia un grande moto di solidarietà attorno a quello che sta accadendo, e soprattutto io penso debba rinascere in questo paese davvero l'idea profonda che la politica non può essere ridotta a questo, non può essere semplicemente propaganda, non può essere semplicemente andare dietro i peggiori istinti, ma la politica non può rinunciare al senso più nobile per cui è stata immaginata, cioè costruire le fondamenta di un nuovo... cioè costruire le fondamenta di un nuovo senso comune, che è esattamente l'opposto di quello che state facendo voi.
1: Grazie, senatore De Cristofaro. Senatrice Stefani.
4: Sì, la ringrazio, Presidente. Mi dispiace un po' sentire i colleghi che ci hanno preceduto accusarci di propaganda, ma mi pare da questi interventi la prima cosa che si è fatto è propaganda. E Schopenhauer parlava che il mondo è una volontà di rappresentazione, ma mi sembra qua che la rappresentazione sia anche un piuttosto abusata, soprattutto a riguardo di un provvedimento come questo, che è uno dei provvedimenti forse più pragmatici, più anche onesti sotto profilo intellettuale che abbiamo. In primis ci corre l'obbligo e il piacere di ringraziare i sottosegretari, in particolare i sottosegretari Molteni e Ostellari della Lega, per quanto hanno fatto anche su questi provvedimenti. Ringrazio i presidenti delle commissioni riunite, la presidente Buongiorno, il presidente De Priamo e anche il mio correlatore, il senatore Lisei, per la fatica anche che abbiamo fatto nel corso di tutta questa lavoro in commissione. Io mi soffermerò particolarmente sui temi che sono coinvolti in materia di giustizia. Si comprende anche dalla lettura di questa norma, che è stata accusata di essere una norma un po' omnicomprensiva, ma la giustizia non è fatta solo di un provvedimento, non è che ci si alza la mattina, si fa una legge e sistemata la giustizia. È un sistema complesso, che è un sistema che è fatto di equilibri, proprio perché è la giustizia, forse è più noioso, ma è fatto così. Ci sono varie norme necessarie, alcune sembrano anche apparentemente puntuali, ma sono del tutto essenziali per sistemare un complesso istituzionale che per questa ragione è molto articolato. È stato considerato forse per anni e anche dimenticato per anni, considerandolo soltanto un apparato fatto di magistrati, di avvocati, di aule, di sentenze. Oggi invece sempre di più deve essere inteso come una sorta di complesso aziendale che deve accompagnare l'attività giurisdizionale, ma come tutti i complessi aziendali devono funzionare e devono essere improntati la loro attività a un principio di efficienza. E per questa ragione questo importante disegno di legge, che ha la forma del decreto di legge, perché molte delle norme sono assolutamente indispensabili e necessitano un'entrata in vigore immediata proprio per dare risposte concrete e attese sul fronte della giustizia, per garantirne appunto l'efficienza organizzativa, per esempio, è stato introdotto con questo decreto una disciplina sull'esame di Stato anticipando quella che è l'entrata in vigore della nuova legge forense per non creare dei passaggi anche sospesi. Vi sono poi delle norme e disposizioni assolutamente urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti dall'atto dell'Unione Europea. Sorprende che anche le opposizioni siano così contrarie, visto che per loro l'Europa è sempre stata considerata una grande madre. In realtà quindi ci sono molte norme che sono volte alla risoluzione anche di procedure di infrazione. Si interviene sulla tutela della proprietà industriale, sui tempi di pagamento delle spese di giustizia relative alle prestazioni rese in esecuzione delle intercettazioni, cioè il pagamento sostanzialmente delle intercettazioni. Il governo poi in questo provvedimento ha dato anche riscontro ad alcune problematiche per entrata in vigore di norme fondamentali, essenziali, che dovranno quanto prima trovare veramente la luce sotto profilo applicativo, ma che attualmente, se poste in essere, potrebbero creare delle criticità. Quindi il governo è stato onesto, come si diceva quando si parlava prima di onestà intellettuale, è stato onesto e concreto nel dire disponiamo delle proroghe, e questo è se previsto in materia del giudice collegiale, sulle sale server, sul tribunale delle persone della famiglia dei minori, sull'aumento della competenza del giudice di pace. Con questo disegno di legge, tra l'altro, vi è stato e vi è anche un rafforzamento dell'ufficio del processo, ormai insostituibile nei nostri tribunali, anche se ci sarebbe stato anche un emendamento che, se non ci fosse stata una forte anche dichiarata legittimo ostruzionismo in commissione da parte delle opposizioni, probabilmente anche queste norme le avremmo anche adottate, sarebbe anche migliorato anche il sistema per far lavorare l'ufficio del processo in modo che sia perfettamente utile, indispensabile, come lo è anche adesso all'apparato. Si aggiungono poi anche delle normative anche sulla digitalizzazione fondamentale. Quando si parlava di un complesso aziendale oggi come quello dei tribunali funziona se vi è anche questa le nuove tecnologie. Per quanto riguarda invece la parte relativa agli interni, poco posso aggiungere a quanto è già stato detto nell'intervento della mia collega, la senatrice Pucciarelli, che in discussione generale ancora sul provvedimento aveva detto tutto quanto si doveva dire e che voleva dire la Lega. Aggiungiamo solo a chiosa che la migrazione vanno approcciate oggi in modo diverso forse rispetto a qualche anno fa, perché nuovi problemi sono sorti. Ma quello che la Lega aveva denunciato, il pericolo o la potenzialità di pericolo su un fenomeno non controllato dell'immigrazione, e questo pericolo in realtà si è anche realizzato. Abbiamo un problema conclamato dell'integrazione, abbiamo un problema della seconda generazione dell'immigrazione, una seconda generazione disorientata tra lo scontro all'interno di casa, fra la cultura della famiglia e la cultura che si trova attorno, la difficoltà anche di queste comunità che non vogliono fondamentalmente integrarsi e che magari cercano un ristoro, una consolazione nel restando nelle loro tradizioni. Ma si vive in Italia e chi si è perfettamente integrato è anche in paesi diversi anche dal nostro, l'hanno fatto quando hanno accettato la cultura, hanno accettato l'ordinamento nel quale appartengono, perché uno si sente veramente integrato quando si sente perfettamente italiano e non magari un ospite. Il problema poi è di questa gestione complessa del fenomeno migratorio, che il sistema sicuramente non è diventato forse più emergenziale, ma è il panorama di certo va affrontato. E come va affrontato? Va affrontato con norme anche concrete, va affrontato con norme pragmatiche, e diventare così un vessillo a dire che è facile urlare da parte anche dell'opposizione oggi a dire state abbandonando i poveracci, cioè io credo che nessuno di noi abbia intenzione di andare ad incidere su quella che è la vita personale, ma se si vuole fare una politica sapiente bisogna avere una visione, occorre una visione, perché non è il singolo individuo così che nel momento in cui lo salvi hai sistemato tutto il sistema dell'integrazione, è un sistema, si ripete, che è omnicomprensivo e deve essere valutato in tal senso. Abbiamo bisogno di forza lavoro? Sì. Abbiamo un problema demografico? Sì. Ma l'Italia e l'Europa non possono più permettersi quella che è un'accoglienza generica, approssimativa o senza controllo. Occorre una visione, come si diceva prima, di rigore e una visione pragmatica, con il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza dei cittadini italiani, ma anche di coloro che entrano. E quindi quando si sentono magari fare anche delle, veramente delle propagande anche in opposizione, ma non esistono ricette facili per sfide complesse. L'Italia non è un continente isolato, circondato magari dall'oceano, ma un paese che è esposto a rotte anche terrestri, delicate, che però richiedono un po' tutto, veramente, fermezza e visione. Noi della Lega avevamo proposto una serie di emendamenti, come vi erano anche degli importanti emendamenti dei relatori. Emendamenti della Lega che erano volte a puntualizzare, disciplinare meglio quello che sono il sistema dei trattenimenti, anche dei ricongiungimenti familiari, anche il tema dei minori non accompagnati. Dispiace che di vedere anche quelli che erano anche degli emendamenti che erano stati concordati anche, come, anche con i relatori, che erano destinati semplicemente a migliorare il sistema e di verificare e far funzionare il sistema. Aumento di dirigenti e funzionari al Ministero degli Interni per tutte le politiche dell'immigrazione, come l'assunzione straordinaria di agenti della Polizia di Stato proprio per le frontiere, per la gestione dei flussi migratori. Ecco, tutto questo grazie anche a questo ostruzionismo che ha impedito i lavori, siamo arrivati infatti oggi alla fiducia, saranno però, e noi auspichiamo fortemente come Lega, che tutto possa essere comunque introdotto e rivisto in un altro provvedimento. Per tutte queste ragioni, tutto il gruppo della Lega non solo conferma il proprio voto convinto sul testo, ma conferma convintamente il voto di fiducia nei confronti di questo governo. Grazie.
1: Grazie senatrice Stefani. Senatore Vazzoli, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Ma questo provvedimento rappresenta un po' la summa, la sintesi del modo di governare della destra. Intanto è l'ennesimo decreto legge, il 135esimo di questa legislatura, credo che sia un record difficilmente battibile e superabile. L'ennesimo decreto omnibus, cioè il decreto la qualunque, c'è dentro di tutto, dall'esame degli avvocati alla proroga dei termini di entrata in vigore di riforme, alla responsabilità dei notai, alle norme che recepiscono il patto europeo per la migrazione, una specie di minestrone adottato in spregio alle regole di rango costituzionale che imporrebbero per i decreti legge una omogeneità di materia per garantire almeno una possibilità di analisi e di verifica del Parlamento più adeguata. E poi l'ennesimo decreto che esautora e scavalca il Parlamento, perché anzi ha proprio questo fine, perché introduce norme che espropriano le commissioni di merito dell'esame delle stesse norme che stavano esaminando, perché le norme sul recepimento del patto europeo per la migrazione erano oggetto di esame in commissione prima, in Senato da mesi. Arriva questo decreto legge che espropria la Commissione del suo ruolo, espropria il Parlamento del suo ruolo, imponendo un decreto legge con tempi risicatissimi e quindi facendo un danno al dibattito parlamentare. La stessa cosa capita con l'esame di avvocati, anche qui l'esame per gli avvocati introdotto col decreto legge, nello stesso momento in cui si approvava qui al Senato una riforma dell'ordinamento forense che teneva dentro esattamente l'esame degli avvocati. E il tutto è condito dai ormai non fanno più notizie, ben noti litigi interni alla maggioranza, la rissa continua che abbiamo visto anche in commissione durante l'esame del provvedimento, che è proseguita qui in aula, perché abbiamo sentito l'intervento in dichiarazione di voto del senatore Zanettin, che si è rivolto a tutta la sua maggioranza dicendo: noi non accetteremo mai di piegarci alle logiche di maggioranza, e quindi rivendicando una propria identità, ma insomma proseguendo in aula la discussione e i litigi che abbiamo, cui abbiamo assistito, perché la maggioranza era divisa, anzi spaccata, su emendamenti sui quali non c'era alcun accordo. E in ragione di questa spaccatura si è arrivati in aula senza relatore, cioè senza concludere i lavori in commissione, perché certo noi abbiamo fatto la nostra parte come opposizione, ma se si è arrivati in aula senza relatore dipende dal fatto che la maggioranza non era in grado di affrontare i nodi e gli emendamenti sui quali era spaccata, e in aula, arrivati senza relatore, adesso siete stati costretti a mettere la fiducia perché neanche qui eravate in grado di affrontare quei nodi che vi hanno diviso e che lacerano la maggioranza. Insomma, un grande pasticcio, in spregio alle regole, in spregio alle prerogative del Parlamento, ma coerente con quello spirito, quell'arroganza che caratterizza la destra al governo in questi anni. Vengo al merito, potrei tranquillamente riportarmi per questo agli argomenti che già sono stati detti in aula dai miei colleghi che sono intervenuti nei giorni scorsi, Giorgis, Del Rio, Zampa, Rossomando, Verini e Verducci. C'è quella parte che riguarda la giustizia, ho detto, si introduce il nuovo esame degli avvocati a pochi mesi dall'esame, non credo che questo sia un grande favore ai candidati che da anni si preparano per svolgere un esame su regole diverse da quelle che sono approvate con questo decreto. Rinviate l'entrata in vigore di riforme che avete approvato, in particolare la riforma del GIP collegiale per l'adozione delle misure cautelari. Ve l'avevamo detto quando l'avete approvata, è una riforma irrealizzabile perché mancano le risorse, senza le risorse sono riforme irrealizzabili. Vi avevamo detto che non sareste stati in grado di metterla in pratica. Questo rinvio certifica che non siete in grado e saremo facili profeti nel dire che questi rinvii proseguiranno, si andrà avanti di rinvio in rinvio finché qualcuno non metterà mano a quella riforma, perché è una riforma irrealizzabile, una delle tante riforme irrealizzabili che avete fatto. Grave invece è la parte che riguarda l'adozione del patto europeo per la migrazione. Grave perché lo fate, adottate questo patto scavalcando ed esautorando il Parlamento, come ho detto prima, quindi scavalcando ed esautorando una ordinata discussione parlamentare, ma è grave anche perché attuate quel patto solo per una parte, dimenticando quella parte che introduce meccanismi di garanzia e di salvaguardia dei diritti. Vi siete dimenticati, chissà perché, l'attuazione degli obblighi relativi all'istituzione di un organismo indipendente che vigili sul rispetto dei diritti fondamentali durante le procedure di frontiera. Nel provvedimento non c'è, chissà perché non c'è. E invece cosa c'è? Ci sono le norme che aggravano tutte le condizioni e i termini per gli accertamenti. Nuove misure restrittive della libertà personale, dal fermo di polizia all'autorizzazione a risiedere in luogo specifico. Si introducono criteri molto discrezionali per l'applicazione di queste misure restrittive, come il rischio di fuga che è ancorato a circostanze del tutto incerte e aleatorie. Si comprimono i diritti dei migranti, di difesa dei migranti, riducendo i termini per ricorrere contro i provvedimenti, eliminando l'effetto sospensivo dei ricorsi, limitando fortemente il ruolo e l'accesso al patrocinio di un difensore. Tutte norme, colleghi, che contrastano con i diritti fondamentali della persona e che sono a rischio di incostituzionalità. E nessun idoneo intervento invece è stato previsto per garantire la funzionalità delle sezioni immigrazione dei tribunali, che come vi hanno detto i giudici che abbiamo audito rischiano di andare al collasso perché le procedure si moltiplicheranno e senza un'adeguata copertura degli organici quei tribunali rischiano di non funzionare più. Più gravi ancora sono le misure previste per i migranti in condizioni di vulnerabilità, perché la valutazione della vulnerabilità appare priva di requisiti minimi di chiarezza e limpidezza e apre la strada a trattamenti ingiusti. E ancora peggio sono le misure che riguardano i minori migranti, perché in spregio a ogni convenzione, a ogni principio di diritto, che pretende che sia sempre riconosciuto il rilievo primario alla salvaguardia dei migliori interessi, dell'interesse superiore del minore su ogni altra considerazione, per la prima volta si introducono nel nostro ordinamento misure incidenti sulla libertà personale dei minori per la sola condizione di migranti, a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale a loro carico. E viene da chiedersi, colleghi, ma perché ce l'avete tanto con i minori? Li parificate agli adulti quanto alle sanzioni penali, riempiendo le carceri minorili, distruggendo la giustizia minorile, che era il fiore all'occhiello della giustizia italiana, fondata sul recupero dei minori, non sulla loro semplice punizione, per restituirli alla società e non abbandonarli a se stessi. Impedite ai minori nati in Italia, che frequentano le nostre scuole, che fanno attività sportiva, che parlano con gli accenti delle nostre province, che parlano il nostro dialetto, che si sentono italiani, gli impedite di essere cittadini italiani. Ve ne infischiate del fatto che con questo governo i minori in condizioni di povertà assoluta sono 1.300.000. Il 13,8% dei minori italiani sono in condizioni di povertà assoluta, cioè non in grado di soddisfare i minimi bisogni. È il numero più alto da 12 anni a questa parte. Ma cosa vi hanno fatto i minori? Non c'è un solo provvedimento, un solo progetto di questo governo che riguardi questi problemi. I giovani, i ragazzi, i minori di questo paese, solo repressione e negazione dei diritti. E allora concludo, questo è l'ennesimo provvedimento inefficace e inutile del quale gli italiani non si accorgeranno. Forse vi aiuterà a guadagnare qualche voto, perché potrete sbandierare che vi siete occupati di immigrazione per rendere la vita più dura ai migranti. Ed è certamente vero, perché gli togliete diritti e garanzie, ma non risolve alcuno dei problemi legati all'immigrazione, quelli che riguardano il nostro paese. Non si occupa di ingressi regolari, perché l'immigrazione sarà sempre irregolare se i canali di ingresso regolari sono difficili, impossibili, impediti. Non si occupa di accoglienza, non si occupa di integrazione, questa parola a voi sconosciuta, ma che è l'unica che può aiutare, promuovere, incentivare e sostenere la convivenza pacifica tra chi arriva da fuori per vivere e lavorare e chi qui ci vive da sempre. Non c'è nulla di tutto questo, perché a voi interessa avere qualche voto in più, non vi interessa risolvere i problemi. Non si governa così. E tra qualche mese ve lo faranno capire gli elettori italiani. Bravo.
1: Grazie. Senatore Lisei.
6: Grazie Presidente. Ovviamente anch'io, come la collega ex correlatrice, che ringrazio i nostri presidenti Giulia Buongiorno e Andrea De Priamo, ringrazio ovviamente i membri del governo che hanno seguito questo provvedimento. Ovviamente è stato impegnativo, è impegnato parecchio la commissione. E ciò detto, questo provvedimento tratta fondamentalmente due temi: il primo è quello della giustizia e l'altro è il recepimento del patto per la migrazione siglato in Europa. Sulla giustizia tratta una serie, e aggiusta una serie di cose che sono comunque importanti, perché non è che con ogni provvedimento si deve fare la rivoluzione, ma con tanti piccoli provvedimenti si aiutano dei settori, in particolare ad esempio quello per l'esame degli avvocati, perché garantiamo a settembre e diamo le garanzie, come ha chiesto anche molte audizioni, a chi farà l'esame a settembre diamo garanzia di come sarà l'esame. Ma non mi soffermerò tanto sulla parte che riguarda la giustizia, ma più quella che riguarda il tema dell'immigrazione. Però sulla giustizia, visto anche gli interventi che mi hanno preceduto, mi preme evidenziare una cosa, visto che si sono soffermati più su quello che non c'è che su quello che c'è, e visto che si sono soffermati sul tema delle intercettazioni e della mafia. Lo dico con chiarezza, sicuramente non prendiamo lezioni da chi scarcerava i boss mafiosi durante il Covid. sicuramente non prendiamo lezioni da chi, come il Movimento 5 Stelle e il senatore Scarpinato, ha affossato il dossier mafia appalti, ha affossato il dossier mafia appalti e si è messo d'accordo prima di entrare in antimafia con chi voleva affossare quel dossier. Da voi sulla mafia non prendiamo lezioni, sicuramente non prendiamo lezioni. E guardate, e lo dico al dottor Scarpinato per il suo tramite, Presidente, lei è un colletto bianco da quando faceva il magistrato ed è un colletto bianco tuttora, e glielo dico perché, visto che è tanto affezionato ai reati dei colletti bianchi e visto che lei gira con la scorta dal 1990, forse non sa che i cittadini per bene sono anche interessati ai reati e alla microcriminalità, sono interessati ai borseggi, sono interessati ai furti, sono interessati alle rapine, sono interessati a tutti quei reati di cui lei probabilmente non si accorge che esistono. Questa è la verità, questa è la verità. Questa è la verità, cari colleghi del Movimento 5 Stelle. E lo dico, sì, del Mastro che non è neanche indagato. Spiegateci come avete scarcerato i mafiosi e perché il dottor Scarpinato ha affossato il mafia appalti. Va bene, ora, ciò premesso... lo so che vi dà fastidio quando parlo, ci sono abituato.
1: Colleghi, però vi chiedo per favore di lasciar parlare il collega Lisei, perché quando siete intervenuti voi nessuno è intervenuto. Nessuno è intervenuto. Nessuno è intervenuto. Avete detto quello che volevate dire e nessuno è intervenuto. Non può essere che tutte le volte succeda la stessa cosa. Grazie. Grazie. Grazie.
6: Sa, il Movimento 5 Stelle è abituato qui di PCM, nessuno che gli contrasta, invece purtroppo qua devono ascoltare anche la dura verità. Erano abituati quando governavano, d'altronde ve l'ha detto anche Grillo che siete diventati la casta, quindi ormai direi che abbiamo anche certificato questo. Comunque parlatene con Beppe Grillo. Allora, sul tema dell'immigrazione si è parlato molto e ho sentito diverse critiche che poi sono le solite che la sinistra ha riproposto in maniera costante in quest'aula, e quindi ovviamente che facciamo propaganda, che siamo disumani, che generiamo odio, che non ci interessa niente di queste povere persone, insomma il solito repertorio immigrazionista della sinistra. E vi dico anche chiaramente che francamente il fatto che abbiate rivolto a noi tutte queste critiche ci dà un grande sollievo, perché vuol dire che il provvedimento è giusto. Le vostre critiche sul tema dell'immigrazione sono una certificazione di qualità, è un po' come il marchio DOP per noi. Quando voi ci criticate sull'immigrazione, siamo tranquilli che stiamo andando nella direzione giusta, che il governo Meloni sta andando nella direzione giusta. E lo dico perché alle vostre critiche rispondono i fatti. Quando la sinistra governava l'immigrazione, quando voi schieravate il tridente Letta, Renzi, Gentiloni, in Italia sono entrati oltre 600.000 migranti in 4 anni, 624.000 migranti che tuttora sono sul territorio e molti dei quali tuttora compiono dei crimini, ed è per questo che abbiamo aumentato i rimpatri. E lo dico col terrore, se dovesse entrare in campo un altro trio, Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni, perché se ne hanno fatti 650.000, quel trio non immaginiamo cosa ne possano fare gli altri. Perché i dati certificano che questo governo ha indubbiamente non seguito la linea della sinistra. Siamo entrati nel 2024, nel 2022 gli sbarchi erano 105.000, vi do la notizia che se quest'anno il trend degli sbarchi prosegue saranno 30.000, perché ad oggi sono a malapena 15.000 gli sbarchi, e quindi abbiamo mantenuto un impegno che avevamo preso con gli elettori, così come lo abbiamo fatto sui rimpatri, che prima erano 4.000 e adesso sono oltre 6.000, come i rimpatri volontari assistiti che erano 300 e oggi sono oltre 600, aumenteranno ulteriormente per le norme che abbiamo portato. E quindi ci dispiace che questa voi la considerate un fallimento, perché i dati dimostrano che in realtà è un grande successo, e che sia un grande successo, guardate, non lo diciamo noi, lo dice l'Europa. La sinistra che diceva ce lo dice l'Europa, dobbiamo seguire l'Europa. L'Europa ci dice, come ha giustamente ricordato il mio collega Giulio Terzi di Sant'Agata, con la comunicazione della Commissione europea dell'8 maggio del 2026, che l'Italia è un modello da seguire. Questo dice oggi l'Europa. Ma la sinistra non l'ascolta più l'Europa? Non era quella, dobbiamo ascoltare l'Europa e seguire l'Europa? Guardate, il caso ce lo chiede l'Europa, ma guardate che alla fine è successo esattamente quello che Giorgia Meloni aveva preconizzato, che siamo passati da ce lo chiede l'Europa, oggi è l'Europa che chiede all'Italia di dettare la linea sull'immigrazione, e lo ha fatto recependo il patto sui paesi sicuri, che recepisce integralmente la linea italiana sull'immigrazione. E così l'Europa, che doveva chiudere le porte in faccia, come diceva Gianni Letta, Giorgia Meloni,

0: quest'Aula, che quello che la sinistra recita all'interno di quest'Aula, il PD, il Movimento 5 Stelle, che è quello di fare durante questi 4 anni i difensori di ufficio di qualsiasi criminale possa girare sul nostro territorio, di fare i difensori di ufficio dei clandestini, di fare il difensore di ufficio di quelli che organizzano i rave, di fare i difensori di ufficio di chi spacca le teste ai nostri agenti, votando contro ai provvedimenti che c'erano nel decreto sicurezza, di fare i difensori d'ufficio, come state facendo oggi, dei Maranza, perché sono diventati poverini anche i Maranza. E quindi ci siamo assunti, e il governo Meloni si è assunto l'onere di difendere quei poveri cittadini italiani che si alzano la mattina, che sudano tutto il giorno e che la sera vorrebbero arrivare a casa tranquilli, quelle donne che vorrebbero tornare a casa tranquille, quei gioiellieri che hanno subito 100.000 rapine, che magari dopo un po' si sono stancati e hanno esagerato nella legittima difesa, ma che erano esasperati da una situazione che era intollerabile. Lo facciamo noi, non vi preoccupate, lo facciamo noi di difendere i cittadini per bene. E ve lo dico perché in questo provvedimento introduciamo quelle che già volevamo e dovevamo recepire precedentemente, che erano le procedure accelerate di frontiera. Con le procedure accelerate di frontiera si mette fine alla grande truffa della richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di protezione internazionale. Perché era una grande truffa? Non perché chi aveva diritto, giustamente, che veniva da una guerra, giustamente, andava tutelato. Ma si mette fine alla grande truffa che bastava la richiesta di una protezione internazionale per poter circolare liberamente sul nostro territorio, anche se non c'era il minimo requisito di quella richiesta. Ed è per questo che vengono introdotti i paesi sicuri, perché in quella lista ci sono paesi le cui richieste di protezione internazionale sono inferiori al 20%. E allora era giusto mettere fine alla truffa di chi viene in Italia e pensa di prendere in giro lo Stato italiano facendo una richiesta di protezione internazionale quando non ne ha diritto, e queste persone oggi riceveranno un trattamento diverso, e se non ne hanno effettivamente diritto, come non ce l'hanno nella maggior parte dei casi, verranno rimpatriate e quindi quelle persone non scorrazzeranno più sul nostro territorio, molte delle quali a commettere crimini, come ci dice anche e ci dicono le statistiche. Ma io dico solo una cosa anche su questo. Io credo che noi e la nostra volontà è anche tornare a chiamare le cose per quelle che sono, di tornare a chiamare i fenomeni per quello che sono. E lo dico perché è ora di archiviare il vocabolario da illusionisti che ha fatto la sinistra sino ad oggi, che propina la sinistra sino ad oggi. Io ho studiato sul vocabolario Zanichelli, spero che i miei figli non si trovino a studiare sul vocabolario di Elli. Perché tante cose oggi vengono chiamate non per quello che sono. E lo dico perché ci sono tanti fenomeni che devono essere e devono essere chiamati per quello che sono. Anche, e lo dico oggi, in ragione dei fatti che sono successi qualche giorno fa. Perché se ti lanci su una folla con un'auto, che tu sia a Modena o che tu sia a Berlino, non sei un malato di mente, sei un terrorista. Sei un terrorista, e se mandavi delle mail ed eri vicino all'estremismo islamico, sei un terrorista islamico. Questi sono quei fatti sui quali ci dobbiamo preparare. Se sei in gruppo, se sei in gruppo, pesti, rubi, spacci, fai criminalità, non sei un minorenne, sei un criminale e devi essere trattato come un criminale, ed è giusto che la maggiore età, come abbiamo proposto, venga presunta. Se,
1: per favore,
0: se tu vai con un passo
1: suona, però avete avuto il tempo per intervenire e nessuno ha parlato. Senatrice Malpezzi, avete avuto il tempo per intervenire e nessuno ha aperto bocca. Cioè, io la capisco, però funziona così, è la democrazia. Uno parla e gli altri ascoltano, come è successo fino adesso. Il problema è che non può essere che tutte le volte c'è sempre il solito teatrino. Per favore, lasciamo parlare il collega.

0: Per favore, lasciamo parlare il collega. Lasciamo parlare il collega. No, non serve, Luca, anche per favore, anche tu. Lasciamo parlare il collega. Senatore Lisei, non si preoccupi, perché le faccio recuperare tutto il tempo. Faccio come gli arbitri ai mondiali. Guardi, non si preoccupi.
1: Guardi, guardi, Presidente, la ringrazio. Le dico, non sono preoccupato. Siamo abituati al fatto che la sinistra consideri democrazia solo quello che dice loro ed è intollerante a sentire quello che dicono gli altri. Non ci hanno tappato la bocca nelle università, non ce la tapperanno di certo in quest'aula. Quindi state tranquilli e state molto sereni. E se...
0: Per favore.
1: Proseguendo, se vai, proseguendo, cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti...
0: Se... Senatore, si rivolga alla presidenza però, perché sennò diventa difficile anche per me.
1: Non l'ho sentito.
2: Sono amici tuoi! Sono amici tuoi!
1: Non so, io... Le dicevo, se lei andasse, non ho detto che ci va... Se lei andasse...
0: Ma allora?
1: Se...
0: Senatore Lisei, stia sull'argomento, per favore, grazie.
1: Sto provando.
0: Sospendo la seduta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 11 e un minuto siamo in attesa di tornare a collegarci con l'aula del Senato, dove il presidente di turno Centinaio ha sospeso i lavori perché era in corso l'ultima dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto giustizia e migranti, ed era in corso quest'ultima dichiarazione di voto da parte del senatore Lisei di Fratelli d'Italia, che stava parlando dell'imputabilità dei minorenni. Su questo sono iniziate le contestazioni sempre più forti da parte delle forze di opposizione, che alla fine hanno impedito praticamente al senatore di proseguire il suo intervento, e quindi la seduta è stata sospesa e ora siamo in attesa che riprenda per farvi sentire il seguito di questo dibattito. Nell'aula della Camera intanto dunque la Capigruppo ha deciso di posticipare al 3 agosto il seguito dell'esame del decreto PNRR, e ora sono in corso, finora sono stati in corso gli interventi sull'ordine dei lavori ed è appena ripreso l'esame delle mozioni sul cambiamento climatico. Però per il momento la nostra attenzione resta sul Senato, e allora a fra poco, non appena l'aula riprenderà i suoi lavori, torneremo a collegarci.

0: Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, gë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë sta të na pokë. E sta vidë gë korë, tu që ka vidë go kosë. Ta zira rovaj, mu di që në numërë.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Eccoci, dunque subito torniamo a collegarci con l'aula del Senato, dove è in corso l'ultima dichiarazione di voto, quella del senatore Lisei, sul decreto, sulla fiducia al decreto giustizia e migranti.
3: Intervenire il senatore Lisei, per favore, grazie.
4: Se fosse stata quella a determinare agitazione, diciamo, ne uso un'altra. Se il senatore Calandrini... Se il senatore Calandrini dovesse andare con un passamontagna assieme ai suoi amichetti del centro sociale a lanciare pietre, bombe carta, andare con i martelli, assaltando le nostre forze dell'ordine, non sarebbe un semplice delinquente. Non sarebbe un semplice delinquente, ma sarebbe un associato a un'organizzazione criminale che vuole colpire lo Stato, ed è per questo che abbiamo depositato un disegno di legge per estendere il reato di associazione a delinquere anche a queste persone. Così come se entri sul nostro territorio violando i confini, non sei un povero immigrato che ne ha diritto, sei un clandestino, perché questa è la realtà. Se non hai diritto ad entrare sul territorio, se non scappi da una guerra, se non scappi da una situazione di particolare difficoltà, cosa che avviene per il 60% delle richieste, sei un clandestino e devi entrare e devi entrare seguendo le regole e le leggi che ci sono in Italia. E questo è uno dei motivi per i quali siamo orgogliosi di questo decreto, che è urgente, e anche qua ovviamente comprendo che per voi l'immigrazione, la criminalità, la sicurezza non sia un'urgenza, non abbia priorità e vada messa in un cassetto. Per la sinistra, per il centrodestra e per la destra che noi rappresentiamo, siamo orgogliosi che sia un'urgenza e che questo governo è intervenuto severamente contro tanti reati e soprattutto a stringere finalmente le maglie di un'immigrazione che era diventata totalmente incontrollata. Grazie Presidente.
3: Grazie. Abbiamo terminato con le dichiarazioni di voto. Io però, colleghi, fatto personale a fine seduta, senatrice Malpezzi. A fine seduta, ok. Io però chiedo a tutti i colleghi di mantenere, tutte le volte che siamo in aula, di mantenere un atteggiamento consono all'aula dove siamo, scusate. Tutti, a tutti. Prima cosa, evitare le provocazioni, perché provocazione chiama provocazione, lo sappiamo benissimo tutti, perché siamo persone che facciamo politica da tanti anni e sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Seconda cosa, rispettare gli interventi dei colleghi. Se un collega sta intervenendo, lasciamolo intervenire, perché in caso contrario rischiamo che succedano giornate come queste, e io voglio evitare che succedano giornate come queste, soprattutto per fortuna che oggi non abbiamo il pubblico. Se avessimo avuto il pubblico, oggi avremmo fatto veramente una figuraccia. Quindi chiedo a tutti di mantenere un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo visto in quest'aula. Fatto personale, senatrice Malpezzi, a fine seduta le do la parola. Passiamo quindi ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 1939 di conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Pogliese. Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pogliese.
5: Pogliese. Sì. Potenti. Sì. Bernini. Sì. Calderoli.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Alle 11:11 minuti, dunque, lasciamo l'aula del Senato, dove è appena iniziato, lo avete sentito, la prima chiama sulla fiducia posta dal governo al decreto giustizia e migranti, e andiamo a collegarci con l'aula della Camera, dove sono iniziate le dichiarazioni di voto sulle mozioni sul cambiamento climatico. Ve le proponiamo dall'inizio. Buon ascolto.
6: Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Gianangelo Boff. Ne ha facoltà.
7: Presidente, onorevoli colleghi. Vede, noi siamo fondamentalmente, il nostro voto sarà contrario a questa mozione, ma cercherò anche di spiegarlo. Allora, i cambiamenti climatici, ammettere che non vi siano dei cambiamenti climatici, ovviamente sono sotto gli occhi di tutti, e la comunità scientifica ci dà ragione sul fatto che ci siano. Poi sul fatto che questi possano essere di origine antropica o possano essere di origine dei cicli naturali del nostro pianeta, dei cicli millenari del nostro pianeta, io ricordo che uno dei periodi più caldi che il nostro paese ha vissuto, e questo ce lo dicono anche gli scienziati da reperti archeologici, fu proprio il periodo dell'antica Roma, fu uno dei periodi in cui il nostro pianeta era più caldo, e ahimè allora non c'erano ancora le auto elettriche, non c'erano le industrie che inquinavano e non c'erano tutte queste cose. Detto questo, ovviamente il fatto di distruggere economicamente, socialmente un continente, che tra l'altro è il continente che contribuisce per la minor parte al cambiamento climatico, è una follia tipicamente europea. È come se noi, parlando di medicina, avessimo un paziente al quale viene fatta una diagnosi e somministriamo un farmaco per curare una malattia blanda talmente forte che fa morire il paziente. Cioè noi riusciamo a far morire il paziente applicando una terapia che in realtà non risolve, non cura il male, ma fa morire il paziente. Questo è un po' il tema. Poi che servano sì degli interventi di mitigazione al fatto che questo fenomeno avanza, anche qui ci sono dei ragionamenti da fare, perché se pensiamo ad esempio che la riforestazione è la soluzione a questo problema e andiamo ad uccidere le nostre imprese facendogli pagare gli ETS, perché poi con gli ETS andiamo a piantare gli alberi, vorrei ricordare a tutti, per chiunque abbia un minimo di cognizione di qual è stata l'evoluzione del nostro paese negli ultimi 50 anni, la superficie a foreste è aumentata del 30% nel nostro paese. Quindi, se quella dovesse essere la causa, ahimè, i numeri dicono esattamente il contrario, perché le foreste sono aumentate del 30% negli ultimi 50 anni, perché comunque abbiamo tutta una serie di aree extraurbane che sono state abbandonate, c'è un afflusso sempre maggiore della popolazione verso le grandi città, una concentrazione verso le grandi città. Quindi se un ragionamento fosse da farsi, sarebbe quello magari di cercare, attraverso gli investimenti, attraverso i servizi, attraverso la mobilità, attraverso la viabilità, di riuscire a fare in modo che le persone possano uscire dalle grandi città per riappropriarsi dei borghi, dei nostri centri storici, delle nostre frazioni, dove e diminuire la concentrazione sulle grandi città. Questa è una politica da fare, ma è una politica che non implica di piantare Una politica che implica di fare investimenti su infrastrutture, su viabilità, sui trasporti, sul fatto di consentire alle persone che abitano anche fuori dalle grandi città di poter vivere in luoghi più vivibili e decongestionare le dinamiche di residenzialità nelle grandi città. Quindi questa è un po' la nostra posizione, che deve essere una posizione pragmatica, una posizione che si basa sulla realtà dei fatti, non su ideologie green, ideologie che distruggono l'economia, distruggono, cioè mettono a repentaglio i bilanci delle nostre famiglie, e lo vediamo, l'abbiamo detto anche ieri, cioè noi finanziamo l'installazione di pannelli fotovoltaici, finanziamo le energie rinnovabili, però non lo facciamo col bilancio dello Stato, lo facciamo scaricandolo sulle bollette dei cittadini, e i bollette dei cittadini che non hanno l'impianto fotovoltaico devono pagare il 20% dell'energia elettrica in più, le nostre imprese devono pagare il 20% l'energia elettrica in più, anche quando non serve, per finanziare delle politiche che, come detto in premessa, hanno dubbia efficacia e, fra virgolette, trattandosi proprio di Europa, quindi non del continente che dà il maggior contributo nell'inquinamento globale, non ha veramente un senso. Piuttosto applichiamo delle politiche commerciali strette verso quei paesi che inquinano di più e che poi esportano nel nostro paese. Perché non cominciamo a dire che i paesi come la Cina e l'India, che sono quelli che inquinano di più il nostro pianeta, abbiano, come si diceva una volta, dei dazi in ingresso verso l'Europa perché loro inquinano? No, noi andiamo a distruggere la nostra economia, andiamo a penalizzare i nostri cittadini, andiamo a scaricare in bolletta la follia delle politiche green, e poi, fra virgolette, non otteniamo il benché minimo risultato. Quindi quello che noi diciamo è che ci deve essere un approccio più pragmatico, un approccio che finalmente metta al centro l'essere umano, il cittadino, l'abitante, l'italiano, e attorno all'italiano, attorno al cittadino, vengano costruite delle politiche che vadano a mitigare quello che è l'impatto del cambiamento climatico, ma abbandoniamo una volta per tutte quella follia green che in realtà non produce alcun effetto, né in termini economici, anzi in termini economici produce dei danni, ma men che meno per i cambiamenti climatici. A suffragio di quanto vi sto dicendo, voi vi ricorderete, concludo con questo, voi vi ricorderete durante il periodo del Covid, dove tutto era fermo, dove tutto era chiuso, dove nessuno inquinava, i dati sulle polveri sottili, i dati sull'inquinamento erano esattamente uguali ai dati precedenti a quel periodo. Grazie.
8: Grazie a lei. Ha chiesto la parola la deputata Maria Chiara Gadda. Prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente. Sottosegretario Gemmato, fa caldo, non soltanto perché noi stessi lo percepiamo camminando per le strade di Roma, ma perché ormai i dati ci dicono che la temperatura globale del mondo è aumentata di 1,5 gradi nel triennio 2023-2025 rispetto all'epoca preindustriale, e il 2025 è l'anno più caldo mai registrato. La stessa cosa l'avevamo detta nel 2024, nel 2023, e guardando i dati questo è un trend ormai non più soltanto episodico ma strutturale. In quest'aula si sono sentite le cose più curiose, i colleghi di Futuro Nazionale hanno appena detto appunto che questi cambiamenti climatici sono ciclici nella storia. Questo è vero, ma da un lato non possiamo non considerare gli effetti che l'uomo ha determinato in questa transizione, soprattutto poi nella capacità di reagire e di essere più resilienti a questo sistema. I cambiamenti climatici, le mutazioni, le ere geologiche ci sono sempre state con mutamenti, ma oggi le nostre città con gradi di impermeabilizzazione, con la scarsa resilienza, l'antropizzazione di tante aree che prima appunto avevano un alto equilibrio con l'ecosistema, hanno e stanno aggravando le condizioni di vita di tante persone. Quindi noi come Italia Viva non abbiamo mai assunto, né quando eravamo al governo né meno oggi, quando appunto siamo all'opposizione di questo governo, posizioni ideologiche. Noi sappiamo che le posizioni ideologiche sono una bandiera da sventolare che poi non portano i risultati. Noi abbiamo mostrato il nostro approccio critico, ad esempio esempio nei confronti di un Green Deal che non sempre ha accompagnato gli investimenti delle imprese, gli investimenti dei paesi membri dell'Unione Europea, ma è innegabile però che quei risultati e quegli obiettivi devono invece essere accompagnati. Allo stesso modo, quando eravamo al governo, noi abbiamo messo in campo il piano di Italia Sicura, che ha portato quegli investimenti che tanti comuni nel nostro paese hanno messo in campo proprio per prevenire e adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Un paese che non è in grado di prevenire e di adattarsi ai cambiamenti climatici fa pagare il conto alle persone più fragili, alle persone in difficoltà. E in effetti questa mozione tratta un tema molto particolare, di cui si è discusso poco, perché quando parliamo di effetti dei cambiamenti climatici conosciamo benissimo, anche in legge di bilancio, i danni economici ai nostri sistemi agroalimentari, quanto costi la gestione delle emergenze, perché gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più frequenti, sono sempre più violenti, e l'inaridimento delle nostre città, delle nostre aree rurali, delle nostre campagne si alterna a grandinate, a fenomeni che poi portano a smottamenti e dissesto idrogeologico nelle aree di pianura così come in quelle di montagna. Il punto però che oggi noi trattiamo è appunto molto sensibile, molto delicato, e riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone, a partire dalle persone più fragili, dagli anziani, le donne in gravidanza, le persone con disabilità e le persone povere, perché la povertà purtroppo è aumentata in questi anni, la povertà assoluta, la povertà relativa, ma ci sono 2,5 milioni di persone, 2,5 milioni di famiglie che sono in uno stato di povertà energetica, quella povertà energetica che purtroppo questo governo non ha saputo risolvere. E con la situazione di caldo terribile che c'è in queste ore, voi stessi l'avete ammesso non soltanto in questa mozione, ma anche aumentando le città con bollino rosso. Bollino rosso vuol dire stato di emergenza, vuol dire criticità anche con quelle persone, per quelle persone che non hanno delle patologie pregresse che possono essere aggravate dal caldo, dalle condizioni appunto che ci sono in queste ore. Sono aumentati i decessi legati al caldo a partire da quelle grandi città come Milano, come Roma, che hanno un grado di impermeabilizzazione che rende la percezione del caldo più importante rispetto a quella delle aree rurali. Si registrano tra aree metropolitane e aree montane e periferiche del paese anche 10 gradi di differenza. E questo in un paese come il nostro, che ha un costruito, che ha un abitato per oltre il 60% costruito prima del 1976, anno in cui fecero la prima comparsa nella legislazione italiana le norme sulla riqualificazione energetica e anche antisismica, questo cosa fa vedere? Che la situazione climatica e la mancanza di prevenzione, di politiche urbane e di investimenti, che appunto purtroppo latitano ancora, voi avete fatto un piano casa che queste considerazioni non le ha poste, aumenterà ulteriormente lo stato di malessere di quelle persone fragili, di quelle persone che sono in uno stato di povertà economica, che già oggi fanno fatica a pagare le bollette e che di certo non possono permettersi nemmeno l'acquisto di un condizionatore e nemmeno di poterlo accenderlo, anche qualora lo dovessero avere in casa, perché i consumi energetici non sono compatibili con un bilancio familiare che per tante famiglie, appunto quasi 2,5 milioni, non consente appunto di fare una scelta tra l'acquisto di generi alimentari, l'acquisto di farmaci, figuriamoci appunto difendersi dal caldo. E dicevo, la maggior parte del costruito, pensiamo anche all'edilizia popolare o a tanti edifici pubblici a partire dalle scuole, non sono stati pensati, non sono stati immaginati per queste temperature, per questa evoluzione dei cambiamenti climatici. Quindi noi come Italia Viva vi chiediamo alcune cose molto semplici che vanno fatte e le vogliamo vedere, le vorremmo vedere nella prossima legge di bilancio. Innanzitutto un modello di gestione, perché I dati sono importanti per capire le azioni da intraprendere. Va rafforzato il sistema operativo nazionale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e anche aumentare quel coordinamento tra le regioni, perché appunto esiste troppa difformità, una difformità che abbiamo rilevato anche nella nostra mozione, che riguarda un'altra categoria di persone particolarmente esposte al rischio degli effetti dei cambiamenti climatici, delle ondate di calore. Sono i lavoratori che stanno all'aperto, pensiamo ai lavoratori edili, al mondo dell'agricoltura. Esiste troppa difformità tra ordinanze regionali che appunto necessitano di un coordinamento nazionale. Quindi noi chiediamo nella nostra mozione un passo più deciso, più convinto per una norma quadro nazionale che riguardi appunto i lavoratori che sono particolarmente esposti a condizioni climatiche sfavorevoli. E poi c'è il tema della salute, c'è il tema della sanità, un servizio sanitario nazionale di tipo universalistico che però sta mostrando tutte le criticità e che anche voi state registrando in queste ore, perché gli effetti del caldo, le tante fragilità, noi siamo un paese che invecchia purtroppo anche dal punto di vista della natalità e delle politiche per la famiglia, in questi 4 anni abbiamo visto molto poco. Nel mese di giugno gli accessi ai pronti soccorsi, quindi alle terapie di urgenza, a quei luoghi insomma dove le difficoltà del sistema sanitario si vedono in maniera più lampante e che vivono i cittadini sulla loro pelle, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati nel mese di giugno del 15%. Quindi noi vi chiediamo di rafforzare sicuramente il sistema sanitario nazionale, ma anche la presa in carico appunto delle categorie che sono maggiormente esposte al caldo in queste ore, quindi anziane, per donne in gravidanza, persone con disabilità e appunto persone che hanno patologie pregresse che possono essere appunto aggravate dal caldo, con una presa in carico territoriale, anche attraverso l'istituzione e l'organizzazione di equip mobili di prossimità, perché io credo che in questo momento le persone abbiano bisogno di vedere che esiste appunto un'istituzione, uno Stato che si avvicina ai loro bisogni più importanti. Poi bisogna aggiornare i protocolli di sorveglianza sanitaria, perché bisogna iniziare a misurare gli effetti dei cambiamenti climatici che appunto aggravano le patologie pregresse. Poi ultimo punto, mi avvio Presidente verso la conclusione, servono gli investimenti per le politiche urbane, perché chi vive in un centro storico, perché chi vive nelle aree centrali delle nostre città, che magari hanno dei bei parchi, delle aree fresche, che hanno l'aria condizionata, non vivono le stesse condizioni di chi abita in quelle periferie dove non sono state pensate luoghi di aggregazione con un raffrescamento. Le nostre scuole hanno bisogno di un ripensamento e di investimenti. Noi riproponiamo Italia sicura, scuole belle, scuole sicure, chiamatele come volete, ma iniziamo ad investire in prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici e politiche di adattamento, a partire dalle persone più in difficoltà, dal costruito e dall'edilizia popolare e soprattutto dagli edifici pubblici dove ci sono i nostri ragazzi e i nostri anziani.
10: Grazie. Grazie onorevole Gadda. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Semenzato, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. Quando affrontiamo il tema dei cambiamenti climatici abbiamo il dovere di liberarci di due tentazioni opposte, quella di chi riduce tutto ad una battaglia ideologica e quella di chi pensa che basti dichiarare un'emergenza per aver già trovato la soluzione. Noi non condividiamo nessuna di queste impostazioni. Per noi governare significa assumersi la responsabilità, significa partire dai problemi reali e costruire risposte altrettanto reali. Il cambiamento climatico oggi produce effetti che ormai sono evidenti e che incidono direttamente sulla salute pubblica, sull'organizzazione dei servizi sanitari, sulla sicurezza dei territori, sul lavoro e sulla vita quotidiana di milioni di cittadini. Questo è il punto ed è questo terreno che deve misurarsi la politica. La differenza tra chi governa e chi fa opposizione infatti è semplice. Chi governa non può limitarsi a descrivere i problemi, deve trovare le risposte. Le risposte non si costruiscono con gli slogan, ma con la capacità amministrativa, con il coordinamento tra le istituzioni, con investimenti mirati ed una programmazione che guardi oltre la prossima stagione estiva. È questa l'impostazione che condividiamo. Prevenire costa meno che rincorrere le emergenze. Vale in sanità, vale nella protezione civile, vale nella gestione del territorio. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare gli strumenti di monitoraggio, consolidare la rete della medicina territoriale, migliorare il sistema di allerta e mettere soprattutto le amministrazioni locali nelle condizioni di pianificare interventi efficaci. La resilienza di un paese non si misura dopo una crisi, si costruisce prima. Consentitemi su questo punto una riflessione personale legata al territorio che rappresento. Sono stata eletta a Venezia, una città che più di molte altre ha conosciuto nel tempo la necessità di confrontarsi con la fragilità del territorio e con la complessità delle sfide ambientali. Venezia ci insegna una soluzione molto concreta. Davanti ai grandi problemi non bastano le dichiarazioni di principio, servono conoscenza, programmazioni, investimenti e capacità di realizzare interventi complessi. La tutela di un territorio così particolare non può essere affidata all'emotività del momento, ma richiede una visione di lungo periodo e istituzioni capaci di assumersi la responsabilità. E Venezia si è assunto la responsabilità. Pensiamo al Mose e all'Acqua Granda. Proprio per questo Venezia rappresenta un esempio importante. Dimostra che la prevenzione e l'adattamento non sono parole astratte, ma scelte politiche che richiedono continuità, competenze e collaborazione tra livelli istituzionali. C'è poi un altro elemento che merita di essere evidenziato. Troppo spesso il dibattito pubblico riduce la questione climatica ad un elenco di divieti o di obblighi. Noi pensiamo invece che la sostenibilità deve essere compatibile con la crescita, con la competitività del sistema produttivo e con la tutela del lavoro. Perché senza economia forte non esiste nemmeno uno Stato capace di investire nella salute, nella prevenzione e nella sicurezza. È un principio che il centrodestra ha sempre rivendicato e che continua a guidare l'azione del governo. Lo stesso vale per il tema del lavoro. Proteggere chi opera nei cantieri, nei campi o nei servizi assistenziali durante le ondate di calore non significa aggiungere altra burocrazia. Significa costruire regole chiare, applicabili e condivise che tutelino le persone senza paralizzare le attività produttive. Questo è il pragmatismo che ci appartiene. Come condividiamo l'idea che la tutela della salute non possa essere affidata esclusivamente agli ospedali. Una sanità moderna investe sulla prevenzione, sulla presa in carico delle fragilità, su una presenza più capillare del territorio, perché è lì che spesso si fa la differenza tra chi interviene in tempo e chi arriva troppo tardi. La mozione di maggioranza di cui sono firmataria va esattamente in questa direzione. Non promette ciò che non può mantenere, non rincorre facili semplificazioni, indica un percorso fondato sul coordinamento istituzionale, sulla responsabilità e sulla continuità dell'azione pubblica. Ed è un percorso coerente con il lavoro che questa maggioranza e questo governo stanno portando avanti fin dalla legislatura, affrontare le grandi questioni con serietà, senza cedere alla propaganda e senza inseguire il consenso immediato. Quindi, Presidente, a nome del gruppo Noi Moderati annuncio che esprimeremo voto favorevole alla mozione di maggioranza. Lo faremo perché, Presidente, crediamo che il compito della politica non sia alimentare le paure, ma rafforzare la capacità dello Stato di proteggere i cittadini. E perché crediamo che la prevenzione, la programmazione e una pubblica amministrazione efficiente siano gli strumenti migliori per affrontare sfide complesse senza rinunciare alla crescita, al lavoro e allo sviluppo del nostro straordinario paese. Grazie Presidente.
10: Grazie a lei, onorevole Semenzano. Al Semenzato ha chiesto di intervenire l'onorevole Zanella, ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente, sottosegretario Gemmato, onorevoli colleghe e colleghi, Cerchiamo di inquadrare il tema in un orizzonte almeno europeo, perché l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, con temperature in aumento a una velocità doppia rispetto alla media globale. Un fenomeno che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica e la sicurezza sanitaria, con un impatto destinato a intensificarsi anno dopo anno. I dati parlano chiaro. Solo dai primi bilanci di quest'estate, elaborati su 5 paesi, emergono già quasi 10.000 decessi in eccesso attribuibili al caldo, un numero destinato a salire considerando che il bilancio completo della stagione non è stato ancora conteggiato. Solo negli ultimi 4 anni il caldo ha causato più di 200.000 morti e la mortalità correlata al caldo è aumentato del 30% negli ultimi 20 anni. E la Commissione paneuropea per il clima e la salute ha dichiarato la crisi climatica emergenza di salute pubblica, che causa impatti diretti sulla vita e sulla tenuta dei servizi sanitari. 17 raccomandazioni per i governi e tra le misure richieste ci sono lo stop immediato ai sussidi per i combustibili fossili, la riprogettazione in chiave resiliente di ospedali e il riconoscimento del clima come priorità assoluta per la sicurezza globale. Infatti, la crisi climatica è crisi ambientale, sanitaria, sociale ed economica e impone un salto di qualità di tutte le politiche. Ma è anche e soprattutto, direi, una questione di giustizia, perché a pagare il prezzo più alto sono le persone, come è stato già ricordato, più fragili, le persone anziane, i bambini, le bambine, chi vive in quartieri più densamente popolati e non può permettersi case efficienti, cure tempestive, protezione dal caldo estremo. E l'Italia è nel cuore del Mediterraneo, una delle aree, basti pensare alla Sicilia in questi giorni, più vulnerabile al riscaldamento globale. Questo significa che il nostro paese non può permettersi ulteriori ritardi, negazionismi, rinvii, politiche di facciata. Ogni estate più calda, ogni ondata di calore, ogni alluvione, ogni incendio ci ricorda che la transizione ecologica è una necessità concreta, una politica, quella sì, di sicurezza nazionale, una scelta di civiltà. I dati che richiamiamo in questa nostra mozione sono durissimi. Si stimano in Italia 4.597 morti attribuibili al caldo aggravato dalla crisi climatica. Milano e Roma risultano tra le città più colpite. Non sono numeri astratti, colleghi e colleghe, sono vite, famiglie, le nostre comunità. Ondate di calore sempre più intense e prolungate, riduzioni delle precipitazioni, crescente aridità del suolo favoriscono inoltre la vulnerabilità agli incendi. Ma il caldo estremo uccide spesso in silenzio, nelle abitazioni, negli ospedali, nelle RSA. Aggrava malattie cardiache, respiratorie, renali, neurologiche e metaboliche. Colpisce chi è già fragile e spesso non viene nemmeno registrata come causa determinante nei certificati di morte. Per questo chiediamo monitoraggi più seri, dati trasparenti, leggibili, sistemi di sorveglianza epidemiologica più centrati. La crisi climatica pesa anche sulla salute mentale. Ecco ansia, solastalgia, disturbi del sonno, stress post-traumatico dopo alluvioni, incendi, ondate di calore non sono fragilità individuali da minimizzare, sono segnali sociali di un mondo che cambia troppo rapidamente e di istituzioni che non sanno saper e non sanno proteggere. Integrare la salute psicologica nei piani climatici significa riconoscere che la cura delle persone e la cura della terra, la cura del pianeta sono la stessa politica. E le città sono oggi la prima linea della crisi climatica. Asfalto, cemento, suolo impermeabilizzato, pochi alberi, poca ombra trasformano i quartieri in cui viviamo in trappole di calore. Le isole di calore urbano non sono un destino naturale, sono il prodotto di scelte urbanistiche continue, direi sbagliate, di anni di consumo di suolo, di espansione disordinata, di scarsa attenzione agli ecosistemi. E allora la risposta deve essere altrettanto chiara: più alberi, più suolo permeabile, più acqua, più biodiversità, più infrastruttura verdi e blu. Il verde non è un arredo, il verde urbano non è un arredo, non è decoro, non è un lusso per quartieri privilegiati, è infrastruttura sanitaria, climatica e sociale. Un albero, gli alberi abbassano la temperatura, assorbono inquinanti, trattengono acqua, proteggono il suolo, migliorano la qualità della vita, favoriscono il benessere psicofisico. Una città verde è una città più sicura, più sana e più giusta. Per questo l'afforestazione urbana deve diventare una grande politica nazionale, finanziata, misurabile e controllabile. Accanto alla forestazione serve però la scelta netta di consumo di suolo zero entro il 2030. Non possiamo continuare a cementificare e poi stupirci se le città si allagano, se il caldo diventa insopportabile, se la biodiversità scompare, se il territorio non assorbe più l'acqua. Fermare il consumo di suolo non è solo una battaglia ecologica, è una battaglia economica e sociale. Significa difendere l'agricoltura, il paesaggio, la sicurezza idrogeologica, la salute e il futuro. Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici non può restare un documento fermo. È stato approvato, ma deve essere finalmente attuato con risorse vere, tempi certi. E così vale per il Piano Nazionale, per il ripristino della natura, quello che voi avete a livello europeo rifiutato, respinto con un voto contrario di Fratelli d'Italia. Ma l'Europa ci indica una direzione precisa: bisogna ripristinare gli ecosistemi, aumentare il verde pubblico, rafforzare la copertura arborea, e l'Italia deve essere protagonista. La crisi climatica aggrava incendi, siccità, perdita di biodiversità e la fragilità degli ecosistemi. Per questo serve prevenzione, gestione attiva del territorio, manutenzione, cura dei boschi, protezione delle aree più esposte. Non possiamo intervenire dopo che il danno si è manifestato, è già avvenuto. Occorre una politica che prevenga, che protegga, che rigeneri. E in questa visione l'approccio One Health, a cui fate spesso riferimento voi, sì, in termini tutto ideologici, salute umana, salute animale, salute degli ecosistemi, non sono parti, capitoli separati, sono un'unica rete. Se degradiamo l'ambiente mettiamo a rischio anche la nostra salute. Se perdiamo biodiversità aumentano i rischi sanitari. Se non proteggiamo gli animali, non stiamo costruendo una società davvero responsabile. Chiudo, la transizione ecologica deve essere integrale, non selettiva. Invece voi proponete un DDL caccia, che per voi significa consegnare ai cacciatori il ruolo di bioregolatore, un ossimoro evidente, perché lo Stato non può devolvere le proprie responsabilità rispetto al proprio patrimonio indisponibile, specie ai cacciatori che esercitano l'attività della caccia per scopi ludici e in regime di concessione.
10: Concluda, per favore.
12: Bene. La crisi climatica aumenta le disuguaglianze e noi con la nostra mozione diamo indicazione perché invece giustizia ambientale, giustizia climatica e giustizia sociale vadano avanti insieme verso una transizione ecologica degna di questo nome. Grazie.
10: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Ruffino, ne ha facoltà.
13: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi e Governo. Azione ritiene che il cambiamento climatico rappresenti una delle più grandi sfide del nostro tempo e che il compito della politica sia quello di affrontarlo con serietà, competenza e responsabilità. Troppo spesso invece il dibattito si divide tra due estremi, da una parte il negazionismo che continua a minimizzare dati ormai consolidati dalla comunità scientifica, dall'altra a volte un approccio troppo ideologico che individua solo divieti e rinunce senza costruire soluzioni realmente praticabili. Azione non si riconosce in nessuna di queste due posizioni. Noi scegliamo la strada del pragmatismo, della scienza e dell'innovazione. Il cambiamento climatico è inevocabilmente causato dall'attività umana. Molti degli effetti che osserviamo oggi continueranno a manifestarsi per decenni, anche qualora le emissioni venissero drasticamente ridotte. È un dato che non può essere ignorato. Questo significa una cosa molto semplice. Dobbiamo certamente continuare a ridurre le emissioni, ma contemporaneamente dobbiamo prepararci ad affrontare gli effetti che sono già in corso. Ed è proprio questo il valore aggiunto della nostra mozione. Per troppo tempo il dibattito si è concentrato quasi esclusivamente sulla mitigazione. Noi diciamo che oggi serve, con la stessa determinazione, una politica nazionale di adattamento, perché il cambiamento climatico non è un problema del futuro, è purtroppo il presente. E lo vediamo nelle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna, in Toscana e in Piemonte. Lo vediamo nella siccità che mette in crisi l'agricoltura, negli incendi boschivi sempre più

0: fragili. Per questo motivo chiediamo che l'Italia investa con decisione nella resilienza del territorio. Perché chiediamo questo? Perché lo abbiamo già detto tante volte, vogliamo rafforzare la manutenzione del reticolo idraulico e vogliamo si realizzino gli invasi, i sistemi di accumulo delle acque, piuttosto che proteggere le aree costiere o mettere in sicurezza le infrastrutture. Rafforzare la protezione civile è fondamentale. Tutto questo però significa programmare e non rincorrere continuamente le emergenze. C'è poi un altro elemento che questa mozione affronta con particolare attenzione e che troppo spesso viene sottovalutato, ed è il rapporto tra cambiamento climatico e salute. Noi, Azione, è convinta che la salute debba diventare uno degli assi portanti delle politiche climatiche. L'ho detto prima, le temperature estreme aumentano la mortalità, cambiano la diffusione delle malattie infettive, le temperature estreme mettono sotto pressione un sistema sanitario che è già carente, che è deficitario. Arrivano le patologie cardiovascolari e respiratorie, creano delle condizioni di vulnerabilità sociale. Per questo la nostra mozione richiama la Carta internazionale di Roma su salute e cambiamenti climatici e propone un approccio integrato che considera insieme salute umana, salute animale e tutela degli ecosistemi. Non è una visione teorica, è un modo con cui ormai la comunità scientifica internazionale affronta questi problemi. E quindi ribadiamo le nostre richieste, ossia il rafforzare i sistemi di sorveglianza epidemiologica e poi che il Servizio nazionale sia preparato ad affrontare le emergenze climatiche. Vogliamo, e lo diciamo con forza, vogliamo che vengano protette le categorie più fragili e che le città siano ripensate anche in funzione alla salute dei cittadini. E vuol dire che in questo senso il governo dovrà incidere anche nella redazione dei nuovi piani regolatori. La nostra è una visione moderna della prevenzione ed è sicuramente una visione che guarda al futuro. Però ribadisco, tutto questo richiede delle risorse, ma soprattutto chiede scelte politiche forti. Continuare a spendere miliardi ogni volta che si verifica una calamità naturale non è più sostenibile ed è per questo che bisogna prevenire. Lo abbiamo detto tante volte, anche questo l'abbiamo ripetuto, investire in prevenzione costa meno che ricostruire ed è una scelta economicamente intelligente, oltre che moralmente doverosa. E poi c'è il tema dell'energia. Anche su questo Azione ha una posizione chiara. Per raggiungere la neutralità climatica non bastano gli slogan. Servono le tecnologie, gli investimenti, servono le reti moderne, servono gli accumuli e serve la ricerca, servono le fonti rinnovabili. Ma serve assolutamente anche il coraggio di dire che un grande paese industriale come l'Italia non può rinunciare per pregiudizio ideologico all'energia nucleare di nuova generazione. E questo la nostra mozione lo afferma con chiarezza. Grazie.
1: Se lei ha chiesto di intervenire l'onorevole Ilaria Fontana, e ne ha facoltà.
2: Grazie, Presidente. Oggi è l'Overshoot Day e da oggi siamo in debito con la Terra, quindi anche curioso che proprio oggi parliamo di clima. Abbiamo vissuto il giugno più caldo di sempre, con circa in Italia 700 eventi meteorologici, se facciamo una media 23 al giorno, e anche luglio lo stiamo vivendo in queste ore, non è assolutamente da meno. Eppure pensate che potrebbero essere i più freschi che noi vivremo da qui ai prossimi anni. Pensate che in Giappone è stata coniata proprio pochissimi giorni fa una nuova parola, perché nel loro linguaggio non c'era una parola che andava a descrivere le condizioni climatiche che il Giappone in questo momento sta vivendo. E questa nuova parola più o meno significa giornata dal caldo insopportabile. Quindi capiamo anche come il linguaggio cambia a seconda delle condizioni che la società vive, e il clima sta diventando parte della nostra società perché ne condiziona la nostra vita. E poi lo abbiamo visto in questi giorni, gli incendi che stanno colpendo la nostra Sicilia, la nostra Calabria, la Puglia, il Molise, anche la mia terra, la Ciociaria, ci raccontano una storia di mancata prevenzione, di mancato governo del territorio. Pensiamo che soltanto in Sicilia

0: Ecco, abbiamo perso 24.451 ettari di bosco. E mentre il sud brucia e fa conti con la siccità, ma non a luglio, ma a gennaio già si inizia a parlare di siccità, il nord lo vediamo flagellato da maxi grandinate, da ondate di maltempo, e questa non è una tendenza che si ripete una tantum oppure una volta ogni tot mesi. No, purtroppo è questa la crisi climatica e la stiamo già vivendo e non può essere affrontata. Io con tanta, direi anche sciatteria, tanto menefreghismo da parte del governo, tanto da cancellare le parole cambiamento climatico dal loro vocabolario. E guardate, è tutto collegato ed è proprio durante le ondate di calore che emergono anche con maggiore evidenza i limiti dell'attuale modello produttivo, ambientale, sociale, anche di come fino adesso abbiamo pensato le nostre città. E c'è un aspetto che non possiamo assolutamente non considerare, cioè il caldo non colpisce tutti allo stesso modo. Ed è un dato di fatto, perché esiste una profonda disuguaglianza di classe quando parliamo di clima, perché c'è un aspetto che non possiamo non pensarci, no? Cioè chi vive in quartieri pieni di alberi, parchi, spazi verdi, beneficia ovviamente di temperature più miti, e invece c'è chi vive in aree molto più impermeabilizzate, tra asfalto, cemento, trasformando interi quartieri in isole di calore che poi letteralmente si soffoca. E quindi anche qui c'è la disuguaglianza di classe, cioè chi ha maggiori disponibilità economiche ovviamente può permettersi abitazioni più efficienti e meglio isolate, ovviamente dal punto di vista termico, e può permettersi anche di accendere l'aria condizionata, perché sì, è un lusso accendere l'aria condizionata, e guardate un po', anche pagare le bollette, perché anche adesso sta diventando un lusso potersi permettere di pagare le bollette. Invece poi c'è chi dispone di meno risorse e vive spesso in edifici altamente energivori con materiali di scarsa qualità, senza alberature, senza quartieri pubblici adeguati, pagando sulla propria salute e ovviamente sulla propria qualità della vita il prezzo più alto di questa crisi climatica. E guardate, attenzione però, tutto questo non è una colpa per chi non ce la fa, ma è un nostro dovere dare delle risposte, soprattutto a chi non ce la fa e non a chi può permettersi di accendere l'aria condizionata, di vivere in quartieri con alberature e con case efficientate. Ecco, l'adattamento climatico e la mitigazione, signori, non sono parolacce, assolutamente, e soprattutto non possono essere considerati temi secondari, perché sono investimenti per assicurare crescita e stabilità. E poi guardate, sottovalutare queste misure fa anche aumentare il debito degli stati, quindi poi inevitabilmente diventerà un problema economico. Finché non si capisce questo, si può continuare con la sciatteria e il menefreghismo come si sente in quest'Aula dal vociare. Quindi questa è la risposta che sta dando questo governo e questa maggioranza. Ecco, il caldo colpisce chi lavora nei campi, nei cantieri, sulle strade, nella raccolta dei rifiuti, nella logistica, chi consegna merci, chi garantisce la sicurezza e i servizi essenziali all'aperto. Poi colpisce chi purtroppo non può scegliere di fermarsi nelle ore più calde, perché la crisi climatica è una questione di diritti del lavoro, di salute, di giustizia sociale, di sanità pubblica. E la notizia di due operai morti a Latina in meno di 24 ore davvero non è una fatalità, perché significa gestire il rischio mettendo la vita come bene sacrificabile. Questo non è accettabile. Il cambiamento climatico uccide lentamente nelle case, nelle RSA, aggravando patologie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie, e poi colpisce anche la salute mentale. Non può essere un tabù. Ne dobbiamo iniziare a parlare, perché se ne parla pochissimo, forse anche per niente. Il caldo intenso può incidere sull'umore, aggravare condizioni di fragilità psicologica e aumentare anche il disagio delle persone che già convivono con problemi di salute mentale. E poi a questo si aggiunge l'ansia climatica, ne sono colpite la maggior parte dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, perché quando cambiamo l'ambiente, il lavoro, i mezzi di sussistenza e la coesione sociale di un territorio, a essere colpita è anche la salute mentale collettiva, la responsabilità di tutte e tutti noi. È esattamente questo il senso della mozione unitaria a prima firma della collega Zanella, che ringrazio, con un lavoro unitario con la collega Malavasi e la collega Di Lauro. E il Movimento 5 Stelle Stelle nelle settimane scorse ha chiesto anche un'informativa al governo, ovviamente rimasta in attesa e inascoltata. Affrontare il caldo estremo non significa però, anche qui dobbiamo sfatare un mito, gestire un'emergenza, anzi esattamente il contrario, perché significa costruire città e comunità più sicure e resilienti, significa costruire sistemi che non solo vanno a reggere all'emergenza, ma che siano preparati ad affrontarla, anche perché stiamo vivendo una crisi climatica. L'emergenza ormai è superata, siamo in una condizione purtroppo di normalità, è una crisi climatica in atto. Questo significa anche creare degli strumenti strutturali che vadano a prevedere dei sistemi di allerta precoce, misure specifiche per proteggere le persone più vulnerabili e un coordinamento tra sanità, sicurezza sul lavoro, servizi sociali, politiche abitative e sì, anche e soprattutto la pianificazione urbana. E in tutto questo, questa maggioranza si presenta in quest'Aula con una mozione, ma che è del tutto propagandistica, perché avete avuto 4 anni di tempo. 4 anni di tempo per agire e vi presentate oggi con questa mozione che è carta straccia, perché non c'è un impegno che poteva fare da quattro anni a questa parte del governo. Come si fa a presentarvi con questa mozione che davvero è assurda? Anche perché probabilmente siete stati troppo impegnati a togliere risorse per i territori, per la vostra maledetta corsa agli armamenti, senza capire che ogni euro che mettete sulle armi le togliete su queste cose. Sapete quante emissioni di anidride carbonica sono state generate nelle prime 2 settimane del conflitto in Iran? 5 milioni di tonnellate, 5 milioni, che se sommate a tutti e purtroppo i conflitti in corso, immaginate il risultato spaventoso che abbiamo. E voi però siete corresponsabili di questo, perché scegliete di alimentare la corsa al riarmo con l'obiettivo assurdo del 5% del PIL, spese di difesa e sicurezza. Ecco, per favore, non chiamatela sicurezza nazionale, perché la vera sicurezza non si costruisce accumulando armi, anche perché chi sceglie riarmo come priorità sta tradendo il futuro dei giovani e dell'intero paese. Mentre voi occupate con delle vostre bandierine politiche, ecco, il paese arretra, il gasolio, lo vediamo, arriva sfiora i 2,20 € al litro, vi presentate con misure che non le chiamerei neanche tampone, perché non esistono assolutamente. Poi, non per non parlare che restiamo ostaggio delle importazioni energetiche, sulle rinnovabili accumuliamo e continuiamo a accumulare ritardi imbarazzanti, ecco, altro che sicurezza, state rendendo l'Italia più fragile ogni giorno. E davvero basta con il finto pragmatismo, veramente non divide il discorso sulla questione ideologica, perché sapete cos'è ideologico? Negare il cambiamento climatico. Ideologico è portare in queste aule uno scempio come il disegno di legge caccia, e voi pensate anche di farlo per la biodiversità, ma di cosa parliamo? La Presidente Meloni parla di difendere l'Italia, non c'è nulla di patriottico di negare la realtà, non c'è nulla di conservatore di consumare veramente il territorio. A cui non posso e non voglio rassegnarmi. Toccherà a noi restituire all'Italia una politica che abbia il coraggio di guardare al futuro, perché questo significa governare, proteggere e curare le persone, l'ambiente e intere comunità. E voi anche su questo avete completamente fallito.
1: Bene, la ringrazio. Diamo la parola al deputato Roberto Bagnasco, sempre per dichiarazione di voto. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, onorevole sottosegretario, cercherò di essere leggermente più ottimista rispetto al tragico intervento di chi mi ha preceduto, che vede tutto nero e certamente lascia alla nostra umanità ben poche prospettive. Noi la vediamo in maniera certamente diversa, più serena, più equilibrata, più attenta alla realtà della situazione. Colleghi, Forza Italia voterà convintamente invece a favore della mozione di maggioranza, perché affronta un tema serio, ovviamente, con il rigore che merita e non con interventi di tipo demagogico e, se mi consentite, e me lo consente anche la mia collega, è solamente qualunquista. Quando parliamo degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute pubblica non possiamo permetterci né sottovalutazioni ovviamente, né tantomeno le strumentalizzazioni. La posta in gioco è troppo alta per essere ridotta a bandiera di parte. Le ondate di calore colpiscono innanzitutto le persone più fragili, gli anziani, i malati cronici, chi vive in condizioni di maggiore vulnerabilità. Dietro ogni dato statistico ci sono persone, famiglie, vite umane, ed è questo che deve guidare l'azione della politica, non la propaganda, ripeto, non la propaganda, ma solo ed esclusivamente la responsabilità. Questa mozione ha il merito di riconoscere il lavoro che il governo Meloni sta portando avanti. Non parte dall'idea che tutto debba essere rifatto da capo, ma dalla volontà di rafforzare strumenti già esistenti, il sistema di allerta, la medicina territoriale, la prevenzione sanitaria, il coordinamento tra Stato, Regioni, enti locali, la tutela dei lavoratori e la resilienza nelle nostre città. È qui, in questo approccio, che si misura la differenza tra chi insegue visibilità politica e chi invece cerca soluzioni complete. Concrete, chi insegue visibilità politica, se non l'avete capito bene, e chi invece cerca soluzioni concrete. L'ambiente e la salute non appartengono ad una parte politica, l'ambiente e la salute non appartengono ad una parte politica, sono beni comuni che richiedono equilibrio, competenza e una visione di lungo periodo. Per questo crediamo che sia necessario continuare a investire nella prevenzione, nella ricerca, nella protezione del territorio e nelle capacità delle nostre comunità di affrontare fenomeni climatici sempre più intensi, senza cedere a letture ideologiche che spesso dividono anziché unire. La politica è credibile quando sa trasformare le preoccupazioni legittime dei cittadini in azioni efficaci, non quando rincorre slogan, e questa mozione va esattamente in questa direzione. Valorizza ciò che è stato fatto, indica come migliorarlo e rafforza un percorso avviato dal governo. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia esprime convintamente voto favorevole.
1: Grazie deputato Bagnasco. Prima di dare la parola alla deputata Simona Loizzo, chiedo al sottosegretario Giammato di dirci come intende proporre di riformulare una mozione.
3: Sì, grazie
1: come
3: Presidente.
1: Come intende cambiare il parere, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda, parliamo della mozione Boschi ed altri, l'impegno numero 16 da favorevole con riformulazione passa a favorevole secco.
1: Molto bene, quindi possiamo proseguire con le dichiarazioni di voto. Deputata Loizzo, l'ascoltiamo, prego.
4: Grazie Presidente. Nell'annunciare il nostro voto favorevole alla mozione per iniziative concernenti la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, annunciamo che depositeremo la nostra dichiarazione di voto. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Paolo Ciani. Prego.
5: Grazie Presidente. Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ci sono provvedimenti che provano a rispondere a una situazione contingente e voti che misurano una visione. Questo per noi appartiene a questa seconda categoria, perché la mozione che abbiamo sottoscritto e che discutiamo oggi non chiede soltanto di organizzare meglio la risposta sanitaria alle ondate di calore, chiede alla politica italiana di essere capace di leggere il presente senza lenti del passato e di dare risposte adeguate. Il presente, non il futuro. Per anni, infatti, alcuni hanno raccontato la crisi climatica come una minaccia remota, una questione di ghiacciai e di orsi polari, materia per documentari e vertici internazionali. Ma mentre la si raccontava così, la crisi climatica entrava nei pronto soccorso, nei cantieri, nelle scuole, nelle case degli anziani soli, entrava cioè nella vita delle persone comuni che siamo chiamati a rappresentare. Ricordo come ieri l'estate del 2003 in Francia e lo shock di 14.000 morti in eccesso, tra loro moltissimi anziani. E i numeri di queste settimane non concedono alibi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha contato circa 1.300 morti in una sola settimana di ondata di calore in Europa. E gli studi pubblicati ci consegnano dati di cui nessuno parla, migliaia di decessi attribuibili al caldo. Non voglio entrare nella polemica dei numeri, perché anche un solo morto è troppo, ma lo scorso anno circa 4.500 persone sono morte in Italia per condizioni legate al caldo. Se un'epidemia avesse ucciso tante persone, avremmo edizioni straordinarie e commissioni d'inchiesta. Il caldo invece uccide in silenzio, dentro le case, e statistiche. Aggrava una cardiopatia, spegne un anziano fragile o un malato cronico e nessuno lo mette a verbale. Il caldo estremo è un fattore di rischio clinico. Scompensa il cuore e i reni, altera l'azione di farmaci di uso quotidiano, diuretici, antipertensivi, psicofarmaci e trasforma in poche ore una fragilità in un'emergenza. Per questo la mozione chiede di monitorare sistematicamente decessi, ricoveri e malori legati alle ondate di calore, perché ciò che non viene misurato non viene governato. E c'è una seconda verità che questa mozione ha il merito di chiarire: il caldo non è democratico. Chi ha risorse compra la frescura, una casa efficiente, un condizionatore, una vacanza. Chi non le ha resta. Resta l'anziana sola al quinto piano senza ascensore, resta il rider che quest'estate davanti alla stazione Termini consegnava con oltre 50 gradi misurati al suolo, o l'altro rider di cui parlavamo ieri, costretto alla consegna durante un'alluvione, per meno di 4 euro lordi a corsa. Perché chi è pagato a cottimo, se si ferma, rinuncia al salario e le ordinanze senza controlli restano lettera morta. La crisi climatica è un moltiplicatore di disuguaglianze. Per questo una politica seria sul clima è una politica di giustizia sociale. E per questo la mozione chiede di estendere il sistema nazionale di prevenzione e previsione degli effetti del caldo a tutte le città sopra i 100.000 abitanti. Piani di allerta costruiti con le regioni, cure primarie rafforzate, controlli mirati su anziani, malati cronici, lavoratori esposti, donne in gravidanza, perché il caldo estremo aumenta perfino i parti pretermine. Dietro queste parole ci sono strumenti precisi, le anagrafi della fragilità con cui medici di famiglia e servizi sociali individuano prima, nome per nome, chi rischia di più, il codice calore nei pronto soccorso, l'assistenza domiciliare potenziata nei mesi in cui le corsie si svuotano di personale e si riempiono di pazienti. C'è poi una ferita che non si vede nelle corsie, quella psicologica, l'eco ansia dei più giovani, i traumi dopo un'alluvione, l'aggravarsi delle patologie psichiatriche nelle settimane roventi. Sbaglieremmo a liquidarla come fa qualcuno come una fragilità di moda. È la reazione umana di chi guarda il futuro e lo trova incerto. Per questo chiediamo che la tutela psicologica e psicosociale entri stabilmente nei piani di prevenzione e gestione degli effetti climatici. La salute non è soltanto assenza di malattia acuta. E poi servono città diverse. Le nostre città sono state disegnate per un clima che non esiste più. Troppo cemento, troppo asfalto, troppo poco verde. Ecco perché la nostra mozione chiede un programma nazionale di adattamento climatico urbano, con una cabina di regia, tempi e risorse certe, infrastrutture verdi e blu, riforestazione urbana, consumo di suolo zero entro il 2030, l'approvazione e il finanziamento del piano di ripristino della natura. Piantare un albero in una piazza assolata non è arredo urbano, è alla lettera un atto di sanità pubblica. E l'approccio One Health ce lo conferma. Salute umana, animale e degli ecosistemi sono una cosa sola. la pandemia ce lo ha insegnato a un prezzo che non dovremmo dimenticare. Il clima che cambia, del resto, sta già ridisegnando la geografia delle malattie. I casi di West Nile e di dengue autoctona registrati in Italia impongono una sorveglianza sanitaria che corra più veloce delle zanzare che le trasportano. A chi ancora ripete che tutto questo sia ideologia, e l'abbiamo sentito anche oggi in quest'aula, rispondo: guardate il mondo. La Cina, che nessuno accuserà di ambientalismo romantico, installa da sola più della metà del fotovoltaico del pianeta e domina le filiere delle batterie e dell'auto elettrica, perché ha capito che la transizione è la corsa industriale del secolo. Gli Stati Uniti hanno scelto di nuovo il passato, uscendo dall'accordo di Parigi. In questo contesto l'Europa deve decidere se guidare o guardare. E c'è l'Italia, il paese del sole, che importa energia fossile e tratta la transizione ecologica come un fastidio. Forse, Presidente, il fastidio che provano anche i nostri colleghi ad ascoltare certe parole mentre chiacchierano come se niente fosse. Ma qui, Presidente, c'è una considerazione amara. Per anni una parte della politica italiana...
1: Interrompiamo ovviamente anche il tempo, in modo tale che colleghi dall'una e dall'altra parte, che le stanno sia a fianco che di fronte, decidano di mettersi in buon ordine al loro posto, oppure di uscire dall'aula e conversare in piena libertà, con l'unica prescrizione di non restare qui a disturbare chi svolge il proprio lavoro. Aspetti, ci abbiamo ancora. Prego, prosegua.
5: Grazie, Presidente. Dicevo che c'è una considerazione amara, perché per anni una parte della politica italiana ha risposto a questo tema con il sarcasmo, nel migliore delle volte. Hanno deriso i ragazzi che scioperavano il venerdì per il clima, li hanno chiamati gretini, hanno detto loro con paternalismo di tornare a scuola, a fare lezione. Ebbene, la lezione ce l'hanno data loro. Ogni anno, con il loro impegno, perché ogni dato che ho citato finora dice che loro avevano pienamente ragione, e le battute intanto non mancano mai. Poche settimane fa, mentre si contavano le vittime dell'ondata di calore, il Presidente del Senato dichiarava che ci abitueremo al clima caraibico. Non vuol dire che moriremo. Lo dico con tutto il rispetto dovuto alla seconda carica dello Stato. Di caldo si muore, e muore prima chi un condizionatore non può permetterselo. Adattarsi, quello sì, si può e si deve fare, ma l'adattamento vero non è rassegnazione, è progettazione, investimento, protezione. Costa risorse e impone scelte, e noi crediamo in un'altra idea di cambiamento. Dal 2022 la nostra Costituzione, all'articolo 9, impegna la Repubblica a tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Non è una petizione di principio, è un mandato. Papa Francesco, nella Laudato Si, ci ha consegnato tre parole che valgono un programma di governo. Tutto è connesso. La qualità dell'aria è connessa alla salute dei bambini, il cemento alle ondate di calore, la solitudine degli anziani alla capacità di un territorio di proteggerli, le disuguaglianze alla tenuta stessa della nostra democrazia. La politica, quando è all'altezza del proprio compito, non insegue l'emergenza, la anticipa e la governa. Non aspetta la prossima estate torrida o il prossimo bollettino drammatico per agitarsi e commuoversi e poi dimenticare. E ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare molti ricoveri e accessi d'urgenza. Prendersi cura del clima è un modo concreto di difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Per questo il nostro sì non è un sì convinto, è la scelta della... della prevenzione contro la rassegnazione, della cura contro l'abbandono, della giustizia sociale contro l'indifferenza. Per queste ragioni, Presidente, per gli anziani soli di oggi, per i ragazzi che avete deriso e avevano ragione, per l'Italia che verrà, dichiaro con convinzione il nostro voto favorevole alla mozione unitaria che abbiamo sottoscritto. Grazie.
1: Ho chiesto di parlare il deputato Luciano Ciocchetti, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, consegnerò il mio intervento per intero, voglio solo fare due brevissime riflessioni. L'Italia, a differenza di quello che è stato raccontato in molti interventi dell'opposizione, ha approvato il piano adattamento ai cambiamenti climatici nel dicembre del 2023. Peccato che prima non era mai stato approvato dai governi precedenti. Il piano rappresenta il principale strumento nazionale per ridurre la vulnerabilità di città, infrastrutture, risorse idriche, agricoltura e territori agli effetti del cambiamento climatico. È stato approvato il piano nazionale della prevenzione 2026-2031, approvato in conferenza Stato-Regioni nel maggio del 2026. Inserisce per la prima volta nella storia del nostro Paese in modo esplicito il rapporto tra ambiente, cambiamenti climatici e salute tra gli assi strategici della prevenzione, rafforza l'approccio One Health, prevede sistemi di monitoraggio, prevenzione, protezione degli effetti di caldo estremo, inquinamento ed eventi climatici avversi. Non interventi episodici, ma programmazione sanitaria nazionale, rafforzamento del sistema nazionale di allerta caldo, bollettini e monitoraggio sanitario da parte del Ministero della Salute, il piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo con il coinvolgimento delle ASL, dei comuni, delle regioni per la tutela dei soggetti fragili, l'istituzione del numero verde 1500 e campagne informative e poi il progetto INAIL CNR di prevenzione per i lavoratori esposti a temperature estreme, linee guida per l'edilizia, agricoltura, lavori all'aperto, grazie alla piattaforma con le regioni che stanno adottando ordinanze per proteggere i lavoratori più esposti. E voglio ricordare anche che è vero, bisogna mettere più alberi, bisogna fare foreste urbane, soprattutto nelle grandi città, a differenza di quello che fa il sindaco Gualtieri a Roma, che fa le piazze senza neppure un albero. Voteremo a favore chiaramente della mozione della maggioranza e degli atti e dei momenti in cui il governo ha dato parere favorevole agli altri provvedimenti. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Ciocchetti. Passiamo dunque ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle mozioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo alla votazione della mozione Zanella, Malavasi, Ilaria Fontana e altri, ovvero la 1.574. Avverto che i presentatori hanno accettato unicamente la riformulazione relativa al quinto capoverso del dispositivo e che i presentatori e il gruppo Azione hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la mozione 1.574 come riformulata, a eccezione dei capoversi 14, 33, 37 della premessa, dei capoversi 4, 10, 11, 14, 16, 23 del dispositivo, con parere favorevole del governo. La votazione è aperta. Aspettiamo un pochino, siamo alla prima votazione della mattinata, quindi un po' di tolleranza, non troppa.
7: Onori.
1: Bene. La votazione è chiusa. La Camera approva. Pongo in votazione capoversi 14, 33, 37 della premessa, capoversi 4, 10, 11, 14, 16 del dispositivo, con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Pongo in votazione capoverso 23 del dispositivo, il parere del Governo resta contrario, la votazione è aperta.
7: Baldino e Del Barba.
1: Baldino ha votato.
8: Pittalis
1: sta per votare. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Boschi e altri, cioè la 1.593. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo e che i presentatori e il gruppo Movimento 5 Stelle hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione il dispositivo della mozione 1.593 come riformulata, a eccezione dei capoversi 13 e 14 del dispositivo, con parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione il 13° capoverso del dispositivo, il parere del Governo è contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Pongo in votazione il 14° capoverso del dispositivo con parere contrario del Governo, con parere favorevole del Governo, la votazione è aperta. Parere favorevole, 14° capoverso del dispositivo.
7: Porto.
1: Deputato Orto ha votato, la votazione è chiusa. La Camera approva, pongo in votazione la premessa, a eccezione dei capoversi 4, 5, 16 e 18. Il parere del Governo è favorevole, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione i capoversi 4, 5, 16, 18 della premessa, il parere del Governo è contrario, la votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Ruffino e altri 1.594. Avverto che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dal Governo e peraltro il parere deve intendersi favorevole alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la mozione 1.594 come riformulata, a eccezione del quinto capoverso del dispositivo. Il parere del Governo è favorevole, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione il quinto capoverso del dispositivo come riformulato, il parere del Governo è favorevole, la votazione è aperta. Aspettiamo ancora qualche secondo. La votazione è chiusa, la Camera approva. Pongo in votazione la mozione Vietri, Zinzi, Bagnasco, Semenzato e altri, la 1.595, con parere favorevole del Governo, la votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Passiamo alla votazione della mozione Magnes e altri 1.596. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo, pertanto il parere deve intendersi favorevole alla mozione nella sua interezza. Pongo in votazione la mozione 1.596 come riformulata, con parere favorevole del Governo, la votazione è aperta. La votazione. Mettiamo il collega Pagano che si sta affrettando.

0: Il Pagano ha votato, la votazione è chiusa, la Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Marco Cerreto, ne ha facoltà, l'ascoltiamo.
1: Grazie Presidente. Chiedo un'inversione all'ordine del giorno odierna, chiedendo di passare all'esame del punto 8 dell'ordine del giorno, ovvero il collegato agricolo alla finanziaria. Grazie.
0: Grazie a lei. Sulla richiesta di inversione all'ordine del giorno, i nostri lavori al fine di passare direttamente al punto 8 all'ordine del giorno, recante seguito dell'esame del disegno di legge in materia di agricoltura, potrà intervenire, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi vuole parlare contro? Nessuno. Chi vuole parlare a favore? Nemmeno. Posto che non è proprio una cosa ordinaria, comunque noi siamo qui in attesa che voi finiate la vostra consultazione, quindi non c'è bisogno di arrabbiarsi. No,
2: ma non c'era nulla di polemico.
0: Guardi che non c'era nessuna polemica. Siccome il deputato Grimaldi ha avuto un gesto di stizza, io invece stavo semplicemente aspettando che voi ci indicaste chi volesse parlare contro, molto, molto semplicemente. Deputato Fornaro, prego.
3: No, intervengo per esprimere la contrarietà, perché non c'è ragione per la quale bisogna fare questa inversione. Sarebbe anche dopo, quando si fanno queste richieste, che le si motivasse. C'è una capigruppo, viene stabilito un calendario, segnalo neanche troppo sommessamente che gli altri punti all'ordine del giorno sono quasi tutti in capo all'opposizione, a cominciare da una mozione su Tortora che credo sulla giornata, sull'istituzione della giornata in memoria di Tortora, che ormai ha mesi di rinvii. Insomma, ci vorrebbe anche un po' più di tatto, ecco, da questo punto di vista. Nella sostanza non c'è ragione, o meglio, l'unica ragione è di tipo propagandistico. Sappiamo benissimo che all'1:30 è prevista la fine dell'aula, non completeremo questo provvedimento, quindi non se ne capisce la ragione. È un atto, diciamo, ulteriore di arroganza della maggioranza. Avete i numeri, per l'amor di Dio, però a questo punto, se può riferire al Presidente della Camera Fontana, evitiamo anche di farle capigruppo. Se poi, voglio dire, si continua di forzatura in forzatura dopo le brutte figure, perché quella che avete fatto ieri, almeno catalegatela sotto l'albero delle brutte figure, Io non ricordo a memoria un decreto che venga spostato perché c'è ancora un contenzioso, una discussione con l'Unione Europea. Magari bisogna scriverli meglio, magari queste cose vanno fatte prima. Va bene, volete andare avanti così, andiamo avanti così, però almeno non chiedete che noi diamo l'assenso a una scelta di questo genere, che, ripeto, segnala solo in questo momento un'arroganza, mi limito a dire, di carattere propagandistico.
0: Chi chiede di parlare a favore?
4: C'è anche Grimaldi, per esempio.
2: Grimaldi chiede di parlare contro.
0: Allora, essendo giunta alla Presidenza altre richieste di poter svolgere ulteriori interventi, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, darò la parola a un deputato per gruppo che lo richiedesse. Prego, deputato Grimaldi.
5: Anche Del Barba e anche Righetti.
6: Grazie Presidente, ma ci stavamo consultando per evitare di intervenire tutti, ma visto che anche lei mi è sembrato agitato, vorrei solo ricordare a lei e a quest'Aula che noi in teoria dovremmo finire un decreto oggi, anzi forse avremmo dovuto finirlo ieri, Presidente, e oggi arrivare finalmente al voto su Delmastro, ma ne parleremo fra poco di questo. Ricordo che non parleremo di un decreto, Presidente, perché qualcuno scrive i decreti male, su vicende molto delicate che riguardano milioni di italiani che vorrebbero continuare ad andare negli intercity, milioni di lavoratori che giustamente sono molto preoccupati del futuro di quella gara, e siamo riusciti a fare quello che è il disastro davanti a tutti, di cui forse non vogliamo parlare perché abbiamo tutti la paura che finisca male. E come vede, quest'aula non è stata nemmeno sfiorata da questa polemica, nemmeno, perché le opposizioni, non so se ha notato, ieri non erano sui banchi coi cartelli, hanno visto l'ennesimo pasticcio di un ministro che non fa mai il ministro dei trasporti, e quando fa il ministro dei trasporti fa solo disastri, e vorrebbe pure andare agli interni, ma per carità di Dio. Allora io lo dico sommessamente, ma ci sono altri provvedimenti prima del collegato agricoltura, e voi ancora con la stessa arroganza delle scorse ore ci volete pure far credere che questa è l'unica soluzione possibile, quando nella prossima settimana tra l'altro avremo due decreti. Come minimo ci piomberà una vicenda che, se non la chiudiamo oggi, dovremmo farla, spero bene, lo dico già Presidente, ai primi punti della prossima settimana, perché mica vorrete scappare sotto l'ombrellone con le chat per non darle alla magistratura per fare il proprio dovere. Cosa avete da nascondere? Continuiamo a chiedervelo. Cosa avete da nascondere? E in tutto questo che cosa fate? Ci portate qua Lollobrigida per fare uno show perché l'ha annunciato da settimane in ogni convegno? È questo il punto? Utilizzate la Camera come se fosse un palcoscenico, perché sapete benissimo che questo provvedimento mica lo iniziamo oggi, mica voteremo un emendamento, no, lo faremo nella prossima settimana. Come se invece nella prossima settimana non dovremmo parlare di scostamento, di fare il bilancio della Camera, di fare due decreti, di occuparci di cinema. Ma vi rendete conto dell'arroganza che avete, che non ha mai limiti, e non ha mai limiti neanche verso la vostra dignità, la dignità di noi parlamentari? Presidente, è inutile che si arrabbi con l'opposizione se ogni tanto ci consultiamo per essere rispettosi di questo ruolo, rispettosi di quest'aula. Gli unici che non hanno rispetto di quest'aula siete sempre e solo voi.
0: Chiesto di parlare il deputato Del Barba, ne ha facoltà. Deputato Quartini, lei ha chiesto di parlare? Perfetto, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Ma anche noi ravvisiamo un comportamento supponente, ma non solo per una questione di logica di bon ton che richiederebbe che laddove si sacrificano provvedimenti dovuti all'opposizione ci fosse almeno un dialogo, soprattutto laddove si è appena celebrata la capigruppo, quindi anche con una mancanza di rispetto degli organismi preposti a stabilire il nostro calendario, ma anche per una questione di intelligenza politica, ripeto, non solo di bon ton politico, di intelligenza politica, perché voi state utilizzando il Parlamento come la foglia di fico per tutte le contraddizioni, le fragilità, le incompetenze della maggioranza e del governo. Lo avete fatto in questi giorni parlando di SAFE. A un certo punto, nel ping pong imbarazzato tra ministri, parlamentari, forze diverse della maggioranza, vi siete rifugiati nel il

0: La ringrazio. Il deputato Del Barba ha chiesto di parlare, il deputato Richetti ne ha facoltà.
1: Sì, Presidente, non... non scomodo le categorie dell'arroganza, della supponenza, cioè mi bastano le relazioni, il regolamento del Parlamento e il rapporto tra maggioranza e opposizione. Noi abbiamo appena terminato una capigruppo in cui ci siamo detti andiamo in aula e proseguiamo il calendario dei lavori. Prima di questo punto, lo ricordava il collega Fornaro, lo ricordava adesso il collega Del Barba, ci sono degli oggetti. Faccio presente che il nostro gruppo il 15 di giugno ha proposto a quest'Aula la discussione generale su una mozione che è nel limbo, che riguarda il superamento del diritto di veto nell'Unione Europea, che non si farà perché con un atto di forza imponete la discussione che interessa a voi, non si farà in agosto, non si farà prima della pausa estiva e concluderemo una cosa cominciata da calendario un mese e mezzo fa, forse tra 3 o 4 mesi. Il punto è se il Parlamento è un servizio a domanda individuale della maggioranza o vive di un dibattito tra i gruppi parlamentari. Faccio tra l'altro presente che non tutti i gruppi sono rappresentati nelle commissioni. Preparare per non parlare a vanvera, lusso che vorremmo continuare a concederci, la discussione parlamentare vuol dire sapere di cosa si discute, non con 5 minuti di anticipo. Ma istruire emendamenti, ordini del giorno, decidere come gruppo che posizione tenere. Ma non ve ne frega veramente più nulla di un comportamento parlamentare che serva il Paese con responsabilità e consapevolezza? Se non interessa a voi, consentite anche ad un piccolo gruppo di preparare le discussioni, o è tutto ai fini di teatro, cinema, social e qualche video da proporre su discussioni che non arrivano a conclusione? Ora, io penso che si stiano accumulando le questioni sulle quali state tirando la corda. Abbiamo in sospeso un decreto PNRR in cui in corso di discussione vi accorgete dei limiti che ci sono. Non facciamo un punto delicato perché è bene soprassedere. Dal Senato la maggioranza ci manda punti programmati per domani, forse la prossima settimana. L'importante è chiudere quando interessa a voi i lavori e certamente una cosa non si fa, non approvare, ma discutere ciò che l'opposizione chiede di fare da 4 mesi. E non si discute. E per le vie brevi mi fate anche sapere che se mai ci si arrivasse siete pronti a votare il rinvio ad altro calendario. Il Parlamento ancora non vi appartiene, io credo per un po'. Grazie.
0: Adesso parlare il deputato Quartini, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente, ma io non posso che essere d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto. Prima di tutto è evidente che c'è una sorta di arroganza istituzionale perché trattate il Parlamento a pesci in faccia facendo questo tipo di operazione. State facendo un'inversione dei lavori per accontentare Lollobrigida fondamentalmente, è 15 giorni che batte piedi e che vuole venire in aula a usarla come un palcoscenico per la propria propaganda. Questo è il dato di fatto. Al di là del contenuto del Coltiva Italia c'è un elemento che è chiarissimo: noi probabilmente non voteremo neanche un articolo di questo provvedimento e ci troviamo un'inversione dei lavori che è assolutamente inaccettabile rispetto alla stessa sovranità, al di là del voto che faremo, perché c'erano degli accordi sul calendario che erano completamente diversi. Certo è che sicuramente anche il fatto di bloccare la possibilità di votare sul caso Delmastro la dice lunga sulla vostra arroganza stessa. Questo è un dato di fatto. Ma cosa avete da nascondere? Queste chat ce le volete dare, ma non a noi, alla magistratura, perché possa fare il suo corso. Dov'è la trasparenza? Da cosa fuggite? Da cosa vi nascondete? Per non considerare, diciamo, la figuraccia epocale che è stata fatta ieri sull'articolo 1 del decreto PNRR. Una figuraccia che lede, che rischia di infrangere lo stesso

0: decreto concorrenza, lo stesso decreto, la stessa legge sulla concorrenza. Io credo che dovreste nascondervi per la vergogna che dovreste provare.
1: C'è anche Costa, Presidente.
2: Deputato Costa, prego.
1: Ormai uno per gruppo, non deve dire neanche.
3: Grazie, Presidente. Il nostro gruppo ha una richiesta che, devo dire, è coerente con il calendario. Noi siamo particolarmente sensibili al tema degli errori giudiziari e del riconoscimento, ovviamente, di una giornata per le vittime degli errori giudiziari. È un lavoro che è già stato fatto in commissione, il provvedimento è arrivato in aula, poi è tornato in commissione e quindi noi riteniamo che entro la pausa estiva questo provvedimento debba essere esaminato dall'Aula ed approvato. Quindi chiediamo, e ovviamente il nostro impegno sarà perché nel calendario della prossima settimana questo provvedimento venga esaminato. Quindi ovviamente c'è una richiesta di rinvio nella giornata di oggi, tanto in ogni caso non si riuscirebbe a concludere il provvedimento la PDL Enzo Tortora. Quindi ovviamente aderiamo alla richiesta di rinvio per iniziare un provvedimento diverso, però il nostro impegno, che ribadiremo nella conferenza dei capigruppo e nelle sedi opportune, sarà quello di aderire alla definizione completa, complessiva, ovviamente nel rispetto dell'Aula, di questa proposta di legge che da molto tempo attende di essere esaminata. Grazie.
2: Bene, a questo punto pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di passare direttamente al punto 8 all'ordine del giorno recante seguito dell'esame del disegno di legge in materia di agricoltura. La votazione è aperta.

0: Aspettiamo qualche secondo che c'è qualche collega che rincorre la propria postazione. Ci siamo, la votazione è chiusa. La Camera approva per 39 voti di differenza. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ricordo che nella seduta del 20 luglio si è conclusa la discussione generale e il relatore è intervenuto in sede di replica mentre il rappresentante del governo vi ha rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Avverto che fuori della seduta l'emendamento della Commissione 17.0600 è stato ritirato. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma articolo 123 bis, 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati. Inoltre, non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. I nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente, comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione Bilancio, nella riunione odierna non ritiene ammissibili, a norma articolo 123 bis del regolamento, in quanto recano nuovi e maggiori oneri finanziari privi di quantificazione e copertura, le seguenti proposte: Gadda 8.3, Forattini 8.4, Vaccari 8.04, Borrelli 9.01, Gadda 14.06, Borrelli 21.01, Forattini 22.2, Borrelli 22.012. Informo l'Assemblea che, in applicazione all'articolo 85 bis del regolamento, il gruppo Italia Viva Casa Riformista è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Alessandro Caramiello. Ne ha facoltà. A lei la parola.
1: Grazie Presidente, Sottosegretario. C'è un dispiacere, stiamo affrontando il disegno di legge Coltiva Italia. Diceva il collega Grimaldi che in queste settimane il ministro Lollobrigida l'ha annunciato più volte sui social, però purtroppo non lo vedo qui in aula per discutere, insomma, proprio di questo provvedimento. E già questo è il primo segnale del fatto che il ministro Lollobrigida lavori soltanto sui social e non nei luoghi deputati. E quindi mi rivolgo al sottosegretario dicendogli quello che volevo dire al ministro. E subito si evince nel provvedimento che le risorse finanziarie stanziate

comparto agricoltura che come ricordo, insomma, è un asset fondamentale del nostro paese. Sottosegretario, si sta correndo, si procede, si accelera, si corre, si inverte l'ordine del giorno. E allora la prima domanda è molto semplice: perché tutta questa fretta? Qual è la ragione per cui il Parlamento deve essere ancora una volta costretto a rincorrere i tempi imposti dal governo, anziché essere messo nelle condizioni di esaminare compiutamente un provvedimento così importante? Parliamo di agricoltura, parliamo di investimenti pubblici, parliamo di programmazione economica, parliamo di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Sottosegretario, sapere con certezza quale cifra è sul tavolo non è una questione formale, è una questione sostanziale, perché dietro ogni stanziamento, dietro ogni fondo, dietro ogni promessa contenuta in questo provvedimento ci sono imprese agricole che devono programmare investimenti, giovani che devono decidere se entrare o meno nel settore, allevatori che stanno affrontando costi sempre più pesanti, territori colpiti dalle fitopatie e intere filiere che da anni attendono risposte strutturali. Presidente, stiamo parlando della sopravvivenza di un pezzo fondamentale dell'economia e dell'identità del nostro paese. Un provvedimento che dovrebbe rafforzare la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dell'Italia dall'estero, sostenere le filiere strategiche, favorire il ricambio generazionale e valorizzare il ruolo delle donne in agricoltura e affrontare le emergenze sanitarie e promuovere innovazione e competitività. Colleghi, questi sono obiettivi che naturalmente nessuno può contestare in linea di principio, ma il punto politico è un altro. Non basta elencare le emergenze dell'agricoltura italiana per poter dire di averle risolte. Anzitutto, colleghi, dobbiamo sostenere quelle produzioni nelle quali l'Italia presenta una forte dipendenza dall'estero. Parliamo di frumento, dei cereali, della soia, ma anche delle carni che importiamo, delle arance, dall'olio e ancora molto altro. Presidente, la guerra in Ucraina e le crisi geopolitiche degli ultimi anni ci hanno mostrato con una chiarezza drammatica quanto possa essere fragile un sistema che dipende eccessivamente dalle importazioni. Ma la sovranità alimentare non può essere soltanto uno slogan. Se vogliamo davvero ridurre una dipendenza dall'estero, dobbiamo mettere gli agricoltori italiani nelle condizioni di produrre, e per produrre servono prezzi equi, accessi al credito, tutela dalla concorrenza sleale, infrastruttura, acqua, energia a costi sostenibili per il gasolio agricolo, ricerca, innovazione e soprattutto una prospettiva. Non si può chiedere agli agricoltori italiani di garantire la sicurezza alimentare del paese e poi lasciarli soli davanti all'aumento dei costi di produzione. Sottosegretario, non si può parlare di sovranità alimentare mentre migliaia di aziende agricole chiudono. Un secondo grande capitolo, Presidente, riguarda la zootecnia. Anche qui il tema della dipendenza dall'estero è centrale. L'obiettivo dichiarato è aumentare e rafforzare la presenza di capi allevati in Italia, riducendo la dipendenza dalle importazioni e sostenendo la filiera nazionale. Noi importiamo molto dalla Francia e noi dobbiamo cambiare paradigma, cambiare narrazione, dobbiamo iniziare a parlare di allevamenti estensivi, dare la possibilità ai nostri capi quindi di pascolare in serenità, e basta con gli allevamenti intensivi. Poi c'è un tema fondamentale che è il ricambio generazionale.

0: L'agricoltura italiana sta invecchiando e questo non è un dato statistico, è una vera emergenza nazionale. Se i giovani non entrano in agricoltura, tra qualche anno non avremo soltanto meno aziende agricole, avremo territori abbandonati, aree interne sempre più spopolate, terreni non curati, una maggiore fragilità idrogeologica e una perdita irreversibile di conoscenze e competenze. Girando molto il meridione, anche in Abruzzo, parlando con gli amministratori locali, il sindaco di un piccolo comune, Doiola, 280 abitanti, mi disse: onorevole, ho 960 ettari di terreno e non so a chi darli perché il mio comune si sta spopolando. Allora anche in questo caso bisogna creare quelle condizioni politiche affinché si effettui un censimento chiaro di tutti i terreni abbandonati e poterli dare quindi ai nostri giovani. E ricordo tra l'altro che qualche anno fa abbiamo approvato in quest'Aula una proposta di legge che era partita dalla Commissione sull'imprenditoria giovanile proprio in ambito agricolo. Inizialmente furono stanziati 100 milioni di euro in Commissione, poi arrivò al Governo con un taglio netto di 85 milioni, arrivò in Commissione e poi in Aula soltanto con 15 milioni. E con quei 15 milioni voi sapete se è stata aperta qualche impresa agricola, conoscete il costo di un macchinario. Ad oggi non ci sono studi per capire se effettivamente sono state aperte delle aziende agricole anche in ambito giovanile. Quindi questi sono palliativi che a oggi non risolvono alcun problema per il comparto agricoltura. Presidente, noi abbiamo presentato per questo provvedimento una serie di emendamenti, abbiamo cercato di migliorare il testo, qualcosa ci è stato approvato in commissione, ma oggi in quest'Aula portiamo una serie di emendamenti e mi aspetto un parere favorevole da parte del Governo e contestualmente un voto favorevole anche in quest'Aula, perché parlo dell'emendamento 1.02 in merito alla promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili, parimenti all'emendamento 1.03, disposizioni concernenti i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo. Lo stesso dicasi per l'emendamento 8.01, cioè il sostegno alle filiere lattiero-casearie e ortofrutticola, e l'emendamento 20.01 per il rilancio dei microbirrifici. Sono tutti emendamenti di buon senso che spero sia il Governo e sia quest'Aula poi voteranno favorevolmente. Presidente, la terra non mente, la terra restituisce soltanto ciò che sia la cura, l'umiltà e la visione di coltivare. Per tutte queste ragioni, per il rispetto del comparto primario, per amore del nostro territorio e per dignità nei confronti delle donne e degli uomini che lavorano la terra d'Italia, mi aspetto voti favorevoli per i nostri emendamenti su di un provvedimento che deve essere migliorato per dare appunto risposte esaustive ai nostri agricoltori.
1: Ringrazio. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto la parola la deputata Furattini.
2: Ha rinunciato tutte e due.
1: Perfetto. Allora, se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. Relatore Cerreto.
3: Grazie Presidente. Circa i pareri.
1: Si avvicini per cortesia al microfono, guardi un po' con delicatezza, sennò
3: se lei
1: facciamo un macello. Prego.
3: Sì. Allora, se lei è d'accordo, Presidente, io declamerei i pareri positivi, che sono solo 7, e poi tutto il resto abbiamo invito al ritiro, parere contrario. Se,
1: d'accordo.
3: Se per lei non è un problema, seguirei
1: questo. No, la procedura giusta, prego.
3: Va bene. Allora, l'emendamento 15.0600 a pagina 14 del fascicolo, parere favorevole. L'emendamento 20.600 a pagina 18 del fascicolo, parere favorevole. 22.0600 a pagina 25, pagina 21 del fascicolo, parere favorevole. Emendamento 24.601 a pagina 25 del fascicolo, parere favorevole. Emendamento 24.600 a pagina 25 del fascicolo, parere favorevole. Gli identici 27.01 e 27.02 a pagina 26 del fascicolo, parere favorevole. Emendamento 27.0600 a pagina 26 del fascicolo, parere favorevole. Chiedo inoltre di accantonare l'emendamento 5.02 cavandoli per degli approfondimenti che sono in corso nella commissione bilancio.
1: Bene, la ringrazio. Governo.
2: Sì, grazie Presidente. Parere conforme al relatore.
1: Bene, la ringrazio. Deputato Fornaro voleva parlare? Su cosa? Prego.
4: No, segnalavo che c'è...
1: Aspetti che si è interrotta il collega.
4: Segnalavo che c'è un 17.0600 della Commissione. Ritirato.
1: Ritirato. Perfetto. Ritirato. Grazie. Passiamo dunque ai voti. Partiamo dall'1.1. Parere contrario della Commissione 2. Prego, deputato Cerretore.
3: Pronto? Vorrei precisare una cosa al collega dei 5 Stelle che è intervenuto prima e mi dispiace che evidentemente il clima sereno e collaborativo che abbiamo avuto in Commissione in tutti questi mesi per un provvedimento che non sfuggirà a nessuno è attesissimo dal mondo agricolo, perché mette a terra risorse per 1.200.000.000. Allora, in qualità di relatore le dico che ascoltare in aula accuse di latitanza al ministro Lollobrigida perché presuntivamente si assume che è sui social è offensivo per il governo e anche per la parte della maggioranza che io rappresento in questa sede, perché il ministro Lollobrigida in questi minuti non è qui perché è sui social, ma perché è al MASAF, perché ha riunito la filiera riso che versa in problemi enormi. Quindi determinate affermazioni gratuite, populiste, inutili, sono onestamente da risparmiarsi, cari amici. Grazie Presidente.
1: 1.1 Gadda, con parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. Vuole parlare? Allora, la votazione è revocata. Perdoni, ma non alza, cioè, non è che... È difficile, abbiamo anche collaboratori, non l'abbiamo vista, chiediamo perdono. Diciamo che di norma per essere intercettabili sarebbe utile alzarsi in piedi e alzare la mano. Prego.
5: Grazie Presidente, prima mi sono alzata in piedi, sono anche venuta ai banchi della Presidenza per dire che sarei intervenuta sugli emendamenti e che non sarei intervenuta invece sul complesso degli emendamenti. In ogni caso l'emendamento 1.1 dà l'opportunità al Governo, in particolare al sottosegretario Deramo, di attuare quella strategia per le aree interne che passa anche dagli investimenti nei confronti delle nostre aree montane, della filiera, delle foreste e del legno, che appunto è una caratteristica importante del nostro Made in Italy, una filiera che va potenziata, e questo emendamento chiede di estendere le opportunità che appunto sono inserite all'articolo 1 alla costituzione, avviazione e consolidamento degli accordi di foresta. Le nostre aree montane, le nostre aree rurali sono caratterizzate da una grande frammentazione fondiaria e questa opportunità, insomma, di attuazione Gli accordi di foresta consentirebbe appunto di potenziare appunto l'aggregazione fondiaria, ma anche promuovere la gestione di forme associate di gestione e attivare modelli di economia circolare, ma soprattutto di potenziare la nostra filiera del legno. Noi ci troviamo in un paese che appunto per potenziare una filiera così importante dei Made in Italy importa la stragrande maggioranza della materia prima. La gestione delle foreste consente di avere una gestione sostenibile e multifunzionale, caratteristica espressione delle nostre filiere agricole e produttive, e quindi io chiedo al sottosegretario Deramo di rivalutare il parere a questo emendamento, che peraltro non richiede una copertura aggiuntiva, ma che chiede appunto semplicemente di avviare e dare senso, dare corpo e dare anche responsabilità a piena attuazione a quanto il sottosegretario stesso racconta ormai da 4 anni al governo, rispetto appunto a una strategia per le aree interne, per le aree montane, che sono parte integrante del nostro paese.
1: Lo ringrazio, pongo dunque in votazione. Ci sono altre richieste di intervento? Deputata Forattini.
6: Emendamento della collega a nome del Partito Democratico.
1: Bene, pongo in votazione emendamento 1.1, Gadda, comprare contratto della Commissione del Governo, la votazione aperta. Ci siamo. La votazione. Votazione chiusa, la Camera respinge, siamo all'emendamento 1.2, Forattini che chiede la parola, prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente, ma ovviamente ci spiace il parere contrario contro questo emendamento, che di fatto chiedeva di valorizzare comparti strategici come quelli dell'ovicoltura e del frumento duro, che sappiamo quanto essere in crisi. Non bastano a nostro avviso l'istituzione di tavoli, ma occorre appunto mettere risorse. Ecco, bene, questo Coltivi Italia, questo collegato agricolo metterà risorse, ma non le metterà nell'immediato, lo sappiamo tutti, è stato annunciato con interventi roboanti da parte del nostro ministro Lollobrigida, ma di fatto queste risorse le vedremo molto probabilmente nel 2027. Quindi noi chiediamo uno sforzo, perché ripeto, sappiamo quanto il settore dell'ovicoltura, ma soprattutto il settore cerealicolo, oggi siano fortemente in crisi.
1: Chiesto di parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà.
5: Sì, grazie Presidente, chiedo alla collega Forattini di poter aggiungere la firma a questo emendamento. Ha detto bene prima il collega Cerretto, ricordando gli impegni del Ministro al Ministero. Noi riteniamo che sia cosa importante, strategica e fondamentale ascoltare le filiere, perché moltissime sono in difficoltà. Noi come Italia Viva siamo orgogliosi quando si raccontano i risultati del Made in Italy e delle nostre filiere, però questo non significa nascondere la testa sotto la sabbia e non ammettere che in questo momento preciso moltissime filiere del nostro Made in Italy sono in enorme difficoltà, a partire appunto dalla filiera olivicola e dalla filiera cerealicola. Quindi aggiungendo la firma a questo emendamento chiedo al Governo un impegno particolare su queste filiere, torneremo poi su altre filiere strategiche del Paese, perché appunto non c'è indipendenza alimentare, non c'è strategia se appunto non ci si focalizza appunto su queste filiere strategiche.
1: Bene, la ringrazio. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Votiamo l'articolo, articolo 1, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Siamo all'1.01. Con parere contrario della Commissione quinta del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.02, parere contrario della Commissione quinta del Governo. Chiede di parlare il deputato Caramiello, ne ha facoltà, prego.
0: Sì, grazie Presidente. Questo era l'emendamento di cui parlavo durante la discussione sul complesso degli emendamenti. Ribadisco che parlo con il sottosegretario perché per quanto mi riguarda il ministro doveva essere in aula a discutere questo provvedimento e non è giusto e non è rispettoso verso il Parlamento, visto che praticamente è un provvedimento che porta la sua firma ed era giusto invece di stare al MASAF fosse qui a discutere con noi, come giusto insomma che fosse. Allora, questo emendamento che troppo, ripeto, il parere contrario del governo e del relatore chiede soltanto insomma di promuovere delle pratiche sostenibili di gestione agricola e per sostenere il rafforzamento e la diffusione dell'intero territorio nazionale di pratiche di gestione agricola e sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico è riconosciuto in via sperimentale un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2026 alle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026 che costituisce tetto di spesa. Dopodiché si chiede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sono definite anche le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo. Infine, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 della legge 23/2014. Quindi io credo che sia un emendamento di buonsenso e spero che quest'Aula voti favorevolmente.
1: Ringrazio, dunque pongo in votazione il suo emendamento a prima firma con parere contrario della Commissione, della Commissione quinta del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.03, Caramiello, lo pongo in votazione, parere contro la Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.1, Borrelli, parere contro la Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 2.2, Forattini. Lo pongo in votazione. Parere contro la Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 2.3, Borrelli. Parere contro la Commissione del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, la Camera respinge. Votiamo adesso l'articolo 2. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo. La votazione chiusa. La Camera approva. 2.01, Gadda, parere contrario alla Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.02, Borrelli, parere contro la Commissione del Governo. La votazione. La Gadda chiede di parlare. Prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, chiedo al collega Borrelli di poter aggiungere la firma a questo emendamento, perché peraltro è stato oggetto di mie iniziative, di interrogazioni anche in Commissione Agricoltura. Credo sia importante fare come hanno fatto altri paesi europei, ad esempio la Germania, quindi consentire alle aziende della nostra filiera avicola di poter intercettare prima il sesso dei pulcini, perché purtroppo è una pratica molto violenta, molto invasiva. Noi siamo in un momento storico in cui possiamo avere una tecnologia in grado di prevenire una sofferenza che appunto viene provocata, e quindi sicuramente favorire investimenti che sono già possibili in tecnologia e innovazione da parte delle nostre imprese credo sia un aspetto importante. Peraltro a queste mie interrogazioni il sottosegretario De Ramo stesso aveva risposto con interesse, esprimendo anche una posizione favorevole da parte del governo rispetto a investimenti in questa direzione. Quindi, aggiungendo la firma, chiedo davvero di fare una valutazione rispetto a questo emendamento, e anzi approfitto per chiedere al governo e al relatore di poterlo accantonare.
1: La ringrazio. Intanto il deputato Fornaro, non so se a nome di tutto il gruppo o suo, sottoscrive.
7: E Borrelli.
8: Borrelli e Caramiello.
1: Borrelli e Caramiello, che chiede invece di parlare. Prego.
0: Poi chiediamo. Chiedo al collega Borrelli di poter sottoscrivere questo emendamento. Siamo intervenuti più volte in commissione in merito a questo argomento. Purtroppo annualmente vengono triturati vivi milioni di pulcini, proprio perché pulcini maschi, proprio perché insomma nella filiera non vengono considerati insomma animali da poter considerare. Quindi l'obiettivo è proprio intervenire preventivamente, quindi stanziando dei fondi ed evitare, quindi prevenire questa barbarie ed evitare insomma che annualmente questi pulcini prima nascono e poi vengono triturati. Sì, se si interviene preventivamente si cerca quindi di capire un certo dato preciso di che sesso sarà il pulcino, e se è maschio, prima di fargli sentire quindi dolore, viene distrutto l'uovo e si evita quindi questa uccisione massiva di questi poveri animali. Quindi chiedo o che venga accantonato o di un voto favorevole in merito insomma a questo emendamento. Grazie.
1: Grazie, ho chiesto la parola. Il primo firmatario dell'emendamento, deputato Borrelli, prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente. Io onestamente sono rimasto un po' perplesso del fatto di non aver avuto l'ok su questo emendamento presentato da me, ovviamente da tutto il gruppo AVS, perché è un emendamento per chi, indipendentemente dalle posizioni politiche, ideologiche, afferma di avere un minimo di rispetto nei confronti degli animali, noi abbiamo semplicemente cercato di evitare una mostruosità che viene fatta costantemente e continuamente, che è una barbarie nei confronti della vita. Noi chiediamo che venga destinata delle risorse per i contributi a tasso agevolato per l'acquisto da parte degli incubatori di macchinari e tecnologie per il sessaggio in ovo dei pulcini. Questo per evitare che vengano triturati vivi. Signori, io non riesco a comprendere qual è il motivo per cui il nostro Parlamento ritenga che sia giusto che qualsiasi essere umano, qualsiasi essere vivente, mi scusi, possa essere triturato vivo. Noi abbiamo proposto una soluzione, spesso ci viene detto voi siete troppo ideologici, siete contro la caccia, troppo a favore degli animali, non mettete al centro. E però, perdonatemi, davanti a una mostruosità riconosciuta da tutti, perché a parole tutti lo dicono, poi viene presentata una proposta concreta, fattiva, e ci viene dato il parere negativo. Non ho capito perché non possiamo mettere fine a queste barbarie. Abbiamo proposto un percorso, mi sarei aspettato eventualmente un subemendamento, una proposta alternativa. Oppure noi riteniamo che qualsiasi animale debba, e poi anche gli esseri umani, casomai, debba essere assoggettato a qualsiasi forma di violenza, tortura o qualsiasi altra cosa, perché noi siamo uomini e del resto ce ne freghiamo. Scusatemi. Onestamente, e ringrazio tutti i colleghi per il supporto, mi aspetto e quantomeno venga accantonato per verificare la possibilità anche di una modifica o di un subemendamento da parte dice il collega Cerreto o della maggioranza, che possano trovare una soluzione che possa porre fine a questa cosa assurda che noi conosciamo, vediamo, ci indigniamo, ma adesso abbiamo la possibilità di fermare con una norma nella quale è previsto anche questo.
7: Qual è il parere sulla proposta?
1: Parere del relatore sulla proposta d'accantonamento. Prego, deputato Cerreto.
3: Grazie Presidente, parere contrario.
7: Chiediamo se si insiste per la votazione.
1: Si insiste per la votazione?
7: L'accantonamento? Sì.
1: Sì. Dunque pongo in votazione senza registrazione dei nomi la proposta di accantonamento, la votazione aperta. Parere contrario del relatore. La votazione, aspettiamo il deputato Simiani. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 41 voti di differenza. Pongo in votazione l'emendamento 2.02. Vorrei ricomprare contato la Commissione di Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 3.1, Borrelli, parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 3.2, Borrelli, parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Votiamo adesso l'articolo 3. Vuole parlare deputato Borrelli?
7: Adesso vediamo, allora vediamo in votazione l'articolo 3.
1: Allora, votiamo l'articolo 3 e vediamo anche di provvedere a intervenire sulla strumentazione della deputata Zanella. La votazione è aperta. Vuole parlare deputata Cadda? No, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Siamo all'articolo 4, lo votiamo. L'articolo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. Votiamo anche l'articolo 5, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. 5.01 Forattini, parere contrario della Commissione, della Commissione Quinta e del Governo. Ha chiesto di parlare, come si chiede? Deputato Vaccari, non la riconoscevo. Prego, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. Sì, intervengo su questo emendamento evidenziando la contraddizione in cui cade la maggioranza e insomma rivolgo un appello anche al sottosegretario Deramo, perché con questo emendamento noi cercavamo di provare a sostenere alcune filiere importanti, anche se diciamo dal punto di vista produttivo ed economico senza dubbio più ridotte rispetto ad altre che il provvedimento affronta, cercando di dare risposte. Filiere fra l'altro come quella apistica della canapa e della frutta a guscio, che fanno riferimento spesso e volentieri o in prevalenza alle aree interne del nostro paese, aree interne che fra l'altro diciamo un ministro di questo governo ha dichiarato come da abbandonare a se stesse, che invece noi riteniamo debbano essere sostenute. Questa era una delle strade che pensavamo che questo provvedimento potesse percorrere, anche mettendo a disposizione risorse per le mancate produzioni del 2025 che hanno attraversato queste filiere a causa dei cambiamenti climatici, a causa delle fitopatologie che li hanno colpiti, e quindi pensavamo e pensiamo che siano interventi necessari a dare risposte concrete a queste filiere, e quindi crediamo che il governo sia ancora in tempo a non contraddire quello che dice pubblicamente rispetto a questo provvedimento piuttosto che alle filiere oggetto di questo emendamento, ripensando al parere che ha espresso, e quindi per questo chiedo anche se è possibile l'accantonamento e un ripensamento sul parere espresso.
7: Se l'accantonamento, Presidente,
1: quindi... C'è una richiesta d'accantonamento, quindi ancora una volta siamo costretti a interpellare il relatore, deputato Cerreto.
3: Grazie Presidente, il parere è contrario.
1: Deputato Vaccari insiste per la votazione? Sì, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Stiamo votando la proposta di accantonamento senza la registrazione dei nomi. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 46 voti di differenza. Pongo dunque in votazione l'emendamento 5.01 Forattini, parere contrario della Commissione, Commissione Quinta del Governo, votazione aperta. La votazione chiusa, la Camera respinge. Resta accantonato il 5.02 e passiamo alla votazione dell'articolo 6. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo. La votazione è chiusa, la Camera approva. Votiamo anche l'articolo 7, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera approva. 7.02 Borrelli, parere contrario della Commissione, Commissione Quinta del Governo, la votazione è aperta. La votazione, c'è una leggera impercettibile confusione. La votazione è chiusa. La Camera respinge, identici 6.1, 6.2, con parere contrario 8.1, 8.2, chiedo scusa, con parere contrario della Commissione, della Commissione Quinta del Governo. Deputata Gadda, non capisco se... Ecco, sì, vuole parlare, perfetto. E a volte si confonde con l'indicazione che date ai vostri gruppi. Prego.
5: Sì, grazie Presidente. Chiedo di poter accantonare questo emendamento perché non comprendo perché appunto ci sia una trattativa in atto rispetto all'emendamento della collega Cavandoli. Questo è giusto approfondire, ma non si accolga nessuna proposta di accantonamento da parte degli emendamenti delle opposizioni, che sono emendamenti assolutamente costruttivi, come è stato costruttivo il nostro lavoro in Commissione. Quindi io rinnovo la richiesta di accantonamento per il mio emendamento 8.1.
1: Bene, il relatore Cerreto per il suo parere su questa proposta di accantonamento.
3: Grazie Presidente, e parere contrario.
1: Insiste per votare? Deputata Gadda, sì. Lo pongo in votazione la richiesta di accantonamento di questo emendamento. La votazione è aperta senza registrazione dei nomi. La votazione è chiusa, la Camera respinge per 46 voti di differenza. Pongo in votazione gli identici 8.1, 8.2, con parere contrario della Commissione, della Commissione Quinta, del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Votazione dell'articolo. Votiamo l'articolo 8, la votazione è aperta.
10: Inammissibile.
1: E non abbiamo chiamato l'8.4 in quanto inammissibile. Stiamo votando invece l'articolo 8. La votazione è chiusa, la Camera approva. Siamo agli identici 8.01, 8.02, 8.03, è contrario il parere della Commissione, della Commissione Quinta, del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo dunque l'8.04 è inammissibile, dunque passiamo agli identici 8.05 e 8.06 con parere contrario della Commissione del Governo. Chiede la parola al deputato May, prego. L'ascoltiamo.
11: Sì, grazie Presidente. Con questo nostro emendamento noi chiediamo una cosa molto semplice, chiediamo di tenere fede ad un impegno che questo stesso Parlamento ha preso non più tardi della legge di bilancio chiusa nel 2025, con l'impegno per quest'anno a sostenere, a finanziare una conversione, una transizione verso una produzione di animali senza l'utilizzo di gabbie. Un fondo che è stato istituito e che però francamente ad oggi risulta dotato di una di risorse decisamente insufficienti a garantire, ad accompagnare questa trasformazione da parte di quei produttori che hanno e che vogliono cambiare e abbandonare l'utilizzo delle gabbie appunto nell'allevamento, che sappiamo bene è per antonomasia la gabbia, l'esemplificazione di che cos'è ancora oggi nel nostro paese e nel mondo un allevamento intensivo che dimentica di fatto completamente quelli che sono dei bisogni etologici, delle necessità degli animali e dunque un loro benessere, un loro minimo benessere nelle produzioni animali. Ecco, con questo emendamento noi chiediamo una cosa molto semplice, di dotare questo fondo di risorse diciamo sufficienti appunto ad accompagnare questo percorso, aumentandole a una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, anche perché quelle attualmente appunto stanziate sono veramente ridicole, 500.000 euro per quest'anno e solo 1 milione di euro per il 2027, significa di fatto dire abbiamo messo una bandierina simbolica per accontentare una larghissima fetta di opinione pubblica, perché i cittadini fuori ci chiedono sempre di più un cambiamento nelle produzioni alimentari, in particolar modo di allevamento degli animali,
5: E quindi fare questo significa di fatto appunto piantare una bandierina ma non dare seguito, nessun seguito concreto a questa trasformazione, è un percorso che qualcuno peraltro ha già avviato e che si trova oggi totale solitudine di portare avanti questo tipo di cambiamento. Ecco, io non vorrei che ci ritrovassimo a fare un po' quello che abbiamo fatto poc'anzi con un altro importante emendamento che purtroppo è stato bocciato, quello che chiedeva molto semplicemente di dare sostegno a quegli allevatori che stanno e vogliono abbandonare quelle pratiche cruenti come la triturazione dei pulcini maschi e che oggi ancora vedono milioni e milioni di animali finire con questa sorte tremenda. Una legge che però è già legge dello Stato e le linee guida stesse prevedono che per il tema dei pulcini maschi a fine di quest'anno entri in vigore il divieto di uccisione dei pulcini maschi, e però se non diamo strumenti, se non accompagniamo questo percorso e non diamo, come in quel caso appunto si trattava semplicemente di contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari e delle tecnologie necessarie appunto a stabilire il sesso del pulcino prima della nascita. Ecco, noi stiamo facendo una cosa semplice, stiamo prendendo in giro gli allevatori e chi oggi si impegna per una transizione, una conversione della propria produzione che metta al centro non soltanto un tema etico, ma anche una forte attenzione a quelle che sono tutte le problematiche legate alla salute e all'ambiente. Io credo che oggi più che mai questo Parlamento non possa nascondere la testa e sotto la sabbia e far finta di nulla e quindi portare avanti una narrazione di un certo tipo che però non corrisponde ai fatti, alle misure concrete che vengono messe sul campo. Ecco, io quindi vi chiedo e chiedo al Ministro che ci ha raggiunto di dire qualcosa su questo e di prendere un impegno per un aumento delle risorse che vengono destinate all'abbandono dell'uso delle gabbie nell'allevamento. Noi lo facciamo peraltro dando già delle coperture, quindi lo facciamo a ragion veduta, perché chiediamo di togliere queste poche risorse, perché si tratta comunque poche risorse rispetto ai 300 milioni di euro che vengono messi sul capitolo della linea Bacca Vitello sull'articolo 3, quindi per sostenere ancora una produzione bovina e quindi di manzie nel nostro paese, che personalmente qui lo dico, è la mia opinione, di cui non abbiamo bisogno, nel senso che in questo momento storico quello che dovremmo fare è
1: aspetti, la faccio concludere. Un minuto. Prego.
5: Grazie, concludo Presidente per dire che noi vorremmo togliere quelle poche risorse al capitolo 3, all'articolo 3, per metterle su questo articolo, sul fondo per la riconversione, per l'abbandono dell'uso delle gabbie, anche perché, e questa è la mia opinione personale, ritengo che tutte quelle risorse economiche pubbliche che vanno ancora a sostenere una produzione di carne in un momento storico in cui con una crisi climatica, una crisi ambientale, noi dovremmo semmai ridurre una produzione intensiva e favorire una riconversione delle nostre aziende, ecco, la chiave per farlo e la strada per farlo è esattamente sostenere una transizione e quindi un abbandono dell'uso delle gabbie. Grazie.
1: Chiedo di parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, saluto e ringrazio il Ministro per averci raggiunto. Credo sia importante continuare il nostro dibattito costruttivo anche in questa aula. Per quanto riguarda il gruppo di Italia Viva, noi ci asterremo su questo emendamento perché appunto per due motivazioni. La prima motivazione è legata al fatto che appunto noi non siamo favorevoli a direzioni, indirizzi che vadano nell'obbligo delle scelte delle aziende agricole, però sicuramente questo emendamento propone una transizione, un accompagnamento di quelle imprese che vogliono effettuare degli investimenti appunto per togliere le gabbie dal loro sistema produttivo. Non siamo però d'accordo rispetto al togliere risorse per effettuare appunto
5: adeguato questo, approvare questo emendamento alle somme previste dall'articolo 3, perché appunto noi riteniamo che la linea Vacca Vitello sia altrettanto importante, quindi noi auspichiamo che invece ci siano in legge di bilancio delle risorse nuove rispetto appunto agli investimenti che le aziende possono effettuare e addirittura che all'articolo 3 si possano trovare maggiori e più ampi margini per sostenere la filiera bovina.
1: Ringrazio deputata Gadda, ha chiesto di intervenire il ministro Lollobrigida.
12: Allora, grazie. Intervengo su questo emendamento nello specifico per tranquillizzare tutti. Allora, abbiamo, come la collega Evi forse saprà, portato avanti un intervento che da anni, prima che arrivasse il nostro governo, giaceva in evaso, normando sulla vicenda dei pulcini maschi per l'ovoselezione, ovviamente non facendo gravare questo intervento sulle imprese italiane, e quindi interverremo con il fondo di sovranità alimentare, quindi è del tutto non necessario prelevare fondi, per questo diamo parere negativo a un emendamento che ha due profili. Uno è sostanzialmente coperto, come le dicevo, dal fondo di sovranità alimentare, sparte investimenti, che permetterà quindi di arrivare all'obiettivo di garantire il benessere animale, così come in linea con quanto da voi richiesto. Il secondo elemento invece di sostanza in materia di approvvigionamento di carni rosse in Italia. Non si tratta qui di decidere se produrre o non produrre carne nel mondo, si tratta di decidere se comprare carne nel mondo o produrla in Italia. Noi siamo deficitari sull'approvvigionamento di carni rosse di circa il 50% nel nostro consumo interno e nel nostro approvvigionamento. Se capita qualcosa, come è capitato qualche tempo fa, per esempio la dermatite bovina, mancando i vitelli d'ingrasso, il servizio, la garanzia di sovranità alimentare che ricerchiamo, cioè di permettere al nostro popolo di continuare a consumare quello che ritiene, a produrre quello che vuole, entra in crisi. Il secondo elemento di carattere ambientale, esattamente all'opposto di quanto lei nel suo intervento sottolineava, è invece garantire forme di allevamento estensive, che è l'obiettivo che noi riteniamo percorribile, cominciando a riutilizzare in maniera più attenta le zone collinari e montane dove le vacche possono vivere con maggiore agio e comfort, produrre peraltro latte molto migliore e quindi garantire una filiera di qualità a questo sistema. Quindi sull'emendamento credo di essere stato chiaro, colgo l'occasione anche però per intervenire per due ragioni. Intanto ho raggiunto l'Aula che, come sapete, oggi apre il Coltivo Italia. Voglio ringraziare le forze di maggioranza che hanno invertito l'ordine del giorno, perché al di là delle enunciazioni, ma basta ricercare tra gli interventi delle opposizioni in questi mesi le tante sollecitazioni ad arrivare il prima possibile in aula con il Coltivo Italia per permettere di approvvigionare il mondo agricolo di risorse sufficienti, in questo caso anche rispetto ai forti stanziamenti che il nostro governo ha messo a disposizione, mai registrati nella storia repubblicana, questo miliardo è in più. Il Parlamento ci ha chiesto di avere il tempo necessario per approfondire, c'è stato, come la collega Gadda ricordava, un lavoro di confronto attento, di valorizzazione di un testo ampiamente condiviso, però io credo sia interesse di tutti arrivare all'approvazione il prima possibile, non per vetrina, per far arrivare agli agricoltori i soldi più velocemente possibili per le ragioni di cui parlavamo. Mi è dispiaciuto apprendere che rispetto ad altre priorità che esistono per l'opposizione, quella dell'agricoltura sia stata considerata meno importante. Ringrazio ancora una volta la maggioranza per averla considerata priorità assoluta. E chiudo, se mi permette, visto che di chiacchiere ne ho sentite tante anche questa mattina, chiudo essendo stato chiamato in causa
13: anche colleghi per sta parlando il ministro, vi chiedo di fare silenzio, avete il diritto di replica se lo vorrete,
12: ma la sostanza è questa.
13: Quindi, deputato Caso,
12: quindi cari colleghi
13: oggi, deputato Caso,
12: quindi cari colleghi che vi scaldate per un fatto oggettivo, avete chiesto che
14: si discuta il Coltiva Italia in aula. Grazie alla maggioranza avete ottenuto questo risultato nonostante la vostra contrarietà, e di questo parliamo. E oggi lo dico al collega che mi chiedeva dove ero, ero al tavolo con...
13: Colleghi deputati, qui vige sempre il diritto e la libertà di parola. Se ci sono delle affermazioni politiche che voi non condividete, avete il pieno diritto di prendere la parola e di replicare. Non avete il diritto di disturbare gli interventi degli altri colleghi, a maggior ragione se si tratta di un Ministro della Repubblica. Prego.
14: Quando mi capiterà di dover chiedere il permesso a voi e non alla Presidenza di parlare, avrò preoccupazione. Per ora penso di dover chiedere alla Presidenza la possibilità di parlare ed esprimere secondo i tempi regolamentari le mie idee. E siccome sono stato citato da alcuni colleghi che si chiedevano dell'opposizione dove fossi, io credo il Ministro rispettosamente in aula viene a spiegare dov'era, e ero, visto che me l'ha chiesto, al tavolo con le associazioni agricole, tavolo convocato da giorni sul settore del riso, dopo il tavolo sull'olio, dopo il tavolo sul vino, dopo il tavolo sui cereali, per rispondere alle esigenze del mondo agricolo, ed eravamo lì a lavorare come facciamo abitualmente, meno chiacchiere e fatti concreti. Lavorate sul Coltiva Italia e se siete capaci restate all'altezza del ruolo che abbiamo qui in aula come parlamentari.
13: Ha chiesto di parlare il deputato Borrelli. Ne ha facoltà.
9: Presidente, mi scusi, tramite la sua persona vorrei dire al Ministro che secondo noi ha fatto un intervento fuori luogo e inutilmente provocatorio, anche rispetto a una norma per la quale l'opposizione, contro cui lui si è fortemente scagliato, si sta astenendo e non sta facendo ostruzionismo. Quindi onestamente forse era meglio che non veniva in aula se lo spirito era quello di fermare la norma. Onestamente, Ministro, ma perché fare un intervento di questo tipo quando abbiamo lavorato fino ad ora in discussione assolutamente normale e civile? Abbiamo posto una serie di questioni, mica è colpa nostra se iniziamo spesso in orari assurdi e non prevedibili perché la maggioranza non riesce a portarci in tempo gli atti su cui votare, non è colpa nostra. Due, è stato posto una questione che ovviamente lei ha ribattuto e io onestamente lo posso anche comprendere. Io sono contento che lei è venuto in aula perché è una delle rare volte in cui vediamo un ministro anche a metà decreto, perché purtroppo da parte di questo governo tanto rispetto nei confronti di quest'aula non c'è, e quindi è legittimo che i colleghi possano chiedere dov'è il ministro, visto che si è chiesto con urgenza di votare questa norma. Infine, le voglio sottolineare, tramite ovviamente la Presidenza, voglio sottolineare una cosa. A noi fa piacere che in prospettiva lei ci abbia illustrato quali saranno gli interventi da parte dell'attuale governo e del suo ministero per fermare la barbarie nei confronti della triturazione dei pulcini. La domanda che ci facciamo è: noi abbiamo presentato un emendamento, perché non modificarlo o perché non comunicare all'interno di questo decreto, visto che lo stiamo votando, di questa norma, tutte le soluzioni che lei ci ha detto per ora a voce? Perché purtroppo di fatto noi siamo molto preoccupati che molto spesso, come è avvenuto in altre situazioni, voglio parlare dei circhi o di tante altre cose, gli animali diventano l'ultimo dei problemi di determinate visioni politiche. Per noi triturare animali è una mostruosità che vorremmo fermare. Se ovviamente c'è un suo impegno, noi siamo assolutamente contenti e soddisfatti, però poi dobbiamo vederlo concretamente e non solo tramite enunciazioni. Grazie.
13: Grazie a lei. È il turno del deputato Caramiello. Prego, lo ascoltiamo. Sì, deputata Gadda, poi lei ha diritto di replica perché si è riaperta la discussione, però non è questo il suo turno. Prego.
0: Posso intervenire? Allora, grazie Presidente. Ministro, la ringrazio per la presenza, però La sua risposta mi preoccupa ancora di più, perché lei era al MASAF almeno su 20 tavoli, e quindi mi chiedo, lei in 4 anni che cosa ha fatto per il Ministero per risolvere i problemi dell'agricoltura, se stava quindi al MASAF su 10-20 tavoli? Mi sembra molto molto strano. E noi stiamo parlando di un emendamento di buon senso, perché abbiamo chiesto una dotazione maggiore in merito al superamento delle gabbie, quindi di parlare di allevamenti estensivi e non quindi più intensivi, perché ci sono milioni di ettari quindi non coltivati, abbandonati, che andrebbero censiti e utilizzati poi per i pascoli, perché come ha ricordato, per il 50% noi importiamo ancora carne bovina, molto dalla Francia. Quindi bisogna intervenire massivamente su questo tema, e quindi la dotazione maggiore che si chiedeva in questo emendamento di buon senso era proprio quello di intervenire su questo ed eliminare le gabbie, gli allevamenti intensivi, che sono nati un po' negli anni 60 del secolo scorso. Quindi l'obiettivo è questo, e quindi io sottoscrivo questo emendamento e chiedo all'Aula di votarlo e di

0: Ringrazio il deputato Caramiello, ha chiesto di parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà.
1: Signor Presidente, col massimo rispetto del Ministro, temo che si sia dimenticato il ruolo che ha svolto 5 anni fa, quando era capogruppo dell'opposizione di Fratelli d'Italia in quest'Aula, e dovrebbe sapere, ricordare quali sono i meccanismi con cui si calendarizza. E non è l'opposizione che non ha voluto calendarizzare questo, le hanno raccontato una storia diversa dalla realtà. Se c'era tutta questa urgenza, essendo lei del partito di maggioranza relativa, ci sono state decine di capogruppo in cui questa urgenza poteva essere espressa e inserire questo provvedimento tra le preferenze del governo o della maggioranza. Vede, signor Ministro, lei ha completamente sbagliato, a mio giudizio, intervento, inutilmente provocatorio. Noi non abbiamo, e le è stato riferito male, contestato il merito della richiesta. Abbiamo contestato, ma lo avrebbe fatto anche lei, in un ruolo simile al nostro, il fatto che questa richiesta non è stata motivata. Motivata! È stato quello che si chiama dittatura della maggioranza. Si è detto: noi abbiamo più voti di voi e allora cambiamo il programma come vogliamo noi. Questo si chiama arroganza, e Lollobrigida, che io ho conosciuto, avrebbe reagito esattamente come abbiamo reagito noi. Più rispetto di chi sta all'opposizione e rivendica la centralità di questo Parlamento. Più rispetto che dovrebbe avere lei come rappresentante del governo quando viene in quest'Aula.
0: Allora, abbiamo ascoltato un intervento sull'ordine dei lavori, quindi chiamiamo anche l'intervento sempre sull'ordine dei lavori del deputato del Barba.
2: Anche Ricciardo. Sì, grazie Presidente. Sempre sull'ordine dei lavori, dando il benvenuto al Ministro. Qui nessuno ha fatto dell'ironia sulla sua assenza, ma proprio di fronte all'inversione dei lavori e alla priorità che tutti abbiamo riconosciuto a questo provvedimento. Vede Ministro, se lei fosse arrivato puntuale e avesse ascoltato le parole di tutte le opposizioni, non c'è stata una parola che sia andata contro la priorità di questo provvedimento. E anzi, con questo suo intervento sconcertante, ha avallato le ipotesi più deteriori, ha avallato l'ipotesi che non ci fosse una reale priorità da parte della maggioranza, ma solo la volontà di costruire un teatrino da mandare in onda sui social, visto che il provvedimento non sarebbe stato approvato. Noi eravamo preoccupati del suo ritardo, nessuno ha messo in discussione il fatto che sicuramente stesse lavorando, sappiamo che va ai tavoli, il problema magari è quello che dice ai tavoli o che beve ai tavoli, o poteva anche essere in ritardo perché stava su un treno, perché oggi i treni sono in ritardo. Non è stato il problema il suo ritardo, è quello che ha detto quando è venuto in aula, oltretutto con poco rispetto del Parlamento, perché l'altra cosa che avrebbero dovuto dirle è che la discussione si è imperniata sul fatto che questa inversione ha sacrificato provvedimenti legittimamente dovuti alle opposizioni. Questo era il tema che abbiamo posto, e lei, invocando e lei congratulandosi con la maggioranza, ha ignorato il fatto che si era appena celebrato un ufficio di presidenza che aveva stabilito un calendario. Non c'è nessuna priorità e rispetto del Parlamento nelle sue parole, c'è la volontà di mettere la maggioranza che voi pensate di governare, dal governo appunto, al di sopra delle istituzioni.
0: Sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di parlare il deputato della Vedova. Prego.
3: Grazie signor Presidente. Vede signor Ministro, mi unisco alle parole di chi mi ha preceduto, dei colleghi che mi hanno preceduto. Lei è arrivato, ci ha spiegato dove era, va bene, ma se è arrivato per fare un intervento infantilmente polemico e provocatorio, irrispettoso dei lavori di questo Parlamento, abbastanza un filino violento nei confronti dell'opposizione, se è arrivato per questo poteva stare dove era e noi andavamo avanti a lavorare tranquillamente.

0: Sempre sull'ordine dei lavori il deputato Riccardo Ricciardi. Prego, l'ascoltiamo.
1: Grazie Presidente. Vede Ministro, ci mancherebbe altro che lei non fosse a lavorare per il dicastero al quale è chiamato, del quale è chiamato a rispondere. Però ci sono delle organizzazioni dei lavori dove, insieme alla sua maggioranza che detta gli orari di quest'Aula, basterebbe mettersi d'accordo e programmare in una capigruppo questo provvedimento e chiederle di presenziare in Parlamento. È una cosa molto molto banale. Noi notiamo quello da parte sua, quello che è un nervosismo dilagante di questa maggioranza. Ministro, è inutile che faccia questi gesti, insomma. Ci sembra un nervosismo molto dilagante, lo capiamo perché stiamo aspettando di aprire le chat che riguardano l'ex sottosegretario alla giustizia e siamo tutti curiosi di sapere cosa si nasconde in quelle chat e sappiamo perfettamente che, essendo il vostro partito direttamente coinvolto non solo a livello parlamentare ma anche a livello regionale con mezzo Fratelli d'Italia piemontese che era in questa società con un prestanome della Camorra, capiamo e comprendiamo il nervosismo che lei oggi ci rivela. Poi sappiamo anche qual è il suo metodo di lavoro, lei lo sappiamo che è capace di fermare le guerre con un bicchiere di vino in più, sappiamo che lei per lavorare fa fermare addirittura i treni, perché lei è un cittadino privilegiato rispetto invece a tutti gli altri cittadini che devono sottostare all'infame situazione di Trenitalia e delle Ferrovie dello Stato, ma si sa, voi siete voi e tutti gli altri non sono nulla.
0: Sempre sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola la deputata Chelani.
2: Grazie Presidente, sull'ordine dei lavori, innanzitutto rispetto all'intervento che ho appena sentito respingiamo integralmente al mittente le accuse rivolte al Ministro Lollobrigida che è qui presente nonostante gli impegni che a cui stava assolvendo presso il Ministero. Sempre sull'ordine dei lavori, Presidente, io volevo riferire che stamattina la Giunta per le autorizzazioni si è riunita in ufficio di Presidenza. Fratelli d'Italia era disponibile al voto stamane anche per rispondere all'onorevole Ricciardi, perché insomma ha fatto una chiosa che ha bisogno di una risposta. Eravamo disponibili al voto stamane sull'autorizzazione relativa alle chat dell'onorevole Del Mastro, tuttavia l'ufficio di Presidenza ancora non ha deciso. Ci sono delle interlocuzioni relative al merito delle questioni sulle quali naturalmente non posso scendere. Tuttavia auspico che a nome di Fratelli d'Italia che entro la settimana prossima si possa discutere in aula la questione. Però sempre con riferimento a questo tema, Presidente, mi corre l'obbligo di rappresentare degli aspetti che non possono essere taciuti. L'onorevole Del Mastro, Presidente, ha in più occasioni affermato che non avrebbe avuto alcun problema al deposito delle chat con il Carroccia.
0: Colleghi, non cominciamo. Abbiamo ascoltato tutti gli interventi dell'opposizione in silenzio. Adesso ascoltiamo in silenzio l'intervento della deputata Chelani.
2: Mentre l'onorevole Del Mastro, gradirei completare, se avete il coraggio di sentire quello che sto per riferire, avrei piacere
0: avanti,
2: di completare. E lo sa perché, Presidente? Perché di là c'è una grandissima coda di paglia, perché mentre chiedono a Del Mastro le chat, noi abbiamo il senatore Scarpinato che nasconde quelle che sono le intercettazioni tra lui e Natoli e che sono relative a uno dei più grandi depistaggi della storia della Repubblica. Stiamo parlando della pista mafia appalti, stiamo parlando di questo, onorevoli colleghi, stiamo parlando del fatto che c'è un senatore che non solo fa il conflitto di attribuzione per nascondere la verità, ma che lo perde questo conflitto di attribuzione. Ma che lo perde questo conflitto di attribuzione?
0: Venga, richiama l'ordine dei lavori.
2: L'ordine dei lavori era relativo al fatto che mentre noi siamo disponibili a trattare la questione la prossima settimana, stiamo aspettando che il senatore Scarpinato venga in antimafia a riferire rispetto a tutto quello che è accaduto in quegli anni.
0: Bene, la ringrazio. Torniamo nel merito. C'è una dichiarazione di voto sull'emendamento identici 8.05 e 8.06 della deputata Gadda. Prego.
3: Sì, grazie Presidente, l'intervento della collega.
0: Deputato Aiello, la richiamo all'ordine. Deputato Aiello, torni al suo posto, la richiamo all'ordine.
4: Andiamo anche a destra.
0: Prego, deputata Gadda, faccia la sua dichiarazione di voto.
3: Grazie Presidente, l'intervento della collega Chelani certifica che voi fate tutto da soli, perché noi stavamo discutendo il collegato agricolo e come al solito ponete altre questioni. Prima di passare a una domanda, visto che il Ministro ha riaperto il dibattito sull'emendamento 805, ecco, io vorrei chiedere al Ministro, che ha fatto un'affermazione appunto sugli allevamenti intensivi, ecco, voi avete fatto tutto da soli, perché se noi appunto ci troviamo oggi a discutere di un collegato agricolo annunciato più di un anno fa è per due ragioni: una, perché avete le vostre questioni all'interno della maggioranza, quindi è la vostra maggioranza che per gli interessi di Lega e Forza Italia continua ad anticipare altri provvedimenti rispetto al suo ministro, questo è un dato di fatto. E poi abbiamo atteso in Commissione Agricoltura per dei mesi, perché delle settimane, perché non c'erano le coperture rispetto a tanti articoli che voi avete inserito nel collegato agricolo. Vengo però alla domanda che le volevo fare e che pongo anche come interrogativo a tanti colleghi della maggioranza, soprattutto ai colleghi lombardi, piemontesi, dell'Emilia Romagna. Lei ha parlato di allevamenti estensivi. Ministro, io però le chiedo una parola un po' più chiara rispetto al valore, la necessità di sostenere anche gli allevamenti intensivi nel nostro paese, perché noi, appunto, come è stato ricordato, importiamo tantissima della nostra carne e quindi io credo che le aziende lombarde, le aziende del Veneto, che hanno tanti capi bovini, debbano essere sostenute con gli adeguati investimenti. Quindi sicuramente è importante favorire modelli di agricoltura anche estensiva nelle aree marginali, nelle aree periferiche del paese, nelle aree montane, ma la pianura padana soprattutto ha bisogno anche di investimenti, ha bisogno di sostegno per quegli allevamenti grandi che sostengono il nostro Made in Italy e anche la filiera successiva della trasformazione. Settori, gli allevamenti appunto, dell'allevamento da carne e dell'allevamento da latte, che sono in una gravissima crisi di perdita di competitività, e quindi io le chiedo una parola chiara, Ministro, anche sugli allevamenti intensivi.
0: Bene, la ringrazio. Il Ministro vuole replicare o possiamo votare?
5: Domanda. Mica ci avete fretta, no? Io non ne ho. Sto qui con voi tutto il tempo. Collega Gadda, lei mi ha posto... Mi fa parlare?
0: Dato caso, è stata appena formulata, se non vi siete distratti, da parte della deputata Gadda una domanda al Ministro. Il Ministro sta rispondendo alla domanda della deputata Gadda. Prego, Ministro. Deputato Caso.
5: Grazie, collega Gadda. Come dicevo ai colleghi di maggioranza, se non avete fretta possiamo prenderci tempo per rispondere a tutti i quesiti che l'opposizione ci pone su un tema così importante. E se posso rispondo nel merito, per rispetto della collega Gadda e dell'opposizione. Lei, collega Gadda, è all'opposizione ovviamente con gruppi che hanno esplicitato l'esatto opposto di quello che lei ha sostenuto, come si sarà resa conto in maniera diretta. C'è chi chiede di porre fine all'allevamento intensivo, lei sostiene che noi dobbiamo parlare, nel rispetto dei tanti allevamenti che esistono in Italia, con rispetto di una forma allevatoriale consentita dalla legge italiana, europea e da tutte le leggi esistenti al mondo. Senza quel tipo di allevamento noi avremo una sofferenza maggiore in alcuni settori strategici per la nazione, e quindi non intendiamo, come abbiamo appena certificato anche con interventi di natura finanziaria, volontà di rinunciare, e nessuna regione italiana, a prescindere da chi la governa, ci chiede questo. Anzi, devo dire che alcune regioni che lei ha citato, l'Emilia-Romagna, la Toscana, dove non governa il centrodestra ma ci sono in maggioranza anche quelle forze politiche che qui in Parlamento chiedono una cosa e lì ne sostengono un'altra, che invece gli allevamenti intensivi li sostengono, li normano, come è normale che sia. Allora, avendo noi nella filiera della carne un deficit del 50%, non è una limitazione agli interventi in sostegno dell'attuale 50%, ma è implementare, anche con forme di allevamento estensivo, ulteriori modelli allevatoriali che siano ancora più compatibili, evidentemente, con il benessere animale, perché tra una vacca podolica e in allevamento estensivo e una vacca in stalla è ovvio che stanno tutte e due bene, ma quella podolica magari produce un latte migliore perché si può nutrire in termini di biodiversità. Le montagne offrono una forma di nutrimento migliore rispetto a quella standardizzata, questa è una mia opinione, e quindi ovviamente aiuteremo anche gli allevatori che stanno in malga, che stanno in collina, anche per ripopolare quelle zone che oggi hanno un deficit in termini economici, le cosiddette aree interne, che nell'allevamento di questa natura possono riscontrare e ritrovare un valore ancora maggiore.
0: Pongo in votazione gli identici 8.05 e 8.06 con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta.

0: Ci siamo?
1: Da Luizzo non riesce a votare un attimo?
0: Da Luizzo non riesce a votare, deputato da Luizzo. Bignami non riesce a votare. Aspettiamo i colleghi Loizzo e Bignami. Vediamo.
1: Ancora Loizzo, ok.
0: La deputata Loizzo riesce a votare, quindi non aspettiamo il collega Bignami e dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge questi due identici emendamenti. A questo punto, secondo le intese intercorse tra i gruppi, interrompiamo l'esame del provvedimento che è rinviato alla parte pomeridiana della seduta di lunedì 3 agosto, al pari degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è stata convenuta una nuova articolazione dei lavori per il periodo 30 luglio 6 agosto 2026, nonché l'articolazione dei lavori alla ripresa nel mese di settembre 2026. Il calendario vigente, conseguentemente aggiornato, è in distribuzione in aula e pubblicato in calcio al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario, conclusi in sede referente, e delle mozioni presentate. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che ha assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del Regolamento in sede referente alla prima Commissione, Senato 1939, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo, del 14 maggio 2024. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è scritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 4 agosto 2026, a sensi del comma 5 articolo 96 bis del Regolamento, i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo sono conseguentemente adeguati. In particolare, il termine per la presentazione di questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge è fissato alle ore 16 di lunedì 3 agosto 2026. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di lunedì 3 agosto 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, alla quale...
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
3: Buon pomeriggio ad Enrico Pulcini. Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, scambi di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Valentino Russo.
4: Non entra il presidente Mattarella nel merito degli ultimi casi di scontro politico, tra cui la grazia a Roggero. Si limita dunque a una riflessione: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Il capo dello Stato richiama tuttavia le forze politiche al rispetto reciproco, parla di intempestive tensioni elettorali, invita a porre riparo alla paralisi della vigilanza RAI, auspica una strategia di governo del fenomeno dell'immigrazione e chiede una condanna unanime per le inammissibili violenze in Val di Susa.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna situazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Uno sguardo anche alle crisi internazionali. Qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace.
5: Contrapposto al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
3: DL Giustizia, in Senato ok alla fiducia, via libera dell'Aula con 92 voti favorevoli e 63 contrari. Francesca Cecchini.
6: Il decreto interviene su due fronti, introduce una serie di misure urgenti per la giustizia e adegua l'ordinamento italiano alle nuove regole del patto europeo su migrazione e asilo. Scintille in aula quando Lisei, Fratelli d'Italia, in dichiarazione di voto ha attaccato 5 Stelle e PD, provocando una reazione che ha costretto il presidente di turno Centinaio a sospendere la seduta.
7: D'altronde ve l'ha detto anche Grillo che siete diventati la casta, quindi ormai direi che abbiamo anche certificato questo. Proseguendo, cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti,
8: sono amici tuoi!
9: Sospendo la seduta.
6: Chiesta la fiducia perché la maggioranza non ha i numeri per far passare gli emendamenti che ha presentato, le parole di Scalfarotto, Italia Viva.
10: Volevate reintrodurre le cosiddette intercettazioni a strascico perché la vera ministra della giustizia, l'onorevole Colosimo, ha deciso che così bisogna fare. Peccato che la sua maggioranza non ci stia. E quindi è un emendamento misteriosamente diventato inammissibile in aula, il che mi fa anche venire qualche dubbio su come funzioni la presidenza del Senato, la presidenza delle commissioni.
3: Il Senato riprenderà alle 15 con il question time. Interverranno il ministro degli esteri Antonio Tajani e il responsabile della difesa Guido Crosetto. I quesiti riguarderanno il Medio Oriente e le iniziative per arrivare a una soluzione diplomatica tra Israele e palestinesi e sui rischi dell'estremismo islamico dal punto di vista della difesa nazionale. La scritta apparsa a Roma, Nordio, ti metto dentro una R4 con la sigla delle BR, a segnalarla stamane in via Portuensi i residenti di zona. La scritta di colore rosso è comparsa su un muro perimetrale esterno di un edificio. È un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità, così in un post su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla scritta apparsa a Roma. Rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime, un intollerabile attacco allo Stato e alla nostra democrazia. Così sempre sui social il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Solidarietà a Nordio anche da parte del Presidente della Camera Fontana, che dice: la mia vicinanza e solidarietà al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per le ignobili e inquietanti minacce ricevute. Slitta l'esame, il voto dell'Aula della Camera sulla domanda di autorizzazione all'uso delle chat di corrispondenza tra l'ex sottosegretario della Giustizia Delmastro e Caroccia, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio alla luce della lettera pervenuta stamane dal procuratore Lovò. Il caso è tornato in giunta, autorizzazione in discussione. Dopo la valutazione della giunta sarà nuovamente calendarizzata la discussione in aula. L'aula della Camera stamane ha esaminato anche alcune mozioni sull'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico. Tra le richieste avanzate figura l'istituzione di un sistema nazionale per la raccolta di dati utili a programmare le politiche preventive insieme al rafforzamento del piano operativo per la tutela della salute. Poi la Camera ha affrontato in seguito la discussione del disegno di legge misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, provvedimento già approvato dal Senato. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato, ma sentiamo in cosa consiste il provvedimento con Fausto Bertuccioli.
11: È una scena che compare regolarmente nei crime in TV, al cinema. In una sala controllo i detective guardano in diretta le immagini riprese dalle telecamere e queste in pochi secondi individuano e identificano il sospetto. Grazie agli algoritmi e all'intelligenza artificiale lo scenario di fatto è ormai realtà. Il decreto legislativo del governo all'esame del Parlamento interviene su questa materia recependo l'AI Act varato dall'Unione Europea. Prevede che le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza di chi accede in un luogo sensibile siano acquisite per l'identificazione di una persona in caso di reati. In casi specifici come terrorismo, persone scomparse, il riconoscimento si potrà poi fare anche in tempo reale. Le forze di polizia dovranno però farsi autorizzare da un pubblico ministero, anche in forma orale. Le immagini resteranno in memoria per 7 giorni, salvo che non venga commesso un reato. Punto critico, la valutazione del rischio che vengano acquisiti in modo generalizzato i dati di migliaia di persone, in violazione del principio di rispetto della privacy.
3: Diffusi oggi dall'Istat i dati sul PIL. Amalia Carosi.
12: Resta stabile l'occupazione in Italia, ma cresce la disoccupazione. In un anno sono quasi 100.000 in più quelli che un lavoro lo cercano, mentre cala il numero di inattivi, chi non ce l'ha e non lo cerca. Da giugno 2025 a quest'anno, rileva l'Istat, ci sono 130.000 occupati in più, ma a crescere sono soprattutto i dipendenti a termine. La disoccupazione coinvolge il 5,7% della popolazione attiva e cresce soprattutto tra i giovani, più 1,5 e le donne, mentre invece la diminuzione di inattivi riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'età. Sempre secondo l'Istat, il PIL nel secondo trimestre di quest'anno è cresciuto dello 0,2% rispetto alla prima parte dell'anno. Se non ci fossero variazioni da qui fino a dicembre, la crescita per il 2026 rispetto al 2025 sarebbe dello 0,8%.
3: Ed è tutto per questo notiziario, un buon proseguimento di ascolto.
2: Notiziario parlamentare.

0: La sottoindicata commissione cui era stata assegnata in sede
1: referente. Ecco di nuovo la trasmissione della Camera sul DL Agricoltura. Buon ascolto.
0: La sede legislativa che proporrò alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento. All'ottava commissione ambiente Senato 13-11, senatori Mennuni e altri, istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri. A tale proposta di legge è abbinata la proposta di legge Sergio Costa e altri, modifica articolo 36 legge 6 dicembre 91 numero 394 e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'Isola di Capri. Siamo agli interventi di fine seduta.
2: Forse puoi portare la parola e poi di cambiare.
0: Ha chiesto di parlare il deputato Francesco Emilio Borrelli, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, mi permetterà se prendo 20 secondi per esprimere pubblicamente a nome mio, a nome del nostro gruppo e credo a nome di tutti la solidarietà nei confronti di quel signore, abbiamo visto il video in tutta Italia. Che tra l'altro era arrivato a me l'altro giorno, di una persona pestata da un ragazzo che sta purtroppo ancora in ospedale a Grumo Nevano per motivi futili, un ragazzino di 18 anni ha ridotto in fin di vita a Grumo Nevano un signore anziano per un litigio per futili motivi. Piena solidarietà e ci auguriamo che questo signore si riprenda quanto prima. Tornando al motivo del mio intervento di fine lavori, vorrei far presente che in queste ore è uscita la notizia che la Polonia starebbe cominciando a riverificare gli accordi e la presenza di oltre 67.000 mezzi assicurati in Italia, in particolare nel territorio campano e nel sud Italia. Immediatamente è uscita fuori la notizia che si stanno cominciando a muovere le realtà su altre realtà europee, tutto questo per il caro RC Auto. Ricordo che c'è stato un impegno in quest'Aula diversi mesi fa da parte del ministro Urso di intervenire sulla vergogna delle tariffe RC Auto in alcuni territori del nostro paese, a partire dal napoletano, il casertano, il sud e le isole. Ebbene, anche in vista di quello che sta succedendo all'estero per le cosiddette targhe polacche o targhe straniere, ancora una volta tramite la sua persona chiedo che venga calendarizzato il prima possibile la proposta di legge sulla tariffa unica RC Auto. Siamo tutti uguali davanti alla legge come italiani, ma anche davanti alle compagnie assicurative.
4: Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Morassut, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, ma io soltanto per segnalare un problema che riguarda il servizio completo ed efficace della rassegna stampa della Camera e del Senato, perché credo che siano gestiti attraverso le stesse procedure. Da diverse settimane non compare più nella rassegna stampa, non compaiono più gli articoli e i servizi di alcuni giornali importanti a grande tiratura nazionale, in particolare il Messaggero di Roma, quindi io intervengo come eletto di Roma sostanzialmente, e il Gazzettino di Venezia e il Mattino di Napoli, che notoriamente sono giornali che fanno parte di una determinata proprietà editoriale. Credo che questo, da quel che sembra, dipenda da contenziosi, da problemi tra la società appaltatrice del servizio di rassegna stampa e questo gruppo editoriale, ma sono problemi che non riguardano però il servizio offerto ai parlamentari e a chi diciamo lavora come eletto. Quindi chiedo alla Presidenza della Camera, ai Questori, in raccordo con la Presidenza del Senato e con i Questori del Senato, di occuparsi un attimo di questa cosa per vedere come recuperare una piena efficienza del servizio, perché risulterebbe che la stessa situazione sia accaduta in altre realtà istituzionali, ma sia stata superata attraverso forme di accordo in piena diciamo rispetto della legge che hanno consentito di ripristinare il servizio. Ecco, lo chiedo perché per noi è importante poter avere una pronta servizio mattutino di questi giornali, di questi articoli, di questa offerta informativa in un quadro di pieno pluralismo che è assolutamente necessario. Grazie.
4: Grazie. A lei onorevole Morassut, soltanto per segnalarle che anche nella funzione di Presidente del Comitato dell'Informazione di questa vicenda la Presidenza della Camera si sta già occupando e ha già avviato tutte le procedure affinché il servizio venga ripristinato. Lei ha ragione, nel senso che le sue notizie sono fondate rispetto al contenzioso che c'è tra chi cura la rassegna stampa e il gruppo editoriale in questione. È una vicenda su cui la Presidenza si è immediatamente attivata e che attualmente è in una fase di definizione tra le due parti, per poi accedere a una soluzione che contenga evidentemente nella rassegna stampa anche ciò che lei ha segnalato. La ringrazio peraltro per il suo intervento. Onorevole Viggiano, prego.
6: Sì, grazie mille Presidente. Desidero rivolgere un pensiero di sincera gratitudine a due servitori dello Stato, al maggiore dei carabinieri Giovanni Ciu e al militare dell'esercito italiano Diego Di Febbo, che grazie al cui intervento lo scorso 26 di luglio è stato possibile salvare una vita in spiaggia a Marina di Lizzano in provincia di Taranto. In una giornata estiva caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con mare agitato e correnti importanti, un cittadino di 50 anni della provincia di Grottaglie, della provincia di Taranto Grottaglie, si è trovato nell'impossibilità di fare rientro a riva. La situazione stava progressivamente evolvendo verso una condizione di potenziale pericolo per la vita del bagnante, ed è proprio in quel momento che il maggiore dei carabinieri Giovanni Ciu è intervenuto portandosi in acqua e riportando a riva il bagnante, che era rimasto in difficoltà. Le operazioni di salvataggio sono durate circa un'ora ed è soltanto grazie al coraggio del maggiore Ciu e del militare Di Febbo, con la collaborazione dei bagnanti che erano presenti sulla riva e che hanno formato una catena umana, che si è riuscito appunto a salvare la vita di quest'uomo. Io volevo ringraziare loro e il loro esempio, che grazie alla collaborazione anche dei bagnanti ha reso possibile il salvataggio, che in realtà non rende soltanto onore alla divisa che loro portano, ed erano ovviamente liberi dal servizio in quel momento, ma a tutto il nostro paese. A loro va il mio ringraziamento personale e immagino insomma di tutta questa Camera. Grazie.
4: Grazie, immagina bene, perché si tratta di quegli eroi silenziosi che fanno del civismo attivo in ogni occasione la loro ragione di vita. Grazie onorevole Viggiano. Onorevole Nisini, prego.
7: Grazie Presidente. Mi vorrà scusare se a distanza di pochi giorni torno a parlare del caso o del sistema, come dir si voglia, dell'ASP Montedomini a Firenze, perché le notizie che arrivano, direi, a fiume in queste ultime settimane, ma anche nelle ultime ore, rendono la vicenda, il contesto, molto grave. Perché dopo giorni di polemiche, di inchieste giornalistiche e di richieste di chiarimento, il CDA di Montedomini ha deciso che nessuno si deve assumere la responsabilità di quello che sta accadendo. Tutti restano al proprio posto. La soluzione proposta sarebbe quella di modificare il regolamento, come se cambiando una norma oggi si cancellasse tutto quello che è successo ieri. Ma non è così. Per anni gli immobili appartenenti a un ente pubblico con finalità socio-assistenziali sono stati trasformati in immobili destinati ad affitti brevi, quelli per cui il sindaco di Firenze ha fatto una grande battaglia storica a danno dei piccoli proprietari. Ma se davvero questo regolamento va modificato, significa che il problema esiste, e se il problema esiste qualcuno si dovrà prendere la responsabilità politica ma anche amministrativa di quanto è accaduto. Ed è proprio qui, in tutto questo contesto, che emerge il grande assente. Dov'è il sindaco di Firenze Sara Funaro? Dopo aver svolto il ruolo di assessore per 10 anni al welfare e oggi sindaco di Firenze, si sottrae al dibattito pubblico, si sottrae alle spiegazioni, anche non presentandosi in consiglio comunale. E questo è un fatto gravissimo, perché Firenze e i fiorentini meritano delle risposte, non meritano i silenzi, e noi saremo sempre qui a vigilare. Abbiamo presentato anche un'interrogazione parlamentare, perché non è con i silenzi che si possono nascondere tutti i fatti che si stanno verificando nel capoluogo regionale. E quindi dopo l'interrogazione parlamentare saremo sempre sul territorio a portare avanti le istanze dei cittadini, perché sono proprio i cittadini fiorentini che chiedono chiarezza e trasparenza. Grazie.
4: Grazie a lei. Onorevole Quartapelle, prego.
8: Grazie Presidente. Si chiamavano Abolfazl Sepahi e Amir Hossein Safari, due ragazzi iraniani che sono stati impiccati pubblicamente in piazza a Isfahan nelle prime ore di martedì mattina. Sono altri 10, secondo le denunce delle organizzazioni umanitarie iraniane e internazionali, i ragazzi che aspettano di essere condannati a morte nello stesso modo e che sono nel braccio della morte del regime. Mi sento da quest'aula di fare un appello alle autorità iraniane. Noi da qui vediamo quello che sta succedendo in Iran. Nonostante la ripresa della guerra, nonostante le tante altre emergenze, continuiamo a seguire la situazione dei condannati a morte in Iran, dei dissidenti. Restituite i corpi di quei ragazzi, fermatevi, non andate avanti con altre esecuzioni. Vi chiediamo questo in nome di umanità, ve lo chiediamo a nome dei più di 40 parlamentari italiani che hanno adottato dei condannati a morte iraniani e ve lo chiediamo in nome di un'umanità che è mancata in quella piazza di Isfahan martedì. Grazie Presidente.
4: Grazie a lei anche per la sua sensibilità ancora una volta rinnovata in quest'Aula. Allora l'onorevole Riemma non la vedo, facciamo l'onorevole Ricciardi, Marianna Ricciardi, prego onorevole Ricciardi.
9: Grazie Presidente. Intervengo perché ci sono oggi infermieri, medici, operatori sociosanitari che lavorano nella sanità privata e nelle RSA che attendono da 8 e 14 anni il rinnovo del contratto e sono stati esclusi dall'adeguamento automatico all'inflazione previsto da questo decreto lavoro. Intervengo oggi perché si sa che adesso a settembre saranno previsti degli aumenti pari al 5% di rimborsi per le strutture sanitarie private. Parliamo di 200 milioni di euro che non andranno a beneficio di 300.000 lavoratori della sanità privata. Io non vorrei che queste scelte siano state fatte perché ci sono imprenditori della sanità privata che ricoprono ruoli ad alti livelli istituzionali, che finanziano certi partiti politici e che fanno propaganda con i loro giornali per certi partiti politici. Non vorrei fosse così, Presidente, perché a questo punto significherebbe che non siamo una democrazia, ma siamo diventati un'oligarchia dove chi ha più potere è in grado di decidere per tutti. E allora, Presidente, io le chiedo di sensibilizzare i ministri competenti a far sì che l'aumento dei rimborsi sia vincolato all'adeguamento dei contratti dei lavoratori che mandano avanti queste strutture che attendono il rinnovo dei contratti da 8 e 14 anni.
4: Grazie. Onorevole Ascari, prego.
10: Grazie Presidente. Un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo un'escursione. Così un giornalista Rai nella nostra TV pubblica ha definito i coloni israeliani degli escursionisti, insomma. Casualmente però questi escursionisti israeliani erano armati di mitra. Casualmente si trovavano a fare un'escursione nei territori occupati e casualmente sono gli stessi escursionisti israeliani che ogni giorno bruciano le case dei palestinesi, uccidono intere famiglie, soprattutto dei bambini, e stuprano. Io ci tengo a dire in quest'aula del Parlamento che io sono stata in quei luoghi, non ho certo visto degli escursionisti, ma dei criminali violenti. E i giornalisti che parlano di escursioni sono quelli che voi sostenete per fare disinformazione, che paghiamo con i soldi delle nostre tasse. Una vergogna per come è arrivata l'informazione pubblica, in un baratro di disinformazione. Basta coprire il genocidio, smettetela di coprire il genocidio e l'occupazione criminale e illegale in Cisgiordania. Raccontate la verità, ma soprattutto ritornate a essere umani. Grazie.
4: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 3 agosto 2026. Alle 11 si svolgerà la discussione generale congiunta dei disegni di legge sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Seguirà la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema, quindi la discussione generale del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. Alle 14, l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2772 abbinata, il seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Quindi il seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Ci sarà il seguito della discussione della proposta di legge recante l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Quindi il seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, il seguito della discussione del disegno di legge recante di misure di consolidamento e sviluppo nel settore agricolo, il seguito della discussione e del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema, il seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. Grazie a tutti. Non vi sono altre richieste di intervento, dunque la seduta è tolta.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione Ambiente della Camera ha svolto le audizioni dei rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulle tematiche riguardanti il movimento franoso nel comune di Pisticci, Matera. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulle tematiche riguardanti il movimento franoso del comune di Pisticci. Ringrazio Vera Corbelli, segretario generale, e i due dirigenti, Gennaro Capasso e Giuseppe Maria Grimaldi. Vediamo un po' se la segretaria Corbelli ci sente, ci vede e soprattutto se la sentiamo.
3: La sento,
2: segretaria Berinuara, salve, buongiorno.
3: Buongiorno,
2: subito la parola,
3: grazie.
2: Prego.
3: Grazie. Allora, Presidente, oggi siamo stati chiamati per relazionare su quella che è la frana di Pisticci, almeno uno dei fenomeni presenti nell'ambito del territorio di Pisticci. Come sappiamo, Pisticci è uno dei territori più estesi della regione Basilicata ed si trova in una posizione di cerniera tra le aree interne e il sistema costo-ionico mediterraneo. Ha un'estensione di oltre 231 chilometri insieme a Matera, Potenza e Melfi, è uno dei comuni più estesi del territorio, con 16.000 e circa 500 abitanti. Qual è l'assetto? Allora, il comune di Pisticci, per le sue caratteristiche geologico-strutturali e morfologiche, è uno dei comuni interessato da vari fenomeni franosi che lo caratterizzano per tutta la sua estensione, ma non solo da fenomeni franosi, ma anche da problematiche di alluvione salino. Io non so se vedete le slide, Presidente.
2: No, non le vediamo le slide.
3: Se il caso di mi consente,
2: se riesce il segretario a stare un pochettino più vicino al microfono, per noi credo sarebbe meglio.
3: Sì, sì. Si vedono adesso le slide?
4: Forse ci dovete autorizzare.
3: Sì. Ci dovete autorizzare, Presidente.
2: No, non c'è nessuna condivisione, no. Sì,
3: ecco,
2: ora sì.
3: Perfetto, perfetto. Allora io torno indietro un attimo, dicevo. Non so se mi sentite, il comune di Pisticci è un comune abbastanza esteso insieme a Potenza, Matera e Melfi e si trova nelle zone interne collinare il sistema costiero del Metapontino. È caratterizzato da fenomeni franosi, nonché da fenomeni alluvionali, intrusione del cuneo salino e quindi anche problematiche del sistema costiero. Proprio per le sue caratteristiche geologiche e strutturali e dalla presenza di quelle che sono le argille, le sabbie e le arenate, i deposti continentali alluvionali, nonché l'evoluzione morfo-evolutiva del versante, dà luogo a questi fenomeni franosi che hanno interessato negli anni tutto il territorio. Le dinamiche di versante sono caratteristiche di quest'area, infatti il paesaggio è dominato da un contrasto di erodibilità tra sabbie sommitali e argille basali, un contatto che avviene intorno ai 350 metri di profondità. La parte sommitale è caratterizzata da frane complesse rotazionali e colamento con superfici di rottura nelle argille e coronamenti che raggiungono tutta l'area abitata, in particolare il rione di Rupo e la zona Croci. Nel settore invece medio-basso abbiamo la presenza di queste argille subappennine che sono caratterizzate da questi fenomeni calanghivi e da frane superficiali da flusso rapido che vengono innescate a seguito di eventi meteorologici particolari. Quindi si vengono a creare dei fossi che poi sono condizionati anche da quella che è l'erosione interna, i cosiddetti piping. Quindi abbiamo come dissesti prevalenti erosione diffusa e concentrata, frane complesse di scivolamento rotazionale colamento e scivolamento traslativo colamento che hanno caratterizzato tutta la zona alta del territorio e che hanno dato luogo negli anni a questi fenomeni significativi che hanno anche comportato vittime, danni ingenti e anche la delocalizzazione del centro abitato. Come dicevo prima, queste erosioni interne e anche l'esondazione di quelli che sono i due fiumi che diciamo, bordano tutta l'area del comune, che sono il fiume Pasente e il Cavone. E sono anche caratterizzato da un acquifero multistrato e quindi anche con delle venute d'acqua che certamente da un lato sono buone perché sono utilizzate e dall'altro comportano invece il disfacimento di questo materiale estremamente debole e fragile. Abbiamo all'interno questi fenomeni di piping che comportano anche dei sinkhole e inoltre abbiamo delle diffuse perdite dovute a reti fognarie e idriche, quindi a mano dell'uomo, effetto antropico. Quali sono i fenomeni franosi che hanno caratterizzato questo territorio? Dal 1500 abbiamo avuto delle prime segnalazioni sull'area di Casalnuovo, poi negli anni si sono succedute fino al 2014 fenomeni che hanno comportato gravi danni, dicevo prima, e in particolare ricordiamo quello del 1688, che grazie a quella frana, purtroppo, ahimè, in maniera diciamo cinica, dica grazie, scorrimento rotazionale e colamento e la distruzione del rione Casalnuovo, che comportò circa 14 vittime. Fu uno degli eventi più elevati e documentati a livello franoso in tutto il territorio della Basilicata. Il 21 novembre del 76 poi ci fu un altro fenomeno importante, uno scorrimento rotazionale che già essere attivato nel 59 e nel 61, che comportò il collasso del rione Croce con seri problemi su tutta la scarpata. E, diciamo che proprio questo evento sul rione Croce, come lei sa, creò poi una riqualificazione di quell'area, gli abitanti non vollero andare via e quindi ci fu una riconversione di tipo abitativo con dei fabbricati, in particolare le cosiddette case bianche, che costituiscono un esempio proprio di rigenerazione urbana. Vedo che verificato nella zona Fornace, Fosso Fornace, via Vespucci, oppure viene chiamato con altri nomi, abbiamo avuto una segnalazione il 25 febbraio di quest'anno dal MASE, dal vice ministro. Ci siamo subito attivati nel dare una risposta pronta, un rapporto preliminare al vice ministro, e poi abbiamo anche predisposto nel giorno successivo, il 26 febbraio, un sopralluogo congiuntamente col sindaco, il vice sindaco e tutti quanti gli enti interessati e tutti i rappresentanti del. In seguito a questo, diciamo, sopralluogo fu redatto un altro report di sopralluogo, il quale, oltre ad una valutazione di quello che era il fenomeno che avevamo valutato e che richiamo, come facevo detto prima, si tratta di una parte di tutta l'area di Pisticci che è interessata da grandi movimenti franosi, raccomandando nell'ambito di questo primo rapporto 5 misure immediate: presidio territoriale, allertamento, indagini diagnostiche, ripristino delle reti, monitoraggio e un master plan, con la disponibilità da parte dell'autorità di bacino di creare un tavolo ad hoc per mettere su un percorso integrativo o multidisciplinare e integrato. Bene, tutta la documentazione che poi aveva in possesso il comune fu trasmessa all'autorità di bacino, quindi tutti quegli elementi che l'autorità di bacino già aveva raccolto e tutta l'indagine storica fu alimentata da questo report che il comune ci ha fornito. Quindi una serie di indagini che sono state eseguite proprio nell'area oggetto oggi dell'incontro e che da un esame fatto purtroppo, Presidente, non risultano sufficienti a caratterizzare la dinamicità e quindi il modello concettuale di evoluzione di quell'area. Il Ministero riscontrò al Vice Ministro, quindi la direzione, tutti i dati già forniti dall'autorità di bacino, implementati anche con quelli in possesso del Comune, nonché richiamò in questo dossier presentato al Vice Ministro anche tutta la programmazione fatta dal MASE con l'individuazione di interventi. Al comune di Pisticci sono stati destinati oltre 6 milioni, di cui 3 milioni circa proprio per la zona Fosso Fornace. Il 24 marzo fu ci fu un resoconto definitivo del sopralluogo e l'autorità di bacino mandò a tutti gli enti interessati tutto ciò che aveva acquisito e quindi un'implementazione, un'integrazione di quelli che erano i rapporti fino ai primi di marzo inviati. Veniamo a tutta, in particolare alla zona la zona Fornace, che è stata interessata da questa segnalazione del febbraio 2026. Prego, ingegnere Grimaldi.
4: Buongiorno a tutti, grazie mille, grazie segretario generale. Allora, in figura vediamo
2: in planimetria. Per economia di tempi, abbiamo ancora 8 minuti a disposizione.
3: Dovreste
2: lasciare un pezzetto di spazio per poter fare le domande.
3: Abbiamo finito.
2: Se voi riuscite in 4 minuti, 5 minuti, dopo il tempo, grazie.
4: Allora, in planimetria vediamo tutto il centro abitato bordato da tanti fenomeni franosi e dall'evoluzione, come già anticipato dal segretario generale, l'evoluzione della piattaforma Renascia avviene per destrutturazione delle argille di base per interazione con le acque di circolazione superficiali e sotterranee. In figura vediamo i risultati del sopralluogo effettuato, ovvero lesioni ai muri perimetrali della caserma dei carabinieri, fenomeni di dissesto anche sulla strada, nonché l'evoluzione delle pareti anchive da subverticali che tendono a scendere verso fenomeni al grado molto più basso. Durante il sopralluogo è stato anche verificata la tenuta della rete fognaria, evidenziando lesioni allo scatolare, non solo, anche ai fabbricati e l'abbassamento di livello della strada via Vespucci. Le reti fognarie di drenaggio, appunto, hanno mostrato lesioni e dai drenaggi eseguiti alcuni muri è stato possibile verificare la venuta d'acqua, il che significa appunto che questi terreni, soprattutto quello là Renascio, è sede di una falda alimentata anche dalle perdite, come anticipato dal segretario generale. La strumentazione attualmente installata, alcuni inclinometri, è incongruente con il meccanismo, con la cinematica dei fenomeni, per cui sarebbe necessario installare nuova strumentazione o verificarne meglio l'attendibilità. L'ultima cosa, dalle misure tomografiche, è emersa la presenza di acqua di saturazione.

0: nella riduzione dei fenomeni erosivi, nella stabilizzazione dei corpi di frana in terreni argillosi e poi nel placcaggio di questa parte arenacea superiore.
1: Velocemente, sotto 3 secondi, lo stato della programmazione degli interventi che è presente su Rendis. Sono presenti 7 interventi, come sapete, l'autorità di bacino distrettuale, ai sensi del DPCM del 2021, nella fase 2, esprime la propria valutazione. Ci sono presenti 7 interventi per 23 milioni di euro. Nella località Fornace è evidenziato in celeste l'intervento che è di interesse di 3 milioni e 7, però questo intervento è stato valutato positivamente da parte nostra, ma con notevoli integrazioni in quanto riguarda soltanto fenomeni, diciamo, per quanto riguarda i fenomeni erosivi del vallone, ma non è assolutamente sufficiente alla stabilizzazione. Quindi questo quadro degli interventi non è sufficiente per un'accettabilità del rischio del comune di Pisticci. Per quanto riguarda il quadro della pianificazione dell'autorità di bacino, questo è il quadro del vecchio dell'ex piano dell'autorità di bacino lirica, mi scusi, della Basilicata. Abbiamo molto percentuale di R2, ma nell'aggiornamento che stiamo producendo ci sarà un notevolissimo incremento delle aree R3 e R4 per le nuove metodologie. Giusto soltanto velocemente per dire che Comune di Pisticci è anche interessato da problematiche di carattere idraulico e questo è l'aggiornamento del piano che stiamo portando avanti.
2: Abbiamo finito, questa era la nostra proposta per affrontare quello che è il problema, sì, dell'area specifica, che abbiamo avuto dei finanziamenti che siamo pronti a seguire per dare un supporto tecnico, operativo e gestionale della problematica presente. Ma riteniamo, Presidente, che su tutto il comune di Pisticci, sul territorio comunale di Pisticci, bisogna portare avanti questo percorso multiscalare e multidisciplinare, perché è un comune che oggi ha evidenziato quel tratto in movimento, ma da indagini anche satellitari abbiamo visto che varie zone si stanno muovendo e per pervenire a quella che è una zonazione di tutta l'area e capire le priorità di intervento occorre partire subito con un presidio immediato, spingere sul quadro conoscitivo e il modello concettuale, poi dicevo prima, l'evoluzione del versante, indagine e monitoraggio specifico, nonché modellazione ingegneristica, arrivare alla zonazione quantitativa, definire gli interventi attraverso un master plan e quindi interventi integrati che tengono conto di tutte quelle fenomenologie e di quella che è la dinamicità del territorio che caratterizza proprio il comune di Pisticci.
3: Segretario,
2: Credo di
3: grazie.
2: aver
3: Grazie, do subito la parola al
2: vediamo.
3: collega Simiani. Prego, collega.
4: Sì, ringrazio intanto la segretaria e il suo staff per la precisione e la puntualità anche dell'audizione. Devo dire che di fatto voi ci state dicendo che siete pronti in una programmazione di investimenti e soprattutto che vanno a attenzionare tutta l'area. Di una programmazione macro, nel senso in questo caso di tutta diciamo il consolidamento, il possibile consolidamento della frana, abbiamo visto la slide del Rendis che cubava quasi 24 milioni, insomma, e poi diciamo, la vostra proposta sulle tre fasi, le quattro fasi di 3 milioni, di 3 milioni e mezzo. Ecco, su questo voi avete oggi delle risorse che potete stanziare o dobbiamo sollecitare in questo caso come commissione, magari attraverso anche un processo di programmazione annuale, la possibilità di poter finanziare le opere e gli investimenti nell'area? Diciamo, lei ha qualcosa già pronto per poter
2: Allora,
4: investire o no?
2: purtroppo, onorevole, noi non abbiamo fondi ad hoc per fare questo tipo di lavoro che abbiamo, diciamo, articolato in queste 4 fasi. Possiamo avviare una serie, un tavolo, valutando insieme a tutti gli enti, già lo stiamo facendo poi del resto per tutto il territorio distrettuale, e capire come poter avviare nello specifico tutto il programma, però sarebbe indispensabile, e io dico anche urgente, perché pesticci insieme a petazioni

0: tracciate da altri comuni, anche in Calabria, sono comuni da attenzionare, sono quelle che costituiscono le priorità per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, sia per diciamo, i beni esposti, innanzitutto per gli abitanti, e sia per poi il livello, la significatività che un comune come Bisticci rappresenta per un territorio quale la Lucania, e quindi, come dicevo prima, uno dei quattro comuni di più alto interesse anche di storia che ha il comune e anche della capacità di resilienza dimostrata negli anni passati. Quindi, secondo me, dovrebbe essere fatto rispetto a questa organizzazione tecnica, anche un cronoprogramma economico temporale in modo tale da poter destinare ogni anno un tot di risorse per poter realizzare queste varie fasi che non sono semplicemente fasi in serie, ma fasi in parallelo e quindi essere poi tutto affidato a istituzioni, esperti che riescono a comprendere la dinamicità di questi fenomeni, che senza i quali potrebbero essere fatti degli interventi che alla fine diventano invece di positivi, negativi per quello che è il consolidamento del versante e la tenuta del paese.
1: Grazie, grazie davvero. Ringraziamo i rappresentanti dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie, grazie dottoressa e anche ai suoi colleghi. Arrivederci.
0: Grazie. Presidente, mandiamo una relazione e le
1: E le
0: slide.
1: slide assolutamente che sono già state richieste. Sì, grazie.
0: Grazie mille,
1: Grazie a
0: grazie,
1: voi,
0: buona
1: arrivederci, buon
0: giornata.
1: lavoro.
0: Arrivederci.

0: sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro della Difesa. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata
1: alle 15:02 minuti ci colleghiamo con l'Aula del Senato, dove sta iniziando il Question Time. Buon ascolto.
0: Illustra interrogazione numero 2749 concernente le iniziative del Governo italiano di fronte all'aggravamento delle violenze in Cisgiordania. Ne ha facoltà, prego, per 3 minuti.
2: Sì, Presidente, grazie. Nella Cisgiordania occupata è in corso, come sappiamo, una gravissima escalation di violenza, demolizioni, trasferimenti forzati, appropriazioni di terre, alimentata dalla espansione degli insediamenti degli avamposti israeliani che sono illegali ai sensi del diritto internazionale. Nel solo 2026 sono stati documentati oltre 950 attacchi di coloni, 63 palestinesi uccisi dalle forze israeliane o dai coloni, 2.300 persone sfollate, tantissimi arresti. Negli ultimi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata, raid militari, aggressioni contro civili e anche contro il personale sanitario, incendi di abitazione, creazione di nuovi ennesimi, direi, avamposti illegali, condotte che stanno producendo una progressiva espulsione della popolazione palestinese e rendono sempre più concreto il rischio che la Cisgiordania venga sottoposta alla stessa logica di devastazione, annientamento e svuotamento già sperimentata a Gaza, con l'obiettivo ormai dichiarato di annettere quei territori allo Stato di Israele. Ricordo anche che il 13 luglio 2026 il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha discusso misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Nonostante il divieto di tali insediamenti e l'obbligo degli Stati di non prestare aiuto, assistenza e mantenimento dell'occupazione, però l'Italia non ha sostenuto l'adozione immediata di misure restrittive, contribuendo allo stallo del Parlamento europeo e peraltro il Parlamento nazionale non è stato nemmeno mai informato. Inoltre il nostro gruppo aveva chiesto già alcuni mesi fa la trasmissione urgente al Parlamento della lettera con cui il governo italiano aveva comunicato a Israele la sospensione del rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare, ma questa richiesta non ha avuto nessun esito e quindi ancora non si sa esattamente cosa conteneva quella comunicazione. Allora io chiedo di sapere, ho finito, quali sono le iniziative immediate, concrete, verificabili che il governo intende assumere in sede europea, anche sostenendo le sanzioni, quali il divieto di commercio con insediamenti illegali e ogni ulteriore misura prevista dall'ordinamento dell'Unione, per far arrestare la violenza dei coloni e impedire l'annessione della Cisgiordania.
0: Grazie. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione. Prego.
3: Grazie, signora Presidente. Il Governo segue con grande preoccupazione gli sviluppi in Cisgiordania e quanto sta accadendo è veramente inaccettabile. La politica degli insediamenti deve cessare. Devono cessare le violenze dei coloni estremisti anche contro le comunità cristiane, da sempre costruttrici di dialogo e di pace. L'Italia si oppone a qualsiasi forma di espansione degli insediamenti e di annessione. Tali iniziative mettono in serio pericolo la soluzione a due Stati. Soltanto il riconoscimento reciproco dei diritti e della sicurezza di israeliani e palestinesi può creare le condizioni per una pace duratura. È una posizione che ribadiamo in ogni occasione al governo israeliano, con il quale manteniamo un dialogo franco e fermo sui principi. Essere amici di Israele e difendere il diritto ad esistere non significa giustificare la violenza dei coloni e la politica degli insediamenti. Alle parole facciamo anche seguire i fatti. L'Italia continua a lavorare per rafforzare il dialogo e favorire una soluzione politica del conflitto. Ieri, insieme al ministro degli esteri saudita Faisal bin Farham, alla presenza della ministra degli esteri palestinesi Agabekian e rappresentanti di circa 25 paesi, ho ospitato a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati. L'unica prospettiva credibile per garantire la sicurezza di Israele, i diritti del popolo palestinese e una pace giusta. Insieme al ministro Faisal abbiamo adottato una importante dichiarazione politica che ribadisce il forte partenariato tra Italia e Arabia Saudita nell'impegno per fare del Mediterraneo allargato un'area di pace, benessere e crescita. La dichiarazione ribadisce la nostra più ferma condanna per la violenza dei coloni estremisti e il rifiuto per ogni forma di annessione. La stessa coerenza guida la nostra azione a Bruxelles. Accanto alle sanzioni nei confronti di Hamas, l'Italia è stata tra i primi paesi a porre il tema delle sanzioni contro i coloni responsabili di atti di violenza, così come a proporre misure concrete contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Stiamo valutando con attenzione, insieme ai nostri partner, le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali, sulle quali è necessaria l'unanimità. Crediamo che le sanzioni debbano essere mirate contro chi fomenta l'odio, l'estremismo e la violenza, senza colpire indiscriminatamente la società civile israeliana. Per questo continuiamo a ritenere, insieme alla Germania ed altri paesi, che la sospensione, anche parziale, dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele non sia per il momento la scelta giusta. L'Italia ha sempre parlato chiaro a difesa della soluzione a due Stati, perché significa difendere la sicurezza di Israele, i diritti dei palestinesi e la stabilità dell'intera regione. E questa è la linea che abbiamo seguito e continueremo a seguire. Dialogo con tutti, fermezza sui principi e nessun passo indietro davanti a chi mette a rischio la prospettiva della pace.
0: Prego, senatore De Cristofaro, può intervenire in replica.
2: Sì, intervengo in replica, ministro, però mi scusi, è davvero particolarmente ipocrita, scusi se lo dico così, dire da una parte, come ha detto lei, che ci sono le violenze dei coloni che vanno condannate, e però poi dall'altra parte dire l'Italia non dice nulla, si sottrae rispetto all'ipotesi invece di sospendere gli accordi commerciali con Israele, anzi è il paese europeo che più di tutti si è opposto affinché questa cosa si possa verificare. Ora, non è che le violenze dei coloni si arrestano da sole. Le violenze dei coloni si arrestano se si produce un'iniziativa politica, diplomatica nei confronti dello Stato di Israele e soprattutto, ministro, se si fanno delle sanzioni. Se questa cosa non succede e se invece prosegue l'inerzia che purtroppo caratterizza le scelte politiche del nostro governo, e allora poi non si può lamentare se questa inerzia viene chiamata complicità. Allora io le chiedo ancora una volta, invece di produrre fatti concreti, e le dico anche con sincerità, glielo dico io che sono sempre stato favorevolissimo naturalmente alla tesi dei due popoli e dei due stati, che però è particolarmente ipocrita dire oggi questa cosa nel momento in cui uno di quei due stati, la Palestina, è stato raso al suolo a Gaza e oggi si pensa di annettere la Cisgiordania. Allora le chiedo su questo davvero di prendere fino in fondo atto di questa vicenda così drammatica, che segna così drammaticamente la storia oggi del popolo palestinese, e di provare a produrre dei fatti concreti. C'è una proposta di legge, peraltro, alla Camera e al Senato, presentata da Alleanza Verdi Sinistra, dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, per sanzionare le merci prodotte nei territori occupati. Volete fare un atto concreto? Mettetela in calendario e approviamola.
0: Il senatore Gasparri illustra l'interrogazione numero 2748 concernente i progressi dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati in Medio Oriente. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Signore Ministro, il 28 e il 29 luglio si è tenuta a Roma, proprio in queste ore possiamo dire, una riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati, presieduta congiuntamente dall'Italia e dall'Arabia Saudita e dedicata in particolare al contributo del dialogo interreligioso alla costruzione della pace. Peraltro la ringrazio per l'invito che ha rivolto attraverso i presidenti delle commissioni competenti al Parlamento per partecipare ad alcuni momenti importanti di questo incontro. La riunione dell'Alleanza Globale si inserisce nel percorso avviato un anno fa dalla dichiarazione di New York per la soluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due Stati, adottata appunto dalla conferenza organizzata da Francia e Arabia Saudita e poi avallata il 12 settembre dall'Assemblea Generale dell'ONU. La dichiarazione cui l'Italia ha aderito delinea un quadro di azione comune per porre fine al conflitto e costruire una pace giusta e duratura, fondata sulla coesistenza di Israele e di uno Stato palestinese, traducendo l'ampio consenso internazionale su sulla soluzione a due stati in un processo politico concreto. La riunione si colloca in un più ampio e lodevole, che noi molto apprezziamo, impegno diplomatico dell'Italia per la pace del Medio Oriente. Il 14 e 15 luglio a Roma si è svolta la prima sessione negoziale tra Israele e Libano sui seguiti dell'accordo di Washington del 26 giugno e il 4 agosto le parti torneranno a incontrarsi a Roma. La scelta di Roma quale sede di questi incontri conferma il ruolo crescente del nostro paese come interlocutore attivo, credibile di dialogo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, capace di riunire attori diversi e offrire uno spazio di confronto importante. Quindi noi chiediamo di sapere quali siano stati gli esiti della riunione dell'Alleanza Globale a Roma e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro possa assumere e annunciarci anche alla luce del nuovo ciclo di colloqui tra israeliani e libanesi dei prossimi giorni, per consolidare il ruolo dell'Italia quale facilitatrice del dialogo regionale e per contribuire a una soluzione pacifica. L'Italia è protagonista di un processo e vogliamo anche sottolinearlo ed esprimerle l'apprezzamento e la gratitudine per quello che lei e l'Italia stanno facendo.
0: Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata. Prego.
5: Grazie signora Presidente. Roma è sempre più un crocevia di pace, dialogo e di diplomazia. La capitale d'Italia si conferma il luogo in cui costruire soluzioni politiche e riaprire spazi di confronto nelle crisi più difficili del Mediterraneo e del Medio Oriente. È il riconoscimento del ruolo che l'Italia si è costruita, un interlocutore credibile, affidabile, capace di far dialogare attori diversi e di offrire sempre uno spazio di confronto. Israeliani, libanesi, palestinesi, paesi del Golfo, l'Iran, tutti guardano al nostro paese e vengono qui a Roma sapendo di trovare interlocutori sempre aperti a costruire ponti e mai muri. Proprio ieri, insieme al ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan, ho ospitato alla Farnesina la riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati. Insieme al ministro Faisal abbiamo adottato un'importante dichiarazione politica che ribadisce il forte partenariato tra Italia e Arabia Saudita, come ho detto anche nella risposta alla precedente interrogazione, nell'impegno per fare del Mediterraneo allargato un'area di pace, benessere e crescita. La dichiarazione ribadisce la nostra più ferma condanna per la violenza dei coloni estremisti e il rifiuto per ogni forma di annessione. Ieri erano presenti anche alcuni dei principali protagonisti del processo di pace, a cominciare dalla ministra degli esteri palestinese Gabbechian. Il messaggio è stato chiaro: la soluzione a due Stati resta l'unica prospettiva credibile per garantire la sicurezza di Israele e consentire la nascita di uno Stato palestinese libero, democratico e in pace accanto a Israele. Per questo è indispensabile il disarmo di Hamas ed è necessaria un'autorità nazionale palestinese forte, in grado di esercitare il controllo su tutto il territorio palestinese. Il nostro impegno è concreto. Di recente abbiamo stanziato un ulteriore contributo di 10 milioni di euro all'autorità nazionale palestinese attraverso le Nazioni Unite. Abbiamo anche formato a Torino, presso l'ILO, un gruppo di diplomatici palestinesi. Attraverso i corridoi universitari stiamo facendo studiare tanti giovani palestinesi nelle nostre migliori università per formare la futura classe dirigente palestinese. L'Italia continua ad essere in prima linea anche sul fronte della sicurezza, con la missione bilaterale di assistenza alle forze armate palestinesi e con i nostri carabinieri nella missione EUBAM Rafa. Questo impegno per la pace riguarda anche il tema chiave della libertà di navigazione, cruciale per la nostra economia. Per questo siamo in prima linea nelle missioni europee nel Mar Rosso, nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano. Un impegno a tutto campo per il quale il ministro Faisal ha ringraziato il nostro Paese. Al centro della conferenza di ieri abbiamo posto anche il dialogo tra le regioni, la partecipazione del cardinale Pizzaballa, del presidente della conferenza dei rabbini europei Rav Pinchas Goldsmith e dello sceicco Mohammed Alissa ha dato un fortissimo valore politico all'iniziativa. Il dialogo tra le fedi è infatti uno strumento prezioso per contrastare l'odio e ricostruire un clima di dialogo cruciale per la pace. Lo stesso spirito guida il nostro impegno per il Libano. I primi colloqui tra Israele e Libano, ospitati il 14 e il 15 luglio a Roma, hanno prodotto risultati incoraggianti. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione negoziale. È una storica opportunità di pace che non va sprecata. L'obiettivo è proprio quello di rinforzare le istituzioni libanesi, sostenerne il pieno controllo del territorio e favorire il disarmo di Hezbollah. Lavoriamo anche per evitare pericolosi vuoti di sicurezza dopo la fine di UNIFIL, in stretto raccordo con i nostri alleati, a cominciare dalla Francia. Tutte queste discussioni avvengono qui a Roma, crocevia di dialogo e di diplomazia. Questa è la politica estera del governo italiano, che costruisce ponti di pace e dialogo. Continueremo a lavorare con la massima determinazione per raggiungere questi obiettivi.
0: Interviene in replica il senatore Gasparri, prego, ne ha facoltà.
4: Grazie signor Ministro, perché questa risposta insieme a tanti altri fatti sottolinea il ruolo attivo dell'Italia. Noi non siamo la prima potenza mondiale, evidente, però svolgiamo un ruolo importante nell'area mediterranea, nell'area europea, alla luce di una grande storia, di una grande tradizione culturale e anche diplomatica e politica, che adesso si sta rinnovando e rilanciando. Food for Gaza, l'accoglienza di tanti bambini palestinesi nelle nostre strutture sanitarie, l'avvio di molti studenti che arrivano da quell'area così martoriata nelle nostre università, nei nostri luoghi di formazione, dimostra una politica attiva, coraggiosa, e il fatto che questi incontri si svolgano a Roma conferma la centralità non solo geografica per la nostra collocazione nel cuore del Mediterraneo, ma una centralità politica. Anche nei recenti incontri italo-francese abbiamo visto che si è discusso della nuova missione eventuale in Libano, visto che UNIFIL, che ha una lunga tradizione di grande protagonismo italiano, scadrà alla fine dell'anno. Quindi noi riteniamo che si debba sottolineare una politica di fatti, poi c'è chi fa le flottiglie, chi fa la propaganda, e c'è chi realizza una politica seria, rispettata, con capacità di interlocuzione nei confronti di tutte le parti in causa. Questo è il merito dell'Italia, che l'attuale governo ha rafforzato in maniera attiva, sia con i palestinesi sia con gli israeliani, distinguendo poi i coloni che fanno azioni illegali, distinguendo il ruolo poi di Hamas come quello degli Houthi o di Hezbollah, che sono armati e sostenuti dall'Iran per un'azione devastante. Siamo pronti, anche nei giorni scorsi con la Commissione Esteri di Difesa siamo stati a Gibuti, abbiamo visto, mentre arriva, ho finito, Presidente, Ministro della Difesa, i nostri cacciamine, Rimini e Crotone, già pronti a intervenire qualora ad Hormuz si realizzeranno le condizioni di una pace che non sembra vicina, ma se ci sarà l'Italia leverà le mine, non le metterà. Ecco, quindi noi cerchiamo di sminare non solo i canali del traffico delle navi commerciali, ma tutti i casi di conflitti e di guerra. E la ringrazio per le risposte che ci ha dato e per l'azione che lei sta conducendo e che il governo sta guidando, facendo di Roma una capitale della pace.
0: La senatrice Maiorino illustra l'interrogazione numero 2751 concernente le iniziative diplomatiche per favorire la pacificazione in Palestina e la soluzione dei due Stati. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie, Presidente. Gli escursionisti, così hanno sentito gli italiani chiamare i coloni che solo la scorsa settimana si sono resi autori di un attacco violentissimo in Cisgiordania che ha esitato in 4 morti civili palestinesi e 2 soldati israeliani. Lei, Ministro, a margine dell'incontro di cui ha testé parlato alla Farnesina, proprio sulla soluzione dei due popoli, due stati, ha dichiarato: siamo contrari a qualsiasi annessione del territorio della Cisgiordania, cosa che ha ripetuto anche qui in aula. Ma non è semplice se il governo di Israele li lascia fare. Alcuni ministri estremisti li sostengono. Pensate a Netanyahu. Ministro, lei è scappata la verità, perché è l'intero governo israeliano che sostiene i coloni violenti che stanno annettendo la Cisgiordania, tant'è che Netanyahu poco dopo ha dichiarato che bisogna accelerare l'approvazione dei nuovi insediamenti, perché questi insediamenti, Ministro, come lei sa benissimo, avvengono a norma di legge retroattiva, come quella che è stata votata a maggio 25, ad agosto 25, l'ultima a febbraio 26, che continua ad annettere per legge, pezzo dopo pezzo, una terra che non appartiene ad Israele, bensì appartiene ai palestinesi. Da quando è stata poi dichiarata quella presunta tregua il 10 ottobre del 2025, la tregua a Gaza, sono stati ammazzati 1.185 palestinesi, 3.816 i feriti, di cui 265 bambini. E noi sappiamo con certezza inequivocabile dal report della Commissione indipendente dell'ONU che questi bambini sono stati ammazzati volontariamente, cecchinati dall'esercito israeliano. Sono stati presi di mira volontariamente. La Spagna ha vietato unilateralmente l'importazione di prodotti provenienti dai territori illegalmente occupati in Cisgiordania ed applica un severo embargo sulle armi per vietare l'accesso o l'uscita di armi verso Israele. Persino la Francia ha introdotto un divieto di ingresso nei confronti di coloni violenti e di ministri del governo Netanyahu. Noi invece accogliamo i soldati dell'IDF nei migliori resort per aiutarli a decomprimere lo stress del genocidio. Siamo tra i maggiori fornitori di armi che per compiere quel genocidio, insieme ad USA e Germania. Infatti lei ha citato proprio la Germania tra i maggiori oppositori dell'interruzione del memorandum, a cui noi continuiamo ad opporci in sede europea, e ancora facciamo utilizzare i nostri porti e i nostri aeroporti per il transito di forniture belliche. Ora la domanda è, Ministro, quali azioni concrete da Ministro e non da commentatore politico, quali azioni concrete intende mettere in atto per fare davvero pressione sul governo israeliano affinché smetta di annettere una terra che non gli appartiene? E soprattutto, Ministro, visto che la nostra cooperazione è valida e lei non fa che vantarne le lodi, giustamente, quanti civili palestinesi sono stati evacuati dalla tregua dal 10 ottobre 25 e soprattutto quanti sono stati evacuati dal 26 febbraio 26, ossia da quando gli USA hanno attaccato l'Iran? Perché a noi risulta, Ministro, che da allora non esce più nessuno. Io sarò felicissima se lei potrà smentire questa notizia che io ho. Grazie.
0: Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro l'Onorevole Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata. Prego.
3: La ringrazio, signora Presidente. La posizione del Governo è sempre stata molto chiara. No agli insediamenti, no alle violenze dei coloni che colpiscono, ripeto, anche le comunità cristiane. Dico questo non perché la vita di un palestinese cristiano valga più della vita di un palestinese musulmano, ma perché in Medio Oriente le comunità cristiane svolgono un ruolo di mediazione e di pace che dovrebbe essere foriera di risultati positivi. L'abbiamo ribadito anche ieri questo concetto insieme al ministro degli esteri saudita e alla ministra degli esteri palestinese Gabbechian, con la quale ho avuto un lungo colloquio e la quale ho ribadito l'impegno del governo italiano per sostenere tutti i palestinesi che abbiamo accolto, tutti quelli che potremo accogliere, quelli che faranno arrivare in Italia. Le politiche di insediamento in Cisgiordania, le violenze dei coloni e i danni della popolazione palestinese sono inaccettabili e compromettono la prospettiva della soluzione dei due Stati. Il governo lavora per tenerla viva e al centro dell'azione internazionale, senza riconoscimenti demagogici e fittizi, per far nascere un vero Stato palestinese che viva in pace con Israele, ne riconosca il diritto ad esistere e sia a sua volta riconosciuto pienamente da Israele. Come già ricordato, il riconoscimento di Roma come capitale della pace non è stato casuale. L'Arabia Saudita e tutti i nostri partner riconoscono la serietà e la coerenza dell'impegno del governo italiano, altrimenti non sarebbe stata scelta Roma come luogo della riunione dell'altro ieri e di ieri, perché è stata scelta su proposta dell'Arabia Saudita che, come sa, sostiene fortemente la nascita di uno Stato palestinese. Si tratta di un approccio operativo che evita posizioni meramente declaratorie e divisive che non aiutano nella sostanza l'avanzamento del processo di pace. Siamo consapevoli che alcuni Stati membri hanno scelto di adottare misure nazionali nei confronti di Israele. Rispettiamo ovviamente queste decisioni, ma siamo convinti che solo il quadro dell'Unione Europea, politico e giuridico, possa produrre i risultati concreti ed efficaci. La cornice dell'Unione Europea è infatti essenziale. L'unità e la coesione europea sono presupposti indispensabili per un'azione politica credibile e realmente incisiva. La situazione a Gaza resta drammatica, bisogna restituire speranza alla popolazione civile, a cominciare dai bambini. Attraverso la scelta politica di dare priorità all'impegno umanitario, con Food for Gaza ad esempio abbiamo consegnato migliaia di tonnellate di aiuti di emergenza e proprio nei giorni scorsi un nuovo carico è stato distribuito nella striscia di Gaza grazie alla collaborazione con Giordania e Israele. Abbiamo accolto in Italia oltre 200 bambini palestinesi bisognosi di cure con le loro famiglie e assieme al ministro Bernini circa 250 giovani studenti palestinesi nell'ambito dei corridoi universitari. La scorsa settimana abbiamo anche ospitato 25 diplomatici palestinesi presso il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino. Siamo impegnati a ricostruire il tessuto sociale di Gaza, formando nel nostro paese e nelle nostre università la classe dirigente del futuro Stato palestinese. Si tratta di un impegno concreto, operativo, che intendiamo proseguire. L'Italia, vi assicuro, continuerà a fare la propria parte, non con iniziative di facciata. La nostra linea è quella di una politica estera, paziente e concreta, dal forte profilo umanitario, parlare con tutti, difendere i nostri principi e costruire le condizioni perché israeliani e palestinesi possano vivere in due stati, finalmente in pace ed in sicurezza.
0: Grazie, grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Maiorino, prego.
6: Ministro, l'ultima volta che ci siamo parlati in quest'aula le mie parole sono state profondamente travisate e usate in maniera strumentale. Ed è paradossale, perché quello che io penso davvero di lei è che lei sia fondamentalmente una brava persona e sia sinceramente dispiaciuto del massacro e del dolore che sta vivendo il popolo palestinese, ma che le manchi il coraggio. E vede, Ministro, la storia è piena di brave persone che però non hanno avuto il coraggio di opporsi, non hanno avuto il coraggio di agire, hanno lasciato che fosse, lasciando che i peggiori orrori della storia avvenissero. Lei è ministro degli esteri di un governo molto influente. Lei ha il potere di fare qualcosa davvero e non mi ha risposto alla domanda di quanti palestinesi siano usciti da quando gli USA e Israele si sono scagliati contro l'Iran, perché, vede Ministro, io vengo subissata e se vengo subissata io sono certa che lei è subissato mille volte più di me, di persone, di palestinesi che vivono a Gaza, che chiedono di uscire, che mandano i documenti, che mandano le foto di come sono ridotti e chiedono che vengano estratti, e io le giro a lei e io le giro alla Farnesina. E sa cosa mi risponde il suo ministero? Che non esce più nessuno di lì, che non sta uscendo più nessuno. Allora, Ministro, innanzitutto la prego di non venire in quest'aula a mentire o ad occultare delle verità, perché il Paese deve sapere, si è dimenticato di dire che dal 26 febbraio non esce più nessuno da Gaza per nessuna ragione. Questo lei deve avere il coraggio di dirlo, ma soprattutto, Ministro, visto che ha avuto il coraggio di fare la voce grossa per difendere i seggi del suo partito, allora lei il coraggio, quando vuole, ce l'ha. Trovi il coraggio di difendere le vite umane. Grazie.
0: La senatrice Camusso illustra l'interrogazione numero 2753 concernente la posizione dell'Italia in merito alle decisioni della Corte Penale Internazionale, con particolare riguardo alla situazione in Palestina. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, vorrei innanzitutto dirle che questa interrogazione che oggi ripiglia il Partito Democratico è uguale a una mozione che abbiamo presentato come tutte le opposizioni del dicembre scorso, ma che non è mai riuscita per opposizione alla maggioranza a essere portata per il voto in aula. Vorrei parlare e partire con questa interrogazione immaginando che tutti, Ministro, i presenti, i senatori e le senatrici, condividiamo che un bambino o una bambina siano tali ovunque siano nati. E allora 20.000 bambini uccisi sono ben oltre un crimine contro l'umanità. E bisognerebbe avere la forza di dire che non si può tollerare, non si può rimanere ad osservare, non si può tacere e forse non si riesce neanche a comprendere l'enormità. Potremmo dire che in questi giorni il caldo è una tortura. Quando si sta in luoghi come a Gaza, dove un bene essenziale come l'acqua non c'è, eppure gli aiuti continuano a non arrivare e non arrivare in maniera sufficiente. L'acqua manca, ma stiamo parlando di una terra in un momento in cui dovrebbe esserci una tregua in corso, eppure non succede. E ancora, stiamo parlando di una terra che in questo momento chiederebbe qual è la sorte di Hussein Abu Safia, il pediatra che salvò tanti bambini durante i bombardamenti su Gaza e che è prigioniero, senza che si sappia dove e come, nelle prigioni israeliane. Potremmo anche dire, e penso che saremo tutti d'accordo, che l'Italia è Corte Penale Internazionale. Si chiama Conferenza di Roma, si chiama Statuto di Roma. Dovremmo essere il paese che con più orgoglio ne fa parte e la difende. E innanzitutto per difenderla servirebbe rispettare i suoi giudici, i suoi giudizi e supportare il suo operato. considerare il suo lavoro come parte di quel mantenimento del diritto internazionale essenziale per la diplomazia e la pace. E invece la Corte e le sue decisioni sono sottoposte ad un pesante attacco da parte di molti paesi, soprattutto di paesi non aderenti, ma anche di paesi che paiono essere molto ascoltati da voi. E dal governo, devo dire, finora abbiamo sentito un totale silenzio. Un silenzio così forte che nel fragore diffuso che c'è fa rumore lui stesso. Ed è per noi assordante anche perché sembra tanto un piegarsi alla volontà degli Stati Uniti e di Israele, che come sappiamo sono due paesi che hanno dato il via a una guerra illegale. Allora vorremmo, non parole generiche, ma sapere cosa pensa il governo sull'adempiere gli obblighi che dovrebbe sostenere che derivano dalla Corte Penale Internazionale. Come tutela il ruolo, la rilevanza, l'efficacia? Come interviene per contrastare in ogni sede o qualunque minaccia, come va contrastata qualunque sanzione impropria, e come esprime questo sostegno? Guardi, Ministro, sembrerebbero risposte scontate, essendo noi aderenti della Corte Penale Internazionale, ma non lo sono, perché c'è un precedente, quello di Al-Masri, che ci fa dubitare che siate davvero a sostegno della Corte Penale Internazionale.
8: Risponde all'interrogazione illustrata il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'onorevole Antonio Tajani.
3: La ringrazio, signora Presidente. Il nostro Paese ha sostenuto la Corte Penale Internazionale sin dalla sua creazione. Questo impegno si è tradotto nel corso di tutti questi anni in un dialogo costruttivo e in una cooperazione costante con la Corte sul piano politico, istituzionale, operativo e finanziario. L'Italia oggi è il quinto contributore netto della Corte con circa 12 milioni di euro l'anno. A questi sono aggiunti i contributi volontari destinati a specifiche esigenze operative e istituzionali. Sosteniamo da tempo anche il Fondo Fiduciario per le Vittime, che consideriamo essenziale per dare concreta attuazione al mandato della Corte. L'adesione dell'Italia allo Statuto di Roma è da sempre improntata alla buona fede nell'adempimento degli obblighi che ne derivano e al rispetto del diritto internazionale. Questo vale anche per l'esecuzione dei mandati d'arresto, disciplinata dallo Statuto di Roma e dell'ordinamento interno, nel rispetto delle norme sulla cooperazione internazionale e sull'assistenza giudiziaria. Sul punto è di recente intervenuta anche la Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 143 del 22 luglio scorso ha precisato l'obbligo del Ministro della Giustizia di trasmettere senza indugio al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale, fatta salva la facoltà di non darvi corso con dichiarazione motivata a tutela di principi costituzionali preminenti. Per l'esecuzione dei mandati, come è noto, è necessaria una formale richiesta di cooperazione giudiziaria che, con riferimento alle due personalità citate dall'onorevole interrogante, ne risulta essere stata rivolta al nostro Paese. La legge affida infatti in via esclusiva al Ministro della Giustizia i rapporti di cooperazione con la Corte, compresa la ricezione delle richieste e il loro seguito. Siamo consapevoli che la Corte oggi è chiamata a operare in un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato da molteplici conflitti e da crescenti tensioni che mettono in discussione l'ordine internazionale. In questo quadro non possiamo ignorare la grave vicenda che ha coinvolto il procuratore capo Karim Khan. Dopo la sua autosospensione e la successiva procedura disciplinare, l'Assemblea degli Stati ne ha disposto a stragrande maggioranza la rimozione dall'incarico. È una vicenda che desta preoccupazione e conferma la necessità che quanti operano nella Corte, a partire dai suoi vertici, rispettino i più elevati standard professionali e morali a tutela della sua integrità, autorevolezza e credibilità. Una dimostrazione ulteriore di quanto noi, non solo noi, stiamo dicendo da tempo. Per essere efficace e credibile, l'azione della Corte deve essere giudiziaria e non politica. E proprio la delicatezza di questa fase richiede un confronto ancora più attento e responsabile con la Corte. In questo spirito lavoriamo per rendere le nostre relazioni sempre più efficaci e riteniamo essenziale favorire il dialogo tra gli Stati, sia con i Paesi che non hanno aderito allo Statuto. Tutelare l'indipendenza della Corte significa infatti anche mantenere aperti i canali di confronto con tutti gli interlocutori rilevanti. Il nostro Paese sostiene il mandato, le funzioni e l'indipendenza della Corte Penale Internazionale. Continueremo a preservare l'autorevolezza e la credibilità affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo indipendente, imparziale ed efficace, perché la sua azione è fondamentale per prevenire i crimini internazionali, accertarne le responsabilità e perseguirne i presunti autori. E visto che si occupa anche di Palestina, rispondo E spiego che dal 28 febbraio risultano evacuati 95 civili da Gaza, di cui 89 studenti e 6 familiari diretti di persone che hanno permesso di soggiorno. Non ci sono state invece evacuazioni sanitarie da fine febbraio.
8: Interviene in replica il senatore Boccia, prego.
9: Sì, Presidente, facendole notare che forse l'ultima parte della risposta del Vicepresidente del Consiglio riguardava un'altra interrogazione, non certo la nostra, siamo abbastanza basiti. Ministro Tajani, noi non avevamo chiesto un resoconto contabile da ragioniere, e lei è venuto qui a dirci le risorse che sono state stanziate. Signor Ministro, noi le abbiamo fatto una domanda chiara: questo governo può dare il via libera affinché si possa votare in aula una mozione che consente al Parlamento italiano di chiedere alla Corte Penale Internazionale di aggiornare il curriculum criminale di Netanyahu e Gallant? Entrambi andrebbero arrestati e il governo non si è ancora espresso, e lei oggi qui non ci ha detto sì o no, vanno arrestati o no? Secondo noi sì, la senatrice Camusso le ha ricordato che siamo noi la Corte Penale Internazionale, lei non ci ha risposto. Poi ci sono gli altri due criminali incalliti, che sono Ben-Gvir e Katz. Due ministri ancora oggi, suoi interlocutori. La Corte Penale Internazionale, se il Parlamento italiano glielo consentirà, potrebbe aggiornare il curriculum criminale di questi due. Glielo voglio ricordare, Ministro Tajani, perché lei sa, perché l'ha vissuta, l'Italia ha una storia diversa nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. È una storia fatta di dialogo, di cooperazione, di diplomazia, di costruzione della pace. Ministro Tajani, la Palestina non c'è più, è stata distrutta. La Cisgiordania è occupata. Non è, e lo ribadiamo, non è, voglio sottolinearlo, essendo inermi davanti a Gaza, davanti alla tragedia e davanti al genocidio, che si difende questo slot della storia. Glielo voglio dire, Vicepresidente Tajani, attraverso lei a tutto il governo, noi non chiediamo, e glielo ribadiamo, un gesto contro Israele, noi chiediamo un gesto a favore del diritto e un gesto contro il governo criminale di Israele, non una scelta di parte, ma una scelta dalla parte della legalità internazionale, perché quando il diritto internazionale arretra, arretra la civiltà, e quando arretra la civiltà nessun popolo è davvero al sicuro, e noi non vogliamo finire nei libri di storia per essere stati inermi come lei e tutto il suo governo davanti al più grande genocidio di quest'ultimo secolo. Grazie.
8: La senatrice Mieli illustra l'interrogazione numero 2750 concernente il requisito del rispetto della libertà religiosa nell'ambito della cooperazione internazionale. Prego, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, gentile Ministri, Sottosegretario. La libertà religiosa è un diritto naturale e precede ogni formulazione giuridica. È un diritto proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma purtroppo viene ancora calpestato in troppe nazioni. È dovere di tutti difendere la libertà religiosa, ma non portare avanti questo impegno è necessario conoscere dati e numeri, capire in profondità lo scenario nel quale muoversi, avere negli occhi e soprattutto nel cuore le storie di chi subisce soprusi, persecuzioni e violenze. Il recente rapporto 2026, redatto dall'organizzazione non governativa Porte Aperte, certifica una notevole crescita della persecuzione anticristiana nel mondo, con oltre 380 milioni di fedeli che subiscono violenze, discriminazioni e vessazioni sistematiche. Porte Aperte è l'organizzazione non governativa più conosciuta al mondo, specializzata nel monitoraggio della persecuzione dei cristiani. Le sue pubblicazioni hanno una notevole influenza nel dibattito pubblico e politico sulle libertà religiose e sono utilizzate da molti parlamenti e governi. I dati evidenziano numeri allarmanti. Circa 4.849 cristiani uccisi per ragioni connesse alla loro appartenenza religiosa, 4.712 arrestati o detenuti, oltre 3.600 chiese e istituzioni comunitarie attaccate o chiuse con la forza e più di 5.200 vittime di abusi, stupri e matrimoni forzati. In moltissimi contesti geopolitici, dall'Africa subsahariana al Medio Oriente fino ad alcune regioni asiatiche e socialiste dell'America Latina. La professione della fede cristiana espone a condanne a morte e violenza che si perpetra da gruppi terroristici di matrice fondamentalista islamica, ma anche da apparati statali repressivi. La Corea del Nord si colloca al primo posto tra questi paesi, ma seguono la Somalia, lo Yemen, il Sudan, l'Eritrea e la Siria, con situazioni di particolare gravità riscontrate anche in Pakistan, Iran, Afghanistan, India, nonché in Nigeria, che costituisce l'epicentro mondiale delle violenze, in particolare anche in Corea del Nord, dove, pensate, lo Stato considera un reato chi possiede una Bibbia o professa la fede cristiana. C'è quindi un'attenzione molto particolare su questi stati. Allora, Ministro, considerato che l'Italia è storicamente una delle principali nazioni donatrici di fondi di cooperazione e aiuti pubblici allo sviluppo a favore di favori terza e intrattiene in tali ambiti accordi di cooperazione commerciale e finanziaria bilaterale con le numerose nazioni inserite nella lista nera dei paesi persecutori, appare necessario legare l'azione diplomatica ed economica della nostra nazione a esigenze di rispetto dei diritti umani fondamentali. Le chiedo, Ministro, quali aree o stati ritiene più rischiosi per i cristiani? Quali iniziative intende promuovere, quello che stiamo facendo nei confronti di quelle aree o stati, sia nelle relazioni bilaterali che nei contesti multilaterali quale l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per indurre i governi dei paesi persecutori a cessare le ostilità, a garantire la sicurezza delle minoranze religiose e, se non ritenga doveroso nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, in sede di decisione su aiuti pubblici e bilaterali di stipula di accordi commerciali, considerare il rispetto della libertà di culto e la tutela della comunità delle comunità cristiane locali. La ringrazio, grazie Presidente per il tempo in più.
8: Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'onorevole Antonio Tajani, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
3: Grazie signora Presidente. La tutela e la promozione della libertà religiosa, così come il contrasto alla violenza e alle discriminazioni religiose, sono un elemento caratterizzante della politica estera del governo italiano. In un contesto internazionale nel quale fenomeni di discriminazione, violenza e persecuzione motivati dall'appartenenza religiosa continuano ad interessare numerose aree del mondo, l'Italia è proprio per questo impegnata a sostenere il dialogo interreligioso come strumento di conoscenza e rispetto a difesa della pace e della dignità umana. Per questo ho voluto dedicare una specifica sessione della riunione dell'Alleanza Globale per l'attuazione della soluzione a due Stati che si è tenuta ieri a Roma, proprio al contributo del dialogo interreligioso alla costruzione di una pace giusta e duratura. Riunione che si è conclusa con un confronto tra le tre grandi autorità delle religioni monoteiste che possono avere un ruolo fondamentale per alleggerire la tensione, favorire il dialogo e la convivenza pacifica. Insieme al ministro Faisal abbiamo adottato un'importante dichiarazione politica che ribadisce il forte partenariato tra Arabia Saudita e Italia nell'impegno per fare del Mediterraneo allargato un'area di pace, benessere e crescita. Su scala globale assistiamo purtroppo a un continuo e preoccupante deterioramento della libertà religiosa, in particolare a danno delle minoranze cristiane. In troppi paesi i cristiani sono discriminati, aggrediti e persino uccisi a causa della loro fede. Sono perseguitati in quanto cristiani. Un cristiano su sette al mondo, infatti, è vittima di persecuzioni o di gravi discriminazioni. Una proporzione che sale a 1 su 5 in Africa e a 2 su 5 in Asia. Il governo è al loro fianco. Siamo in prima linea per proteggere le comunità cristiane, da sempre un fattore di stabilità e di equilibrio, ovunque la loro presenza sia messa in pericolo. Per questo ho sempre condannato con fermezza gli attacchi contro le comunità cristiane ovunque si siano verificati, dalle violenze contro i fedeli e i luoghi di culto in Nigeria, Burkina Faso e Repubblica Democratica del Congo, fino agli assalti alle chiese in Pakistan e ai noti episodi in Cisgiordania, nella striscia di Gaza e in Libano, dove i cristiani sono sottoposti alle pressioni di Hamas e dei coloni violenti. Dicevo il Libano, dove stiamo intervenendo con i fondi della cooperazione italiana, con azioni umanitarie destinate in maniera specifica ai villaggi cristiani del sud del paese. Portiamo avanti un'azione diplomatica forte, richiamando le autorità competenti alle loro responsabilità e intervenendo con gli strumenti a nostra disposizione a tutela delle comunità cristiane dei luoghi di culto. La cooperazione italiana è in questo contesto uno strumento essenziale. Grazie al Fondo per le minoranze cristiane destineremo circa 17 milioni di euro per interventi a tutela delle comunità cristiane in più di 20 paesi. Agiamo con la stessa determinazione anche in ambito multilaterale. Alle Nazioni Unite la libertà di religione e la protezione delle minoranze sono tra le priorità del mandato dell'Italia nel Consiglio dei diritti umani, dove quest'anno abbiamo promosso l'adozione della risoluzione sulla libertà di religione o di credo. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbiamo sostenuto la risoluzione sulla libertà di religione e cosponsorizzato quella sulla protezione delle minoranze, incluse quelle religiose. Il Governo continuerà nel proprio impegno per tutelare la libertà di religione e di culto, per assicurare che ogni minoranza del mondo sia adeguatamente protetta, a partire dalle comunità cristiane, e che ogni atto di persecuzione sia prontamente contrastato, perché difendere il pluralismo significa prevenire l'estremismo, rafforzare la stabilità e lavorare per la pace, il dialogo e della crescita. A questo proposito sono lieto di annunciare che nei prossimi mesi convocherò la Farnesina una nuova conferenza per riunire tutti i missionari italiani nel mondo, con un focus particolare sulla difficile situazione dei cristiani in Nigeria, su cui intendiamo rafforzare il nostro impegno di assistenza. Sarà l'occasione per fare il punto, concludo, sulla nostra azione a favore dei cristiani nel mondo e rilanciarla in maniera ancora più forte ed operativa.
8: Prego, senatrice Mieli, può intervenire in replica.
10: Grazie Presidente, grazie Ministro, grazie per le sue parole che confermano l'impegno che il Governo Meloni ha dal suo insediamento su questo tema. Certamente non ci arrenderemo ai numeri, non ci arrenderemo davanti alla realtà così tragica che merita attenzione particolare, e un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che stanno in prima linea, che permettono anche una testimonianza sincera, reale, di quello che sta avvenendo in quei luoghi. Purtroppo in molte realtà la loro fede e il loro lavoro sono gli unici custodi posti a protezione di chi viene dimenticato o sacrificato sull'altare di interessi economici o politici, come troppo spesso vediamo accadere. E volevo ringraziare anche il presidente della commissione terza Gasparri, perché ha avviato un ciclo di audizioni su questo tema che ci sta dando motivo di interloquire. Grazie.
8: Grazie, si sono concluse le interrogazioni rivolte al Ministro Tajani, ora passiamo al Ministro Crosetto, e quindi il Senatore Renzi illustra l'interrogazione numero 2752 concernente i rischi dell'estremismo islamico dal punto di vista della difesa nazionale. Prego, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Signor Ministro, lei sa la stima che proviamo nei suoi confronti, al netto delle opinioni diverse e del giudizio negativo che noi diamo sul governo, e proprio per questo vorremmo interrogarla, e interroghiamo lei, non altri, lei potrà capire il motivo, su una questione, su una domanda, su un'interrogazione legata più alla visione politica che non al freddo resoconto che anche oggi abbiamo ascoltato. Lo facciamo anche per impedirle poi di dover correggere i suoi colleghi, come le è capitato ieri, dove il Ministro degli Esteri ha espresso le opinioni sul SAFE e a lei è toccato metterci una pezza. Interroghiamo direttamente lei, così saltiamo un passaggio. La nostra opinione è questa, signor Ministro. La situazione sull'estremismo islamico è molto più seria di quello che sembra.

0: E pensiamo che oggi siamo messi meglio anche alla luce di quello che è successo nei paesi del Golfo e nei paesi arabi. E tuttavia sarebbe clamorosamente sbagliato se il suo governo e più in generale l'Europa chiudessero gli occhi su una serie di fatti, alcuni dei quali si sono verificati in queste ore, in questi giorni, che a nostro avviso, se è vero che sono riconducibili alla categoria molto spesso dei lupi solitari, sono in realtà frutto di una visione dell'odio, dell'estremismo e del fanatismo islamico nei confronti dell'Occidente. È accaduto il 25 luglio, quando gli estremisti islamici colpiscono il Gay Pride di Berlino, perché gli estremisti islamici sanno benissimo cosa devono colpire. Colpiscono i nostri valori, i valori europei, esattamente come colpiscono le chiese in Nigeria con Boko Haram. Non sembri strumentale l'accostamento tra una chiesa e il Gay Pride, perché i valori del cristianesimo, come i valori occidentali della eguaglianza e della parità e dei diritti, sono dei valori che gli estremisti islamici vogliono colpire. Ma per noi anche quello che è successo a Modena non può essere derubricato a un caso psichiatrico. Signor Ministro, questo racconto per cui uno che aggredisce a colpi di macete dopo essere andato con una macchina contro dei passanti e si viene detto che ha dei disturbi psichiatrici, è evidente che ha dei disturbi psichiatrici. Così come quello che dice io ho accoltellato perché me l'ha chiesto Allah, è evidente che ha dei disturbi psichiatrici. Ma il movente è l'estremismo islamico. E allora le chiedo, quali sono e quali siano i provvedimenti che lei, per il suo ministero, che lei come autorevole voce del governo e che lei come rappresentante delle istituzioni europee immagina che si debbano prendere in una cornice internazionale complicatissima, dove paradossalmente più a rischio sono le nuove generazioni? Perché quello che a me colpisce in alcune delle vicende di queste ore è quello che ha detto un padre di uno, mi pare proprio di quell'Abdul. Io non volevo che lui tenesse la barba lunga e che si radicalizzasse, ma lui, che era nato in Germania, che è nato in Germania, seconda generazione, ha scelto di abbracciare il fanatismo islamico ed ha colpito i diritti degli omosessuali e più in generale di tutti gli europei. Signor Ministro, di fronte a questa emergenza avete una strategia o, come abbiamo sentito prima per bocca del collega Ministro degli Esteri, semplicemente dei freddi numeri che hanno zero visione politica? Conto molto sulla sua intelligenza e sulla sua capacità di offrirci uno sguardo diverso da quello che abbiamo sentito sino ad ora.
1: Ministro della Difesa, l'onorevole Guido Crosetto, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
2: Grazie, signor Presidente. Grazie, senatore Renzi. Le minacce dell'estremismo violento e del terrorismo islamico, e non, purtroppo, come ha detto, non conoscono confini né di Stati né di altro genere. Nascono spesso nelle aree di crisi, si alimentano con guerre, fragilità istituzionali, traffici criminali, finanziamenti illeciti. E raggiungono le nostre società anche attraverso strumenti tipici della guerra ibrida: la propaganda, la disinformazione in rete, il reclutamento, gli attacchi cibernetici e azioni di soggetti radicalizzati. La sicurezza dell'Italia non si difende solo quando la minaccia è già arrivata sul territorio nazionale. Dentro i nostri confini nazionali la prevenzione e il contrasto competono innanzitutto, come lei sa perfettamente, all'autorità di pubblica sicurezza, ai servizi di informazione e alla magistratura. Noi come difesa concorriamo nell'ambito delle nostre attribuzioni tramite la vigilanza degli obiettivi sensibili, la protezione delle infrastrutture, sa tutto. Ma difendere significa anche agire subito, prima e anche più lontano, cioè intervenendo principalmente nelle aree di crisi, in cui le minacce, che per loro natura non hanno confini, si formano, soprattutto impedendo che territori, mondi, comunità instabili tornino a offrire spazio e protezione ai gruppi terroristici. È qui che il ruolo della difesa diventa particolarmente concreto attraverso le nostre missioni internazionali. I nostri militari operano in Iraq, in Medio Oriente, in Somalia, nel Sahel, in Nord Africa, in molte aree strategiche e cruciali. Addestriamo le forze locali, rafforziamo il controllo delle frontiere, sosteniamo le strutture di comando, aiutiamo i nostri paesi partner a garantire autonomamente la sicurezza delle proprie popolazioni. L'obiettivo non è sostituirsi a quei paesi, ma mettere le condizioni di essere i primi a controllare i loro territori e impedire che spazi lasciati senza governo diventino nuovi focolai di nuovi terroristi.

0: È proprio questo, per questo che abbiamo lanciato il Piano Mattei come un'iniziativa strategica dell'Africa per costruire partenariati paritari e non predatori. Poi come difesa proteggiamo altro, gli spazi marittimi, sorreggiamo il Mediterraneo, ma il tema che lei ha individuato ha un'altra visione, un altro aspetto. Lei ha parlato di questi lupi solitari. Io sono convinto che queste manifestazioni siano non loro stesse. Loro stesse sono manifestazioni singole, quindi difficilmente prevedibili, ma sono diventate lo strumento di una guerra ibrida che attraverso i social, attraverso la comunicazione, individua queste persone. Non le conosce quando parte la campagna. Sparge, semina sui social e queste persone si alimentano di questa cosa. E noi dovremmo colpire chi costruisce questa informazione, perché se pensiamo di arrivare alla fine e di fermare questi soggetti, rischiamo di impedirlo, come fermare, svuotare il mare per un cucchiaio, per usare un paragone antico. Perché non sappiamo quanti possono essere queste persone, perché come dicevamo prima sono imprevedibili, sono singole, non nascono all'interno di comunità, si autoradicalizzano, decidono da soli di porsi degli obiettivi, hanno l'intelligenza per farlo, ma sono alimentati dalla stessa pastura. C'è una costruzione dietro che fa di queste persone strumenti di una guerra più ampia, di cui loro sono strumenti inconsapevoli, perché singoli, perché autonomi. E questo presuppone un approccio diverso verso quella che io definisco come problema da tempo, che è la guerra ibrida, che si manifesta in molti modi, con l'informazione pro-Russia da una parte, con l'alimentazione di elementi che possono destabilizzare i pareri come questi terroristi, oppure radicalizzando gruppi diversi, oppure cercando di mettere insieme gruppi diversi come sono i terroristi, come sono gli anarco-insurrezionalisti. Il tutto fa parte di una strategia molto più complessa, molto più difficile da capire, che in qualche modo tocca non soltanto, come dicevamo prima, la polizia, i servizi, ma anche la difesa nel suo complesso, nel complesso più ampio. Certo, non abbiamo ancora gli anticorpi per farlo, abbiamo bisogno di rispondere, perché non si può solo passivamente subire queste cose, perché la difesa ha senso fino a un certo punto, ma quando tu non impedisci l'attacco, dopo un po' la difesa diventa impossibile da sostenere. Per questo io da tempo, e anche nella strategia ora approvata al Ministero, individuo il tema della minaccia ibrida, della guerra ibrida, come un tema fondamentale per la stabilità democratica del Paese.
1: Interviene in replica il senatore Renzi, lascio qualche minuto in più anche a lei.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto della risposta, perché mi pare che ella abbia spiegato al Parlamento la gravità della situazione nella quale siamo e la consapevolezza di una parte del governo, almeno di una parte del problema. Mi limito a tre considerazioni che le affido per il tramite della Presidente. La prima è quella di dare la massima solidarietà, lo facciamo attraverso la Presidente per suo tramite, a tutte le donne e gli uomini in divisa, alle donne e gli uomini dell'esercito, alle donne e gli uomini dei carabinieri che rispondono a lei, ma anche lo faccio ai poliziotti che sono stati colpiti in questo fine settimana in modo assurdo e scandaloso nella vicenda del terrorismo, io lo chiamo così, NOTAV. La seconda considerazione è questa: penso che si debba avere un atteggiamento come Europa un po' diverso. Io credo che sia arrivato il momento di fare una riflessione strategica come Europa. Cos'è che ci ha caratterizzato nel corso degli anni? Ci hanno caratterizzato dei valori. Questi valori non sono valori difensivi, sono valori che l'Europa ha sempre costruito in positivo. Cerco di spiegarmi rapidissimamente. Se gli estremisti islamici colpiscono il Gay Pride o colpiscono le chiese in Nigeria è perché hanno capito cosa vogliono uccidere o come vogliono far vivere nel terrore coloro i quali frequentano i Gay Pride o le chiese. Cioè loro hanno capito quali sono i valori costitutivi della nostra identità. L'Europa talvolta dà l'impressione di non averlo fatto. Dà l'idea di essere una grande realtà istituzionale indifensiva. Ecco, l'esempio della storia europea sono le cattedrali, non la Grande Muraglia. Le cattedrali sono fatte per accogliere, per farsi vedere, per ammirare al bello. La Grande Muraglia è fatta in una logica difensiva. Noi non siamo la Cina, noi abbiamo fatto della nostra identità il pilastro attraverso le cattedrali, non attraverso le Grandi Muraglie. Allora su questo forse va fatta una riflessione, e vado rapidissimamente a chiudere, approfittando del minimo tempo in più che giustamente la Presidente ci ha concesso, sottolineando che forse è il momento di una riflessione come Europa, anche slegata da altri partner di maggiore rapporto con i paesi del Golfo. Io penso che se noi non utilizziamo questa fase per una nuova stagione di relazione tra i paesi del Golfo e l'Europa, anche in una logica difensiva, non dico arrivando a una NATO europea come lei giustamente ha proposto, ma a una NATO, che a una simil NATO che sia in grado di avere una partnership strategica con i paesi del Golfo, noi abbiamo perso l'occasione. Il terzo punto e finale, signor Primo Ministro, io penso che noi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché l'atteggiamento con cui abbiamo liquidato la vicenda Modena come caso psichiatrico non mi convince. Non so cosa ne pensa lei, non ha risposto, la capisco, nei suoi panni anch'io non avrei risposto, ma l'atteggiamento per cui si dice che quello era no, non era niente di grave, secondo me non è molto serio. Noi abbiamo un problema con le nuove generazioni, in alcuni casi di gente nata qui, come il cittadino che ha ucciso la donna di Modena e ferito altre persone, e quella vicenda non può essere derubricata a mero fatto psichiatrico. E allora, se questo è vero, signor Ministro, il mio augurio nel dichiararmi appunto soddisfatto è che nei prossimi mesi il governo sia all'altezza della sfida. Non sempre lo siete stati, perché la discussione di ieri, dove lei ha dovuto correggere il ministro Tajani, è stata imbarazzante, perché molto spesso l'analisi profonda che lei fa non è condivisa nemmeno dai suoi colleghi, perché forse i servizi segreti devono occuparsi un pochino più di intercettare gli estremisti islamici e i lupi solitari e un po' meno i giornalisti e utilizzare Paragon come ha utilizzato fino ad oggi, e anche perché, la chiudo con una battuta, ci sono dei ministri che ricordano una celebre frase di Oscar Wilde, lo dico perché il ministro degli esteri se n'è andato appena abbiamo iniziato a parlare, alcuni portano la felicità dovunque vanno, altri portano la felicità agli altri appena se ne vanno. Ogni riferimento a Tajani è puramente voluto.
1: Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che sarà lunedì 3 agosto 2026 alle ore 15, 445esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno: discussione del disegno di legge delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali collegato alla manovra di finanza pubblica, voto finale con la presenza del numero legale, relatore Rastrelli. Discussione dalla sede redigente del disegno di legge Sigismondi ed altri, dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella di vittime di Marcinelle a Manopello, provincia di Pescara, relatore Marcheschi. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque terminati i lavori della Camera, che riprenderanno lunedì alle 11, e quelli del Senato, che riprenderanno lo stesso giorno alle 15, in attesa di nostro notiziario alle 17, vi proponiamo la presentazione della proposta di legge disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali dei bambini e delle bambine da 0 a 3 anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo fisico-relazionale, che si è tenuta nella sala della Nasseria del Senato il 23 luglio scorso. Buon ascolto.
2: Tutti, io sono Simona Malpezzi, sono la vicepresidente della bicamerale infanzia e adolescenza. Devo ringraziare di cuore Terdesom e la Società Italiana di Pediatria per avermi coinvolto e voluta in questo progetto, e che è un progetto che è stato condiviso dai colleghi di tutto l'arco costituzionale, come si dice, tutti i colleghi di tutte le forze politiche lo hanno sottoscritto, perché, e ci tengo particolarmente a dirlo, questa proposta è una proposta che ci vede tutti concordi. Alcuni colleghi parteciperanno anche a questa conferenza stampa, ci porteranno il loro saluto al termine della presentazione del disegno di legge. È già arrivata la senatrice Pirro del Movimento 5 Stelle, sono molto contenta che sia già qua con noi. Perché questa proposta ve la spiegheranno bene nel merito chi l'ha voluta con forza. Io ho raccolto un'esigenza in cui credo molto, da vicepresidente, ripeto, della bicamerale infanzia e adolescenza, perché in tutta questa legislatura noi ci siamo trovati di fronte a dei dati allarmanti che riguardano gli effetti dell'uso dei social nei ragazzi e nelle ragazze del nostro paese, dati allarmanti che poi abbiamo visto sono allarmanti in tutto il mondo, e quindi il problema non è un problema semplicemente italiano, ma è un problema che è esploso in tutto il mondo. E come sapete, già da tempo il Parlamento è al lavoro con un disegno di legge bipartisan depositato qui al Senato, già in elaborazione, mancano solo gli ultimi pareri del governo, ma depositato anche alla Camera, era firmato da tutte le forze politiche, per porre un divieto all'utilizzo dei social, tutelare i minori sotto i 15 anni da quell'uso. Quando abbiamo presentato quel disegno di legge, molti ci hanno detto che eravamo contro il futuro, che volevamo creare degli analfabeti digitali. In realtà non è così. Noi sappiamo che i divieti da soli non bastano, sappiamo che serve un uso critico allo strumento, ma sappiamo anche che per quella generazione c'è un problema, e quindi era necessario ed è necessario, come stanno facendo tanti paesi, purtroppo più veloci di noi, mettere un freno. E quando mi è stato presentato questa proposta, io ho detto: ecco una grande risposta alle critiche di chi pensa che chi vuole mettere il divieto non crede invece nell'educazione e nell'accompagnamento. Perché io questa proposta, la proposta che oggi vi illustreremo, la vivo proprio in questa chiave. È una proposta di accompagnamento e formazione ai genitori, e non solo, per spiegare perché è pericoloso mettere i bambini dagli 0 ai 3 anni di fronte a questi schermi, di qualunque natura si tratti. Perché è pericoloso lo dice la scienza, e ci verrà spiegato dopo, e siccome nessuno di noi pensa che i genitori siano cattivi o vogliano il male dei loro figli, sappiamo che la prima battaglia va fatta lì, ed è una battaglia di natura educativa e formativa. In che modo li vogliamo accompagnare? Come poter aiutare loro a affrontare la sfida di questo mondo che rischia di farci perdere in competenze dei nostri figli, in capacità di concentrazioni, in sviluppo del linguaggio e in tante altre cose. E allora è arrivato questo disegno di legge. Io devo davvero ringraziare

0: fatto in squadra, fatemi anche ringraziare però gli uffici legislativi del gruppo del Partito Democratico qui al Senato, perché poi loro, giustamente, essendo io la prima firmataria, ci hanno aiutato a dare il quadro necessario per presentare questo disegno di legge. Qui con me vedete la dottoressa Federica Giannotta, che è la responsabile advocacy Terzesom Italia e che ha sposato insieme a tutta Terzesom questa iniziativa, l'ha spinta, l'ha promossa con tutte le sue forze. Mi ritrovo qui a fianco con grande piacere il dottor Rino Agostiniani, che è il presidente della SIP, Società Italiana di Pediatria, che ha contribuito con tutti gli elementi scientifici, ma anche a lanciare il campanello d'allarme e a dirci: guardate, abbiamo un problema, ma dobbiamo anche avere il coraggio di trovare delle soluzioni che ci aiutino a non far sentire le persone sole. E quindi vedete questo filo conduttore dal divieto all'accompagnamento che sarà sempre più necessario. E mi fa piacere avere qui l'avvocata Marisa Maraffino, che è consulente di Terzesom, specializzata in diritto minorile e informatico, molto preziosa nell'elaborazione di questo disegno di legge, di questo testo. Poi ci sarà modo di salutare anche alcuni degli ospiti qui presenti, perché mi fa assolutamente piacere vedere Paolo Siani, amico, stato collega alla Camera nella scorsa legislatura, un grande pediatra e che ha lavorato tanto nella bicamerale della scorsa legislatura infanzia e adolescenza proprio su questi temi. Federica Giannotta, partiamo da te perché poi ci diamo del tu, sì. E ci racconti un po' come è nata questa idea e questa bella energia che avete messo nel realizzare questo disegno di legge.
1: Grazie, intanto grazie per la premessa e grazie per aver invece tu accolto subito con grande sensibilità e apertura l'idea che ci è venuta tutti e tre insieme, devo dire, perché questa triade ha lavorato dal primo al secondo insieme, quando siamo andati proprio da Rino Agostiniani, lui ha detto sì, ci siamo, perché affrontavamo il tema da angolature differenti, nel senso che noi, essendo un'organizzazione che in quanto organizzazione umanitaria che lavora sulla tutela dei minorenni, dei bambini in tutte le fasce di età, abbiamo programmi in Italia e non solo, anche all'estero ovviamente soprattutto, in cui però questi bimbi li incontriamo in tutte le fasi, in tutte le situazioni. Abbiamo programmi con ragazzini, adolescenti, preadolescenti in ritiro sociale, anche per via dell'uso dei device, che è stato in qualche modo la causa. Abbiamo ragazzini che hanno disturbi alimentari, in cui abbiamo proprio oggi un programma implementato nella città di Milano, ma abbiamo anche tante situazioni di famiglie, nuclei con bambini molto piccoli che incrociamo nel nostro quotidiano, vuoi nei centri di accoglienza quando arrivano dopo un viaggio, vuoi perché abbiamo degli hub contro lo spreco alimentare. Sono famiglie che invece hanno bisogno proprio del cibo, del primo sostegno, e però portano con sé una fragilità e una vulnerabilità che si vede nella relazione con i propri bambini quando molto piccoli. Per cui diciamo che quando abbiamo iniziato a ragionare su questo, tra l'altro noi avevamo da poco anche fatto un affondo su, se volete, una dimensione un po' diversa che vede i bimbi molto piccoli ma riguarda sempre il digitale, il discorso dei family influencer, che tu eri presente con noi a questo studio. Cioè abbiamo iniziato a sondare come bambini così piccoli di fronte a questi dispositivi digitali non sempre ci volessero stare, proprio perché per età potevano non avere assolutamente le competenze per sfilarsi o per poter dire di no. Lì lo abbiamo affrontato sotto un'altra angolatura, però quel primo lavoro, unito al fatto che noi quotidianamente, ripeto, in tanti programmi che abbiamo in corso, tocchiamo con mano che cosa vuol dire vedere un genitore che, non dico per dolo, ma perché non ha gli elementi, gli strumenti per capire che usare quel device in quel momento come un riempitivo, come un'alternativa ad uno sforzo pedagogico che invece gli compete e che è doveroso, può avere dei danni che poi sentiremo dalla voce del dottor Agostiniani, molto eclatanti e molto pericolosi. Motivo per cui abbiamo ritenuto, anche grazie alla consulenza dell'avvocato Maraffino, fosse necessario provare a colmare questa lacuna, perché effettivamente il nostro ordinamento oggi una previsione normativa così non ce l'ha, per cui andiamo quantomeno a tutelare i più piccoli, ma con una proposta di legge che è comunque ampia e coerente, anche perché io ho riflettuto anche sul fatto, la nostra ultima indagine sul maltrattamento, quella condotta per l'autorità garante infanzia in collaborazione con il CISMAI, ci diceva una cosa molto chiara: il 37% dei 114.000 bambini vittime di maltrattamento lo sono per la trascuratezza grave. Allora, la trascuratezza ha forme di trascuratezza emotiva, trascuratezza educativa, fisica. Beh, esporre un bambino per delle ore in quell'età, nella fascia 0-36 mesi, a dei dispositivi, perché io non ho il tempo, non ho modo, ma non capisco magari banalmente che questa alternativa che mi sembra facile può in realtà essere molto pericolosa, questa può essere una forma anche di trascuratezza. Allora, anche rispetto a questo tipo di diciamo raccomandazione, di richiamo, la nostra organizzazione ha ritenuto doveroso fare un pensiero che fosse un po' un passo in avanti, perché mentre noi lavoriamo sui territori abbiamo però anche bisogno di qualcuno che dall'alto comincia a codificare che cos'è questa cosa che noi ci rendiamo conto è dannosa, lo sappiamo per i rilievi scientifici che lo è, però poi come la codifichiamo, come la possiamo trattare, che tipo di accordi possiamo fare, per esempio a livello locale con la scuola, con le ASL o con quant'altro, perché se qualcuno non mi dice che da un punto di vista ufficiale, istituzionale, quel comportamento è dannoso per la salute del mio bambino, io non ho gli strumenti per poter essere accompagnato in modo opportuno. Per cui questa proposta di legge nasce con questo intento. Come dicevi giustamente tu, non è un intento accusatorio, non vieta in quanto tale e basta, diciamo, l'esposizione dei bambini al digitale in questa fascia di età, ma costruisce una nuova impalcatura, un nuovo paradigma culturale affinché il genitore non sia mai lasciato solo e possa quindi acquisire quello strumento, quella consapevolezza che gli permetterà di non usare mai quello strumento in alternativa a qualcosa che è la relazione con la persona, col caregiver, allo stimolo che solo la persona umana può dare, al gioco, al passatempo, a tutto quello che sappiamo dalla scienza è qualcosa che alimenta il nostro cervello e la nostra crescita. Quindi una proposta di legge che ha alcuni pillars, alcuni pilastri. In primo luogo, appunto, la emanazione di linee guida che noi vorremmo fosse il Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Famiglia, il Ministero dell'Istruzione, linee guida che finalmente codifichino che cos'è questa prassi appunto nociva e la definiscano per quello che è, accompagnando poi dai 3 anni in su ad un graduale utilizzo e esposizione dei device, ma sempre con un'attenzione educativa dei bambini che crescono, perché chiaramente è uno strumento che fa parte del nostro quotidiano. Alle linee guida però, che come dicevo poi hanno delle ricadute importanti, chiediamo con la legge di accompagnare i genitori in tutto l'arco in cui si snoda il loro essere genitori, cioè ancora prima della nascita del bambino le ostetriche e tutti gli operatori di ostetricia sono chiamati comunque già a ventilare questo tema, no? Intanto che si potrà presentare nella vita del bambino, così pure i pediatri ospedalieri, i punti nascita, i pediatri di famiglia, che avranno un ruolo delicatissimo nel poter intercettare durante i bilanci poi di salute alcuni sintomi, ma anche tutto il resto dell'apparato educativo, quindi i nidi dell'infanzia e quant'altro. A tutti chiediamo una preparazione. Allora, per poterla chiedere, la proposta di legge prevede anche una formazione già a livello universitario di questi professionisti, perché tutti devono incamerare nella propria, appunto, nel proprio mandato, nel proprio ruolo, che questo tipo di aspetto dovrà essere trattato con i genitori. Ciascuno per il ruolo che ha, chiaramente, perché in un consultorio affronteranno dei problemi che sono già di gestione della quotidianità con un bambino che magari ha quasi 3 anni. Nel punto nascita si tratterà in modo differente. Quindi informazione dei genitori, preparazione dei professionisti, ma anche de-digitalizzazione dei nidi, perché ad oggi sappiamo c'è una circolare del Ministro Valditara, ma non è una circolare che riguarda i nidi dell'infanzia. Comunque avere una proposta di legge, una legge un domani e una codifica di linee guida che impongono la de-digitalizzazione dei nidi li rendono assolutamente più sicuri come ambiente, e ambienti dove la pedagogia non potrà mai essere sostituita da questi strumenti. E poi, giusto per chiudere, anche altri luoghi che sono sensibili, perché esercizi anche commerciali dove la famiglia, in quanto famiglia con bambini molto piccoli, è solita passare il suo tempo, allora anche lì, in questi luoghi, si dovranno avere delle informative, diciamo, family friendly, in cui però io genitore comincio a vedere che in questo luogo mi dicono: qui non è gradita l'esposizione al digitale dei bambini in età 0-3, perché ci sono delle linee guida ministeriali che ce lo dicono. Da ultimo, una proposta di legge che, grazie proprio al tuo intervento, ha un'impalcatura solida di governance, perché è una proposta che prevede un tavolo tecnico interistituzionale dove, diciamo, titolato a monitorare l'andamento della legge stessa e a prevedere un rapporto annuale presentato alle Camere.

0: Camere da parte del Ministro della Salute, nonché un piano anche di sovvenzione economica, per cui un fondo per la salute digitale dei bambini che ne permetterà la vita e la sostenibilità. Quindi abbiamo cercato di guardare lontano, di colmare un vulnus, ma non soltanto limitandoci a dire questo non si fa, non si arriverà mai da nessuna parte così, bisogna accompagnare un processo e lasciare, diciamo, fare in modo che un genitore ovunque si guardi trovi qualcuno che lo accompagna in questa delicata sfida, direi.
1: Grazie. Guarda, grazie a te Federica, perché penso che tu sia stata chiarissima e tu abbia usato delle parole chiave per affrontare questo tema, che poi è il metodo anche che è stato utilizzato. Intanto, come avete visto, sono arrivati altri colleghi: Daniela Sbrollini, firmataria di Italia Viva, è venuta Maria Stella Gelmini, firmataria di Noi Moderati. Io vi saluto col cuore, che è sempre stato dalla parte dei bambini e delle bambine, Vincenzo Spadafora, che è parte integrante di questo progetto, va detto. Saluto anche Alessandro Alfieri, il Partito Democratico, collega, mi fa piacere vederlo qui, perché poi appunto si trovano, c'è una diffusione, no, di quelli che sono i percorsi. Allora, Presidente, Federica ci ha detto: ci sono dei danni che sono stati rilevati, ci sono dei rilievi scientifici che ci dicono abbiamo un problema e corriamo dei rischi, per questo siamo di fronte a un mondo che sta ponendo i divieti, ma diciamo abbiamo necessità di intanto accompagnare. Il divieto ci sarà, c'è, speriamo che venga presto, ma noi dobbiamo lavorare sulle generazioni più giovani e accompagnare i genitori. Perché tutto questo?
2: Sì, grazie. Quando ci siamo visti le prime volte con Federica per cominciare a parlare di questo problema, è stata una cosa che io ho vissuto con entusiasmo, direi. Perché? Perché non solo come pediatri avevamo già da un po' di tempo la percezione di un cambiamento nelle caratteristiche delle giovani generazioni, ma al di là della percezione è stata una cosa estremamente importante andare a fare una verifica ampia di tutto quello che nella letteratura mondiale è uscito negli ultimi anni su questo tema e dalla revisione di ciò che scientificamente è stato valutato, il nostro allarme è diventato ancora più ampio. Perché? Perché abbiamo dati che ci fanno capire come un utilizzo troppo precoce e soprattutto se prolungato degli strumenti digitali nei primissimi periodi della vita ha ripercussioni estremamente rilevanti sul percorso di crescita e di sviluppo da un punto di vista dei loro equilibri neuroevolutivi delle bambine e dei bambini. Questo perché? Ed è cosa che io sono convinto che spiegandole e portandole ai genitori avrà delle ricadute sicuramente positive, perché spesso non c'è la consapevolezza di ciò che accade nel momento in cui io distraggo il mio bambino utilizzando lo smartphone, ma il cervello di noi, che siamo stati tutti bambini, il nostro cervello, il cervello dei bambini attuali, cresce e si sviluppa in funzione di stimoli, di relazioni. Ed una cosa sono le relazioni che si vengono a costituire nel momento in cui io ho uno scambio nella vita reale con l'adulto che mi guarda, mi parla, mi sorride, mi comprende, ha atteggiamenti visivi che si relazionano a quello che il bambino sta facendo, e questo è un qualcosa che fa crescere e dà degli impulsi che modificano tutta una parte importante della corteccia cerebrale. Ci sono studi impressionanti che fanno vedere come se io trascorro un periodo di tempo estremamente prolungato su uno smartphone che mi propone sempre delle immagini, soprattutto dal punto di vista visivo, e che scorrono con rapidità, sviluppo certe parti della corteccia rispetto ad altre. Quindi cosa sto facendo? Sto costruendo una generazione diversa. Poi certo, si tratta di effetti che possono essere reversibili, ma se non modifico l'atteggiamento cambio la tipologia degli umani e non è una cosa da trascurare. Bisogna avere la consapevolezza di un cambiamento epocale che si sta sviluppando. E allora, di fronte a tutto questo, sì, può essere importante cominciare a dire ai genitori: guardate che se il vostro bambino ha un ritardo nello sviluppo del linguaggio è perché ha trascorso troppo tempo davanti a uno smartphone. Se il vostro bambino è meno capace di sopportare una frustrazione è perché è abituato ad avere un qualcosa che gli scorre sotto costantemente e che gli evita, gli dà sempre un,

0: una piccola gratificazione che evita la frustrazione che si può venire a costituire. Quindi la consapevolezza di tutto questo, associata peraltro a una riflessione che già ha fatto in maniera estremamente precisa la senatrice Malpezzi. Posso dire, come giustamente è stato fatto adesso in Francia, agli adolescenti tutto questo fa male, ma se voglio riuscire a ottenere un risultato, più che col dire non lo devi fare, ti devo costruire un percorso che parta dai primissimi periodi della vita, nei tuoi genitori e in te stesso, per dire questa cosa che sto facendo è una cosa che ha delle ripercussioni negative sulla mia crescita, sul mio sviluppo, sui miei equilibri, sulla mia capacità di relazionarmi con gli altri, e iniziarla in un periodo molto precoce della vita, questa abitudine, questa attività, sicuramente avrà delle ricadute estremamente positive su quelle che poi saranno le strategie da adottare nei periodi successivi. Quindi, partendo da tutti questi presupposti, con la piena convinzione che sempre più come pediatri dobbiamo avere la consapevolezza e trasmettere alle famiglie quali sono i veri determinanti di salute. Io non mi stanco mai di dire ai genitori o in generale quando continua a esserci nel nostro vissuto collettivo la paura della febbre, il bambino alla febbre, cioè il bambino alla febbre, oh mamma, che sta accadendo? Invece il bambino per fortuna ha un grande strumento di difesa che la natura ha costruito nei millenni e che lo difende dalle malattie. Invece la febbre, ho paura, e allora quando ha la febbre, per tenerlo tranquillo, gli do mano cellulare. Allora sto facendo la cosa più dannosa possibile, e ben venga la febbre e che il bambino possa anche un po' piangere, perché il piangere e poi l'essere consolato è un qualcosa che aiuta a sopportare meglio quelle cose che poi nella vita si presenteranno sempre di più e per le quali bisogna essere abituati a combattere fin da piccoli. Basta, perché ragiono troppo su questo tema.
1: Io devo dire che vi ascolteremo per ore, e devo dire che io mi sono arricchita tantissimo nel lavoro fatto con voi, e davvero quando ho detto grazie, il mio ringraziamento è reale, perché è stato davvero un bel cammino, anche con l'avvocata Maraffino, che appunto avevo conosciuto anche nella circostanza della presentazione dei baby influencer, o meglio della condivisione dei genitori sull'utilizzo della figura dei bambini e delle bambine sui social. Prima giustamente Federica ha detto che è un lavoro che voi avete fatto tutti e tre insieme, ciascuno per la propria parte. Qui c'è la parte più dell'esperta giurista.
2: Legale.
1: Prego.
2: Grazie intanto a tutti e a tutte presenti, veramente, alla senatrice Malpezzi, ai miei compagni di avventura, al dottor Agostiniani, a Federica Giannotta, che sono stati davvero e sono, insomma, in tante battaglie che abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti con Terre des Hommes, e questo devo dire è un disegno di legge, una proposta di legge alla quale abbiamo, credetemi, lavorato con tantissima passione. Non esagero se vi dico che in questo disegno di legge c'è il lavoro di una vita, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che abbiamo veramente, quando abbiamo scritto questa proposta di legge, abbiamo pensato agli ultimi 20 anni di storia dei social network, e noi oggi non possiamo più permetterci di ignorare la storia di internet e dei social degli ultimi 20 anni, che ha cambiato tutto. Affinché tutto cambi, signori e signore, bisogna che nulla resti com'è. Ci siamo messi un giorno attorno a un tavolo e ci siamo chiesti cosa davvero potesse essere efficace e quale potesse essere la rivoluzione digitale vera, e c'è una sola rivoluzione possibile, perdonatemi se non sono modesta, ma l'abbiamo scritta in questo disegno di legge, perché l'unica rivoluzione possibile parte dalla formazione, parte dagli adulti, perché se noi oggi vogliamo arrivare ai ragazzi non possiamo pensare di andare nelle scuole una tantum e fare un incontro sulla sicurezza informatica e così gli abbiamo detto loro di cosa stiamo parlando. No, noi dobbiamo essere con loro sempre, ma dobbiamo esserci nelle fasi prenatali, prima che un bambino nasca. Noi dobbiamo sapere cosa sono gli strumenti digitali, come accompagnarli nella crescita. Io vi dico soltanto che tutti i giorni nel mio studio io ricevo delle telefonate da tutta Italia di famiglie, madri, padri, che non sanno come aiutare i loro figli. La maggior parte di queste persone mi racconta che hanno dei ragazzi o delle ragazze

0: casa che non escono, non vanno più a scuola da anni, e quando poi diventano maggiorenni, perché a volte queste dipendenze nascono da quando hanno 14 anni, da quando sono piccoli, ancora più piccoli, e se le portano dietro fino a oltre 20 anni, e quando sono maggiorenni addirittura diventa ancora più difficile proteggerli. E allora io mi sono chiesta e mi chiedo e vi chiedo davvero cosa stiamo facendo per loro oggi. La risposta a questa domanda è impietosa, perché davanti a quegli smartphone, come diceva prima il dottor Agostiniani, ce li abbiamo messi noi. Quindi non dobbiamo svegliarci oggi e vedere questa generazione che sta troppo 8 ore sul cellulare, forse anche di più al giorno, e dire ma come mai, strano, ce li abbiamo messi noi, e ce li abbiamo messi da quando nascono. Quindi dall'inizio alla fine di questo percorso non possiamo svegliarci durante l'adolescenza e dire oh guarda c'è un problema di dipendenza. E io parlo da avvocato, poi stiamo studiando e ho studiato tutti i processi che si stanno celebrando in tutto il mondo, e ci dicono una cosa impietosa che non dobbiamo più far finta di non vedere. La cosa impietosa che ci dicono è che la responsabilità non è soltanto ovviamente dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, c'è una precisa responsabilità algoritmica. Le famiglie, le persone, gli individui, gli utenti da soli non ce la possono fare. Si tratta di questioni molto tecniche, quindi perché abbiamo fatto l'unica cosa possibile? L'unica cosa possibile era pensare un tavolo tecnico permanente formato da esperti che periodicamente aggiorni queste linee guida e dica a tutte le persone coinvolte nella crescita di un bambino, che sono i pediatri, gli educatori, gli avvocati, gli psicologi, ma non solo, gli insegnanti, le scuole. Questa legge chiama tutti noi adulti a fare rete. Noi oggi abbiamo l'obbligo, il preciso dovere di non voltarci dall'altra parte, perché se oggi noi lo facessimo, se lasciassimo cadere questa proposta di legge, in un domani, in un futuro neanche troppo lontano, i bambini di oggi guarderanno a noi, alla nostra inerzia, come una forma di abuso. Perché questa, signori e signori, è una forma di abuso nei loro confronti. Stiamo abusando dei loro neuroni, stiamo abusando della loro crescita, stiamo abusando della loro libertà. E questo è un fatto grave, non ci possiamo più girare dall'altra parte. Scusatemi se uso toni forti, ma quello che voi vedete, che magari no, ogni tanto leggiamo sui giornali, è soltanto la punta di un iceberg. Sapete cosa vediamo noi avvocati? Sapete cosa arriva nel nostro studio, nei nostri studi? Nei nostri studi arrivano casi in cui oggi per persone, e dal 2013 ad oggi il dottor Agostiniani lo sa, i casi soltanto qui al Bambin Gesù di dipendenze o disturbi legati al digitale sono aumentati del 500%. Ma è una percentuale che non ci può far girare dall'altra parte. Noi dobbiamo andare a casa e non svegliarci sereni con una percentuale di questo tipo. Io vi dico cosa vediamo noi in tribunale. Noi vediamo ragazzi minorenni, quando sono minorenni ancora magari li possiamo aiutare, ma in che modo li aiutiamo in tribunale? Sapete che siamo pieni di ragazzi collocati nelle comunità? Noi trattiamo oggi le dipendenze al digitale nei SERD, quindi esattamente come qualche anno fa, o insomma ancora oggi trattiamo le altre forme di dipendenza. Quindi li collochiamo in comunità, ma non solo, c'è un'ordinanza del Tribunale di Milano dell'anno scorso che addirittura ha prescritto il trattamento farmacologico coattivo se necessario a un ragazzo di 15 anni. Allora io dico, come siamo arrivati qui? Perché quando Terdesom mi chiede cosa possiamo fare, beh, possiamo fare la rivoluzione. Questa legge è una legge impegnativa. È impegnativa, non è una legge semplice. Cioè, non pensiate che noi oggi la leggerete, ce l'avete lì sotto. Non è una legge semplice. È una legge che richiederà del tempo, che richiede di chiamare a raccolta veramente tutti i professionisti coinvolti. Quindi, cosa possiamo fare? Possiamo metterci a studiare delle linee guida. Oggi non esistono dei protocolli condivisi in Italia per la prevenzione e il trattamento della sovraesposizione al digitale. Quindi noi con questa legge non agiamo soltanto per i bambini 0-3 anni, per i quali ci sono evidenze scientifiche granitiche, ma noi agiamo per tutti i bambini e le bambine finché non raggiungono il 18° anno di età. È il nostro compito, e possibilmente anche dopo, perché la dipendenza abbraccia anche periodi successivi. Ma noi come Terre des Hommes, come persone che lavorano tutti i giorni a contatto con i bambini e con i ragazzi, abbiamo il preciso dovere di aiutare i bambini e le bambine a crescere sani. E oggi crescere sani significa appunto non curarli soltanto dalla febbre, ma curarli anche e aiutarli a gestire questi dispositivi. Come lo possiamo fare? Oggi, se una famiglia ha un problema di sovraesposizione dal digitale in un piccolo paese, in una provincia d'Italia, non esistono oggi protocolli come esistono per altre patologie, altre malattie, in cui non importa io dove mi operi perché ci sono dei protocolli. Questo non esiste per le dipendenze dal digitale. Quindi oggi lo psicologo, il medico, il pediatra, eccetera, non sanno come muoversi. Noi quando andiamo ai convegni da 20 anni a questa parte ci chiedono: ma come faccio se succede questo? Voi parlate a Milano, c'è qualcosa. Siamo stanchi di dover dire che bisogna appoggiarsi a singole associazioni, singoli ospedali che negli anni hanno fatto dei reparti, ma cos'è, fortuna? Cioè, allora noi affidiamo la salute dei nostri bambini e delle nostre bambine alla fortuna? Oggi c'è l'intelligenza artificiale, non ci sono più soltanto i social network, c'è un mondo digitale che avanza a una velocità impressionante. E noi legislatore cosa stiamo facendo per proteggere questi ragazzi? Stiamo fermi? Beh, io sarei un po' in imbarazzo a dire che sto ferma oggi. Siamo veramente a rincorrere la tecnologia e a cercare di fare sempre tutto il possibile. Questa legge, credetemi, perché nasce da professionisti, quindi nasce da medici e da avvocati, ha messo insieme davvero il lavoro degli ultimi 20 anni, l'esperienza degli ultimi 20 anni a contatto con i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Quindi io vi ringrazio davvero per essere qui, vi ringrazio per l'attenzione, perché questa è una legge che davvero ha un obiettivo ambizioso, che è quello di fare una rivoluzione. E la rivoluzione digitale passa da noi adulti. Non c'è altra strada, non c'è altro appello che noi possiamo fare se non quello di unire le forze di chi ogni giorno lavora con i ragazzi e le ragazze. Dobbiamo chiamare a raccolta tutti gli adulti, perché non possiamo arrivare ai ragazzi senza passare dagli adulti. Quindi oggi questa è la vera rivoluzione che io vi invito, insomma, ad appoggiare. E quindi vi dico: sostenete, ciascuno a modo vostro, come potete, però ve lo chiedo veramente col cuore, sostenete questo disegno di legge, perché ne va del futuro delle nuove generazioni e quindi del futuro di tutti noi. Grazie.
1: Grazie mille. Intanto è arrivata anche Cecilia D'Elia, che è la capogruppo in Commissione Settima, quella che si occupa di istruzione per il Partito Democratico. Io darei adesso la parola alle firmatarie delle altre forze politiche per un saluto, un commento per lo spirito. Elisa Pirro, intanto, del Movimento 5 Stelle. Grazie. Elisa, quando gli ho fatto questa proposta, lei mi ha detto: Simona, ma io ti devo dire grazie perché hai pensato a me. Io in realtà lavoro con Elisa da tanto tempo, anche da quando eravamo proprio su fronti diversi, no? E c'è una schiettezza, una correttezza di fondo e una chiarezza nella modalità di porsi. E insomma, Elisa ha fatto questo grande lavoro. C'è anche Sandra Zampa, che ricorderete, è stata vicepresidente della bicamerale infanzia e adolescenza nella legislatura 13-18. Detta così sembra tanto tempo fa, ma il suo nome è legato all'unica legge in Italia che avevamo bella sui minori non accompagnati. Oggi legge assolutamente stravolta, invece ci sarebbe bisogno di implementarla. Grazie per essere qui.
2: Grazie Simona. Io stavo per iniziare dicendo che per me è stato un grande onore che tu abbia fatto a me la proposta di essere la firmataria per il mio gruppo politico. È vero che insomma ci lega stima reciproca e abbiamo lavorato bene insieme in questi anni, ma questa è sicuramente una proposta davvero all'avanguardia e di cui siamo tutte, immagino, fermamente convinte ci fosse un grande bisogno. Io mi auguro davvero che possa avere un percorso parlamentare rapido, per quanto questo possibile, anche considerando che siamo insomma al tramonto di questa legislatura, e lo sappiamo tutti, però stiamo mettendo un tassello importante. Soprattutto è importante che la consapevolezza dei rischi che corrono i nostri bambini parta anche dal Parlamento in tempi, diciamo così, per la politica relativamente rapidi, perché di solito siamo abituati ad avere dei tempi di reazione un pochino più, più lenti, ecco, mettiamola così. Penso anche che siamo una delle ultime generazioni a probabilmente ad aver cresciuto i nostri figli in un'età 0-3 prima dell'avvento dei social, e quindi forse siamo quelli che meglio si possono rendere conto della differenza di come hanno affrontato alcune fasi della vita i nostri ragazzi e quello che vediamo fare a ragazzi un po' più giovani. Dico così perché i miei figli hanno 20 e 23 anni, quindi quando erano in quella fascia d'età lo smartphone non esisteva, il cellulare al massimo quelli più evoluti facevano qualche fotografia, e quindi sono stati fortunati perché sono nativi digitali, ma sono stati protetti da alcuni rischi. D'altronde i dati ci dicono che queste nuove generazioni sono le prime che hanno un quoziente intellettivo più basso rispetto alla generazione che li ha preceduti, perché fino ad ora è sempre stato il contrario. E allora tutto questo sicuramente ci deve far riflettere con attenzione. A me ha fatto riflettere anche prima che Simona venisse a parlarmi, e quindi ho subito detto sì con entusiasmo a questa proposta. Penso che serva davvero una grande azione trasversale di tutte le forze politiche, maggioranza, opposizione, su questo non ci dovrebbero essere colori, perché dobbiamo difendere la società di domani, non solo i nostri piccoli, perché se questi ragazzi, questi bambini crescono succubi e vittime degli algoritmi dei social, domani saranno dei cittadini meno consapevoli, meno liberi, più manipolabili. È di ieri la notizia che un software di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo di chi lo stava sperimentando e da solo si è intromesso acquisendo dei codici, insomma tutta una cosa un po' strana che ci fa pensare a film distopici che abbiamo visto qualche decennio fa. Ecco, se non prepariamo una società in grado di autotutelarsi da queste cose, vedo un futuro molto cupo per l'umanità, non solo per i giovani. E quindi credo che sia fondamentale andare avanti con questo e con tutti i disegni di legge successivi che devono guardare a tutte le altre fasce di età.
1: Grazie, grazie. Daniela Sbrollini di Italia Viva, anche lei firmataria per il suo gruppo.
3: Buon pomeriggio a tutti. Simona, grazie davvero per avermi reso partecipe insieme alle mie colleghe e colleghi di questo bellissimo disegno di legge, e sono molto contenta di aver ascoltato i prestigiosi relatori, perché hanno dato un'idea chiarissima di quali sono i rischi già in atto, di qual è la situazione attuale, che è già una situazione di emergenza da molto tempo, e quindi è vero, noi dobbiamo fare di tutto con questa azione trasversale per cercare di portare il Parlamento a legiferare prima della fine della legislatura. È una legge completa, come è stato già detto, che non solo racchiude dentro il tema della prevenzione, il tema del benessere psicofisico ed emotivo dei nostri bambini. Lo dico anche da madre, anch'io ho un figlio che è adolescente e che andrà nella terza liceo, stiamo parlando di un ragazzo di quasi 16 anni, e mi rendo conto che non aver dato il cellulare prima dei 14 anni, sono stata considerata, come potete immaginare, una madre cattivissima per questo, perché tutti avevano il cellulare tranne lui, però questo ha permesso di avere tutte quelle azioni di tutela, di lavoro sulla prevenzione, sulla crescita il più possibile di benessere di mio figlio, e oltretutto ha dato la possibilità, perché poi questa legge è così completa, entra nell'ambito di tutta una serie di altre proposte di legge che sono state presentate da ognuno di noi anche su quando utilizzare lo smartphone. Noi abbiamo anche qui, come stanno facendo gli altri paesi europei, ovviamente arriviamo sempre dopo, per ultima la Francia qualche giorno fa, ma l'uso consapevole anche dello smartphone in età poi adolescenziale, e quindi anche qui un lavoro che stiamo facendo anche questo assieme. Ma mi volevo soffermare, e chiudo subito per lasciare lo spazio anche agli altri colleghi, e guardo anche il lavoro che ha fatto Enzo Spadafora in tutti questi anni, sia in Parlamento prima, al governo prima, che nella sua presidenza all'UNICEF, e quindi l'attenzione sempre ai bambini, sulla necessità di mettere invece in campo, costruendo questa straordinaria rete di cui avete parlato, altre azioni di contrasto alle dipendenze, così come avviene oggi nei paesi nord europei, e cioè quello di creare strutture, servizi, luoghi di aggregazione per i nostri ragazzi. Per esempio, noi sappiamo che la Svezia ha dimezzato le dipendenze da droga, alcol e tanto anche sulla dipendenza digitale attraverso, per esempio, il movimento fisico, lo sport. C'è una mia legge che anche questa speriamo arrivi finalmente a conclusione dopo 3 legislature, vero Enzo? È quella di riconoscere l'attività fisica come un farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica, e anche questa costruito grazie al lavoro straordinario insieme ai pediatri e alle associazioni, al terzo settore che si sono occupati di tutti questi temi. Sono tutte azioni che vanno nella direzione di questa bellissima proposta di legge. C'è la massima convergenza, lo dobbiamo mettere come priorità al tavolo del Parlamento e del Governo, e io ringrazio davvero Simona, perché penso che tutto quello che stiamo facendo sia davvero un lavoro straordinario per far sì che non dobbiamo sempre lavorare sul dopo, sulla cura, e invece investire davvero nella prevenzione. Serve formazione, certamente, serve rete, e serve anche educare purtroppo di più i genitori, perché spesso parliamo anche di famiglie sole, monogenitoriali, disagi vari che ci sono all'interno delle famiglie, quindi fare anche un'informazione capillare con gli enti locali sui territori significa agire per tempo e non curare, ma lavorare sulla prevenzione. Quindi grazie davvero per quello che avete fatto e per quello che spero continueremo a fare assieme. Grazie Simona.
1: Grazie a te che ti sei lasciata coinvolgere da questo progetto di legge, che è stato firmato anche da Lavinia Mennoni di Fratelli d'Italia, Desi Pirovano della Lega, Licia Ronzulli di Forza Italia, Ilaria Cucchi di AVS, Maria Stella Gelmini, che era qua prima, di Noi Moderati, Marco Lombardo di Azione, poi appunto avete sentito gli interventi di Elisa Pirro e di Daniela Sbrollini. Solo 2 pillole. Uno, nessuno vuole condannare i genitori. Sono madre, vivo tutte le difficoltà dell'essere madre e so quanto sia difficile. Questo è uno strumento che offriamo ai genitori, perché nessuno era consapevole dei danni di questi strumenti. Pensavamo di facilitare la vita ai nostri figli, di renderli più smart, perché era così. Guarda che bravo che sa già scorrere sul tablet. Sì, bravo. Poi, dopodiché abbiamo scoperto che lo scrolling fa malissimo. Ma non lo sapeva nessuno, oggi lo sappiamo, ed è per questo che senza condannare nessuno stiamo mettendo in campo una serie di azioni. Quella del divieto, col disegno di legge, ci ricordava anche prima Daniela Sbrollini, condiviso da tutti, e che stiamo aspettando l'approvazione finale, perché potevamo essere il primo paese, adesso rischiamo di essere l'unico. Licia, vieni, è arrivata la Presidente Ronzulli, vieni, stavo chiudendo, ma avanti, intanto è arrivata la Senatrice Valente anche. Allora loro E c'è il senatore Sensi. Licia Ronzulli è stata presidente della bicamerale infanzia e adolescenza nella scorsa legislatura e con Paolo Siani hanno lavorato tantissimo, proprio su un lavoro molto molto serio sui danni dei social e sull'utilizzo consapevole dei social. Prego, Licia, ti lascio la parola per il saluto e dopo noi chiudiamo. Grazie. E grazie per essere venuta, perché sappiamo
2: fatto
1: i
2: una
1: tempi
2: corsa
1: di una vicepresidente del Senato.
2: Intanto ovviamente grazie per essere qui, grazie per l'invito, grazie al mio collega Malpezzi per aver organizzato questa conferenza stampa e grazie per avermi permesso di cofirmare ovviamente il testo. E vorrei partire da una verità scomoda. Noi genitori di questa generazione abbiamo spesso usato televisione prima, smartphone, tablet poi, un po' come una babysitter, no? Quando un bambino piangeva dovevamo lavorare, quando volevamo semplicemente qualche minuto di pace, di pausa, mettiamo davanti ad uno schermo un cartone, un video, poi un altro. In quel momento sembrava la soluzione più comoda, ecco. Oggi sappiamo che questa esposizione precoce e prolungata può avere conseguenze sullo sviluppo dei bambini. Le evidenze scientifiche ci dicono, penso ne abbiate parlato, insomma, che può influire sul sonno, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla regolazione delle emozioni, sulle

0: maratone, ma cercano stimoli continui, TikTok, Reels, YouTube Short, sempre più superficiali. Ogni nuovo video può attivare il sistema della ricompensa del cervello e quindi il contenuto successivo è imprevedibile, può essere banale, può essere sorprendente ed è proprio questa imprevedibilità che spinge a continuare, no? A scorrere, a scrollare ancora, ancora, ancora. Con il tempo diventa più difficile mantenere l'attenzione su un'attività lenta come leggere un libro, seguire una lezione, studiare, persino sostenere una conversazione senza prendere il telefono in mano. Non è solo una questione quindi educativa. Le piattaforme sono progettate per trattenere il più a lungo possibile la nostra attenzione. E quando l'utente è un ragazzo il cui cervello è ancora in fase di sviluppo, questa responsabilità diventa ancora più grande. Per questo non siamo qui per demonizzare la tecnologia, anzi è una risorsa straordinaria, ma proprio perché è così potente ha bisogno di regole, ha bisogno di responsabilità, ha bisogno di tutele. Altri paesi hanno già deciso di intervenire, la Francia per esempio ha adottato misure per limitare l'esposizione nei servizi per l'infanzia. Anche noi possiamo fare la nostra parte, appunto, con regole chiare sull'età, l'accesso ai social, per esempio, con sistemi efficaci di verifica dell'età, con maggiore trasparenza sugli algoritmi, con campagne di educazione digitale rivolte a famiglie e ai genitori. Per esempio, ce n'è una in questo momento che sta facendo il governo in questi giorni in TV, perché non possiamo lasciare i genitori soli davanti a una rivoluzione tecnologica che nessuno aveva previsto. Abbiamo tutti commesso degli errori, io per prima, ma possiamo ancora rimediare, perché i nostri figli non sono utenti, non sono un mercato, sono bambini e ragazzi che stanno costruendo il loro futuro, e quindi proteggerli oggi significa dare loro più libertà domani. E quindi facciamo che questa legislatura lasci un segno concreto in questa direzione. Grazie.
1: Guarda Alicia, questa è una proposta che è firmata da tutte le forze politiche. È di tutti, perché tutti stanno vivendo questo problema, quindi quando c'è una volontà politica, in più ha un elemento educativo molto alto e di formazione, tiene uniti, abbiamo qui anche in rappresentanza l'ordine delle ostetriche, abbiamo gli infermieri, tiene uniti tutti coloro che sanno che possono dare una mano, è un gioco di squadra. E io chiudo, perché quando sono arrivata sono andata a salutare il mio amico Paolo Siani, che ho visto con grandissimo piacere, lui mi ha dato un bugiardino, adesso poi l'ho fatto vedere al presidente, l'ho fatto vedere a Federica. No, è un bugiardino che si chiama foglio illustrativo device, smartphone, tablet, computer e dispositivi digitali. Leggi attentamente questo foglio prima di utilizzare qualsiasi device, perché contiene importanti informazioni per la tua salute, come quando appunto uno si prende le medicine, visto che c'è la febbre, siamo tutti tentati di curarci, come ci si cura dal device. E vi leggo solo una pillola, ma dovremmo trovare il modo di inserirla, perché è una genialata, direbbero le mie figlie, io sono meno moderna. Per esempio, 6, come utilizzare i device. Bambini da 0 a 2 anni, uso raccomandato mai. Eccezione brevi videochiamate con familiari lontani. Bambini dai 2 ai 6 anni, uso raccomandato mai. Fanno eccezione videochiamate con familiari lontani. L'uso autonomo non è mai raccomandato. Preferire gioco libero, lettura condivisa, ascolto della musica, attività motorie, relazioni coi coetanei adulti, giochi di carte e di società, mattoncini per le costruzioni. Nota bene, i device non devono essere utilizzati per calmare, intrattenere o far addormentare il bambino. Insomma, è molto molto bello, molto molto smart. Qui abbiamo una grande alleanza. Non siamo soli in questa battaglia, io ripeto, sono contenta di essere stata ingaggiata, sono contenta che tanti colleghi, che quindi adesso poi potranno sottoscrivere il disegno di legge che sarà distribuito anche a tutti gli altri, abbiamo messo al centro l'educazione e la formazione e non vogliamo lasciare soli nessuno. Grazie, grazie, grazie. Grazie.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. La Camera questa mattina ha esaminato alcune mozioni sull'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, in particolare nelle aree urbane. Approvate con riformulazione le mozioni di Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Azione. Sì alle mozioni di maggioranza. Poi la Camera ha affrontato il seguito della discussione del disegno di legge misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, provvedimento già approvato dal Senato. Sempre a Montecitorio slittano esame e voto sulla domanda di autorizzazione all'uso delle chat di corrispondenza tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Carroccia. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo dei deputati. Alla luce della lettera pervenuta questa mattina dal procuratore Lovoi, il caso è tornato in giunta autorizzazioni. Dopo le valutazioni della giunta sarà nuovamente calendarizzata la discussione in aula. L'aula è convocata lunedì alle 11. Andiamo in Senato, dove il governo ha incassato la fiducia al decreto giustizia. Nel pomeriggio si è svolto il question time con i ministri degli esteri e della difesa, che hanno risposto sulla situazione in Medio Oriente e sulle iniziative per arrivare ad una soluzione diplomatica tra Israele e palestinesi e sui rischi dell'estremismo islamico dal punto di vista della difesa nazionale. I senatori torneranno in aula lunedì alle 15 per la discussione dei disegni di legge di delega per la riforma degli ordinamenti professionali e di quello sulla dichiarazione di monumento nazionale caduti di Marcinelle. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare.
1: In Quirinale questa mattina si è svolta la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Non si adatti la legge ai singoli, ha detto il Capo di Stato sul caso del gioielliere Roggero. Mattarella ha poi definito inammissibili i fatti di violenza in Val di Susa. Buon ascolto.
2: Ha inizio l'incontro del Presidente della Repubblica con i componenti dell'Associazione Stampa Parlamentare, i direttori dei quotidiani e delle agenzie giornalistiche e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Prende la parola il dottor Alfonso Raimo, Presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare.
3: Signor Presidente della Repubblica, signor Segretario Generale, colleghe e colleghi, grazie Presidente per aver rinnovato questa preziosa occasione di confronto. A distanza di un anno, lo scenario internazionale si è ulteriormente complicato. La guerra condotta dalla Russia in Ucraina, l'evento, come lei ha detto, che ha cambiato la storia europea e che ha innescato la dinamica regressiva in atto, e poi la crisi in Medio Oriente a Gaza, il conflitto tra Israele e Stati Uniti con l'Iran, propagatosi in Libano e nei paesi dell'area. In ognuno di questi quadranti l'Europa è chiamata a nuove responsabilità nel tentativo di riformare, di rilanciare il sistema multilaterale. Il recente vertice NATO di Ankara le ha riconosciuto un ruolo più forte. Ora gli alleati europei, insieme al Canada, finanziano la stragrande maggioranza dell'assistenza militare all'Ucraina. Il 2027 si annuncia tuttavia come un anno, come un banco di prova importante, preceduto dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, un paese che ha spesso anticipato le dinamiche che si sono poi verificate altrove. La circostanza accresce l'importanza delle elezioni in Europa. Andranno al voto, oltre all'Italia, anche la Francia, la Spagna, la Polonia, la Grecia, la Finlandia, l'Estonia, la Slovacchia. In Germania si voterà per le presidenziali. Partiti come la tedesca AfD, Vox in Spagna, Rassemblement National in Francia, mettono in contrasto gli investimenti in difesa con altri capitoli di spesa, come ad esempio il welfare. Danno voce a chi sostiene che non è attraverso il riarmo dell'Europa che si metterà fine alla guerra. È un dibattito che traglia trasversalmente anche gli schieramenti nazionali in Italia. Il rischio paventato da più parti è che dal voto possa prodursi una paralisi delle istituzioni comunitarie. Qualche segnale lo si è visto di attardamento, ad esempio nella designazione di un inviato speciale per l'Unione Europea sull'Ucraina, anche se in controtendenza qualche segnale positivo arriva dalla decisione del Consiglio d'Europa di approvare la procedura rafforzata per il prestito a Kiev. Lei, Presidente, parlando al corpo diplomatico, ha paventato il rischio di un malinteso realismo, anticamera della rassegnazione. Ha chiesto coraggio perché in fondo, ha detto, si tratta di scegliere. Scegliere tra la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise da una parte e la logica dello scontro e della discordia dall'altra. Una sua riflessione, Presidente, su questo capitolo sarebbe di estremo interesse. Venendo all'Italia, dopo il referendum sulla separazione delle carriere, sembra di essere entrati in una lunga campagna elettorale, con un'agenda che ruota prevalentemente intorno ai temi della sicurezza e delle politiche migratorie, affrontati peraltro in una logica di contrapposizione tra i principali schieramenti, accentuata dall'affacciarsi di un'opposizione a destra della maggioranza di governo. Da più parti si sottolinea che questo avviene in un clima emotivo che fa da cornice a diversi casi di cronaca, come quello del gioielliere Mario Roggero, ad esempio, come la morte drammatica di Abderrahim Fakir nel corso di un intervento di polizia a Bologna, e ancora di recente con gli scontri al cantiere TAV di Chiomonte. Vicende che, al di là delle strumentalizzazioni di parte, richiamano il tema delle forme e dei limiti dell'uso della forza nell'ordinamento costituzionale, della libertà di manifestazione, della tutela dell'ordine pubblico. Anche su questo punto, Presidente, una sua riflessione sarebbe per noi estremamente interessante. I numeri, va detto, non raccontano di un allarme sicurezza. Per citare il ministro Piantedosi, l'Italia è un paese sicuro, i reati sono in calo e non assecondano neanche l'esistenza di un'emergenza migranti, nonostante i propositi di remigrazione di questo o quel partito. Nel 2026 gli sbarchi sono stati la metà rispetto ai due anni precedenti, allo stesso periodo dei due anni precedenti. Nel Mediterraneo invece si muore ancora, 1.000 morti nel 26, 34.000 dal 2014. Papa Leone XIV, visitando Lampedusa, ha chiamato le società europee a una chiamata epocale, ha detto. Ha chiesto di superare la logica dell'emergenza per andare incontro a un piano strategico che metta l'integrazione al centro. Ci si chiede, Presidente, se su questo l'Italia abbia fatto abbastanza. Passando ai lavori parlamentari, nelle ultime settimane sono stati in gran parte dedicati all'esame e all'approvazione della legge elettorale, anche qui in uno scenario di contrapposizione tra gli opposti schieramenti. Senza entrare nel merito della proposta, non si può non rilevare che è la quinta riforma elettorale in 33 anni. Da più parti ci si è chiesto se i ripetuti cambiamenti del sistema di voto non siano uno degli elementi della disaffezione dalla politica. Di fatto, singolare coincidenza, l'astensionismo inizia a crescere in Italia proprio nel 2006, quando è stato introdotto il cosiddetto Porcellum, un sistema elettorale basato sulle liste bloccate che sottrae agli elettori la scelta degli eletti. È censurato sotto questo aspetto proprio dalla Corte Costituzionale. Oggi, 20 anni dopo, il partito dell'astensione è il primo partito del Paese. Sarebbe interessante per noi una valutazione in proposito, anche in relazione al fatto che la riforma potrebbe intervenire a pochi mesi dalle elezioni politiche, circostanza che può creare difficoltà in relazione a una possibile pronuncia della Corte Costituzionale, che quindi si troverebbe ad esprimersi a ridosso del voto. Vale la pena ricordare che il Consiglio d'Europa prescrive che le regole elettorali non si dovrebbero cambiare nell'anno precedente il voto. Va poi ricordato che i partiti sì si sentono in campagna elettorale, ma sulla carta la scadenza delle legislature è ancora lontana. Nel 2027, anno in cui peraltro andranno a votare importanti città, in totale 1.300 comuni, ci si chiede, Presidente, se la previsione di un turno unico elettorale, insieme alle politiche, possa favorire la partecipazione, oltre che consentire un risparmio economico considerevole. La sessione di bilancio si presenta particolarmente impegnativa, considerata la scarsità di risorse a disposizione. In cima alle preoccupazioni degli italiani, riferisce l'Istat, ci sono la precarietà del lavoro, la stabilità economica e i cambiamenti climatici. Nell'aprile scorso il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello più alto, ma si tratta di una tendenza che lascia fuori i giovani. Il lavoro delle donne è cresciuto, ma il divario con l'Europa è ancora alto. Nonostante il lieve incremento dell'ultimo anno, il potere d'acquisto dei salari registra in Italia una contrazione rilevante. La concentrazione della ricchezza, invece, cresce a livelli senza precedenti, come registra il rapporto di Oxfam Italia. Cresce in Italia e nel mondo, dove 12 persone posseggono una ricchezza superiore a quella della metà più povera, oltre 4 miliardi e 100 milioni di persone. Da più parti ci si chiede quali possano essere gli effetti di una simile sproporzione sul ciclo economico e soprattutto sulla tenuta democratica. Infine, Presidente, una riflessione sul nostro mestiere. In un mondo in cui la guerra, cito ancora Papa Leone, è tornata di moda, il giornalismo è tra le prime vittime. Il 2025 è stato l'anno peggiore, 129 reporter uccisi, quasi la metà a Gaza. A proposito, la striscia sembra essere uscita dall'attenzione mediatica. I giornalisti stranieri possono entrarvi soltanto se accompagnati dall'esercito israeliano. E per i locali diventa sempre più difficile lavorare. Eppure a Gaza è in corso una tragedia umanitaria. Lo riferiscono le organizzazioni non governative, lo ha testimoniato il patriarca latino di Gerusalemme, Zaballa. Città rase al suolo, condizioni igieniche estreme, bambini morsi dai topi. Per tornare al giornalismo, la concentrazione del potere tecnologico in pochissime mani, con il 99% dell'umanità ridotto a semplice utilizzatore, pone in maniera inedita il tema di come campagne di disinformazione orchestrate attraverso l'intelligenza artificiale, i social e le nuove tecnologie digitali possano condizionare la vita democratica. A un che di paradossale, le guerre vengono annunciate via social. Si usano i social e l'intelligenza artificiale per la propaganda, ma il lavoro dei giornalisti viene contrastato. È paradossale, ma è anche chiaro il perché. I giornalisti sono, come lei ha detto, Presidente, testimoni di verità. Il giornalismo libero è mal visto da chiunque rifiuti il confronto per imporre verità di comodo, per imporre verità, versioni di parte, oppure per favorire aperte menzogne. Anche l'Italia non sfugge a pressioni e limitazioni, nonostante sia entrato in vigore il regolamento europeo sulla libertà dei media. Nel 2025 le minacce ai giornalisti sono aumentate del 31%, registra l'Osservatorio di Ossigeno per l'informazione. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva contro le querele temerarie. Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo, la Commissione di vigilanza RAI è ancora paralizzata. Il contratto di lavoro è scaduto da oltre 10 anni. Un fatto grave in sé, ma ancor più grave se si considera la funzione di guida che ha il contratto per i colleghi meno tutelati, ai quali spesso vengono corrisposti pochi euro per articolo. Soprattutto in questi giorni di grande caldo, non è facile il lavoro dei giornalisti negli istituti penitenziari italiani. Si tratta di 37 redazioni, la più nota delle quali è Ristretti Orizzonti a Padova. Come riferisce Antigone, il tasso di sovraffollamento nelle carceri è spesso al 200%, ad esempio a Milano San Vittore. Ci sono quasi 20.000 detenuti in più rispetto alla capienza complessiva. Presidente, signore e signori, grazie per l'attenzione che mi avete accordato, che ci avete accordato. Come lei ha detto in occasione dell'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, Presidente, quello non è stato un compromesso a ribasso, non è stato un baratto tra la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista. Si è obbedito, ha detto, a un principio elementare che si è poi affermato nel comune sentire, e cioè che la Repubblica è di tutti. Il ventaglio che le doniamo, Presidente, riflette in forma artistica questo sforzo corale. Si intitola Speranza, lo ha realizzato Piero Malatesta Piano, un artista ventenne cileno, iscritto al primo anno del corso di design dell'Accademia di Bologna, dove vive con i fratelli. La parte sinistra presenta macchie e fili neri aggrovigliati, simboli delle ferite aperte, dei conflitti, della crisi climatica. A mano che lo sguardo si sposta, il caos si scioglie in una tessitura ordinata di fili dorati. I fili sono la metafora della responsabilità individuale e collettiva per un futuro giusto. Il cammino, dice Piero, verso un futuro sostenibile, equo e di pace, lo tessiamo tutti noi giorno dopo giorno. Con questo auspicio, a nome della stampa parlamentare, associazione che insieme al direttivo mi onoro di rappresentare, Presidente, formulo a lei, al segretario generale, e a voi tutti gli auguri di buone vacanze.
2: Prende la parola il Presidente della Repubblica.
4: Benvenute e benvenuti al Quirinale. La ringrazio, Presidente. È un vero piacere accogliervi al Quirinale per questo appuntamento annuale. Nato, come tutti ben sappiamo, alla Camera dei Deputati ed esteso con la Repubblica al Senato. Nelle Camere i rispettivi presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche. Diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato a suo tempo con i cosiddetti quirinalisti, come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva, e sostituito 24 anni fa dalla cortese consegna del ventaglio. Lei, Presidente, ha parlato della complessa situazione che si registra nella vita della comunità internazionale, attraversata da incertezze imprevedibili fino a pochi anni addietro, incertezze che provocano disorientamento quanto le prospettive e inducono interrogativi sull'affidabilità di punti di riferimento fino a poco tempo addietro avvertiti come dotati di chiarezza e di stabilità. Da parte di chi nutre senso di responsabilità si avverte l'esigenza di salvaguardare il sistema multilaterale e al fine di restituirgli solidità di procedere a una sua riforma che, ispirandosi alla realtà, lo doti di forme e di strumenti adeguati al mondo così come oggi e non come era tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 del secolo scorso. Come le ha detto, da diverse parti ci si attende che a questo fine una spinta protagonista provenga dall'Europa. L'ho auspicato chiaramente il primo ministro del Canada, Carney. Non è un caso che sussista questa attesa, perché l'Europa in pochi anni, ponendo in comune impegni del presente e prospettive del futuro, è riuscita a trasformarsi da continente lacerato per secoli da contrasti e guerre sanguinose nella più vasta area di pace e di sviluppo comune. Area che non sorprende che eserciti attrazione per persone da ogni parte del mondo. L'Unione Europea non è inerte né silenziosa di fronte a quella invocazione di responsabilità, pur tra difficoltà di ogni genere, interne e soprattutto di origine esterna. Vorrei sottolineare come prosegua lo sviluppo di sempre più numerosi accordi di libero scambio, conclusi o in corso di negoziato con aree vaste di diversi continenti, dal Canada al Giappone, dall'America meridionale all'India, di intese con altri paesi o aree che li raccolgono. Accordi e intese che inducono a collaborare e impegnarsi in comune nella reciproca convenienza. Viene in questo modo presentato alla comunità internet globale un messaggio, un modello di relazioni internazionali alternativo alla pratica degli scontri commerciali o purtroppo militari, talvolta di guerra. Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte. Peraltro, come si vede in questo periodo, di dubbia efficacia. Conosco bene l'esercizio di critiche rivolte all'Unione per insufficiente incisività della sua azione, critiche avanzate con accanimento soprattutto da chi ne ostacola in ogni modo e circostanza la possibilità di strumenti decisionali e operativi più efficaci. So bene, naturalmente, e ho ben presente, che in diversi campi l'Unione deve assumere maggiore dinamismo, ben maggiore dinamismo. Anche per questo non è stato saggio lasciar cadere nel 2022 il poderoso sforzo promosso dal Parlamento europeo sotto la presidenza di David Sassoli con la conferenza sul futuro dell'Europa, esercizio che ha coinvolto milioni di cittadini europei. L'abbandono delle ipotesi di una nuova convenzione europea per por mano alla riforma dei trattati è stato un grave errore. Va ripresa una seria e coraggiosa riflessione. Nel frattempo non si tratta di stare con le mani in mano in attesa del domani. È utile ricordare che, come è noto, due esperienze di grande rilievo come l'euro e Schengen, sottolineo la moneta comune e la libera circolazione nella gran parte dei paesi dell'Unione, sono nate nell'ambito del quadro giuridico attuale, come cooperazioni rafforzate, che si sono sempre più ampliate come partecipazione. Lei ha fatto cenno anche all'esigenza di un'efficace difesa comune europea. L'attitudine e la strategia che ho appena ricordato rende evidente che la sua realizzazione non rappresenta una minaccia per nessuno. Non mira alla guerra, al contrario, è strumento per garantire la pace. Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull'Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore d'Europa. Per numero di paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano. Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro Paese, voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Questi limiti non rappresentano una costrizione, al contrario, raffigurano una delle modalità del dovere di assicurare al Quirinale imparzialità ed estraneità alla dialettica, alla legittima dialettica tra le parti politiche. Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni. Non mi compete intervenire nelle dinamiche parlamentari e non intendo, come comprensibile, parlare di progetti legislativi che si trovano all'esame del Parlamento e che sarò chiamato a esaminare laddove mi pervengano. Non nascondo doverosamente la preoccupazione tante volte manifestata per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto, fenomeno che, affrontando il tema elettorale, dovrebbe essere il punto di attenzione principale per tutte le parti politiche, al di sopra di qualsiasi altro aspetto. Per il resto, non è mio compito progettare né esprimere giudizi o valutazioni su temi politici. Tra i miei compiti rientra piuttosto quello di indicare esigenze e di esortare alla riflessione, una riflessione che vada anche al di là del momento contingente. Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del Pontefice della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza, del tutto improduttiva, come risulta ormai senza ombra di dubbio, e di impegnarsi in interventi di strategia di governo del fenomeno, strategia possibile e sostenibile, l'unica in grado di evitare l'altrimenti inevitabile destino alternativo, quello di subirne conseguenze disordinate e di cercare vanamente di tacitare le coscienze di fronte a quanto avviene. È comprensibile e opportuno dedicare attenzione alle modalità e ai problemi connessi a chi arriva nel nostro Paese. Mi auguro che almeno una parte di questa attenzione sia riversata anche a chi parte, ai numerosi nostri giovani che si trasferiscono all'estero non per scelta ma per necessità. Lei ha menzionato alcuni argomenti del dibattito che si è sviluppato in questi giorni su temi politici, o piuttosto, per meglio dire, tra forze politiche. Io ovviamente non vi entro, non ne sono e non intendo esserne parte. Mi limito a una considerazione che mi auguro possa contribuire a far riflettere. In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato. Vi sono altri aspetti nella vita dell'Italia che richiedono particolare attenzione. Tra questi intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza che aggrediscono le libere volontà democratiche del popolo italiano espresse attraverso le istituzioni previste dalla Costituzione. Una sorta di fai da te, di liberi tutti rispetto all'azione dei poteri pubblici, cioè comuni. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza. Riscontro, Presidente, non per cortesia di interlocuzione, ma per radicata convinzione, le sue riflessioni sulla professione giornalistica. Il regolamento europeo sulla libertà dei media è entrato in vigore l'8 agosto del 2025. Un anno addietro, dettando regole immediatamente applicabili che riguardano tra l'altro le questioni della indipendenza editoriale, i contenuti delle grandi piattaforme digitali, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico. Il ritardo, anche in Italia, del pieno recepimento di indicazioni cui hanno contribuito gli stessi governi dell'Unione e i deputati al Parlamento europeo espressi dai diversi Paesi membri, appare difficilmente comprensibile. Il ruolo essenziale dell'informazione nei sistemi democratici, in particolare dei servizi pubblici, non può incontrare ambiguità. È auspicabile che nell'attesa si ponga finalmente riparo alla paralisi del sistema radio-TV pubblico, determinato dal blocco del funzionamento della Commissione parlamentare, la cui denominazione ne esprime l'importanza per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Ho più volte segnalato come libertà, informazione e democrazia siano coessenziali. I giornalisti sono testimoni dei fatti. Quando questo compito viene impedito od ostacolato, non si tratta di aggressione a singoli professionisti, bensì di un vulnus recato a tutti noi, perché la libertà è un bene indivisibile. Come osserva il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto, rivolgendosi a numerosi Paesi membri, tra cui l'Italia, va garantita la libertà di stampa tenendo conto delle norme europee sulla protezione dei giornalisti. Come lei ha ricordato, si è nel frattempo presentato un nuovo problema, una nuova questione più generale, quella che riguarda l'utilizzo della intelligenza artificiale nella generazione delle notizie. È un tema che avete segnalato anche recentemente. Cloni di notizie prodotti artificialmente da macchine, destinati a riprodursi all'infinito sul web, senza alcuna verifica, ancor più moltiplicati dagli strumenti di traduzione automatica dei testi. Si può pensare che arricchiscano il panorama culturale e informativo? di quali fatti sono testimonianza. Ma esiste forse un'informazione senza i giornalisti? L'informazione non è clone di se stessa, non è la caricatura della pecora Dolly. Nell'esperienza quotidiana, inoltre, iniziano ad accumularsi gli errori di risposte e di analisi fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale. Anche da un'informazione libera, indipendente, approfondita, dipendono convinzioni e valori delle persone, l'esplicarsi della vita quotidiana. Ne dipende un valore prezioso che si chiama libertà. È un compito e una responsabilità per gli operatori dell'informazione. Ringrazio molto del dono di questo bel ventaglio, Speranza, e desidero rivolgere i complimenti al suo autore, Piero Malatesta Piano, con gli auguri più grandi per il suo futuro di artista. E a proposito di auguri, buona pausa estiva a tutti voi.
2: Il presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare alla presenza dell'artista che ha realizzato l'opera, signor Piero Malatesta Piano, consegna ora il ventaglio al Capo dello Stato.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato, nei giorni scorsi, si è tenuto l'incontro La nuova strategia italiana per l'Artico, le rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. Interventi dei capigruppo azzurri del Senato e alla Camera, Craxi e Costa, di Gasparri, presidente Commissione Esteri del Senato, De Meo, presidente della delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO. Conclusioni del vice Premier Tajani. Buon ascolto.
2: Questo pomeriggio sulla nuova strategia italiana per l'Artico, le rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. Ringrazio innanzitutto tutti i presenti, visto il caldo di Roma, anche per chi ha dovuto attendere all'entrata la lista con chi è stato fatto aspettare purtroppo all'inizio anche sotto al sole dalla sicurezza del Senato. Ringrazio il senatore Gasparri che ci ospita e invito ad aprire con i saluti istituzionali la presidente del gruppo di Forza Italia, senatrice Stefania Craxi, dal podio per piacere.
3: Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole Berganimini, l'onorevole De Monte, tutti i dipartimenti che hanno concorso alla giornata di oggi. L'approvazione delle nuove strategie italiane per l'Artico, recenti, rappresentano un passaggio di grande rilievo per la politica estera del nostro Paese. L'Artico non è più solo una periferia geografica, lontana dalle nostre priorità, ma al contrario è diventato uno dei principali teatri in cui occorre misurarsi, dove si intrecciano sicurezza nazionale, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, protezione ambientale, approvvigionamento energetico. L'Italia, pur non essendo uno Stato artico, è da tempo presente in quella regione in un modo molto consolidato grazie alla nostra comunità scientifica, alle attività di ricerca che si stanno svolgendo da decenni, al riconoscimento internazionale acquisito nell'ambito del Consiglio Artico come Stato osservatore. Questa credibilità costituisce un patrimonio da valorizzare con una visione strategica coerente e di lungo periodo. La nuova strategia riafferma il principio secondo cui la stabilità dell'Artico è parte integrante della sicurezza euroatlantica. Le profonde trasformazioni geopolitiche degli ultimi anni hanno modificato profondamente gli equilibri della regione, rendendo necessario un approccio che coniughi dialogo, deterrenza e cooperazione con i partner e con gli alleati. Accanto alla dimensione della sicurezza resta centrale quella scientifica. Comprendere gli effetti del cambiamento climatico nell'Artico significa comprendere processi che influenzano l'intero pianeta, compreso il nostro bacino del Mediterraneo. Investire nella ricerca significa quindi investire nella capacità dell'Italia di anticipare le sfide future e di contribuire alla definizione delle politiche globali fondate su basi scientifiche solide. La strategia individua inoltre importanti opportunità per il nostro sistema produttivo nazionale. Le imprese italiane possiedono competenze avanzate nei settori delle infrastrutture, della cantieristica, delle tecnologie marine, persino nell'osservazione satellitare. Favorire la loro presenza in un quadro di regole condivise significa rafforzare la competitività italiana e promuovere l'innovazione. Fondamentale, so che è un tema che non molti toccheranno, è anche il rispetto delle popolazioni indigene e della loro cultura. Rappresentano una componente fondamentale della governance dell'Artico. Lo sviluppo della regione non può prescindere dalla tutela delle comunità locali, dalla salvaguardia di un ecosistema che è indubbiamente tra i più fragili del pianeta. L'Italia dispone oggi di una cornice strategica aggiornata, capace di integrare diplomazia, sicurezza, ricerca e sviluppo economico. Il compito delle istituzioni sarà quello di tradurre queste visioni in azioni concrete, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni, mondo accademico, sistema produttivo e partner internazionali. L'Artico ci ricorda che le grandi trasformazioni del XXI secolo non conoscono confini. Per questo l'Italia deve continuare a essere presente con competenza, responsabilità e una chiara consapevolezza del proprio interesse nazionale, contribuendo così alla stabilità internazionale e alla tutela di un patrimonio che è comune a tutta l'umanità. Buon lavoro.
2: Grazie senatrice, presidente Craxi. Adesso abbiamo il saluto istituzionale in videocollegamento del presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, Maurizio Gasparri.
4: Vi mando un messaggio dall'aeroporto perché stiamo partendo con la Commissione Esteri per una missione oggi e domani, lunedì e martedì, a Londra, e quindi non posso essere fisicamente tra voi a questo convegno sull'Artico, che peraltro si svolge proprio al Senato, e quindi mi scuso doppiamente per non accogliervi. Si dirà: che c'entra l'Italia con l'Artico? Noi siamo una potenza marina, abbiamo una grande marina militare, abbiamo un'importante flotta mercantile, abbiamo mille interessi, sì, concentrati molto nell'area mediterranea, siamo molto interessati a quello che accade ad Hormuz, nel canale di Suez, però le rotte artiche diventeranno sempre più strategiche nel futuro e noi vogliamo che siano utilizzate in un clima di pace, non vogliamo che la Groenlandia diventi motivo di contesa, ma queste polemiche derivano anche da questa dinamica internazionale, per cui questa parte del pianeta, anche per gli andamenti climatici diversi, diventerà sempre di più una rotta attraversabile, avvicinerà piattaforme continentali, sarà un tema importante per le politiche commerciali, per le politiche che vedono l'Italia importante. Ricordiamoci che noi siamo una potenza nell'export, nel 2027 potremmo consolidare la nostra posizione di quarta potenza mondiale del commercio raggiungendo 700 miliardi di export, e molto naviga sulle acque e sul mare. Quindi questo convegno odierno sulle rotte artiche, con il contributo di tutti gli esperti, anche se fisicamente assente, raccoglierò tutti i suggerimenti per l'attività della Commissione Esteri e Difesa del Senato, che verranno dagli illustri relatori, dall'attenzione del nostro ministro e vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, Antonio Tajani. Quindi l'Artico è meno lontano di quanto possa sembrare. Adesso da Roma sto andando a Londra, mi avvicinerò all'Artico, ma non andrò nell'Artico. Però sappiamo che questa strategia, questa presenza, questa dinamica deve essere presente nella nostra strategia, nella nostra attività, in tutto quello che noi dobbiamo sviluppare. Quindi il convegno riguarda un tema molto più centrale nelle dinamiche della sicurezza, nelle dinamiche economiche, di quanto molti penseranno. Quindi non certo un'iniziativa eccentrica, ma l'anticipazione di un tema strategico fondamentale. Buon lavoro a tutti, raccoglieremo i suggerimenti e ne faremo motivo di iniziativa, di proposta e di azione nel nome di Forza Italia e del nostro governo.
2: Dopo i saluti del Senato della Repubblica passiamo ai saluti del partito di Forza Italia, che ha avuto l'iniziativa di organizzare questo incontro. Il Dipartimento Esteri e Politiche dell'Unione Europea, guidato dall'onorevole Deborah Bergamini e le sue vice, l'onorevole Isabella De Monte, che ha promosso l'iniziativa, e l'onorevole Emanuela Del Re, che la scorsa settimana ha organizzato un eccellente convegno sul sistema Italia per le ricostruzioni in Ucraina, Gaza e Siria. Alcuni di voi erano anche lì e doppiamente li ringraziamo. Il Dipartimento è sotto la guida del responsabile dei dipartimenti, l'onorevole Alessandro Cattaneo, che ci ha inviato un videomessaggio. Chiedo alla regia di poterlo proiettare.
5: Importantissimo convegno organizzato oggi su un tema strategico come quello dell'Artico, un tema di cui forse nei media si parla troppo poco e l'opinione pubblica non coglie l'importanza centrale di questo invece argomento che Forza Italia attraverso i dipartimenti decide invece di approfondire. Come responsabile appunto di tutti i dipartimenti sono lieto che c'è una sempre maggiore non solo attività di ogni singolo dipartimento, ma si lavora sempre più in gruppo, trasversalmente, quindi grazie al Dipartimento Esteri e Affari Europei guidato da Deborah Bergamini con l'aiuto di Isabella De Monte, ma è poi tutto un gioco di squadra che comprende anche tematiche legate alla difesa, e ringrazio il nostro Presidente della Commissione Difesa Esteri al Senato, Maurizio Gaspare, che ospita l'iniziativa di oggi, e anche la senatrice Presidente dei nostri senatori, Stefania Craxi, da sempre protagonista delle tematiche di politica estera e di difesa. Insomma, con il metodo che ci è proprio, quello dell'ascolto, dell'approfondimento, Forza Italia elabora la linea del partito all'interno dei dipartimenti, all'interno appunto delle articolazioni del proprio movimento, per poi offrire una posizione solida e coerente a tutto interesse della maggioranza del paese intero. Quindi io, che oggi sono invece impegnato a Milano, dove affrontiamo un altro tema importante come quello dell'urbanistica, rivolgo i miei più sinceri complimenti per l'iniziativa di oggi, il buon lavoro a tutti coloro che sono presenti e poi l'impegno personale di tutto il partito a prendere in carico, diciamo, gli atti di ciò che emergerà per trasformarli nella nostra azione politica quotidiana, parlamentare e di governo. Grazie veramente a tutti.
6: Prima di passare la parola alla responsabile di dipartimento, ci tengo a salutare i parlamentari presenti, l'onorevole Bagnasco qui in sala, l'onorevole Simone Baldelli che è anche responsabile del dipartimento tutela dei consumatori, e anche il supporto logistico che ci è stato dato da Forza Italia Giovani con il responsabile Francesco Innocenzi, Forza Italia Giovani di Roma. Adesso diamo la parola anche appunto dal podio all'onorevole Deborah Bergamini, che è vice segretario nazionale di Forza Italia, oltre a essere responsabile del Dipartimento Esteri e Politica dell'Unione Europea, e anche vicepresidente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa, nonché Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Prego.
7: Grazie. Allora, intanto buonasera, ringrazio moltissimo i presenti che hanno accettato il sacrificio di venire fin qui al Senato con questo caldo tremendo e a fare la parte dei protagonisti in questo momento di riflessione sulla strategia italiana per l'Artico. Vi ringrazio davvero molto perché adesso tra poco

Emanuela Del Re che, come ricordava prima Carlo, la settimana scorsa si è resa protagonista di un altro momento molto importante per il Dipartimento Esteri e Politiche Comunitarie di Forza Italia, legato al ruolo dell'Italia, del governo italiano nel perimetro delle ricostruzioni nelle zone post belliche. Ringrazio anche Carlo De Romanis, che è il nostro responsabile nazionale del turismo e che coordina il tavolo esteri di Forza Italia. Cerchiamo sempre di lavorare assieme, turismo ed esteri devono lavorare assieme, altrimenti il beneficio del non farlo sicuramente non si vedrebbe. Ma soprattutto ringrazio voi, perché prima Maurizio Gasparri lo diceva nel suo saluto. Per noi è molto importante, particolarmente per noi del Dipartimento Esteri, è molto importante l'interazione, lo scambio, l'ascolto con chi di politica estera si occupa e si occupa in maniera strutturata, ma non soltanto di politica estera in termini di diplomazia internazionale, di relazioni internazionali, ma anche di difesa. E quindi oggi per noi è un'occasione, ecco perché vi sono grata, è un'occasione per poter ascoltare i punti di vista di tanti oratori che si susseguiranno, che porteranno osservazioni molto diverse da contesti diversi, ma che per noi devono diventare un contesto unico, esattamente quello con il quale Isabella ha scelto di intitolare questo pomeriggio, la nuova strategia italiana per l'Artico, rotte polari tra sicurezza globale e nuove dinamiche geopolitiche. È evidente che questa è anche l'occasione per illustrare la strategia italiana per l'Artico del governo, del nostro governo. A concludere i lavori verrà qui il ministro Tajani. Ministro Tajani. E credo che lui ci tenga molto proprio a fare un punto sull'Artico in questo momento storico. Abbiamo già sentito che l'Italia ha una lunga tradizione nei confronti dell'Artico. Tutti, se pensiamo all'Artico, ci ricordiamo le grandi missioni della fine dell'Ottocento che hanno forse hanno aperto l'immaginazione nei confronti del mondo artico di tantissimi cittadini, facevano sognare, con tutti però i rischi e i sacrifici. Chi non ricorda le missioni di Nobile? Sono stati tantissimi capitoli che hanno visto gli italiani andare alla ricerca di verità che non si conoscevano fino lassù, in quei luoghi così apparentemente irraggiungibili, e che oggi, a causa del riscaldamento globale, invece sono diventati più raggiungibili. E questo che cosa significa? Significa che sta cambiando completamente la dinamica geopolitica delle rotte marittime commerciali. Quanto parliamo di Groenlandia e di Artico in questo momento? Nella nostra vita non abbiamo mai sentito parlare così tanto di queste regioni remote del mondo. Eppure oggi queste regioni remote sono al centro di tensioni geopolitiche importanti, sono al centro di cambiamenti profondi, di trasformazioni, perché queste regioni così lontane sono veri e propri tesori di materie prime, di terre rare, diventano il culmine di quello che sarà l'assetto geopolitico che verrà e che in questo momento, con tutte le turbulenze del nostro mondo, è in fase di costruzione e che può avere degli effetti molto importanti. Pensiamo al Mediterraneo. Il rischio geopolitico è molto chiaro. Noi rischiamo di veder depauperare l'area mediterranea come luogo di scambi commerciali marittimi a vantaggio del nord. C'è anche qualcuno che è un po' critico con l'Unione Europea, che dice l'Unione Europea sta privilegiando fortemente questo spostamento di baricentro verso il nord, che non è certamente a vantaggio dei paesi rivieraschi del Mediterraneo, dove noi ci collochiamo. E quindi la riflessione sull'Artico è una riflessione che non è remota come questa terra, è molto centrale per il ruolo geopolitico dell'Italia in futuro, di tutto il Mediterraneo, ma noi in questo momento, con la strategia del governo italiano, siamo interessati al ruolo che potrà giocare l'Italia. Quindi è molto importante per noi fare in modo che si mantenga comunque un asse nord-sud, Artico-Mediterraneo, e che si costruisca attorno a questo il futuro del reticolato delle navigazioni commerciali nel mondo. E questo avviene in un momento in cui le tensioni sono fortissime, non importa qui parlare di quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz, con tutte le ricadute in termini di costi energetici, approvvigionamento, filiere per le nostre produzioni industriali, sicurezza, difesa.
tutta questa

0: Visitazione del vecchio ordine sta avvenendo adesso, sotto i nostri occhi, con dinamiche estremamente incerte per il futuro. Ma citavo Hormuz perché Hormuz ci fa pensare, ci fa vedere anche una nuova dinamica della geopolitica contemporanea, una sorta di autoaffermarsi di, lo vogliamo chiamare, un sovranismo marittimo? Stati che stanno capendo la rilevanza di alcune rotte marittime, di alcuni stretti in particolare, e che capiscono che dal governo di quegli stretti, da una forma di esercizio sovranista dei transiti commerciali in quei luoghi del mondo, possono guadagnare in termini economici e in termini di rilevanza geopolitica. Quindi vedete quanto è importante e quanto è attuale un'analisi sulle rotte marittime commerciali, come sta cambiando velocemente il panorama e come sia necessario per l'Italia, qualcuno lo diceva prima, paese marinaro, proprio alla propria origine inevitabilmente, quanto sia importante presidiare con una strategia chiara questa grande trasformazione. E chiaramente di questa grande trasformazione l'Artico è un elemento cardine. Ecco perché il nostro governo ha voluto elaborare una strategia specifica, Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Università e della Ricerca, perché è evidente che una componente importante della presenza italiana nell'Artico è legata proprio alla nostra tradizione di ricerca scientifica che abbiamo coltivato nel corso dei decenni e che è un elemento cardine. Ogni volta che noi parliamo di sicurezza e parliamo di proiezioni in avanti dello scenario geopolitico, non possiamo non parlare di innovazione e quindi di ricerca. Quindi la strategia italiana è una strategia a 360 gradi, a mio parere estremamente avanzata in questo momento storico, estremamente visionaria, un po' l'equivalente del piano Mattei con l'Africa, vedete? Ma esattamente in coerenza con quell'asse verticale che ci deve vedere protagonisti. A questo poi si aggancia la strategia del corridoio indo-mediterraneo, dell'IMEC, è evidente questo. Però, vedete, se ci parliamo capiamo che il governo italiano ha una chiara idea di posizionamento e della rilevanza geopolitica e strategica delle rotte commerciali marittime. Siamo spingendo affinché Trieste, la città di Isabella, possa diventare punto di arrivo del corridoio indo-mediterraneo dall'India, e anche lì è questione di influenza politica quanto saremo in grado di esercitarla, quanto fortemente l'interesse nazionale italiano saprà affermarsi. Di certo qui veramente, senza alcuna retorica, è in gioco una fetta importantissima dell'interesse nazionale del nostro paese, ed ecco perché, e concludo perché è importante lasciare spazio a chi è più esperto certamente di me in questo ambito, però ecco perché il Dipartimento Esteri di Forza Italia sta facendo un lavoro molto ragionato. Noi pensiamo, io penso, da responsabile di questo Dipartimento, che la funzione di un partito politico risieda soprattutto in questi tempi di populismo, di slogan, di video fatti con l'intelligenza artificiale che confondono la realtà con la politica, in questo momento in cui tutto tende ad essere urlato e mai veramente capito, noi testardamente, come movimento liberale, riformista, moderato, noi continuiamo a sperare che far ragionare le persone assieme possa essere uno strumento che porti la politica a ritrovare quella qualità all'interno di ogni società civile di cui c'è bisogno, e di cui c'è bisogno più che mai in questo momento storico fatto veramente di grandi pericoli e di grandi trasformazioni globali. Se un partito politico abdica alla propria responsabilità di riflettere, di analizzare la realtà per quella che è, di condividere quella realtà e di continuare a pensare che i cittadini di una nazione come l'Italia non sono elettori, ma sono anime che hanno le loro preoccupazioni, hanno le loro opinioni, hanno le loro aspettative. Se non manteniamo vivo questo dialogo e non pensiamo di usare le persone a scopi elettorali, la politica non recupererà mai il ruolo che le spetta, che è la funzione di rappresentanza dei più alti valori di una collettività. Ecco perché ci avventuriamo, e uso questo verbo non casualmente, ci avventuriamo a parlare del sistema paese per le ricostruzioni in zone post-belliche, come abbiamo fatto la settimana scorsa, scoprendo noi stessi che l'Italia è un paese straordinario che può mettere a disposizione risorse sistemiche già pronte ed essere efficace per il ritorno alla dignità di tanti paesi che hanno sofferto la guerra. Ecco perché poche settimane fa ci siamo dedicati a pensare ad una strategia per lo spazio del nostro paese. Anche questa sembra una dimensione lontana, inarrivabile, inaccessibile per pochi, invece no. Riguarda la nostra difesa, la nostra sicurezza, la nostra capacità di produrre tecnologia e innovazione, la nostra capacità di capire che la difesa europea non può non passare anche da una politica precisamente individuata per quello che riguarda la dinamica spaziale. Ed ecco perché oggi siamo qui insieme a voi a ragionare sul perché la rotta artica sia al centro dell'interesse di grandi paesi oggi, paesi democratici ma anche regimi autoritari, perché da lì passeranno una grande fetta delle risorse più importanti del mondo nei prossimi anni, perché cerchiamo di capire insieme a voi che cosa cambierà se si riuscirà a portare avanti una politica comune europea verso l'Artico, o non saremo capaci di farlo, perché insomma l'Artico è così importante per l'interesse del nostro paese. Io vi ringrazio moltissimo per aver voluto essere qui con noi e sono tutto orecchie, perché sono sicura che ascolterò interventi di grandissimo valore. Grazie di cuore e buon lavoro.
1: Grazie. Adesso andiamo nel vivo del dibattito con l'introduzione ai lavori dell'onorevole Isabella De Monte, vice responsabile del Dipartimento, tanto si può accomodare al podio, appunto, oltre che essere vice responsabile del Dipartimento Esteri e Politica dell'Unione Europea di Forza Italia, è componente della Commissione Politica dell'Unione Europea della Camera dei Deputati. Prego, Isabella.
2: Grazie mille. Intanto volevo fare un ringraziamento al senatore Gaspari che ci ospita per questa iniziativa, un ringraziamento ai relatori, a tutti voi che siete intervenuti, a chi ha curato l'organizzazione, a questo evento che sembra un po' paradosso, cioè in queste giornate veramente torride parliamo di Artico, ma a mio avviso invece è proprio calzante, perché quando c'è un caldo, insomma, si parla di cambiamento climatico, ci riconduce l'argomento proprio all'Artico, perché siamo davanti ad una crisi proprio climatica vera e propria, anzi accelerata, perché si ha un aumento dalle 3 alle 4 volte davvero la temperatura media del mondo globale, e quindi è chiaro che questo determina appunto un rapido disgelo dei ghiacci, determina un impatto proprio sull'ambiente. Tutte cose che noi sappiamo perfettamente, ma l'argomento che oggi noi vogliamo introdurre è proprio quello delle rotte. Quindi cercare di capire esattamente se quello che fino a poco tempo fa veniva ipotizzato come impossibile o improbabile, il fatto di attraversare proprio le rotte artiche, oggi invece diventa una possibilità più concreta. E lo dico, guardate, perché proprio qualche giorno fa è uscito un articolo che annuncia che una compagnia cinese inizierà dal 12 di agosto i primi transiti con cadenza settimanale. Si tratta di navi medio-piccole, portacontainer, però è un dato di fatto che noi dobbiamo tenere assolutamente presente, perché in questo senso l'Artico diventa un luogo di competizione, diventa un luogo, e lo è già, di militarizzazione, ma soprattutto dobbiamo tenere presente l'aspetto geopolitico, cioè il fatto che diventi uno scacchiere nel quale giocano delle dimensioni appunto di potenze, e in primo luogo soprattutto l'asse tra Russia e Cina. Quindi il tema, a mio avviso, è molto molto interessante e ci riconduce anche anche un fatto di interdipendenza globale, cioè in sostanza, ne abbiamo anche parlato proprio per preparare questo evento, anche le altre vie di traffico, in modo particolare ci riferiamo allo stretto di Hormuz, il fatto che vi sia uno strozzamento, una limitazione dei traffici automaticamente ci induce a pensare anche ad altro, a delle alternative, o quantomeno vogliamo capire se ci sono dei soggetti, in particolar modo chi si occupa di trasporti, quindi compagnie marittime, ma anche di logistica, capire se tutto questo effettivamente abbia una concretezza e anche in che termini e anche in che tempi. Quindi il convegno è stato strutturato in questo modo: avremo l'introduzione del dottor Volpe dell'Osservatorio Artico, poi avremo un panel giuridico-economico che si interesserà di un tema altrettanto attuale, ne stanno scrivendo anche i giornali in questi giorni, che riguarda la libertà di navigazione, il diritto di navigazione, tutto quanto anche sta accadendo oggi proprio relativamente allo stretto di Hormuz e la sua evoluzione, ma anche in prospettiva quello che avverrà per l'appunto nell'Artico o magari sta già avvenendo. Quindi ci sono anche dei profili giuridici estremamente interessanti. Chiaramente poi c'è tutto il tema geopolitico, quindi queste dinamiche delle grandi potenze, e vorrei dire c'è un soggetto che sappiamo bene essere presente anche se silenzioso, ma che è la Cina, che però da molto tempo ha investito già nei Balcani occidentali, che prima o poi saranno parte dell'Unione Europea, sono presenti lungo le reti TEN-T nei nostri porti europei, e quindi noi ci sentiamo di affrontare appunto questo tema con grande attenzione. Come diceva la mia responsabile onorevole Bergamini, il governo italiano guarda in prospettiva temporale con strategia, ossia è stato già accennato al corridoio AIMEC, quindi anche con la nomina dell'inviato di governo, quindi con concretezza, e tutto questo avviene in un contesto temporale importantissimo. Cioè dobbiamo pensare che quest'anno a gennaio è stato concluso da parte dell'Unione Europea l'accordo commerciale tra Unione Europea e India, e quindi per la prima volta abbiamo una contestualità da un lato di un accordo commerciale e da un lato con una prospettiva appunto di un corridoio di traffico, con tutte, dobbiamo dire, le difficoltà del caso per realizzare un corridoio del genere, però in questo senso l'attenzione, come dicevo, c'è, come pure appunto la strategia italiana per l'Artico che poi ci verrà illustrata. Concludo col dire questo: ritengo che il compito della politica, certamente lo vediamo quotidianamente dai giornali, sia affrontare tutte le questioni che riguardano breve termine, medio termine, ma ritengo e riteniamo che il compito forse più alto della politica sia quello di guardare molto al futuro, ai decenni che verranno, perché solo in questo modo una politica seria sarà in grado di agire, di reagire a quanto sta avvenendo nel mondo. A differenza purtroppo di quello che accade nelle vie di traffico, che sono rappresentate a strozzature, addirittura limitazioni, invece il nostro obiettivo come dipartimento è quello di tenere invece aperte le comunicazioni, queste vie di comunicazioni. Quindi oggi è un evento che possiamo considerare il primo, ma sicuramente il nostro canale, diciamo, di relazioni, di dibattito sarà aperto anche da qui a venire, perché riteniamo che un argomento così importante debba continuare ad essere oggetto di attenzione. Quindi grazie davvero a tutti e buona giornata per questo convegno. Grazie.
1: Sì. Primo evento sull'Artico, ma sull'argomento ricordiamo che questo Dipartimento ha già organizzato un evento sull'AIMEC, tema già citato da entrambe le responsabili, a cui un anno fa hanno partecipato anche alcuni dei relatori che sono qui oggi, quindi su questo tema della logistica dei trasporti il Dipartimento è in prima linea. Passiamo ora all'inquadramento del tema con il dottor Marco Volpe, che invito sul podio, anche un computer, quindi per le slide forse.
3: No,
1: prego. Benissimo. Quindi non so se forse sul computer preferisce seduto.
3: Sì, così, se come si trova meglio lei?
4: Certo.
1: Allora, ricercatore dell'Arctic Center di Rovaniemi, in Finlandia, e collaboratore dell'Osservatorio Artico. Dottor Marco Volpe, prego.
5: Davvero? Allora. Sì,
4: Sì, beh, grazie veramente per l'invito. Dicevo, parlavo prima con l'onorevole De Monte del piacere di essere qui e vedere finalmente che in Italia si susseguono gli eventi sull'Artico. Finalmente è stata pubblicata una strategia nazionale che rivela quanto l'Italia si stia dedicando l'attenzione all'Artico, e avrò il piacere di presentare un pochino, ecco, di inquadrare, che è veramente difficile dato il parterre e l'alto profilo dei relatori che mi seguiranno, e lo farò partendo in realtà da delle esperienze personali, proprio perché vivo in Italia, però lavoro in Artico, per cui la mia vita si divide tra Pavia e Rovaniemi, che può sembrare è molto strano, però ecco, mi permette di vedere e vivere gli eventi che accadono in Artico molto, molto da vicino. Per cui grazie veramente per questa iniziativa, e ringrazio anche il pubblico, nonostante sia il 20 luglio, insomma, vedere un pubblico in una sala così gremita mi rincuora. Quando si parla di Artico nel nostro paese il rischio è quasi sempre un po' lo stesso, di scivolare in una delle due caricature disponibili. La prima è l'Artico cartolina, gli orsi polari, i ghiacci che si fondono, è un dramma ecologico lontano ed esotico. La seconda è l'Artico thriller, quello di cui parlavamo prima, la corsa alle risorse, la nuova guerra fredda, i sottomarini sotto la calotta polare. Entrambi però contengono frammenti di verità, perché entrambe, se prese da sole, ci impediscono di capire. Il mio compito oggi è appunto quello di restituire un pochino di complessità a tutto quanto il dibattito che avviene oggi in Italia, perché lì è nella complessità che si annida l'interesse italiano, e anche per poter permettere di comprendere l'interdipendenza di cui parlava anche la senatrice, l'onorevole De Monte. Lo farò partendo da un punto di vista personale. Il mio percorso di ricerca in Artico è iniziato a Rovaniemi, all'Arctic Center in Lapponia finlandese, ormai 8 anni fa, quando scelsi di studiare questa regione direttamente sul campo, parlando con chi vive, misurando la distanza, che a volte è enorme, tra ciò che si trova in Artico e ciò che l'Artico, di cui l'Artico è davvero. È lo stesso approccio che porta avanti con l'Osservatorio Artico, che da anni fa un lavoro semplice da descrivere, ma raro da trovare. Seguire questa regione con continuità, in lingua italiana, con analisi indipendenti e verificate, anche negli anni in cui l'Artico non faceva così tanta notizia. Quando i primi anni muovevo i primi passi in Lapponia, la regione era segnata dagli effetti del cambiamento climatico. Politicamente dominava ancora una narrativa che era piuttosto rassicurante e che ormai è piuttosto datata, che è quella dell'eccezionalismo artico. L'Artico come una regione lontana, isolata per sua natura dalle tensioni globali, dove la cooperazione scientifica e diplomatica poteva prosperare indipendentemente dalle crisi che accadevano altrove. Era una rappresentazione piuttosto comoda, oserei dire, che oggi però ha mostrato le sue criticità, perché il conflitto in Ucraina e la polarizzazione del sistema internazionale hanno dimostrato che le faglie geopolitiche non si arrestano ai margini dei ghiacci, si propagano immediatamente anche alle latitudini più estreme. Ma attenzione a non cadere nell'errore opposto, cioè quello appunto di percepire l'Artico, la versione thriller dell'Artico. L'Artico non è un teatro di scontro militare imminente, né un'area destinata alla chiusura diplomatica totale. La realtà che ho osservato sul campo è molto più sottile e per questo anche più interessante. La chiave di lettura per cui che io propongo spesso quando intervengo in conferenze e in consessi internazionali è quella di un nuovo eccezionalismo artico, che quindi non percepisce l'Artico come una regione lontana, isolata, ma una fase in cui la cooperazione scientifica e ambientale continua ad esistere, ma si sviluppa dentro un contesto strutturalmente competitivo. Le istituzioni polari mostrano infatti una capacità unica, isolare compartimenti tecnici essenziali pur operando in un ambiente geopolitico profondamente instabile. L'esempio che mi piace citare, che è oggetto dei miei studi, è il Central Arctic Ocean Fisheries Agreement, è un ban stabilito sulla pesca in Oceano Artico Centrale, accordo che vieta in via precauzionale la pesca commerciale nelle acque internazionali dell'Oceano Artico Centrale. Prima ancora che quella pesca diventi tecnicamente possibile, e a firmarlo sono stati tutti e 5 gli stati artici costieri, quindi Stati Uniti, Russia, Canada, Norvegia, Regno di Danimarca, insieme all'Islanda. Ma la vera notizia è chi in realtà siede accanto a loro, che sono Cina, Giappone, Corea del Sud ed Unione Europea. È uno dei pochissimi trattati della regione estesi fin dalla nascita a potenze anche non artiche, un riconoscimento del fatto che ciò che accade in quelle acque riguarda tutti e che la governance polare può e anzi deve includere anche chi artico non è. Pensateci, potenze che oggi faticano a sedersi allo stesso tavolo su quasi tutti gli argomenti, hanno scelto di autolimitarsi sulla base della scienza per proteggere un ecosistema che ancora non conosciamo. Ecco cosa intendo per un nuovo eccezionalismo e che, come vedremo, quel precedente, un articolo che si apre al contributo degli attori esterni responsabili, è esattamente, in cui esattamente lo spazio in cui l'Italia può e sta giocando la sua partita. Ed è sulle rotte marittime, appunto, che le due letture da cui siamo partiti, l'effetto cartolina e l'effetto thriller, trovano un pochino il loro punto di caduta, scontrandosi entrambe con la realtà dei dati. Parliamo della rotta che costeggia la Siberia, il passaggio a nord-est si chiamava una volta, oggi si chiama la North Sea Road, come è stata chiamata anche dalla Federazione Russa. Il suo potenziale teorico è noto e alimenta i titoli dei giornali da più o meno 20 anni, non è un argomento nuovo. Un viaggio da Shanghai a Rotterdam via Artico accorcia le distanze di circa 30-40% rispetto alla rotta di Suez, con un risparmio stimato di circa 2 settimane di tempo, che sulla carta è obiettivamente una rivoluzione. Ma un'analisi fondata sui dati impone anche un reality check, fondamentalmente. I numeri che vi cito, che vi sto per citare, sono li estraggo da un dossier che come Osservatorio Artico abbiamo pubblicato qualche mese fa, che abbiamo presentato a Genova e che abbiamo curato proprio per offrire ai decisori politici e a chi si occupa del settore una base fattuale su questa rotta. Nel 2023 i transiti completi lungo questa linea sono stati 75 per 2,1 milioni di tonnellate di merci. Nel 24, l'anno che Mosca decanta come anno record, il traffico totale sulla rotta ha toccato 37,9 milioni di tonnellate, ma di questi solo 3 milioni erano merci in transito, tutto il resto era export di risorse estratte in loco, maggiormente dalla Russia. E il 25 si è chiuso sostanzialmente sui livelli dell'anno precedente, del 24. La proporzione quindi è questa: poche decine di viaggi completi all'anno contro le decine di migliaia di navi che ancora attraversano Suez, pur con tutte le fragilità che le crisi mediorientali hanno mostrato su quella direttrice. Allora perché? Perché tutte queste difficoltà? Perché l'Artico rimane un ambiente ostile e imprevedibile? Stagionalità, ghiaccio alla deriva, necessità di rompighiaccio costosi, migliaia di chilometri di costa senza infrastrutture di ricerca e soccorso, pescaggi limitati in stretti chiave. Per questo la stima che più sembra riflettere questi interessi e problematicità è che le rotte polari restino ancora a lungo rotte di destinazione, quindi corridoi per esportare le materie prime estratte in loco, come il GNL siberiano, il gas naturale liquido, più che rotte di vero e proprio transito globale, almeno per i prossimi decenni. È una proiezione, naturalmente, non una certezza la mia, ma che oggi vi presenta l'Artico come la nuova Suez, da un punto di vista personale strizza l'occhio al sensazionalismo e applica un po' la versione thriller di cui vi parlavo prima. Ma dall'altra parte chi liquida la questione delle rotte come irrilevanti sbaglia di grosso, per l'eccesso opposto. Nel 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina e il ritiro degli operatori occidentali, il transito sulla rotta è crollato a 41.000 tonnellate, praticamente zero. A rilanciarla l'anno successivo è stata in buona parte l'azione della Cina, ricollegandomi a ciò che citava l'onorevole De Monte. Le sanzioni occidentali hanno spinto la Russia in una partnership forzata e asimmetrica con Pechino per lo sviluppo delle infrastrutture polari ed energetiche. La rotta siberiana non è più un corridoio neutrale, è un'arteria strategica per Mosca e un canale di approvvigionamento sicuro anche per la Cina, a riparo dai colli di bottiglie e dagli stretti tradizionali. E Mosca ci investe. 29 miliardi di dollari investiti sullo sviluppo infrastrutturale della rotta, con l'obiettivo di quasi triplicare la capacità dei porti entro il 2035. Il punto è tutto qui: dove non arriva il mercato, arriva l'intenzione e la spinta politica di Mosca e l'interesse di Pechino. Su questo asse però mi permetto una nota di prospettiva che viene dalla mia formazione da sinologo. La retorica ufficiale oggi parla di un'amicizia senza limiti tra Pechino e Mosca, la formula proclamata alla vigilia dell'invasione in Ucraina nel febbraio del 22. Ma la mia lettura è quella di un'amicizia che è strutturalmente fragile e che nell'Artico si rivela estremamente chiaramente. La simmetria pende sempre più dalla parte di Pechino, che oggi è il partner preponderante economicamente e tecnologicamente. E la Cina non si muove nell'Artico come comprimaria di Mosca, è passata da una narrativa di stato quasi artico dichiarato nella policy, che è stato per questo stata fortemente criticata, ad Arctic stakeholder, quindi ad un attore che è interessato e fa parte, facente parte della governance artica, un attore attivo e autonomo nella ricerca polare, con proprie stazioni scientifiche, proprie rompighiaccio e che coltiva canali diretti, scientifici, diplomatici e commerciali, con tutti quanti gli attori della regione. Pechino non ha alcuna intenzione di costruirsi un ruolo artico dipendente dalla Russia. Dietro la retorica dell'amicizia senza limiti c'è un elemento contingente legato a questa specifica congiuntura e figlio del pragmatismo cinese, che è tipico della politica estera di Pechino. Accelero e arrivo al ruolo italiano, perché è proprio qui che l'Italia, in realtà dal 2013, da quando l'Italia è entrata come membro osservatore del Consiglio Artico, che si appresta e si è preparata a recitare il ruolo preponderante, soprattutto per il ruolo di science diplomacy. Abbiamo accennato a quanto e da quanto tempo l'Italia è l'eccellenza della ricerca scientifica italiana e di come la ricerca scientifica è stata posta all'interno della policy artica italiana, che fino al 2015 e 2016 si era condensata in un programma che già dal titolo diceva qual era la posizione italiana verso una strategia artica italiana. Oggi viene promossa una politica arte italiana chiara e olistica, che presenta la parte di sicurezza, la parte degli interessi infrastrutturali dell'industria italiana e dell'eccellenza scientifica. Attori come il CNR, l'OGS, l'INGV, l'attenzione alla governance dei diritti delle popolazioni indigene, l'innovazione industriale sostenibile e la condivisione della libertà di navigazione e di sicurezza. Mi permetto solo di accennare a tre punti che secondo me a questo punto risultano preponderanti e assolutamente imprescindibili per il ruolo che l'Italia deve recitare oggi in Artico. Il primo è continuare ad investire nella ricerca polare con continuità e non a progetto, perché la scienza è il nostro biglietto d'ingresso, che a tratti diventa anche una moneta diplomatica nei tavoli che contano. Se si svaluta se la finanziamo a singhiozzo. Secondo, dare forza e applicazione alla politica artica che è stata pubblicata nel 2026. L'Artico deve entrare stabilmente nella pianificazione nazionale dei porti, energia e materie prime critiche. Terzo, difendere il multilateralismo e la science diplomacy anche quando diventa scomodo, perché canali tecnici e scientifici restano oggi aperti, sono le fondamenta del dialogo politico di domani. Concludo ringraziando di nuovo per l'invito a questa iniziativa e sono entusiasta e curioso di vedere i panel che seguiranno. Grazie.
1: Grazie. Sì, no,
5: c'è il posto anche per gli altri.
1: Sì, sono solo qua. Grazie mille, dottor Volpe. Approvvigionamento energetico, ricerca scientifica e commercio internazionale, quindi i temi principali che lei ci ha raccontato. Devo specificare che questo incontro l'onorevole De Monte ha voluto specificarlo sui trasporti e la logistica, perché il commercio internazionale, che è delega di questo dipartimento, è uno dei temi che il dipartimento tiene ad affrontare anche con gli stati generali già organizzati l'anno scorso a Torino e il prossimo a Verona il 14 novembre, a cui ovviamente siete tutti invitati, e quindi sicuramente non riusciremo ad affrontare qui gli altri due importantissimi temi dell'approvvigionamento energetico e della ricerca scientifica, ma i nostri ministri di Forza Italia sono in prima linea su questo, Bernini e Pichetto Fratin sicuramente verranno relazionati al termine di questo incontro. Invito adesso a salire sul tavolo i relatori del primo panel, il quadro giuridico ed economico sulla via artica, il professor Costa, il professor Maresca, il professor Masutti, professoressa Masutti e il professor Zunarelli.
6: Abbiamo quattro sedie.
1: State qui, c'è posto. Non l'avevano già messo le slide? Se sono slide diverse le aggiungiamo. Adesso chiamiamo. Adesso prendiamo le slide ulteriori. Ok, un relatore non è presente, andiamo avanti, recuperiamo qualche minuto, poi se ci raggiunge lo
7: recuperiamo. Lei ha delle slide. Sì, credo che sono già state cose. Sono rete.
1: Adesso se possiamo mettere anche i cavalieri poi. No, dopo il panel. Sì, allora le slide quindi per Maresca, se sono pronte, se no cominciamo con le altre. Ah, mi fanno cenno. No, mi fanno cenno che sono pronte già sul computer del Senato. Quindi diamo la parola al professor Maurizio Maresca, docente di diritto internazionale dell'Università di Udine. Prego.
8: Grazie dell'invito, grazie onorevole, grazie Isabella dell'invito. Premetto che la mia è una visione, una posizione molto scomoda, perché io sono un internazionalista, sono un professore di diritto internazionale e un professore di diritto dell'Unione Europea. Due materie che sono oggi evaporate, non so come dire, molto ridotte e molto pregiudicate da quello che sta succedendo nel mondo. E quindi la mia breve relazione presenterà degli aspetti di pessimismo, perché il mondo non è quello che abbiamo studiato noi quando studiavamo all'università e non è nemmeno quello che abbiamo insegnato noi all'università ai nostri allievi fino a pochi anni fa. Il mondo oggi è cambiato. Con la crisi dell'ordine mondiale, che è un tema di carattere generale su cui non è oggetto di questo convegno, ordine mondiale che è disperatamente in crisi, è l'ordine mondiale che viene, per essere chiari, da Bretton Woods, dagli accordi internazionali post guerra mondiale, eccetera. Dopo quella crisi e dopo i tentativi oggi di ricostruire qualche cosa di diverso, ma siamo ancora, ci stanno provando i cinesi, dialogando un po' con gli americani e ovviamente con i russi, ecco, lasciamo stare quella che parte di quella crisi lì, parte della crisi dell'ordine mondiale, diciamo così, neoliberale, occidentale, chiamiamolo come volete, parte di quella crisi lì è la crisi del diritto del mare. Il diritto del mare per noi era quella cosa che era stata pensata nel 1500, 1600, Crozio e tutte quelle cose lì, dopo le famose contese fra spagnoli, fra olandesi e inglesi, e in qualche modo si era un po', come dire, definito intorno al principio della libertà della navigazione in alto mare, nel mare territoriale, nella zona allora piattaforma continentale, oggi si chiama zona economica esclusiva, e anche negli stretti. In esito a questo diritto del mare, che nasce dal diritto internazionale generale, quindi consuetudinario, una serie di convenzioni avevano poi codificato questa materia. L'ultima, la più recente, è la che è stata adottata praticamente quando io facevo l'università, quindi in anni molto più recenti, o meglio è stata adottata dopo, è stata negoziata nella fine degli anni 70 e poi conclusa nell'82, la Convenzione di Montego Bay, che sostanzialmente riafferma quei principi lì. Li riafferma, ma un po' li definisce anche, li perimetra. E adesso spiegherò anche perché li perimetra. Lo spiego alla luce di quello che sta succedendo adesso. Ci sono almeno quattro aree del mondo che sono fortemente, come dire, instabili o che sono alla ricerca di regole condivise, che sono Hormuz, il Mar Rosso, quindi lo stretto di Bab el Mandeb che immette il Mar Rosso, il Mar Cinese Meridionale. Probabilmente più di tutti, il Mar Cinese Meridionale ha una serie di corridoi interni, Luzon, Malacca, eccetera, che sono strategicissimi, enormemente più strategici. Noi lo vediamo dal nostro piccolo Mediterraneo, che ormai conta poco, ma il Mar Cinese Meridionale immette tutto il continente, l'est del mondo verso il Pacifico. Quindi un mare fondamentale, e lì ci sono delle contese territoriali sul mare, fra Cina, Filippine, Taiwan, eccetera. E l'Artico si è aggiunto nell'epoca più recente. L'Artico quindi è di questa crisi mondiale, e perché la definisco crisi? La deve Zuccherini perché è evidentissimo, e ora dico perché, che il principio della libertà dei mari sta andando rapidamente indietro. Il potere degli stati costieri e anche non costieri si sta espandendo sempre di più, e quindi la libertà di navigazione oggi è sempre più, come dire, limitata. Perché dico questo? Perché se guardate, partiamo soltanto da Hormuz. Il famoso Memorandum of Understanding, che è chiaro che è un pasticcio, però il Memorandum of Understanding fra America e Iran già scontava, accettava l'articolo 5, seconda parte, che il controllo di Hormuz fosse in mano a Iran e Oman. E quindi gli americani lo accettavano quello. E perché lo accettavano? Perché la stessa cosa stanno facendo i russi nel mare Artico, dove prevedono un servizio di interesse economico generale, adesso uso il termine inteso in senso giuridicamente proprio, europeo, ecco, per l'attraversamento sicuro dell'Artico, fatto da, come dire, un contesto dove ci siano navi con chiglia rinforzata, geolocalizzazione e poi attività marittima di sostegno. Allora, queste stesse cose, questi stessi, come dire, principi, oggi l'Iran li riafferma dopo il protocollo del 27 giugno, quello che è stato firmato dopo, il giorno dopo il G7, per intenderci, li riafferma in modo identici. Non è vero che non si parla di pedaggio, si parla di un servizio obbligatorio che le navi devono necessariamente utilizzare se vogliono passare di lì. E questo va bene agli americani, va bene ai russi e ovviamente va bene ai cinesi. Ecco, non mi soffermo sul servizio, ma guardate che il servizio, se andate a vedere le norme che io mi sono andato a vedere russe, sono norme molto sofisticate, Addirittura prevedono che questo servizio si compendi poi di servizi ferroviari a terra, perché da Murmansk e da Arcangelo, che sono i due porti, diciamo, russi più verso l'Europa, diciamo così, ci sia la capacità di servire anche il centro Europa. Ma quello che un po' sconcerta è che l'Europa non c'è. Cioè, io mi domando, quei sette che si sono visti a Evian per fare il loro G7, a cui è stato portato il protocollo con al punto 5 che lo stretto di Hormuz è governato da Iran e nessuno ha detto niente, nessuno se n'è accorto? Oppure così, siccome era una cosa di tale livello e tale importanza, alla fine è meglio non dire niente lì per lì? La realtà è che, d'altra parte, l'Europa, se ci pensiamo bene, sta fermando in alto mare, cosa che non sarebbe possibile, secondo il diritto internazionale, navi battenti bandiera, quell'ultima mi sembra che fosse del Camerun o una cosa di questo tipo, perché sostengono la Russia. Quindi anche l'Europa, per conto suo, in realtà, un po' limita l'applicazione del diritto internazionale UNCLOS, per intenderci, la Convenzione di Montego Bay. Allora, qual è il punto vero? Il punto vero è che bisognerebbe probabilmente riprendere una trattativa fra quei pochi stati che sono in grado di governare la materia, che poi sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa, se avesse una voce comune, probabilmente il Canada, per arrivare a definire alcune linee minime di libertà dei mari. Attenzione, l'articolo 42 della Convenzione di Montego Bay non esclude un potere da parte degli stati costieri di governo del traffico negli stretti. Lo consente. Ma lo consente solo in nome di tre esigenze fondamentali: la sicurezza, l'ambiente e la pesca. Non lo consente in nome di come è scritto nel protocollo del memorandum of understanding, in nome di tutela dell'interesse nazionale dello Stato costiero in senso lato, come è scritto nell'articolo 5, seconda parte del protocollo di Hormuz. Finito. Allora, questo, il tema vero è, 4 o 5 grandi paesi dovrebbero vedersi perché la libertà dei mari è il diritto del commercio internazionale. Temo che sarà difficile e temo che anche probabilmente le compagnie stiano guardando da un'altra parte. Ormai si è consolidato il traffico sulla rotta africana, dove mi sembra che ormai anche gli investimenti stiano crescendo in modo significativo. Grazie.
1: Grazie. Allora, adesso chiedo poi ai prossimi relatori di stare entro gli 8 minuti per non andare oltre l'orario in cui ci ospita il Senato. Salutiamo l'onorevole Bagnasco.

0: passo la parola alla professoressa Anna Masutti, che può parlare dal... No, va bene anche da qui, anche perché lei ha delle slide. No?
1: Io ho alcune slide.
0: E sono state già date, infatti ce le hanno pronte. Docente di diritto della navigazione e dei trasporti dell'Università di Bologna. Prego.
1: Grazie, buon pomeriggio. Ringrazio l'onorevole De Meo e Bergamini per l'invito. Abbiamo visto che ci sono grandi opportunità e ci sono delle complessità, anche a questo punto, visto il mio ruolo in questa tavola rotonda, delle complessità di carattere giuridico che vedremo assieme. Le opportunità sono già da tempo state ravvisate, questo è un articolo del Financial Times già di tempo fa che le richiamano. E nella relazione precedente si è parlato appunto di un risparmio nelle rotte del 30-40% della rotta, però i transiti attualmente sono molto pochi. Sono molto pochi sostanzialmente quelli che in una settimana noi vediamo nel canale di Suez, e sono di prerogativa, come lo vediamo, è accennato anche Maurizio Maresca, di grandi stati costieri e sostanzialmente di Russia e della Cina. In particolare la Russia che cosa sta facendo? Invocando le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e valorizzando le linee rette basse, sta sostanzialmente nazionalizzando, ovvero esercitando un potere sovrano su acque che sarebbero internazionali e che le considera come nazionali, e impone degli obblighi di natura amministrativa e quindi delle autorizzazioni, e chiede delle charges, dei costi, ad esempio imponendo dei piloti a bordo oppure addirittura imponendo l'utilizzo di navi rompighiaccio. Addirittura ora sta facendo della formazione per dei piloti marittimi proprio cinesi sul punto. Quindi una imposizione di natura amministrativa e di carattere finanziario, diciamo, che viola senz'altro le normative che sono state citate prima, che prevedono la possibilità per gli stati costieri di imporre delle regolamentazioni, ma con finalità diverse da quello dell'esercizio di un vero e proprio potere sovrano. Siamo nell'ambito di una cosiddetta lawfare, quindi di un contenzioso che è promosso dalla Russia e ostacolato dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa, che invocano le medesime norme della Convenzione UNCLOS proprio per contrastare questo atteggiamento che la Russia in passato, e a seguito delle sanzioni che sono state applicate dall'Unione, non può ora esercitare, ma sta facendo nei servizi di traffico aereo. Vi ricorderete che in passato, per raggiungere l'Asia, il Giappone, il transito era sulle rotte siberiane. Ebbene, la Russia ha sempre chiesto il pagamento di charges, di diritti per il traffico sopra queste rotte, violando anche qui una normativa internazionale, che è una convenzione del 44, che non consentirebbe il pagamento di questi diritti. Anche in quel caso è nato un contenzioso tra Unione Europea e Russia che non si è risolto, e poi di fatto ora congelato a seguito dell'applicazione delle sanzioni. Senz'altro possiamo dire che il codice che è stato elaborato dall'IMO, dell'International Maritime Organization, il Polar Code, sta cercando di introdurre delle regole per la navigazione nell'Artico, e queste regole sono finalizzate a garantire peculiarità e caratteristiche del naviglio, e impone anche degli obblighi di natura assicurativa e degli obblighi per gli armatori per il transito, che non sono di poco conto, visto che dopo di noi ci sarà il rappresentante di Confitarma. È una complessità che sicuramente l'associazione sta affrontando. Ad esempio, nel settore assicurativo, gli assicuratori P&I, gli assicuratori mutualistici inglesi, prevedono la richiesta di obblighi assicurativi proprio per il transito nel mare Artico, e ugualmente per le assicurazioni hull and machinery, quindi corpi e macchine, vengono richieste delle coperture assicurative che prevedono la specifica menzione, altrimenti non c'è copertura, del fatto che la nave transiti in quelle aree, con un aggravio che va fino al 40% di incremento dei premi assicurativi. Quindi c'è una consapevolezza anche nel mondo assicurativo della complessità, ma l'abbiamo visto nella relazione che ci ha preceduti, del transito, dell'operatività in queste aree, e quindi la necessità che ci sia un naviglio con determinate caratteristiche e coperture addizionali fatte ad hoc proprio per il transito in queste aree. E l'Italia, l'abbiamo visto in precedenza, è parte del Consiglio, osservatore del Consiglio Artico, e sta in questo senso portando avanti, assieme all'Unione Europea ma anche agli Stati Uniti, una politica come osservatore proprio per l'applicazione della normativa. Una consapevolezza che il transito, la navigazione nelle zone artiche sia complessa, ve la dà ad esempio questa clausola, questa ice clause, contenuta in un contratto standard elaborato dalla più grande associazione armatoriale, che raggruppa sostanzialmente 2100 armatori a livello mondiale, BIMCO, che prevede proprio la possibilità per il comandante di non transitare o di non approdare in determinati porti qualora vi sia il rischio di ghiacciamento, o ancora la possibilità di avvalersi di piloti o di navi rompighiaccio laddove le operazioni di carico-scarico non siano state effettuate in una tempistica tale da impedire i ghiacci che ostacolano la navigazione. Quindi è una clausola di un contratto standard del 2005, quindi ancora evidenza la consapevolezza che i transiti nell'Artico sono estremamente complessi. E proprio per finire, una notizia di questi giorni: nel mare d'Azov, purtroppo a seguito dell'intervento di droni, decine e decine di droni, è impedito l'approdo delle navi. Ancora a dimostrare come in questi mari le questioni geopolitiche siano molto complesse e purtroppo creino situazioni di crisi non facilmente risolvibili. E io mi fermo. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie. Diamo ora la parola al professor Stefano Zunarelli, docente di diritto alla navigazione e dei trasporti dell'Università di Bologna. Ci sono delle slide anche per lui.
2: Se c'è la... Ecco.
0: Per il comando.
2: Non le vedo apparire.
0: Andiamo alla regia. Eccole.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io l'onorevole Bergamini e l'onorevole De Monte per questo invito. Non vorrei risultare così ripetitivo rispetto ad alcune cose che sono già state dette molto correttamente dai miei colleghi Maresca e Masutti. Non mi soffermo sugli accordi internazionali di cui si è già parlato, che disciplina solo alcuni aspetti della sicurezza della navigazione nel mare, nell'Oceano Artico, E il richiamo subito l'attenzione su quest'articolo 238 della Convenzione di Montego Bay, che è stata richiamata più volte, e che è quello su cui la Russia fonda il proprio diritto, una delle basi, diciamo così, su cui la Russia fonda il proprio diritto di disciplinare la navigazione nei mari prospicienti le coste siberiane. È importante, magari ci torneremo dopo un secondo, perché vorrei illustrare le basi di questa richiesta della Russia, come questa si colloca, come ha detto giustamente Maurizio prima, in uno scenario di destrutturazione del diritto internazionale del mare tradizionale, quale noi conosciamo da secoli, non da anni, perché la Convenzione di Montego Bay è stata minimamente riconosciuta come una convenzione di codificazione del diritto del mare consuetudinario. Alcuni aspetti innovativi, qualcuno lo contesta, però la massima parte delle disposizioni sono di diritto consuetudinario. Il già stato ricordato, la Russia disciplina la navigazione nella Northern Sea Route, in particolare per quello che ci interessa, per quello che è più legato anche all'attualità, rivendicando il governo del passaggio in un paio di stretti perlomeno, che sono questo stretto di Vilkitski, sono sicuro che il collega prima che insegna in Finlandia lo pronuncerebbe molto meglio di me, e lo stretto di Dmitry Leptiev, lo stretto di Sannikov, che sono abbastanza collegati. Si tratta di stretti che hanno vari elementi di somiglianza con lo stretto di Hormuz, nel senso che sono stretti molto, molto ampi. Questo è un aspetto che forse c'è da tenere presente. Oggi il concetto di stretti sta evolvendo, perché hanno una larghezza minima, il punto più stretto, attorno tra i 50 l'uno e i 56 chilometri l'altro. Hormuz è 36 chilometri, e questo vedremo che in qualche modo denota questo cambiamento nell'evoluzione del diritto internazionale del mare e della propensione degli stati costieri di appropriarsi degli stretti. Anche questi sono essenziali per la rotta del nord, come la chiamo, dei traffici, per quello che ci interessa più da vicino, tra la Cina e il nord Europa, oltre che per i traffici russi locali, chiamiamoli così, di origine, legati all'energia, perché per il passaggio di questi stretti, è già stato ricordato anche dal collega Basutti, vengono richiesti dei diritti, in particolare una scorta di rompighiaccio e un pilotaggio obbligatorio, e inoltre ovviamente la Russia rivendica il diritto di autorizzare ciascun passaggio e il divieto di passaggio per le navi militari, se non previa autorizzazione, anche qui abbastanza complicata e comunque da parte della Russia. Fino ad oggi, dal punto di vista commerciale, è già stato ricordato, l'impatto è modesto. Non è detto che sia sempre così, perché il processo del surriscaldamento globale sta procedendo. Forse certe difficoltà di navigazione che oggi ancora si riscontrano e che in qualche modo giustificano per la Russia l'applicazione di questi servizi obbligatori. Una brevissima parentesi: servizi obbligatori non sono una rarità a livello di traffico marittimo mondiale. C'è quello dei Dardanelli, che addirittura è disciplinato da una convenzione del 1936 che prevede il pagamento. Ce ne sono anche altri che abbiamo anche, diciamo, da parte di stati più vicini a noi, cioè il Cile chiede un pilotaggio obbligatorio nello stretto di Magellano, solo il Cile, non l'Argentina. La stessa Danimarca impone dei controlli sulle navi che passano per lo stretto di Hormuz. il Canada, questo teniamolo presente, diciamo componente essenziale del mondo occidentale, diciamo, ha esattamente la stessa posizione della Russia per quel che riguarda il passaggio a nord-ovest. Rivendica la sovranità su quei mari e alcuni stretti in particolare. E che è interessante è come il

0: di collocarsi all'interno della cornice del diritto internazionale oggi vigente. La stessa Russia pone alla base delle proprie pretese l'articolo 242 dell'UNCLOS, della Convenzione di Montego Bay, come il Canada, e come il Canada ha provveduto a ridefinire i limiti dei propri mari territoriali adottando le cosiddette linee di base dirette, cioè le linee a partire dalle quali si misura l'ampiezza del mare territoriale, e congiungendo varie isole come hanno fatto tanti stati in giro per il mondo, appunto il Canada è uno di quelli che l'ha fatto proprio nell'Oceano Artico, è riuscito a far sì che questi due stretti rientrino all'interno delle linee di base dirette, il che significa che non sono più neanche mare territoriale, sono acque interne della Russia, su cui la Russia pretende, al pari del Canada, diciamo, di esercitare pienamente la propria sovranità. Ora, un minuto, lo scenario. Oggi, diciamo, il problema può essere guardato con un certo distacco, nel senso che i numeri sono ancora molto piccoli. Non è detto che continui a essere questa situazione si protagga nel futuro. Forse un'attenzione della comunità internazionale, soprattutto se la tendenza a vedere stretti soggetti a sovranità degli stati costieri, tenderà ad ampliarsi ulteriormente, perché vi sono altre situazioni appunto critiche in giro per il mondo, credo che un'attenzione più importante agli stretti artici, soprattutto per quel che ci riguarda direttamente, al North Sea Route, sia necessaria. Su due aspetti dissento leggermente dall'amico Maurizio. Il primo è la posizione della Cina, nel senso che oggettivamente in questa vicenda tu hai detto i cinesi sono ben contenti, ma i cinesi hanno fatto buon viso, cattivo gioco, come spesso gli capita, accettando i servizi russi. Fino adesso hanno fatto giocare due piccole compagnie, le grandi compagnie cinesi sono rimaste alla larga della rotta artica anche per effetto delle sanzioni statunitensi, cioè temevano di essere sanzionabili ai sensi delle sanzioni alla Russia, in quanto passando per la via del nord si finanziava una agenzia governativa russa, quella che riscuote il pedaggio, chiamiamola così. Forse i cinesi sarebbero ben più interessati a un riconoscimento della libertà di navigazione completa, perché loro sono attrezzati per viaggiare su quelle rotte. Si stanno attrezzando sempre di più e stanno anche investendo. C'è da dire se a noi interessa. Secondo aspetto, anche sull'articolo 5,2 del protocollo, del Memorandum of Understanding USA-Iran, visto che è stato citato e oggettivamente è un problema, in realtà l'impressione è che ciascuno dei due delle due parti mirasse, diciamo, a spingere nella propria direzione, ma non dicendo nulla di compromettente. Se la diamo a leggere, si fa riferimento a un dialogo con l'Oman. L'Oman è l'unico Stato che è parte della Convenzione di Montego Bay ed è sicuramente uno Stato che, se andasse avanti sulla strada dei servizi di assistenza alle navi per Hormuz, violerebbe la Convenzione di Montego Bay, salvo un'interpretazione quale quella che dicevamo prima. Quindi sicuramente gli iraniani erano convinti di portare a casa qualcosa, forse gli Stati Uniti, nel momento in cui firmavano, erano convinti di non concedere quasi niente.
1: Grazie, grazie professore. Grazie anche per essere stato più ottimista del dottor Volpe sulla parte sulle prospettive commerciali della rotta artica. Invito allora, chiedo il cambio di panel per il secondo panel. Invito sul tavolo l'ambasciatore Sessa, il professor Sbailò, il professor Castiglioni,

0: consigliere Pinna, avvocato Paroli, il contrammiraglio Vignola. E ci sono poi, ecco, arrivano i cavalieri e il panel. Vedi un attimo, allora li passo io, così vediamo un attimo prima. Sedetevi come ordine sparso. Non c'è panel maschile, non ce ne vogliano. Il merito capita anche di Dipartimento Esteri è governato da donne, sono tre donne. Questo panel siamo maschi. Allora, il titolo è Il nuovo scacchiere geopolitico polare, l'effetto domino delle crisi medio orientali alla Northern Sea Route. Faccio una domanda generale a tutti i relatori di questo panel. I traffici e la logistica sono un chiaro sintomo di come stia cambiando lo scacchiere geopolitico. Qual è il vostro punto di vista riguardo alle alleanze presenti e future? Inoltre, per quanto riguarda il consigliere Pinna, qual è la strategia che sta mettendo in atto il governo nei confronti dell'Artico? Cominciamo con il presidente della SIOI, ambasciatore Sessa. SIOI è la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Bene.
1: Grazie, purtroppo sono senza voce, quindi mi avvicino al microfono. Grazie, devo dire, faccio i complimenti agli organizzatori di questo evento, perché sicuramente se ne sta parlando tantissimo in questi ultimi tempi di Artico, ma più se ne parla e meglio è, perché si riescono a capire tutte le complessità di una regione che è stata trascurata obiettivamente per anni e che è stata confinata all'attenzione degli studiosi, peraltro di pochi, un ristretto gruppo di studiosi specifici di quella regione, a parte ovviamente gli eminenti studiosi di diritto internazionale e di diritto della navigazione. È anche vero che parlare oggi di Artico, con tutto quello che sta succedendo nel mondo e con tutte le crisi che continuano ancora a non trovare una soluzione, può sembrare un po' un esercizio letterario o intellettuale. In parte lo è, in parte non lo è, perché poi in realtà tutto si tiene, tutto non può che essere affrontato in una maniera globale. In un'epoca in cui è stato ricordato più volte, noi in SIOI lo studiamo attentamente, in un'epoca in cui oggi ormai si parla di disordine globale. E questo concetto mi permette di partire subito, dopo un ulteriore ringraziamento che comunque devo fare, su quello che è l'approccio con il quale, a nostro avviso, che studiamo l'Artico, dobbiamo guardare a questi problemi. Voglio ringraziare il gruppo di Forza Italia, l'onorevole Bergamini in modo particolare, che è un po' più anziana di questi giovanissimi di Forza Italia, perché noi in SIOI, ma anche non solo in SIOI, qui posso parlare, ma poi darò, questo toccherà al collega Agostino Pinna dirlo, ma in SIOI abbiamo cominciato a occuparci di Artico grazie a Franco Frattini, e mi pare giusto e doveroso ricordare oggi Franco Frattini, che cominciò peraltro a occuparsi di Artico e di mettere in piedi la strategia italiana sull'Artico quando era ministro degli esteri. E allora vediamo che ritorniamo indietro praticamente agli anni in cui l'Italia stava guardando con attenzione, e questo lo faceva al Ministero degli Esteri, lo faceva il Ministero degli Esteri, al Consiglio Artico, che attenzione che poi portò nel 2013 l'Italia ad aderire con lo status di osservatore al Consiglio Artico. Da quel momento inizia un'attenzione italiana nei confronti dell'Artico, E devo dire che grazie proprio a una intuizione di Franco Frattini, che poi nel frattempo era diventato presidente della SIOI e io ne ero vicepresidente, ci cominciamo a occupare di Artico e da allora, con contatti frequenti con le università e le istituzioni norvegesi, cominciammo a effettuare delle analisi, delle ricerche. Eravamo in contatti, non lo vedo più, lo studioso dell'osservatorio Artico, ah, eccolo là, con il quale abbiamo avuto contatti, e se non ricordo male lei è stato pure nostro allievo, il master sull'Artico che noi facciamo da tempi ormai preistorici. E da tempi preistorici organizziamo ogni anno una conferenza internazionale sull'Artico. Stiamo già preparando la prossima, che sarà dedicata ogni anno a un tema diverso. Quest'anno la prossima sarà dedicata ai rapporti dall'Artico e lo spazio. In questo noi lavoriamo a stretto contatto con altre istituzioni, in modo particolare il Ministero della Difesa, più recentemente anche con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma soprattutto, e mi piace qui dirlo davanti all'ammiraglio, in modo particolare con la Marina Militare Italiana, con la quale abbiamo un rapporto formale di collaborazione e collaborazioni straordinarie. Ma voglio cercare di venire, non ho controllato, ma insomma ho già rubato probabilmente 3-4 minuti.
2: Sì, 4 e mezzo.
1: 4 e mezzo. Allora ci devo essere veramente rapido. Non vorrei dilungarmi troppo sui tanti aspetti che sono stati già affrontati, ma non posso però sottrarmi a rendervi partecipi di riflessioni che noi stiamo facendo alla SIOI e che mi hanno consentito di seguire con grande attenzione, ma con così qualche domanda, le illustrazioni e gli interventi che sono stati effettuati. Devo dire, mi rivolgo adesso in modo particolare da ultimo agli eminenti professori di diritto della navigazione, di diritto internazionale, e lo faccio da vecchio giovane assistente di diritto internazionale del professor Roberto Ago, con il quale mi laureai e che ai suoi tempi era niente meno che presidente della SIOI. E beh, oggi se c'è una cosa, chiamarla cosa è riduttivo, professore, se c'è qualcosa che effettivamente sta attraversando una crisi mostruosa è il diritto in generale e ovviamente il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto delle organizzazioni internazionali. Non facciamoci illusioni. Stiamo attraversando una delle crisi più profonde, o forse la crisi più profonda che da decenni e decenni e decenni, probabilmente, se è vero che ci sono i cicli nella storia, è arrivato il momento in cui l'umanità si è trovata confrontata a questa grossa crisi. Noi da anni ne parliamo, da anni io stesso ho guardato a tutto ciò che sta succedendo nel mondo parlando di cambiamenti, poi più andando avanti e guardando la complessità, perché il termine complessità è quello che ci deve ispirare nell'affrontare qualunque altro tema, sono passato e siamo passati in SIOE, nelle ricerche che facciamo, a parlare non più di cambiamenti ma di trasformazioni, e trasformazioni profonde, perché quello che sta succedendo nel mondo è effettivamente la conseguenza di trasformazioni profonde. Oggi noi siamo arrivati a parlare, non lo dico per spaventare, ma perché debba essere chiaro che effettivamente stanno succedendo delle cose che non sono solo climatiche, non sono solo le difficoltà che poi a volte non sono proprio tali tra la Cina e la Russia sulle rotte dell'Artico, che in questo momento è l'ultima delle preoccupazioni che la Cina e la Russia hanno, le rotte dell'Artico, credo che l'ammiraglio converrà. Oggi noi parliamo di metamorfosi, il mondo sta attraversando una vera e propria metamorfosi, e allora è chiaro che ognuno di noi deve farsi partecipe e protagonista non dico di fermare, perché sarà difficile fermare quello che sta succedendo, ma invogliare, suscitare, spingere chi? Ma gli stati, perché poi i protagonisti di tutto ciò che accade nel mondo sono gli stati. Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali, guardo, cosa sono? Noi oggi spariamo in continuazione sulle Nazioni Unite, non funzionano, sull'Unione Europea non funziona, sulla NATO non funziona, ma no, noi spariamo sulla Croce Rossa. Non possiamo dire che le Nazioni Unite, il multilateralismo non funziona. Se c'è un qualche cosa di miracoloso che dobbiamo cercare di preservare a tutti i costi è proprio il multilateralismo. Ma perché non funzionano le organizzazioni internazionali? Non lo dice nessuno. Perché le organizzazioni internazionali sono e fanno solo quello che gli stati membri, e in particolare gli stati più forti, vogliono che esse siano e che esse facciano. E purtroppo il diritto internazionale, la debolezza del diritto internazionale sta proprio lì. Quante volte quando abbiamo studiato ce lo siamo posti questo problema. Allora, in tutto questo c'è ovviamente l'Artico, che come dicevo prima e come è stato detto e come verrà ancora più ribadito con maggiore enfasi, non può sfuggire all'attenzione nostra, e devo dire che l'Italia sta facendo la sua parte. La nuova strategia italiana venne presentata a Villa Madama proprio a gennaio dal Ministro degli Esteri insieme ai colleghi della Difesa e della ricerca, ma di questo ne parlerà l'inviato speciale della Farnesina, il collega Pinna, ma fu un segnale molto forte. Fu un segnale molto forte dell'impegno italiano, e in questo, ripeto, noi come organizzazione ne siamo parte fondamentale. Devo finire dicendo, ricordando semplicemente una cosa. È stato detto: dov'è l'Europa? Dov'è il G7? Cosa facevano quando hanno firmato quel pezzo di carta che tutti pomposamente si sono affrettati a dire, per noi che non siamo, che siamo esperti, sapevamo che erano buffonate. Non è un accordo, è un memorandum van der Senghi. Ecco, l'accordo, quando viene firmato addirittura da un capo di Stato, da una parte e dall'altro, è il massimo di un'intesa che ci può essere da due governi. G7 e l'Europa, ma il G7 in modo particolare, nelle nostre analisi, non esistono più. Perché oggi ci sono nuove aggregazioni, e anche lì dobbiamo avere l'onestà di tenerlo presente. Voi lo sapete benissimo, sono decenni che ormai il formato del G7 è stato contestato, tant'è vero che abbiamo dovuto inventarci poi il G20, e poi addirittura, mentre noi da questa parte del mondo ci inventavamo il G20, dall'altra si inventavano i BRICS, che come è noto sono tutti composti da Santerelli. Allora, tiriamoci su le maniche, nell'Artico continuiamo a impegnarci. Io però non posso non concludere sottolineando che proprio negli sforzi che noi da anni stiamo facendo, e per anni ho il dovere di dirlo, da soli con le istituzioni che ho ricordato, mentre invece per fortuna da quando poi, grazie alle iniziative del Ministero degli Esteri, si è rilanciata l'attenzione sull'Artico, quindi anche altri centri si sono messi a lavorare, facciamole le sinergie, perché se no anche sull'Artico noi ci perderemo. E lì la tragedia è più grossa, perché lì c'è un mare, ci sono dei ghiacciai dove perdersi è facile. Russia, Cina ci lavorano da anni. E voglio terminare con una cosa, oltre all'invito alle sinergie. È vero, in quella regione le collaborazioni anche tra paesi e governi formalmente nemici o avversari esistono e continuano ad esistere. Là sopra con la Russia si dialoga, e questo è un aspetto che ovviamente deve essere tenuto in considerazione, perché apre la porta a scenari interessanti. Noi, ripeto, siamo a disposizione di chiunque sia veramente interessato a svolgere delle iniziative di formazione, di ricerca ulteriore nell'Artico, ma torno a ripetere, l'auspicio che formulo è che si facciano veramente, si creino delle sinergie, quindi un'iniziativa come questa, venendo da un partito non secondario tra le forze di governo, ha un'importanza enorme, soprattutto, mi rivolgo all'onorevole Bergamini, per alimentare anche ulteriori dibattiti, creare sensibilità, per far capire quanto stiamo parlando di qualcosa che è fondamentale, ma in un contesto che è completamente in movimento. E ricordiamoci, per finire con una battuta, quello che sta succedendo oggi e questo personaggio da circo che ha rimescolato tutto, teniamo presente, non è la causa di quello che sta succedendo, è semplicemente la conseguenza di quello che non abbiamo saputo vedere neanche sull'Artico. Grazie.
2: Grazie. Grazie, ambasciatore Sessa. Sicuramente il partito che peraltro esprime il ministro degli esteri e che ha una forte connotazione di esperienza sulla politica estera italiana nei governi all'interno di questa maggioranza. Per cui appunto dal consigliere Agostino Pinna vorremmo sapere, nonostante avremo dopo le conclusioni del ministro, se può anticipare quali sono le qual è la strategia del MAECI e del governo sull'Artico. Prego.
3: Sì, grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti al Dipartimento Esteri di Forza Italia per aver promosso questa iniziativa. Io, se possibile, prendere un attimo un pochino più da lontano prima di arrivare all'attuale strategia italiana, dando un minimo di inquadramento un po' sugli assetti istituzionali a livello internazionale dell'Artico e quali sono appunto le questioni che si stanno sviluppando. Appunto, come è già stato detto, l'Artico è un crocevia geopolitico dove si intrecciano sicurezza, scienza, ambiente, energia, economia, innovazione tecnologica. Abbiamo tante questioni interconnesse, mi piace sempre presentarlo come qualcosa, appunto, come un intreccio di tematiche che va visto in maniera olistica, e questo è stato anche l'obiettivo del nostro documento strategico, di avere un approccio appunto olistico all'Artico. Per quel che riguarda la cooperazione multilaterale nell'Artico, non dimentichiamoci appunto dell'esistenza del Consiglio Artico, che è un foro intergovernativo dove convergono le priorità dei paesi artici, le esigenze delle comunità indigene locali, l'aspirazione dei paesi non artici, e queste difficoltà che sta attraversando adesso il Consiglio Artico non hanno impedito comunque all'organizzazione di procedere, in qualche modo di superare le attuali difficoltà. La Russia non si è mai ritirata dal Consiglio Artico, quindi un filo di dialogo multilaterale continua ad andare avanti, e se è vero, come è stato sottolineato anche appunto dai precedenti relatori, che appunto l'eccezionalismo artico e il paradigma dell'high north low tension, che era stato coniato felicemente dai norvegesi in crisi, comunque tutto questo appunto non significa che questa competizione sia adesso in ascesa. E abbiamo visto appunto le questioni della Groenlandia, abbiamo visto adesso l'approccio più profilato che stanno avendo anche l'Unione Europea sta aggiornando il suo documento strategico sull'Artico, che sarà reso pubblico in autunno. Una nuova strategia dell'Unione Europea che sarà declinata maggiormente su questioni come le minacce ibride, la protezione delle infrastrutture critiche sottomarina, contrasto alla flotte ombra, questioni geoeconomiche al fine di creare politiche comunitarie più sinergiche in settori fortemente intrecciati alle dinamiche artiche, come il lancio di satelliti a bassa orbita, gli investimenti nelle estrazioni minerali critici, lo sviluppo di una flotta rompighiaccio multifunzionale, e anche la NATO si sta muovendo con un approccio più profilato in Artico. Si sono intensificate le esercitazioni militari come la Cold Response. Nel 2026 è stata avviata l'Arctic Sentry, la sentinella artica, che anche questa finalizzata alla prevenzione delle minacce e alla protezione delle infrastrutture critiche. Sono state sviluppate anche altre iniziative come la Task Force X Arctic mirata alla sperimentazione tecnologica e alla capacità di trasformare rapidamente la ricerca in strumenti operativi. Insomma, questo per dare un pochino un'idea di un quadro dove appunto abbiamo un Consiglio Artico che è in crisi, ma che comunque, insomma, che ha superato una crisi ma che continua ad operare. Abbiamo una crescente rivalità geopolitica che era iniziata in realtà prima ancora dell'invasione ucraina della Russia, ma che appunto l'invasione ucraina della Russia ha portato, diciamo, a un'ulteriore espansione di questa rivalità. E quindi da qui, da questo contesto, diciamo, che è meno cooperativo e più competitivo e più complesso, più incerto, è diventata per l'Italia assolutamente necessario arrivare a definire quelle che sono le sue linee guida artiche. Quindi per questo abbiamo dato l'impulso come Ministero degli Esteri, lavorandoci per quasi tutto il 2025, all'elaborazione di questo documento strategico sull'Artico, che è stato appunto il prodotto anche di un concerto interministeriale che ha coinvolto in primo luogo la Difesa e il Ministero dell'Università e della Ricerca, mentre con il Ministero dell'Università e della Ricerca il dialogo era già, diciamo, più antico e risaliva già ai tempi in cui l'Italia divenne osservatore nel Consiglio Artico, alla luce del ruolo che vi ebbe in quella fase il CNR. Il coinvolgimento della Difesa è più recente, appunto legata a questa evoluzione che ho descritto prima del dossier artico in chiave più securitaria. Questo documento strategico italiano lo abbiamo anche voluto proiettare molto maggiormente a livello internazionale rispetto a quanto avevamo fatto 10 anni fa, quando era stato prodotto un primo documento che aveva un carattere soprattutto di coordinamento nazionale dopo l'ingresso dell'Italia nel Consiglio Artico come osservatore. E lo abbiamo voluto vedere proprio in una chiave appunto omnicomprensiva, olistica, mettendo insieme le direttrici della sicurezza, della ricerca scientifica e dello sviluppo economico sostenibile, e anche della creazione di una maggiore consapevolezza pubblica in Italia sulle sfide della regione. Appunto questo evento che organizziamo, a cui ci avete invitato oggi, aiuta anche in questa direzione, quindi vi siamo grati, come siamo anche grati ai numerosi think tanks italiani che si stanno molto adoperando sulla materia, tra cui appunto un diritto di primazia viene sempre rivendicato giustamente dalla SIOI. Uno degli obiettivi di questa strategia artica italiana è lo sviluppo di un modello più integrato di coordinamento nazionale aperto alle università, alle imprese. Abbiamo già creato dei sottotavoli artici, oltre al tavolo artico che già si riuniva alla Farnesina da oltre 10 anni. Stiamo creando dei sottotavoli più di carattere appunto imprenditoriale, ma anche di carattere universitario. Vi è anche un patrimonio che va anche oltre gli enti di ricerca nelle università italiane legate all'Artico, e quindi l'obiettivo appunto di avere una maggiore sinergia tra ricerca, difesa, industria, tecnologia. Avremo anche subito una conferenza polare organizzata dal CNR all'inizio di ottobre, che servirà a cercare di un po' di tirare le fila, la necessità di creare queste energie tra questi mondi che in passato sull'Artico non si parlavano abbastanza, e quindi devono parlarsi maggiormente. E anche un altro obiettivo della nostra strategia artica, in una fase appunto in cui la cooperazione multilaterale rimane importante ma subisce le conseguenze di quello che l'ambasciatore Sessa ha appena descritto, appunto la crisi del multilateralismo, utilizzare anche questa nostra maggiore propensione e interesse attuale per l'Artico per approfondire sempre più le relazioni con i paesi artici anche a livello bilaterale, perché sono poi i paesi artici che in qualche modo ci aprono le porte e ci aprono la strada nell'Artico, dove esiste comunque molto chiaro un principio di sovranità territoriale sul mare, sulle terre, che non sempre appunto è sufficientemente conosciuto. Quindi gli obiettivi del nostro documento è quello di avere un approccio che non sia settoriale, ma che abbracci tutte le questioni attribuendo ad esse un'importanza che può differire, ma sono tutte questioni molto importanti e intrecciate, quindi non si può trattare di rotte artiche senza poi anche pensare alle questioni ambientali, visto che potrebbero anche l'apertura delle rotte artiche potrebbe essere anche contestata a livello ambientale per le sue per il suo impatto invasivo sull'ambiente. Non si può pensare alle nuove tecnologie per la difesa senza pensare alla loro sperimentazione in Artico, non si può pensare alle materie prime critiche senza anche pensare poi ai problemi di quella che è la transizione energetica. Quindi sono tutte materie che hanno in Artico delle evoluzioni, e quindi è importante per l'Italia affrontarle appunto attraverso questa dimensione a 360 gradi, senza appunto attribuire eccessiva importanza a una singola componente. La componente che viene sviluppata oggi è sicuramente una delle più importanti: l'apertura delle rotte marittime, o comunque il loro sviluppo può portare a un riequilibrio dei traffici commerciali globali. Io tendo, diciamo, in qualche modo a unirmi un po' alla visione che è stata presentata dal dottor Volpe, come appunto siamo ancora in una fase in cui questa rotta artica marittima settentrionale è molto legata al trasporto di energia e materie prime dalla Russia verso l'Asia, e quindi il suo passaggio a un salto di qualità verso lo sviluppo uno sviluppo più commerciale per le navi cargo è ancora qualcosa da venire, ma sicuramente il fatto che alcune grandi potenze come la Russia e la Cina la stiano promuovendo significa che è un tema che deve essere affrontato, diciamo, e studiato e conosciuto nel modo migliore possibile. Io mi fermerei qui.
2: 10 minuti ancora. Esatti. Grazie mille, ambasciatore Pinna, inviato speciale per l'Artico del MAECI. Passiamo ora la parola al professor Ciro Sbailò, che oltre che è direttore del Centro di Ricerca Geopolitica GeoD, docente professore di diritto comparato e membro del comitato scientifico di MEDOR, e anche un nostro non soltanto amico ma consigliere del tavolo esteri di Forza Italia, e quindi sul quale ascoltiamo spesso le opinioni, e oggi ascoltiamo anche su questo tema il professor Sbailò. Prego, a lei la parola.
4: Allora, grazie onorevole Bergamini, grazie onorevole Del Monte, grazie Carlo De Romanis per l'invito. Allora, si è parlato di metamorfosi e approccio olistico, le due cose sono strettamente collegate, perché il mutamento della struttura delle cose richiede un mutamento nell'atteggiamento, nella postura cognitiva che si ha. Come centro studi stiamo lavorando proprio su questo, con l'aiuto di anche colleghi fisici e matematici, partendo dalla scommessa. Sì, con l'aiuto al centro studi, con l'aiuto anche di colleghi fisici e matematici, stiamo lavorando su questa scommessa secondo la quale il caos, tutto sommato, se lo vogliamo chiamare così, può essere concettualmente governato, non eliminato, ma governato concettualmente, cambiando alcuni paradigmi. A questo proposito, volevo partire un attimo poi dal concetto della crisi o la fine dell'eccezionalismo artico, su cui si discute in letteratura da qualche tempo. Allora, l'eccezione presuppone sempre ovviamente una regola, cioè qual è la regola rispetto alla quale l'eccezione. Ora non starò qui a fare la storia, naturalmente è stato fatto molto meglio di me, molto bene prima, della crisi di questo eccezionalismo collegata anche alle ultime dinamiche geopolitiche e legate all'invasione dell'Ucraina. La mia l'ipotesi sulla quale lavoriamo è che si stia cambiando il principio attraverso il quale interpretiamo il funzionamento del sistema. Parlo del sistema internazionale. La regola che attualmente sta andando in crisi, che ha origini giuridiche, ma anche metagiuridiche, teoretiche, persino fisico-matematica, è la regola della separabilità funzionale, cioè l'idea che all'interno di un sistema competitivo alcuni ambiti possono essere istituzionalmente distinti e relativamente protetti rispetto alla competizione. Questo è anche il caso del Consiglio Artico. L'indebolimento della separabilità funzionale è come criterio di organizzazione della cooperazione internazionale, questo mi sembra abbastanza evidente, a questa configurazione tende a sostituirsi quella che noi definiamo interdipendenza costitutiva, cioè l'interdipendenza non come effetto logico dell'azione tra le parti, ma come elemento che costituisce le parti. Quindi il problema sono i rapporti, i corridoi, le dinamiche, non i soggetti. Ambiente, economia, tecnologia, diritto, sicurezza non si limitano ad interagire, ma concorrono reciprocamente a determinare le funzioni e valore strategico. Cioè un porto non è solo un'infrastruttura, è un nodo energetico, digitale, militare. Un cavo sottomarino non trasporta solo informazione, è anche una risorsa economica. Quindi l'Artico rende particolarmente evidente la crisi della separabilità funzionale, questo mi sembra non soltanto lo scioglimento dei ghiacci, l'accessibilità, tutti questi richiedono infrastrutture, protezione, presenza militare, ma soprattutto quello che è interessante osservare, su cui stiamo lavorando, è la non linearità dei processi, cioè la non prevedibilità, le informazioni, le analisi, c'è l'aumento della capacità della definizione cognitiva delle cose, penso ai satelliti, alla conoscenza, all'intelligence, interferisce con il movimento, la risoluzione cognitiva interferisce con i processi. Tutto questo ci spaventa un po' perché ci dà quell'impressione di caos della quale prima si parlava. E tuttavia questo caos appunto può essere interpretato, peraltro nelle scienze dure è stato fatto 100 anni fa, ci hanno lavorato, hanno trovato dei modelli. La medesima trasformazione rispetto a questa interdipendenza adattiva, non sotto il profilo delle dinamiche regionali, ma come altro caso di studi che riguarda la progettualità geopolitica, cioè la stessa struttura logica che noi vediamo in atto nell'Artico, la troviamo in alcune progettualità geopolitiche, tra questi il corridoio IMEC o AIMEC, dipende se vogliamo privilegiare l'approccio internazionale o quello italiano. L'AIMEC non organizza solamente flussi, non organizza solamente relazioni, e nella sua accezione convenzionale è molto più di un corridoio. Un corridoio richiama una linea definita tra punti geografici, no? Lungo la quale transitano merci, energie e informazione. Ecco, noi abbiamo trovato che in alcune scienze, per esempio nella teoria della misurazione continua, nella fisica, come colleghi che si occupano di quantistica, si applica il concetto di corridor paths, cioè corridoio di cammini, è molto più di un corridoio, cioè indica non una traiettoria unica e predeterminata, ma un insieme di percorsi compatibili con determinate condizioni. Questa analogia è un'analogia epistemologica naturalmente, ma in questo senso, per esempio, il corridoio può essere letto come uno spazio di possibilità strategica. Un conflitto, infatti, può restringere i percorsi praticabili, un accordo può ampliarli, abbiamo visto con l'attacco del 7 ottobre. In questo senso, ecco, e vado alla chiusura, perché mi interessava solo focalizzare questo concetto sul quale stiamo lavorando. Artico e IMEC, sotto profili diversi, presentano una medesima morfè, una medesima struttura, la medesima trasformazione di prospettive. L'Artico rende visibile il mutamento nella struttura dei rapporti internazionali, l'IMEC gli dà forma sotto un altro punto di vista. Nel primo caso la trasformazione delle relazioni modifica il valore della situazione geopolitica, nel secondo caso le relazioni selezionano progressivamente la linea e nel farlo trasformano i punti stessi collegati. Interdipendenza adattiva. Questa la duplice presenza dell'Italia da questo punto di vista, richiamata adesso per quanto riguarda l'Artico e per quanto riguarda l'IMEC, consente di leggere Artico, Mediterraneo allargato, Indo-Pacifico come parte di una medesima riconfigurazione delle rotte, dell'energia, dei dati e della sicurezza. Non si tratta naturalmente di sommare i dossier, ma il vero, come dire, l'Italia quindi non ha, la possibilità di avere una prospettiva in questo senso, come richiamato prima, di carattere olistico tra nord e sud. La sua stessa posizione mostra che queste alternative appartengono all'ordine che si sta chiudendo. Quindi nel sistema internazionale non sta che sta emergendo la potenza, non appartiene necessariamente a chi controlla più spazio, dispone di più infrastrutture o raccoglie più informazioni. Ricordiamoci anche questo, perché l'informazione interagisce col sistema, quindi non è sufficiente.
2: Siamo 8 minuti.
4: Apparterrà a chi saprà trasformare la conoscenza in, appunto, capacità adattiva. Grazie.
2: Grazie, professor Bailò. La parola al professor Federico Castiglioni, ricercatore del IA, Istituto Affari Internazionali.
5: Grazie Carlo, ben ritrovato, grazie all'onorevole Bergamini e soprattutto all'onorevole De Monte per l'invito, è un piacere essere qui e riflettere con voi su un tema che effettivamente non è spesso toccato, anche dagli specialisti. E quando mi avete invitato, mi è venuto in mente di essere stato invitato qualche mese fa dall'Associazione Assicuratori Italiani, e io avevo iniziato in questo modo. Secondo un teorico delle relazioni internazionali e in realtà del commercio di fine 800, Frédéric Bastiat, dove passano le merci e passa il benessere, non passano gli eserciti, sono mutualmente esclusivi. E questo è un po' il pensiero della globalizzazione: noi creiamo un mondo globale, globalizzato, di modo che passino le merci e non gli eserciti. Oggi chiaramente vediamo che non è vero, l'abbiamo forse sempre saputo, però adesso abbiamo la prova. La prova ucraina, la prova che vediamo anche in Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, vediamo che dove passano le merci passano anche gli eserciti. E questo ci porta un po' alla posizione europea, che è molto fragile, e voglio ringraziare gli onorevoli perché in realtà gli onorevoli hanno enfatizzato un aspetto che spesso è sottovalutato in questo dibattito, secondo me artico, ma quando si parla anche di nuove rotte commerciali, ossia la minaccia. Spesso si parla di queste nuove rotte come se fossero solo una promessa, in realtà sono anche una minaccia. La scoperta dell'America è bellissima, ci ha portato il pomodoro, ci ha portato Cristoforo Colombo, però ci ha portato anche a un crollo drastico dell'importanza del Mediterraneo. È un crollo drastico dell'importanza dell'Italia, che è diventata improvvisamente periferia, e lo stesso potrebbe realizzarsi domani con l'Artico. Noi abbiamo un po' recuperato con la costruzione del canale di Suez alla fine dell'Ottocento, ma adesso l'Unione Europea, l'Italia, si pongono in una situazione di grave debolezza. Proprio la rotta est che collega l'Asia all'Europa, che è stata prima citata, oggi è sotto pressione. Ci sono fondamentalmente 3-4 rotte che oggi connettono l'Asia all'Europa. Una è la Trans-Caspian Route o Middle Corridor, quindi questo corridoio che passa dall'Asia centrale e arriva in Europa, dove però c'è un conflitto, che è quello tra Azerbaigian e Armenia in Nagorno-Karabakh, che voi sapete benissimo essere all'attenzione anche della diplomazia europea. A sud dell'Iran c'è ovviamente il corridoio che noi stiamo provando a costruire con l'IMEC, anche quello minacciato dal conflitto iraniano. E poi c'è il canale di Suez, che da anni è minacciato, come sappiamo, dallo Yemen e anche dalla pirateria somala, è un problema strutturale, e oggi proprio sono uscite notizie per cui riprende questa ondata di pirateria somala. E l'Unione Europea, su questo magari il contrammiraglio dirà più di me se vorrà, l'Unione Europea è conscia di questo e nella sua Global Gateway Strategy ha anche previsto una specie di framework difensivo dell'Unione dell'Unione Europea. E abbiamo dispiegato delle missioni navali sotto l'ombrello della Common Security Defense Policy, che forse sono tra le più efficaci, come la missione Atalanta e la missione Aspides. Quindi in realtà l'Unione Europea sta provando a proteggere questa rotta sud-est. Un'altra mezza rotta che secondo me è potenziale, promette bene, ma anche lì attraversata da conflitti, è quella africana. Questo è particolarmente interessante quando noi pensiamo all'Italia e all'interesse italiano. La rotta africana potrebbe passare dal Sudan e dall'Egitto, un'altra area contestata e in crisi. Questo ci porta ad una considerazione ovvia: il sud, la rotta sud che va verso l'est, è minacciata sempre di più da crisi e conflitti geopolitici, e quindi l'importanza dell'Artico, ma non solo per l'Italia ma per l'intera Unione Europea. Però c'è un dettaglio che oggi forse non è stato toccato sufficientemente, ossia il fatto che l'Unione Europea è debolissima nell'Artico, perché al di là di quelli che sono gli stati che compongono il Consiglio, quali sono gli stati che effettivamente hanno uno sbocco sull'Artico? Solo uno, la Danimarca, attraverso la Groenlandia. Gli altri in realtà non hanno sbocco, la Finlandia, la Svezia. Quindi se voi prendete una mappa vi rendete conto che la questione groenlandese non è solo legata ad una sovranità, potremmo dire, del cosiddetto emisfero occidentale in relazione agli Stati Uniti, ma per noi è una questione di sicurezza europea, di sicurezza dell'Unione Europea. Quindi quando il governo italiano si è espresso, se non sbaglio all'inizio di quest'anno, a sostegno dell'indipendenza della Groenlandia e della sua appartenenza all'Unione Europea e alla possibilità di difenderla contro ogni tipo di ingerenza, ovviamente la Russia è la prima, però ogni tipo di ingerenza, intendeva proprio questo, un'attenzione per proteggere una nuova rotta che per noi è essenziale. La strategia italiana quindi artica è un segnale in questa direzione, e non è naif, devo dire, una strategia che capisce benissimo come materie critiche, commercio e difesa siano sempre più interrelate, e questo, se posso permettermi, vale non solo per il nord ma anche per il sud. Anche sul piano Mattei forse servirebbe una riflessione su come la dimensione di sicurezza e difesa si connette con difesa dei diritti umani, commercio e investimenti italiani. Quindi oggi purtroppo siamo in un'epoca in cui si parla di riarmo, in cui si parla di strategia, vorremmo tutti che non fosse così, ma la competizione globale sta tornando, e io penso che, e quindi concludo su questo, su questa nota di ottimismo, penso che l'Italia abbia ancora molti vantaggi comparati rispetto agli altri, e si parlava appunto dell'esperienza che noi abbiamo sui mari, anche sulla su una concezione forse di geopolitica che è ambiziosa, come l'idea di Mediterraneo allargato, no? Che ha contraddistinto l'azione governativa degli ultimi anni. Quindi non solo chiuderci verso il bacino del Mediterraneo, ma ampliare verso l'Oceano Indiano il nostro interesse strategico, perché effettivamente così, e verso l'Africa, io oserei anche dire. Quindi questa è l'esperienza che noi portiamo al tavolo, e in sede europea io penso che la priorità, e questo ovviamente lo lascio ai decisori politici, sia, ed è stato già accennato, fare il possibile affinché questi corridoi intraeuropei nord-sud diventino veramente efficienti, i cosiddetti corridoi TNT, quindi che possano veramente collegare nord e sud, e che gli investimenti del prossimo piano finanziario pluriennale dell'Unione Europea abbiano questo scopo. Ecco, questo è il mio auspicio, grazie.
2: Grazie Federico Castiglioni. Aggiungo un commento politico rispetto a ciò che hai detto sulla presenza europea di confine sull'Artico. Forse la Groenlandia dovrebbe riconsiderare l'adesione all'Unione Europea, non soltanto al Regno di Danimarca, visto che ha deciso negli anni Ottanta di non farne parte, e questo potrebbe essere anche posto da noi come tramite i nostri rappresentanti a Bruxelles e a Strasburgo. E andiamo avanti con l'avvocato Matteo Paroli, dico bene? Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
6: Grazie. Grazie a tutti, grazie all'onorevole Bergamini e all'onorevole Damonte per l'organizzazione, insieme al senatore Gaspari, di questo interessantissimo convegno, nell'ambito del quale si è già detto moltissimo. E quindi, arrivato al mio punto, molte cose che avrei voluto toccare sono già state affrontate, sviscerate. Io mi permetterò di aggiungerne altre ai fini di una valutazione congiunta che credo sia quanto mai attuale, anche se parlare di Artico con le temperature che abbiamo a Roma in questa giornata a volte veramente sembra paradossale. Dunque, la rotta artica esiste, ed esiste da tanti anni. Intanto le rotte artiche sono tre. Sono quella di cui parliamo oggi principalmente, cioè quella ad est. C'è la rotta ad ovest, che però è molto più complicata paradossalmente per una morfologia delle acque e delle coste molto più critica. E poi c'è la rotta transpolare, che per motivi assolutamente come dire, di durezza dei ghiacci è assolutamente impraticabile, quindi non è una delle rotte attualmente da potersi prendere in considerazione perché non navigabile. La rotta ad est in realtà è attiva, sì, c'è un eco di ritorno. La rotta ad est in realtà è attiva dal 2013, se la vogliamo considerare come inaugurata da una piccola nave porta contenitori, piccolissima per gli standard moderni, una nave della flotta Cosco, la flotta governativa cinese, intorno ai 1700 TEU. Considerate che oggi le navi più moderne ne trasportano 24.000, tanto per darvi un'idea di che tipo di unità navale fosse quella che nel 2013 per la prima volta ha collegato il porto di Ningbo con l'Europa. Quindi è dal 2013 che tecnicamente noi sappiamo che la rotta ad est è una rotta percorribile. La domanda però che credo dobbiamo farci, alla quale tutti gli interlocutori che mi hanno preceduto hanno provato a dare una risposta, ognuno nel proprio settore, è un'altra. Questa rotta è in grado di stravolgere i flussi commerciali attualmente caratterizzanti l'economia mondiale e soprattutto, lo dico nell'ambito della mia carica di presidente del principale porto italiano, è in grado di marginalizzare il ruolo del Mediterraneo, dell'Italia e degli stati che si affacciano al nostro mare? Credo che la domanda debba essere questa. Ebbene, per darvi un riporto in termini numerici, voglio partire dal concetto di quante merci hanno transitato in contenitore la rotta artica nel 2025 rispetto a quante merci in contenitore hanno attraversato nel 2025 il solo stretto di Suez, già assolutamente compromesso da una situazione geopolitica locale non facile. Ebbene, a Suez normalmente nel 2025 per una media giornaliera transitavano in contenitore circa 1,35 milioni di tonnellate di merce. Nella rotta artica nel 2025 in contenitore sono transitate 311.000 tonnellate di merce, cioè quello che da Suez transita in circa 6 ore. Questo per darvi una cifra e per ricondurre il tema, diciamo, a elementi di strategicità non geopolitica ma strettamente economica. Quindi in un anno nella rotta artica è transitata la quantità di merce in contenitore, attenzione, è quella che poi vale ai fini del mercato perché tutto il resto è originato, lo diceva il ricercatore in apertura del convegno, da unità navali che caricano terre pesanti, terre rare, prodotti ovviamente destinati al settore petrolifero direttamente dai giacimenti o dai porti russi di riferimento, ma che hanno un mercato interno alla Russia stessa. La rotta intesa come collegamento fra più stati, in particolare l'est, l'Asia e l'Europa, ha originato nel 2025 in contenitori 311.000 tonnellate di merce, cioè niente. Tutto questo deve quindi rasserenarci, lasciandoci vivere sogni tranquilli e affermando che il Mediterraneo continuerà ad avere il proprio ruolo strategico fondamentale e i porti greci, spagnoli, italiani e tutti quelli nordafricani possono vivere serenamente in un futuro che non avrà competitori a livello artico, non ci scommetterei tantissimo per tutta una serie di motivi, ma che ovviamente non possono, non devono allarmarci. In primo luogo, perché parliamo tantissimo di rotta artica se i numeri sono quelli che un po' tutti quelli che mi hanno preceduto hanno avuto modo di dire e confermare? Beh, perché evidentemente c'è un interesse, questo sì, geopolitico e strategico a parlare di rotta artica. Sono due i paesi che sostanzialmente hanno un interesse diretto, li avete citati tutti nei vostri interventi, uno è la Russia, che è quello che ce l'ha più diretto sotto ogni punto di vista, gestendo ovviamente anche quelli che sono i servizi, mi si passi il termine, i pedaggi nascosti da servizi, mi verrebbe più voglia di dire, funzionari al transito sicuro di navi in quelle acque, e poi la Cina naturalmente, che vede con interesse la possibilità di mantenere l'Occidente sotto una costante pressione legata all'evidenziare il fatto che vi sono delle alternative credibili rispetto alle rotte che uniscono ordinariamente il Far East con il Mediterraneo, l'Occidente e il nostro continente. Le rotte sono sostanzialmente due: una è quella che passa da Suez e l'altra è quella che passa da Capo di Buona Speranza, diventata molto più trafficata negli ultimi anni a causa appunto della crisi del canale di Hormuz. Quindi una volontà geostrategica, mi verrebbe modo di dire, voluta, che tiene l'Occidente sotto costante pressione, semplicemente rappresentando il monito da non sottovalutare della esistenza di un'alternativa rispetto alle rotte ordinariamente percorse dai grandi bastimenti intercontinentali. Però devo aggiungere un'altra cosa a tutto questo. Le rotte, la storia ci insegna, non le fanno gli stati. Le grandi rotte commerciali non vengono costruite dagli stati, semmai gli stati possono difenderle nei momenti in cui sono sotto attacco, sotto pressione o segnate da instabilità di area. Ma le grandi rotte intercontinentali, le grandi rotte marittime intercontinentali sono fatte dal mercato, sono fatte dagli armatori, sono fatte da chi le merci le spediscono e da chi le merci le riceve. È dunque molto significativo, a mio modo di vedere, notare il rumoroso silenzio delle grandi compagnie armatrici sulla possibilità che la rotta artica possa avere nel breve o medio periodo una strategicità a livello di congiunzioni economiche est-ovest. Quindi da questo punto di vista occorre prestare la massima attenzione, occorre prestare grande interesse a quelli che possono essere gli sviluppi, aggiungendo un altro aspetto, la criticità enorme, evidente, di quello che può essere l'impatto ambientale di un sinistro della navigazione che si venga a originare in acque non presidiate, senza la facilità di essere coperte da un sistema di search and rescue puntuale e capillare, e l'impatto incredibile che potrebbe avere su un ambiente estremamente delicato come quello artico.
2: Grazie, avvocato Paroli. Salutiamo, intervenuto in sala il ministro Tajani, segretario nazionale di Forza Italia. Vi diamo il benvenuto e ascolterà gli interventi per poi fare le conclusioni, quando dovrà poi intervenire ci farà accenno. Passo la parola al contrammiraglio Enrico Vignola, capo del terzo reparto di Stato Maggiore della Marina Militare, già citata anche dal Presidente Gasparri nell'intervento di apertura. Ha delle slide, se la regia è pronta, da proiettare, ha il telecomando. Prego, a lei la parola, contrammiraglio.
7: Grazie dell'invito, saluto il Ministro, onorevole Bergamini, onorevole De Monte, grazie per questa bella iniziativa, un'opportunità per volare. Vi parlerò solo di un aspetto molto tecnico, perché credo che la strategia sia stata coperta a pieno, e il focus che vi propongo è quello proprio dei flussi. Mi aggancio agli interventi dei colleghi. Allora, i flussi che osserviamo, che riguardano la rotta artica, parlano abbastanza da soli, perché se guardiamo dal punto di vista della navigazione di superficie, quindi quella che percorrono le navi, è chiaro che il vantaggio della rotta artica, ancorché sia una rotta aperta solo in particolari periodi dell'anno, eccetera, eccetera, è un vantaggio decisivo rispetto a tutte le altre opzioni. Qui abbiamo ipotizzato un itinerario da Tokyo ad Amburgo, e si vede bene come il vantaggio sia notevole. Però sono d'accordo sull'analisi del Presidente Paroli, non vedo rischi per la marginalizzazione del Mediterraneo, perché ci sono fenomeni legati ai flussi, quindi ai flussi commerciali e dico anche a quelli securitari, che sono quelli di cui ci occupiamo, che seguono logiche ben diverse dalla mera corrispondenza tra il vantaggio di percorrenza e poi la scelta di un percorso. E poi c'è un altro aspetto su cui vorrei attirare l'attenzione, pensiamo anche a quello che sta sott'acqua, che è un altro aspetto di estremo interesse, perché tutto quello che si dipana intorno all'Artico riguarda anche le infrastrutture sottomarine, che seguono delle dinamiche, ci sono delle progettualità di grandissimo interesse, di cui si parla ancora poco, ma semplicemente perché non è ancora un tema sufficientemente accattivante per l'opinione pubblica. Secondo me nei prossimi 10-15 anni lo diverrà sempre di più. Adesso il tema qual è?

0: Oggi noi come Marina e come sistema paese abbiamo grandi capacità di influire sui flussi perché banalmente dal punto di vista della difesa, della sicurezza, della conoscenza dell'ambiente siamo credo una delle nazioni leader, lo possiamo dire, ce lo riconoscono tutti. Così non è nell'Artico. Perché? Perché le capacità tecniche per operare nei climi estremi e anche la confidenza con quel tipo di ambiente è ancora marginale per quanto ci riguarda, per quanto stiamo crescendo, perché ormai da anni investiamo nelle campagne di esplorazione e di ricerca. Una campagna in questi giorni è in corso, AINORT 2026, nave Alliance, sta navigando per dirigersi sulle isole Svalbard. Quest'anno proveremo addirittura la circumnavigazione da nord, se i ghiacci ce lo consentiranno, e quindi sono attività su cui anno per anno stiamo scoprendo e stiamo anzi abbattendo delle barriere, questo anche grazie alle nuove tecnologie. È chiaro che parimenti a queste campagne di ricerca stiamo cercando di sviluppare anche tutta la dimensione, quindi non solo operativa ma anche cooperativa, quindi stiamo cercando di interagire con i partner, con gli amici, con gli alleati di riferimento in quell'area, da cui apprendiamo banalmente, oltre dal punto di vista delle tecniche di navigazione, anche quali sono sulle costruzioni navali le attenzioni, le innovazioni, tutto quello che le buone pratiche a loro hanno insegnato e loro ci trasferiscono. Abbiamo fatto recentemente dei colloqui molto interessanti con la Marina norvegese, lo facciamo da tempo con la Marina canadese e quindi stiamo crescendo anche sotto, da questo punto di vista. E chiudo con una riflessione. Il contributo tecnico su queste cose è sempre molto silenzioso, ma molto strategico. Perché? Perché capire come funziona un ambiente, anche quando non c'è un interesse diretto, o meglio evidente, oggi nell'Artico l'Artico non è un pericolo per la nostra economia, probabilmente. Ma questo non vuol dire non è necessario presidiarlo. Presidiarlo oggi in anticipo, continuare questo investimento nelle campagne di ricerca, lo vediamo come un investimento strategico per comprendere l'ambiente e essere capaci di intervenire quale regolatore dei flussi nel controllo securitario per quanto ci riguarda come Marina laddove dovesse essere necessario. Quindi è un investimento che abbiamo iniziato già da anni, proseguiremo e ci crediamo arricchendolo, lo voglio sottolineare, con questo aspetto cooperativo, quindi nel tessere sempre più strette relazioni con chi in quei mari ci opera quotidianamente e quindi anche con grande competenza. Vi ringrazio.
1: Grazie contrammiraglio Vignola. Chiedo adesso ai relatori di lasciare spazio al prossimo panel, il terzo e ultimo, che invito sul tavolo Zanetti, Consoli, De Luca, Mazzola, Mazzotta, anche simili, e Di Caterina, non so se è arrivato. Allora, lo shipping e la logistica continentale alla sfida delle rotte polari, la risposta dell'industria del mare e dell'intermodalità. Chiedo ovviamente ai relatori di contenersi nei tempi. Una domanda generica per tutti: si parla oggi di nuove rotte artiche, addirittura con una prospettiva a breve termine. Dal punto di vista della logistica e degli armatori, qual è la possibilità concreta di percorrere una via artica? Quali sarebbero i vantaggi ma anche i rischi per l'Italia che si trova affacciata sul Mar Mediterraneo? Cominciamo con il dottor Mario Zanetti, presidente di Confitarma, che è in video collegamento, se la regia può collegarlo, se è ancora collegato lo stesso presidente, che so che alle 18 doveva sganciarsi, ecco, lo vedo. Ci sente?
2: Sì, buongiorno.
1: Prego, a lei la parola.
2: Buongiorno, grazie. Saluto a tutti i colleghi nel panel, a tutti i presenti, saluto al ministro Tajani. Beh, allora, il tema è decisamente importante e credo centrato, perché in questo momento il Mediterraneo è

0: al centro del, diciamo così, del dibattito, ed è al centro del dibattito perché mai come oggi le catene logistiche sono globali. Abbiamo fra i temi dell'evento di oggi, c'è cioè lo stretto di Hormuz, che ha chiaramente messo in evidenza come una crisi locale ha impatti a livello globale per quanto riguarda materie prime energetiche, ma nel momento in cui abbiamo che circa l'80%, oltre l'80% delle merci viaggiano via mare, è chiaro che è tutto collegato. In particolare poi il Mediterraneo, in particolare l'Italia, dove oltre il 60% delle merci, sia in export che in import, viaggiano via mare, siamo soggetti a modifiche di queste catene logistiche globali. Ora, il Mediterraneo ha già oggi una centralità che va ben oltre la geografia. Il Mediterraneo conta circa l'1% delle acque mondiali, ma il 27% delle grandi rotte mondiali passa da qui. È chiaro che è fondamentale lavorare per mantenere la centralità del nostro mare e mantenere quindi la competitività dell'armamento che del Mediterraneo fa uno dei punti fondamentali, quindi dell'armamento italiano. E le rotte artiche abbiamo ascoltato ancora nei precedenti interventi, oggi non sono una minaccia, non lo sono quantitativamente, non ricito quelli che sono i numeri che ha ben elencato e contestualizzato il Presidente Paroli, ma quello ci dice che evidentemente ad oggi non lo rappresentano. Il Presidente Parole però ha anche detto una cosa molto interessante, ovvero le rotte alla fine le fa il mercato, le rotte non sono disegnate a tavolino, o meglio, sono disegnate a tavolino, ma lo sono in funzione di quello che il mercato e i mercati esprimono come necessità. Io credo che quindi ad oggi sia fondamentale continuare a lavorare e anzi accelerare nel lavorare sul mantenere la centralità e migliorare la centralità dei porti europei, perché poi le rotte connettono porti e i porti servono territori di prossimità, ma anche in funzione di catene logistiche. Ad oggi vediamo sinceramente la centralità dei porti del Mediterraneo messo a rischio da quelle che sono politiche europee, parlo in particolare dei porti europei, parlo in particolare dei temi che non sono sinceramente stati affrontati come possibile riforma dell'ETS, a parlare dalle rotte artiche alla crisi mediorientale e di Hormuz. All'ETS per me è un modo di dire come i temi logistici globali sono complessi, sono collegati e concentrarsi sulla competitività dei territori, delle aziende e quindi dei nostri porti sia fondamentale per fare sì che nuove rotte non siano minacce, ma siano ulteriori opportunità e possono diventare opportunità solamente se appunto guardiamo ai territori, guardiamo alle rotte attuali, guardiamo al Mediterraneo e lavoriamo per mantenerne la competitività e per mantenere la competitività delle aziende che sul Mediterraneo contano, lavorano e creano valore.
1: Grazie Presidente di Confitarma Zanetti. Già che vediamo collegata, possiamo mantenere il collegamento sullo schermo, così passiamo la parola alla dottoressa Laurence Martin, segretario generale della Federazione del Mare. Prego, 5 minuti, non di più, grazie.
2: Farò del mio meglio, grazie. Buongiorno a tutti e grazie ancora all'onorevole De Monte e Bergamini per questo invito molto gradito e per questa molto interessante e importante discussione. Porto i saluti del presidente della Federazione del Mare, Mario Mattioli. La Federazione del Mare, che cos'è? Semplicemente, lo sapete tutti, il cluster industriale marittimo italiano che riunisce l'intera catena del valore del sistema mare del paese, una federazione che raggruppa le associazioni nazionali dalle navi, Confitarme, si è appena espresso il presidente di Confitarme, Matteo Zanetti, alla pesca. Ma anche a Sonave, penso che qui presente il presidente Biagio Mazzotta, dalla nautica da diporto, Confindustria Nautica alla pesca, lo dicevo prima, ma anche dai porti terminalisti, sopporti si termina, alla ricerca, dalle società di classifica, alla formazione degli equipaggi, l'Accademia della Marina Mercantile, dai giuristi marittimisti, ai DIM, e a tutte le attività connesse come Federagente, Federspedi, Fedepiloti, Angopi, le assicurazioni, tutta associazione che so che al Senato siete abituati a con le quali siete abituati a dialogare. Perciò è un sistema, la Federazione del Mare è un sistema industriale composito, olistico, che da oltre 30 anni dà rappresentanza unitaria al mondo marittimo italiano. Allora, anch'io vorrei parlare molto brevemente, partire dall'immagine già ampiamente evocata questo pomeriggio, prima ancora che da un dato. Per decenni l'Artico è stato raccontato come la fine del mondo civilizzato, una periferia bianca e silenziosa, a margine delle mappe geopolitiche. Oggi non è più così, lo sappiamo, l'Artico è diventato un po' di punto di partenza, da lì iniziano nuove dinamiche che riguardano commercio, energia, sicurezza, innovazione e clima globale. Perciò vorrei condividere con voi alcune riflessioni, perché questo cambiamento coinvolge molto più da vicino la Federazione del Mare di quanto si pensi, in quanto questo mutamento, questa metamorfosi, parole che è stato usato questo pomeriggio molto, trasforma l'estrema nord in una regione strategica per la sicurezza europea. E poi l'abbiamo visto soprattutto all'inizio di questa interlocuzione, anche la definizione dei confini, l'uso delle nuove rotte commerciali e non possono prescindere dal pieno rispetto del diritto internazionale. E per noi Federazione del Mare questo punto è molto importante. Ed è proprio in questa complessa cornice geopolitica e legale che si inserisce la politica artica italiana, di cui abbiamo parlato tutto il pomeriggio, una strategia in cui l'industria marittima italiana non è un semplice spettatore, ma un motore pulsante di innovazione, sicurezza e sostenibilità. Permettetemi 2 secondi, 2 considerazioni. Partiamo da un paradosso. La transizione energetica dovrebbe in teoria allentare la pressione sull'Artico, meno petrolio, meno gas, meno interesse per una regione nota soprattutto per carità per i suoi idrocarburi, e invece accade l'esatto contrario, perché la transizione verde, è stato detto anche questo pomeriggio, ha una fame nuova, fame di terre rare, grafite, litio, uranio, cobalto, e l'Artico ne è ricchissimo. E il disgelo, che è la conseguenza più drammatica di questa crisi climatica, sta al tempo stesso, come ampiamente sottolineato, aprendo rotte capaci di ridurre fino al 40% i tempi di navigazione tra Europa e Asia. Quindi il ghiaccio che si scioglie non allontana la competizione, la accelera, laddove penso sarà anche predominante il ruolo in futuro sempre di più dell'intelligenza artificiale. Però sarà anche molto importante, e questo l'ho ascoltato con molto interesse questo pomeriggio, la volontà politica di trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità e competitività globale per queste rotte, perché la rotta per me, per noi, Federazione del Mare, la rotta artica e mediterranea non devono, diciamo, devono complementarsi, non escluderci a Vicenza. E penso che il nostro ruolo, di tutti noi stakeholders privati e pubblici in Europa, sarà di far sì che l'interlocuzione nel quadro del dialogo nel patto per gli oceani, patto per il Mediterraneo, penso che questa visione sia importante. Allora, grazie, il contributo chiediamo della Federazione del Mare. Molto brevemente sì, vorrei dire due cose. Per noi, no, vorrei...
1: Posso finire? Conclusione, grazie.
2: Perfetto. Vorrei che anche per noi quello che è importante è il ruolo dei cantieri navali, che è un'eccellenza italiana. So che il Presidente Mattone ne parlerà prima, ma penso che questo è molto importante per noi perché è un'eccellenza della Federazione del Mare. E se devo concludere, direi che due cose. Direi che per noi quello penso che è importante questa, ovviamente, questa strategia italiana per l'Artico, ma è anche molto importante la nuova strategia politica artica dell'Unione Europea, che sarà avviata nei prossimi mesi, che sta per integrare sicurezza, difesa, connettività e sicurezza economica accanto ai temi ambientali che erano già presenti nel 2021.
1: Grazie.
2: E se mi posso permettere di concludere, sì, anche vorrei sottolineare la sinergia importante che l'Italia, le autorità italiane competenti pubbliche, insieme all'apporto di tutte le associazioni del comparto pubblico, dovranno apportare nel quadro della strategia industriale marittima europea che è appena stata varata dalla Commissione europea e adottata dal Consiglio. In quanto, e chiudo su questo, penso che al mio avviso bisogna tenere insieme tutto il ragionamento con il quale è stato avviato questo importante incontro, il diritto internazionale, perché l'Artico non è come l'Antartide, non ha un trattato unico, è un mosaico. La Convenzione ECLAS, è stato detto prima, il Codice Polare dell'IMO, l'Accordo di Pesca dell'Oceano Artico Centrale, la Dichiarazione di USAID del 2020. Del 2008.
1: Bene, dottoressa Martin, dobbiamo andare avanti con gli altri interventi. Grazie, grazie dottoressa Martin, le facciamo un applauso per l'intervento. Dalla Federazione del Mare passiamo all'Assarmatori, dottor Giovanni Consoli, vice segretario generale, chiediamo brevità, grazie molte.
3: Sarò molto breve e conciso, ma vorrei... sì, mi sentite? Molto bene. Intanto porto i saluti del Presidente Messina, che oggi per un'indisposizione fisica non è potuto essere presente. Saluto il Ministro degli Affari Esteri e Vicepresidente del Consiglio, Ministro Tajani. Grazie per averci invitato, l'onorevole De Monte e l'onorevole Bergamini per l'invito e soprattutto faccio solo un piccolo inciso prima di portare il punto di vista dell'armamento e dei grandi operatori, dei grandi player, dei grandi vettori mondiali sul tema artico che oggi ci ha visto impegnati in questo lungo pomeriggio, per ringraziare e richiamo il concetto, il principio di libertà della navigazione, la Marina Militare. La Marina Militare oggi è l'istituzione nazionale italiana che permette e garantisce il diritto alla libertà di navigazione delle nostre navi, soprattutto in Mar Rosso, nello stretto di Bab el Mandeb. Abbiamo l'onore di avere il supporto operativo attraverso le close protection, decine di navi portacontenitori passano liberamente, senza problemi, senza danni alle persone e alle cose, grazie alla presenza della Marina Militare. Mi sembrava doveroso dirlo perché sono già diversi anni che ormai questa situazione continua e c'è questo sostegno continuo anche con risorse peraltro limitate, quindi grazie. Punto di vista degli armatori. Allora, rispetto alle rotte artiche, è stato detto prima chiaramente anche dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del porto più importante italiano di Genova, le navi e gli armatori non sono caldi rispetto a questo tema, ma perché? Perché chiaramente non ci sono le condizioni né naturali né infrastrutturali che potrebbero garantire il passaggio. È chiaramente un mare che tra virgolette utilizzabile, un percorso marittimo utilizzabile solo alcuni mesi dell'anno durante la stagione estiva. Ci sono chiaramente forti condizionamenti di tipo regolatorio da parte di alcuni stati. La Federazione Russa chiaramente impone tutta una serie di servizi, dalle navi rompighiaccio a un sistema tariffario che oggi chiaramente non permettono l'utilizzo di questa risorsa. E poi chiaramente c'è anche un tema di tipo etico, di tipo ambientale, che chiaramente anche i grandi operatori navali marittimi si pongono, che è quello chiaramente di tutelare una risorsa molto delicata come quella appunto della calotta polare, che ricordo a tutti che tra il 2030 e il 2040, se le cose dovessero continuare dal punto di vista climatico così come stiamo vivendo oggi, chiaramente si potrebbe determinare anche lo scioglimento completo della calotta, e quindi a quel punto si potrebbe chiaramente liberamente passare dal punto di vista marittimo, ma sarebbe un male per il pianeta. Quindi da questo punto di vista noi chiaramente abbiamo un tema che è centrale, che è quello del Mar Mediterraneo. Chiaramente chiediamo al governo sostegno, chiediamo al governo di impegnarsi rispetto invece a quello che è la tutela del sistema marittimo portuale nazionale. Dobbiamo garantire anche attraverso una posizione forte rispetto alle politiche ambientali unionali di modificare quelle che sono appunto alcune, l'ho anche detto il Presidente della Confidarma, il Dottor Zanetti, rispetto all'ETS c'è in questo momento una modifica della in revisione il regime ETS. Chiediamo chiaramente al Governo di impegnarsi, ai parlamentari, agli europarlamentari che sono presenti a Bruxelles, a Strasburgo, di impegnarsi rispetto a quelle modifiche che potrebbero quantomeno ridurre e mitigare quelle che sono le criticità dal punto di vista appunto del regime ETS, che in questo momento è veramente una tassa, un'imposta che fa solo male all'economia marittima, all'economia portuale nazionale, agli armatori che la pagano in primis. Non c'è nessun tipo di restituzione da parte, almeno fino a questo momento, da parte delle istituzioni rispetto ai fondi che sono stati generati, che vengono generati a partire dal 2024. Penso di aver chiarito quello che è il punto di vista dell'armamento. Grazie.
1: Grazie a lei. Mi spiace fare la parte. Grazie per la brevità. E l'ingegnere Alberto Mazzola, che conoscendo Bruxelles farà tempi europei, è direttore esecutivo del CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies. È anche delle slide, la regia è pronta.
4: Grazie. Innanzitutto un saluto al Vicepresidente del Consiglio, con cui abbiamo anche collaborato nel passato, ricordo Presidente del Parlamento Europeo, Commissario dell'Industria e anche Commissario dei Trasporti. Grande saluto anche a Isabella De Monte, grazie per l'invito, onorevole Bergamini per l'invito che ci avete fatto. Darò una prospettiva lievemente diversa, quella delle ferrovie in Europa, e rispetto a alcuni di questi numeri li abbiamo sentiti prima. 80% del traffico viaggia via mare, la ferrovia non può sostituirlo, questo è un dato elemento, però quando e ogni quando succede qualche problema o qualche disruption si guardano anche alle alternative di quello che è successo con la guerra russo-ucraina, dove il Mar Nero si è bloccato e quindi tutti a dire come facciamo a far passare i treni tra l'Ucraina e l'Europa, ed oggi direi gran parte del traffico passa attraverso la ferrovia tra l'Europa e l'Ucraina. Evidentemente la riduzione del passaggio nel canale di Suez, gli arrivi sul canale di circonvallazione dell'Africa, comporta tempi molto più lunghi. Conclusione, 15-20% meno di capacità marittima che oggi c'è. Capacità marittima in meno, conclusione, aumento dei prezzi, aumento del prezzo dei container. È chiaro che valutando tutti questi elementi a un certo punto uno va a guardare quanto costa venire dalla Cina all'Europa attraverso il treno. E qui ci abbiamo sentito prima tre corridoi, due corridoi, sono tre, euroasiatici. Abbiamo il corridoio russo, la Transiberiana, oggi fuori servizio quasi direi, ma non per i traffici non sanzionati, quindi passano ancora merci comunque attraverso la Transiberiana. Abbiamo il corridoio Middle Corridor e poi abbiamo il corridoio diciamo inferiore che passa attraverso l'Iran e quindi è fuori servizio. Direi un mese fa il presidente del Kazakistan è rivenuto a Bruxelles in visita ufficiale e uno degli elementi che ha voluto e ha chiesto il presidente delle Ferrovie Kazake, firmate insieme con me un memorandum of understanding per promuovere questo corridoio. In realtà il corridoio è una rete, abbiamo tante linee che si mettono insieme, però dalla Cina all'Europa diciamo consente un'alternativa alla situazione che oggi abbiamo. Vado veloce per i tempi. Grazie. Europei. Alcune considerazioni, capacità, tempi di transito, costi e esposizione geopolitica. Se consideriamo il corridoio marittimo, oggi gran parte del traffico va lì. Sul corridoio russo possono passare 180 milioni di tonnellate, quindi sono tante. Se pensiamo a quello che abbiamo, i numeri che abbiamo visto sull'Artico prima, nel corridoio Middle Corridor oggi possono passare 7-10 milioni di tonnellate. Tuttavia i tempi di transito sono notevolmente diversi e vedremo poi l'effetto economico di questo. In questo momento il marittimo ha i costi più bassi e quindi tutte le merci che hanno un valore medio-basso passano via mare e non hanno alternative. Alte valore aggiunto vanno via aereo, altissimo valore aggiunto, le merci intermedie, per darvi un'idea, i motori della BMW andavano tutti in Cina via treno. Quindi ci sono una serie di merci il cui valore è intermedio e in cui privilegiano i tempi di transito ridotti pur a un costo un po' più basso. Oggi il corridoio settentrionale, direi, come abbiamo detto, l'alta esposizione alla Russia e alla guerra non ne permette l'uso, e anche quello meridionale, direi, è altrettanto la stessa situazione. Vorrei evidenziare, non cito le cose, però ci sono grandi lavori su questo corridoio. Il Kazakistan credo sta spendendo tra i 4 e i 7 miliardi di euro, gli altri paesi stanno tutti aumentando le capacità e quindi ci si può attendere che da questo corridoio la capacità di transito aumenti nei prossimi anni in modo notevole. Arrivo ai numeri. Più o meno questo corridoio consente di risparmiare tra i 15 e i 20 giorni rispetto al transito marittimo. Se facciamo la valutazione finanziaria di cosa vuol dire, sono circa 55 euro per ogni container, 20 giorni fanno 1000 euro. I prezzi dei container, oggi siamo via mare, eravamo 2500-3500 euro a container, tempo del Covid eravamo a 10.000,
5: anche 12.000,
4: il costo di transito su questo corridoio è tra 6.500 e 7.000 euro, quindi tempo del Covid questo corridoio era saturo, perché costava molto meno del mare, tutti volevano passare da qui e quindi il risparmio che abbiamo per ogni treno più o meno sui 100.000 euro di transito. Ne abbiamo citato prima, i corridoi li fanno poi alla fine i costi e le capacità che abbiamo e quindi, e vorrei anche un elemento importante, questo corridoio non consente solo il collegamento con la Cina, abbiamo dei paesi in mezzo che non hanno collegamenti marittimi. Il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Turkmenistan, sono tutti paesi che non hanno capacità di andare sul mare. Alcuni di questi hanno ricchezze enormi, parliamo di petrolio e gas, l'Uzbekistan è il terzo paese in termini di riserve di gas al mondo, abbiamo rame che arriva da questo paese, abbiamo uranio, il Kazakistan è uno dei principali produttori, se vogliamo tornare all'industria nucleare, una riflessione materie terre rare, su cui oggi sì, diciamo così, lo scontro mondiale è sulla capacità di avere accesso a queste materie rare per poter competere a livello internazionale nel mondo industriale. Quindi la valutazione che noi facciamo come ferrovie, teniamo conto delle alternative che ci sono, chiaramente non sostituiscono il mare, questo per essere molto chiaro, e non c'è una capacità di sostituzione, ma in tanti momenti consentono economie e capacità di raggiungere paesi che col mare non si raggiungono. Per l'Italia ci sono investimenti in questi paesi, è una valutazione da fare e come utilizzare al meglio questo.
1: Grazie, grazie per essere stato nei 5 minuti. Passo ora la parola al dottor Marcello Di Caterina, qui alla mia destra, che è vicepresidente e direttore generale di ALIS, Associazione Logistica e Intermodalità Sostenibile. Prego.
6: Grazie dottor De Romanis, buonasera e approfitto per innanzitutto ringraziare l'onorevole De Monte, l'amica ed ex collega Deborah Bergamini, il ministro e il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Io farò in modo che recupererai un po' di tempo, va bene? Perché sì, cerchiamo di dare almeno un po' di esperienza parlamentare, mi porterà a ridurre a 3 minuti. Non ripetiamo sempre gli stessi concetti, diamo dei dati positivi. Grazie all'intervento del ministro Tajani, il 18 giugno l'Italia ha liberato la nave, l'unica nave italiana che era nel Golfo di Hormuz, la Grande Torino. Questa va detta, c'erano 21 marittimi a bordo, sono stati lì più di 100 giorni e grazie alla diplomazia e all'ottimo lavoro svolto dal governo siamo riusciti a liberare questa nave. Ottimi rapporti con la Tunisia negli ultimi bilaterali, perché la Tunisia aveva cominciato a creare problemi con il nostro paese, dove le navi tunisine arrivavano in Italia e potevano sbarcare tutti i camion. C'è qua il presidente del porto di Genova che mi può confermare questo dato. Poi quando le navi italiane arrivavano in Tunisia potevano sbarcare 30 camion. Anche su questo credo che ci sia stato un intervento significativo. Ringrazio a nome anche del presidente Grimaldi, che ha voluto fortemente mantenere gli ottimi rapporti per cercare delle alternative. Quali sono le alternative oltre a quelle che già abbiamo sentito tra tutti? La rotta artica, do un dato, l'ha detto prima bene il presidente Paroli, ha ribadito Zanetti, il dato numerico più che in tonnellate, se mi permetti Matteo, è che nei tempi buoni, diciamola così, 92-97 navi passavano dalla parte artica e 12.700 navi passavano dal canale di Suez. Cioè, questo vi dà un dato per farvi capire. Oggi non è il problema del discorso ambientale, ma non ci sono strutture logistiche adeguate per consentire da subito, pronti via, un'alternativa. L'alternativa resta quella di avere una grande capacità diplomatica con questi paesi, cercare strade alternative con impianti logistici alternativi che non sono solo le vie del mare e le navi, cercare territori diversi. Il gruppo Grimaldi ha aperto una linea per la Turchia dall'Italia nel 2024, nel 2025 questa linea è cresciuta del 60%, 2026 in crescita ancora. Questo vuol dire che quella strada che parte da Trieste e va verso la Turchia ha garantito un corridoio alternativo rispetto a quello che si stava verificando. Altro dato positivo, e chiudo, l'export italiano continua a crescere. Questo vuol dire che nonostante gli sforzi, le difficoltà, i blocchi, il Golfo di Hormuz, il canale di Suez, non mi fate dire parole poi pesanti, se no dici ma tu perché parli in questo modo poco, diciamo, consono ai luoghi, però nonostante tutte queste sfortune tra virgolette che ci sono capitate, gli imprenditori italiani continuano a crescere, a fare bene, a sostenere con forza degli sforzi importanti in termini di impegni di capitale. E fatemi chiudere con l'ultima riforma, quella portuale che sta per, ci auguriamo di arrivare in porto, dove vedrà la realizzazione della Port Italia SPA, avrà la capacità di identificare il nostro paese con un unico soggetto portuale. Questo ci renderà sicuramente più forti in Italia e interlocutori più credibili all'estero, proprio per far crescere quelle infrastrutture logistiche che vanno di supporto e che accompagneranno il nostro paese sempre di più ad essere un hub strategico e naturale non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. Grazie.
1: Grazie. La differenza dei tempi fra il politico e l'accademico. L'ingegner Chiara De Luca, responsabile dell'ufficio studi di Confetra. Prego.
5: Buonasera, saluto il signor Ministro e gli onorevoli Bergamini e De Monti, ringrazio per l'invito e porto i saluti del mio Presidente Carlo De Ruvo. Tenterò di essere pure io veloce. Grazie. E evito di ripetere quanto è stato detto. Allora, in termini astratti, naturalmente il vantaggio della rotta settentrionale, rotta marittima settentrionale è evidente rispetto a Suez, e oggi diciamo la puntualità delle consegne, la prevedibilità degli stock, il costo del capitale circolante, i costi energetici sono tutti fattori competitivi, per cui anche pochi giorni possono fare la differenza. La logistica per oggi non si costruisce sulle rotte più brevi, ma richiede affidabilità, servizi regolari, porti attrezzati, capacità di sicurezza, assicurabilità, regole di accesso chiaro, neutralità geopolitica e anche la fiducia degli degli operatori. E la via artica oggi tutto questo non lo fornisce. finisce e quindi non può essere vista oggi come un'alternativa. Abbiamo già, sono stati già evidenziati tutti i limiti oggi di questa rotta. È importante però parlare di rotte alternative, nel senso abbiamo visto come le catene logistiche globali sono esposte sempre più a shock esterni e vengono anche utilizzate a fini ritorsivi, per cui è diventato molto delicato e avere rotte alternative è fondamentale, si è visto con prima con Suez, poi Hormuz e quindi con i flussi deviati a Capo Buona Speranza o proprio di percorsi alternativi che hanno interessato la penisola arabica per andare ai tenzi sul Mar Rosso, come fondamentale una ridondanza dei collegamenti. Però questo però non significa che ovviamente che la via artica riuscirà a sostituire Suez, ma che anche il Capo Buona Speranza ovviamente. C'è bisogno di soluzioni alternative. C'è un elemento che poi merita attenzione. Gli armatori, i terminalisti oggi ancora continuano a investire sulla rotta sud e questo è un segnale importante, come già stato evidenziato, il che significa che è ancora una rotta che è ritenuta strategica per l'Italia e per il sistema logistico nazionale. Quindi la sfida artica non deve portare a trascurare il Mediterraneo, anzi deve spingere a rafforzarlo. Se una parte dei traffici un giorno si sposterà verso nord, la risposta non può essere né difensiva né attendista. Dobbiamo avere una strategia di rafforzamento dei nostri porti, dei retroporti, dei collegamenti ferroviari, la digitalizzazione delle dogane, l'intermodalità. Bisogna offrire dei servizi logistica ad alto valore aggiunto. Dobbiamo dimostrare che conviene comunque passare dal Mediterraneo. Tre sono i possibili scenari temporalmente possiamo individuare: questo breve da qui al 2030 in cui la situazione non cambia e questa attuale, abbiamo visto i traffici sono minimi e poi totalmente poco significativi. Tra il 2030 e il 2040 sicuramente, se continuerà lo scioglimento dei ghiacci, peraltro sarebbe auspicabile che si riducesse, però per i problemi che poi determinerà, sarà comunque una linea dove ci saranno prettamente prove commerciali da parte tendenzialmente di Russia e Cina. La prospettiva temporale potrebbe essere oltre il 2040 e a quel punto sicuramente ci potrebbero essere delle quote di traffici che si spostano verso nord, ma questo deve spingerci a investire meglio da noi, nel senso di essere un qualcosa di una sfida per migliorarci. Diciamo che da tutto questo derivano alcune implicazioni operative. È necessario considerare la logistica come una infrastruttura strategica nazionale e oggi sempre di più è un tema che è particolarmente presente nel dibattito pubblico. Bisogna tener conto delle analisi di rischio geopolitico quando si vanno a fare scelte, perché questo ormai incide in maniera importante, e monitorare gli investimenti dei grandi operatori globali nei porti emergenti, perché è lì che si capisce come si stanno muovendo i traffici. Per cui la via artica non deve essere né una minaccia né sarà una rivoluzione da subire, logistica da subire, ma una variabile da monitorare, e bisogna però al contempo già lavorare per rafforzare la resilienza delle nostre filiere, difendere e modernizzare la centralità mediterranea, costruire capacità di analisi sulle rotte alternative e contribuire a una strategia nazionale ma europea anche, che tenga insieme logistica, trasporti, industria, energia, sicurezza e internazionalizzazione.
1: Grazie molte. Siamo alla parola, andiamo in conclusione dell'ultimo panel con il presidente dei Fincantieri, dottor Biagio Mazzotta, al cui chiedo come risponde l'industria del mare a questo spostamento verso nord e poi anche la logistica dal mare verso l'entroterra. Prego.
7: Grazie per l'invito, ringrazio l'onorevole Bergamini, l'onorevole De Monte e saluto il ministro e il vicepresidente Tajani. È una domanda questa che ci riguarda ci riguarda più di quanto la geografia ci lascia pensare, e cioè l'Italia è un paese mediterraneo che è cresciuto attorno alla centralità del proprio mare, è proprio questa centralità che viene messa in gioco dall'Artico. E il ministro Musumeci ha detto che se il traffico globale si sposta verso nord, il Mediterraneo rischia di perdere centralità e con esso l'Italia. E del resto qui parliamo di un'ipotesi che è stato detto anche negli interventi precedenti, che non è lontanissima, non è nel breve periodo, ma fra qualche anno potrebbe interessarci. Sappiamo che lo scioglimento dei ghiacci rende più accessibili risorse, idrocarburi e terre rare, non sto qui a ripetere, è aperto anche nuove rotte di cui abbiamo parlato fino adesso. Il rischio quindi è di perdere effettivamente questa centralità, è concreto. Ritengo però che se riusciremo a trovare a trovare risposte giuste alla domanda che lei mi ha fatto e intraprendere azioni concrete, le rotte polari non saranno destinate a sostituire il Mediterraneo. Certamente, però, questo è quello che penso io, potranno ridurne al limite tra un po' di anni l'esclusività. Quindi qui si tratta non soltanto di costruire navi sempre più tecnologicamente avanzate, ma anche di rafforzare capacità industriali. Quindi la risposta da presidente di un grande gruppo industriale parte da un punto, cioè che l'Italia non è impreparata in questo momento, in Artico c'è già, è stato ricordato anche prima. L'Italia ha mantenuto salda proprio la propria presenza in Artico, sia attraverso la diplomazia scientifica, ma questo è stato detto perché siamo membro osservatore del Consiglio Artico, ma la nostra presenza, come dicevo, non nasce oggi, nasce dalla capacità di costruire navi in grado di sostenere condizioni più estreme. L'ammiraglio Vignola ricordava l'Alliance, che in questo momento, come sapete, circola in Artico, un'unità polivalente di ricerca che opera per la NATO e che ha navigato per mesi in quelle acque. È una delle navi più silenziose, concepita per ridurre al minimo, come dire, la propagazione del suono e soprattutto molto adatta per la ricerca ambientale e subacquea. Alliance quindi dimostra come diplomazia scientifica, ricerca e capacità industriale possono andare insieme. E accanto a questa il nostro contributo, come sapete, viene dato su questo tipo di navi, in particolare dalla nostra controllata Vard. Vard è una società norvegese che è chiamata a costruire e progettare navi che operano negli ambienti più difficili, che rispondono al codice polare di cui prima qualcuno ha accennato. Ricordo da ultimo che a gennaio di quest'anno abbiamo varato la nave Quirinale, che è nave idro-oceanografica che deve operare proprio in quei settori, che consegneremo fine prossimo anno. Anche le navi da crociera le stiamo attrezzando per andare da quelle parti, perché attraverso, come dire, un ordine che abbiamo avuto, Expedition Viking Polar Class, stiamo progettando due navi proprio per la Viking che andranno su quello scenario. E questi sono risultati che il gruppo ha conseguito in Norvegia, Stati Uniti e Canada. Stiamo inoltre valorizzando una serie di investimenti che vanno dalla nave digitale, cyber security, automazione navale e sistemi integrati di comando e controllo. Insomma, l'Artico, lo diceva anche Zanetti prima, apre un mercato nuovo che va oltre il trasporto commerciale. Quindi la sfida non si ferma alla banchina, il punto in cui il mare incontra la logistica è il porto, ed è stato detto, è qui che l'Italia difende concretamente la propria centralità. E anche qui il contributo di Fincantieri c'è, perché può mettere in sicurezza le infrastrutture, rendere i porti nodi sempre più intelligenti e sicuri, capaci di dialogare proprio con la rete che li collega all'entroterra, in questo senso, e proteggere tutto ciò che vi transita sotto acqua, sopra la superficie dell'acqua. C'è un livello però a cui è stato accennato prima, mi pare sempre dall'ammiraglio Vignola, e cioè dell'underwater, della subacquea, perché sappiamo i milioni di chilometri di cavi sottomarini che passano sott'acqua, sott'acqua sempre passa il 99% del traffico internet mondiale, e a questo poi si aggiungono tutte quante le dorsali energetiche, le condotte che alimentano tutti i nostri sistemi. Sono le infrastrutture critiche che sono difficili per definizione da raggiungere e controllare, perché sappiamo i fondali marini è un ambiente che per l'80% non conosciamo, e anche gli abissi quasi per il 98%. E proprio per questo sono sempre più esposte a episodi di danneggiamento come è accaduto, come sapete, nel Baltico. Però anche su questo Fincantieri c'è, con il suo contributo di natura duale, civile e militare, opera in questo, anche in questo settore, un lavoro che svolgiamo in stretta sinergia con la Marina Militare e nel quadro proprio di una collaborazione internazionale proprio sulla protezione delle infrastrutture critiche subacquee, mettendo a fattor comune la filiera nazionale delle piccole e medie imprese e tutti i centri di ricerca. Concludo il mio intervento tornando un po' alla domanda iniziale. La risposta dell'Italia in questo caso non può che essere quella di fare sistema, sistema che mette insieme le risposte sia dalla naval meccanica che dalla logistica. La naval meccanica si tratta di mettere insieme la ricerca scientifica, l'industria, le competenze di cui l'Italia dispone. E per quanto riguarda dire, la risposta per il sistema logistico nazionale, a cui prima faceva cenno, sarà quella, secondo me, in prospettiva di trasformare un po' il Mediterraneo da corridoio di transito in una piattaforma logistica integrata euro-mediterranea, capace di dialogare con le rotte arche piuttosto che subirle. Insomma, in altre parole, secondo me naval meccanica e logistica non sono settori distinti, ma sicuramente due facce della stessa strategia industriale.
1: Grazie Presidente. Adesso per le conclusioni chiedo ai relatori di prendere posto nella sala, anche il sottoscritto, dopo aver presentato per le conclusioni di questo convegno il Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, nonché Segretario Nazionale di Forza Italia, sul il podio Leggio per le conclusioni della nuova strategia italiana per l'Artico.
8: Grazie, buonasera a tutti. Intanto mi voglio complimentare con il nostro dipartimento che si occupa di politica estera, quindi Deborah Bergamini, onorevole De Monte. Complimenti per aver acceso i riflettori su un tema del quale non si parla abbastanza. Non può essere un tema riservato soltanto agli addetti ai lavori, tanti importanti hanno parlato oggi, ma deve essere un tema che in Italia va esaminato e affrontato con maggior interesse. Come sapete, il governo italiano ha presentato un piano sulla politica artica del nostro paese, e questo è fatto dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, cioè con i ministri Crosetto e Bergamini abbiamo cercato di coordinare le strategie e l'impegno che l'Italia deve avere nella regione artica. Come si ricordava prima, noi siamo osservatori del Consiglio Artico, ma vantiamo una storia di grande attenzione nei confronti di questa parte del mondo, dal Duca degli Abruzzi a Nobile, per poi passare anche alle missioni che sono sia del CNRR sia delle nostre forze armate che sono presenti nell'Artico. L'Artico ha una enorme rilevanza non soltanto dal punto di vista dei trasporti e delle infrastrutture, ma dal punto di vista politico, militare e geostrategico, perché sull'Artico si affacciano gli Stati Uniti, c'è la Groenlandia, tema di grande interesse, poi ci sono la Russia, la Cina e ci sono gli altri paesi, il Canada. Quindi c'è anche lì, si gioca una parte del confronto tra autocrazie e democrazie. Quindi noi che siamo parte della NATO dobbiamo continuare a lavorare per impedire che l'Artico diventi una parte di mondo, anche per quello che accadrà in futuro, sotto, diciamo così, controllo delle autocrazie. Quindi anche qui servirà un impegno forte della NATO per decidere cosa fare e come muoverci. Questo poi riguarderà anche le rotte, poi dirò qualche cosa a proposito di questo. È importante dal punto di vista industriale. Noi siamo la seconda potenza industriale europea. Il tema delle materie prime è un tema fondamentale, perché se il prezzo delle materie prime è deciso dai nostri principali competitor, come accade oggi, cioè deciso dalla Cina, noi possiamo anche avere la migliore qualità di prodotto, ma se quel prodotto cresce di prezzo perché le materie prime costano troppo, diventa meno competitivo sul mercato mondiale. E sappiamo bene che le materie prime, soprattutto le terre rare, sono strumento per la realizzazione dei più moderni prodotti industriali, microchip, intelligenza artificiale, eccetera. Quindi abbiamo il dovere di individuare una strategia sulle materie prime che sia alternativa a quella che condiziona il mercato per giusto risultato ottenuto dalla Cina. Però non possiamo aspettare che la Cina, che è un nostro competitor, decida i prezzi delle materie prime. E allora la strategia che certamente deve guardare al continente africano, all'America Latina, non può non guardare anche con grande attenzione all'Artico. Io feci un accordo con la Groenlandia, già credo di essere stato uno dei primi ad andare in Groenlandia per fare accordi con quel paese sul tema delle materie prime, sul tema, lì c'è di tutto in Groenlandia. I cinesi sono arrivati e ancora prima di noi, quando andai già erano arrivati 1000 minatori cinesi, quindi c'è di tutto per quanto riguarda le materie prime, quindi da qui anche il grande interesse americano sulla Groenlandia, ma per questo dico la questione Artico non può non vederci protagonisti come italiani e anche come europei e come Occidente. Ripeto, abbiamo detto la parte militare, geostrategica, la parte materie prime, competitività industriale, poi c'è la parte ricerca. La ricerca insieme alla innovazione e la formazione è una delle tre parole chiave per garantire la competitività e la crescita industriale di un paese. Questo vale per l'Europa, ma vale per noi, ripeto, siamo la seconda potenza industriale europea, non possiamo non puntare sulla competitività, sulla crescita del nostro sistema industriale e l'aspetto della ricerca diventa fondamentale. E qui anche quello che sta facendo il CNR, da qui l'azione e il coordinamento con il ministro Bernini, perché l'attività della ricerca diventa di straordinario interesse, di straordinaria importanza proprio per tutto ciò che c'è nell'Artico. Tutto ciò che c'è nell'Artico, quando emergerà ancora di più? E questo non dipende da noi, dipende molto dal cambiamento climatico. Ci vorranno decenni prima che i ghiacci più resistenti si sciolgano, ma certamente per quanto riguarda il sistema dei trasporti, fra qualche decennio, diceva prima, attorno al 2040, diciamo così, potranno esserci anche delle rotte perseguibili, cioè facilmente, perché oggi serve la nave spaccaghiacci, non sono sempre frequentabili, quindi non sono rotte che possono essere utilizzate. Io più che un pericolo per le rotte mediterranee vedo un'opportunità per il sistema italiano. Noi siamo la quarta potenza commerciale mondiale, l'export rappresenta il 40% quasi del PIL, le esportazioni, lo si diceva anche prima, crescono nonostante i dazi, nonostante le guerre, e quindi per noi più opportunità ci stanno. E come dice, vuoi più aeroporti o meno aeroporti? Voglio più aeroporti. Ricordo quando mi battei, ero commissario all'industria, ero stato commissario dei trasporti, per aprire l'aeroporto di Comiso. Allora Catania, da anni che all'aeroporto di Catania, allora non vogliamo, siamo contrari. Cosa è successo? Che Catania continua a vedere più passeggeri ogni anno e Comiso continua a vedere più passeggeri ogni anno. Quindi io credo che una rotta artica possa rappresentare una opportunità, anche perché il mondo è grande, non ci stanno soltanto i trasporti che vanno verso il Giappone, dovendo partire poi da Amburgo, dai porti del nord Europa verso il Giappone, la Cina, l'Oriente. Le rotte mediterranee, le rotte che passano per l'Oceano Indiano rimarranno sempre. Il commercio continuerà a crescere. C'è una grande strategia che è ormai in corso, che è quella del corridoio IMEC, India, Medio Oriente, Europa. Un grande corridoio commerciale infrastrutturale che continuerà a favorire la crescita delle esportazioni verso l'India o dall'India, Medio Oriente, Golfo, Egitto. Noi dobbiamo avere una strategia commerciale che sia la più variegata possibile. Quindi io credo che quelle rotte debbano essere mantenute e valorizzate, quelle attuali. C'è il corridoio 8 che collegherà l'Italia al Mar Nero, c'è il corridoio 10 che collegherà il nord al sud dei Balcani, il corridoio IMEC arriverà a Trieste, quindi tutta la portualità dell'Adriatico, arriverà anche a Marsiglia, tutta la portualità del Tirreno. Cioè, non mi preoccupa la perdita di centralità del Mediterraneo. Vorrei occuparmi di come poter far aumentare le esportazioni attraverso nuove rotte, che non devono essere rotte alternative, ma devono essere rotte che ci permettono di competere ancora di più, sapendo bene oggi, poi fra 20 anni, 25 anni, non sappiamo come cambierà la situazione geopolitica. Oggi siamo in una situazione di tensione con la Russia, con la Cina ci sono relazioni migliori, ma la guerra in Ucraina certamente rende difficile, ci sono tensioni, tutti i paesi che si affacciano sui mari del nord dell'Europa sono paesi che, penso Estonia, Lettonia, Lituania, che sono la Polonia, sono tutti paesi che hanno una situazione di tensione con la Federazione Russa. Non sappiamo fra 25 anni che cosa accadrà. Noi dobbiamo comunque, come paese di commercianti e di navigatori, dobbiamo guardare a quella rotta, continuando a operare sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista strategico. Per questo considero l'Artico un'opportunità piuttosto che un rischio, un'opportunità aggiuntiva piuttosto che un rischio per il Mediterraneo. E io credo che uno più uno faccia tre in questo caso. Cioè, non dobbiamo avere un atteggiamento conservativo, oddio adesso che succede. Come dice, arriva il treno, oddio, prima andavamo con la carrozza a cavalli, chissà che succede, non ci saranno più i cavalli e le carrozze. L'importante è che si trasportino le merci e le persone. Questo è quello. Cioè, non dobbiamo avere paura delle novità o dei cambiamenti, dobbiamo soltanto essere all'altezza delle novità e dei cambiamenti. E direi che l'Italia, per quanto riguarda l'Artico, lo è, perché le missioni anche militari che abbiamo, le missioni del CNRR, l'attenzione che il governo riserva all'Artico, da tutti i punti di vista, vi ho elencato quelli più importanti, devono farci ben sperare. Dobbiamo naturalmente coinvolgere poi tutto il mondo privato. Oggi è ancora molto presto, però bisogna preparare il terreno per quando sarà il 2040. Bene, per il 2040 dobbiamo essere pronti ad accettare questa sfida. Ma non si tratta di trasportare quello che c'è oggi nel Mediterraneo e nell'Artico. Si tratta di incrementare le nostre esportazioni. Noi abbiamo delle esportazioni che crescono. Se abbiamo delle nuove opportunità, queste esportazioni potranno crescere ancora di più. Non significa abbandonare i porti del Mediterraneo, abbandonare Suez, abbandonare l'Oceano Indiano, perché tanto l'Oceano Indiano è più facile arrivarci dal Mediterraneo che fare tutto il giro del mondo. Quindi da quella parte l'India, che è un paese in crescita, i paesi del Golfo che sono in crescita, l'Africa che avrà 2,5 miliardi nel 2050 e sarà un continente in crescita, perché è un continente abitato da molte parti da gente povera, però è un continente ricco. Quindi io credo che la questione Artico debba essere vista in un contesto geopolitico, commerciale, industriale, strategico complessivo. non è l'alternativa, è un'altra opportunità. E si fa bene, e ringrazio il mio partito per aver acceso i riflettori a sostegno della politica del governo su questa questione, invitando tanti esperti, perché se vogliamo veramente essere più competitivi e usare quelle rotte per rinforzare le nostre esportazioni, non per bilanciare le rotte, e allora bisogna prepararsi in anticipo. Cominciare a lavorare già da adesso, come stiamo facendo, anche, come posso dire, coinvolgendo le imprese, coinvolgendo coloro che potrebbero potenzialmente usare anche quelle rotte. E anche lì c'è una questione di interesse anche economico, e noi non possiamo dimenticare quello che facciamo con il CNR, con il Ministero della Difesa, con i nostri militari che sono impegnati in quelle missioni.

di incidere su quello che accadrà quando nel 2040 significa poter garantire certe rotte, significa poter essere presenti nei porti, significa poter avere una cantieristica navale adeguata. Beh, ho sentito quello che diceva il presidente Fincantieri, una cantieristica adeguata anche a creare navi per quelle rotte. Non sono tutte uguali le navi, quindi prepararsi significa studiare. E prima poi di fare bisogna anche comprendere che cosa vogliamo. E aprire un grande dibattito anche su questo mi pare un fatto molto positivo, non riservato ad un'elite di esperti, ma io mi auguro che possa essere aperto anche al mondo delle imprese, al mondo delle esportazioni, che vogliono pianificare investimenti anche per il futuro. Chi è esperto, chi conosce, la signora Martin ha detto delle cose molto interessanti che condivido. Significa mettere nelle condizioni di avere tutte le informazioni necessarie per poter pianificare investimenti per percorrere quelle rotte, siano essi cantieri navali, siano essi commercianti, siano essi grandi esportatori. Cioè, chi vorrà utilizzare quelle rotte è bene che sappia, è bene che si prepari ad utilizzarle. In un mondo che cambierà, che sarà molto sempre più interconnesso. È vero, la globalizzazione soffre momenti difficili, ma poi naturalmente l'uomo è portato al commercio, le vie di navigazione sono fondamentali per questo e quindi le rotte artiche dovranno servire a far crescere la nostra economia. Per questo bisogna essere presenti, per questo bisogna avere una visione, per questo è bene discutere. Poi non è che adesso siamo tutti quanti d'accordo, perché siamo ancora agli albori, però bisogna fare in modo di avere complessivamente una visione e capire che cosa vogliamo fare per tutelare l'interesse nazionale, anzi per promuovere l'interesse nazionale, che è composto di tante cose, abbiamo detto ricerca, difesa, commercio. Quindi io ritengo che parlarne e affrontare in maniera approfondita l'argomento sia più che positivo. Credo che dovremo ancora di più informare il mondo delle imprese e di coloro che vorranno utilizzare la rotta artica perché possano prepararsi fin da adesso. E di chi deve pianificare degli investimenti, sia essa cantieristica navale, sia essa mondo del commercio, sia essa mondo delle infrastrutture, deve pianificare a 10 anni, 15 anni, a 20 anni che cosa intende fare. Questo credo che sia il modo migliore per individuare la strategia italiana per l'Artico. E quello che avete detto, io ho sentito una parte importante delle discussioni, ho sentito delle osservazioni intelligenti, interessanti, utili, però bisogna metterle assieme per dar vita a una strategia. Noi stiamo già lavorando, perché questo piano è già un piano operativo, frutto di lavoro di 3 ministeri che collaborano, ma poi dovremo coinvolgere i privati. Siamo, ripeto, molto attenti a quello che accade nell'Artico. Ne parliamo con i nostri interlocutori, io sarò in Islanda entro la fine dell'anno, quindi anche aprire un dialogo con questi paesi e farci vedere interessati, e faremo anche dei business forum con questi paesi. Quindi la Groenlandia, ripeto, è di grande interesse, ma tutta l'area è, perché poi coinvolge tutte le grandi potenze, l'Artico. Noi non possiamo starne fuori, né come Italia né come Europa. Quindi bisogna mettere in campo una strategia, e i partiti politici hanno anche il compito di fare un po' da cinghia di trasmissione tra il governo e i cittadini. E credo che convegni come questi debbano essere, posso dire, moltiplicati per far portare a conoscenza, per portare a conoscenza del maggior numero possibile di cittadini, di quelle che sono le opportunità, quelle che possono essere le occasioni che riguardano il nostro futuro. Di un mondo che cambia, lo diciamo con anticipo, ma guai a farsi bruciare nei tempi dagli altri se cominciamo a parlarne adesso, a lavorare adesso. C'è stato un grande evento dedicato all'Artico, anche qua a Roma, organizzato al CNR, dove si è discusso con tanti anche leader

0: internazionali per vedere cosa si può fare insieme. È ovvio che la nostra strategia non può essere disgiunta da quella della NATO, da quella dell'Unione Europea, ma noi abbiamo, proprio perché c'è una vocazione antica dell'Italia per l'Artico, ecco, a esserne protagonisti. Per questo, come segretario di partito, sono molto contento che un dipartimento del mio partito abbia organizzato questo evento. Ringrazio anche l'amica del Re per essere stata tra i promotori e gli organizzatori di questo evento, e come ministro sono ben contento che una forza politica di governo segua con attenzione e approfondendo l'argomento, perché anche a me come ministro ha dato la possibilità di ascoltare e capire e valutare tante idee, tante proposte, tanti suggerimenti che sono arrivati. Quindi direi abbiamo fatto una cosa positiva, e una tessera del mosaico, ma abbiamo fatto una cosa utile, soprattutto abbiamo fatto una cosa lungimirante, della quale si parla poco, della quale, ripeto, parlano solo gli addetti ai lavori, invece deve essere un tema, ripeto, da far affrontare dal maggior numero possibile di persone. Quindi veramente grazie, complimenti per, e ringrazio anche Carlo De Romanis per il suo impegno multitasking, perché passa dal turismo all'export, alla politica estera, quindi veramente complimenti a tutti quanti voi e grazie a tutti gli oratori che sono alternati. È stato un piacere ospitarvi, è stato interessantissimo, credo, per le persone presenti, ma anche per me, ascoltare le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre valutazioni su un tema che sarà sempre più di grande importanza. Buona serata a tutti.
1: RAI GR Parlamento. Notiziario parlamentare.
2: Buonasera da Emanuela Valenti. Oggi al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità. Sentiamo Valentino Russo.
3: Rispetto reciproco, intempestive tensioni elettorali. L'invito del presidente Mattarella ai partiti è ad abbandonare la logica dello scontro per non perdere di vista i veri bisogni del paese. Da arbitro imparziale, il capo dello Stato non entra però nel merito dei casi più discussi, a partire da quello della grazia a Roggero, e si limita a una riflessione: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
4: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattare ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Alle forze politiche Mattarella chiede di risolvere la paralisi della vigilanza RAI e di pensare a una strategia di governo dei flussi migratori, con una esortazione aggiuntiva a condannare le inammissibili violenze in Val di Susa.
4: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: I lavori parlamentari iniziano alla Camera, dove questa mattina l'Assemblea ha esaminato alcune mozioni sull'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, in particolare nelle aree urbane. Approvate con riformulazione quelle di Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Azione. Sì anche alle mozioni di maggioranza. Poi la Camera ha affrontato il seguito della discussione del disegno di legge misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, provvedimento già approvato dal Senato. Sempre a Montecitorio slittano esame e voto nell'aula sulla domanda di autorizzazione all'uso delle chat di corrispondenza tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Carroccia. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo dei deputati. Alla luce della lettera pervenuta questa mattina dal procuratore Lo Voi, il caso è tornato in giunta autorizzazioni e dopo le valutazioni della giunta sarà nuovamente calendarizzata la discussione in aula. E intanto Delmastro fa sapere di aver inoltrato la chat alla procura, non avendo nulla da nascondere. L'aula è convocata lunedì alle 11 per i disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Andiamo adesso in Senato, dove il governo ha incassato la fiducia al decreto giustizia. Francesca Cecchini.
5: Il decreto interviene su due fronti, introduce una serie di misure urgenti per la giustizia e adegua l'ordinamento italiano alle nuove regole del patto europeo su migrazione e asilo. Scintille in aula quando Lisei, Fratelli d'Italia, in dichiarazione di voto ha attaccato 5 Stelle e PD, provocando una reazione che ha costretto il presidente di turno Centinaio a sospendere la seduta.
6: D'altronde ve l'ha detto anche Grillo che siete diventati la casta, quindi ormai direi che abbiamo anche certificato questo. Proseguendo, cara collega Malpezzi, se lei va con un passamontagna assieme ai suoi amichetti dei centri sociali a lanciare pietre, bombe o a spaccare le teste ai nostri agenti,
7: sono amici tuoi!
8: Sospendo la seduta.
5: Chiesta la fiducia perché la maggioranza non ha i numeri per far passare gli emendamenti che ha presentato, le parole di Scalfarotto, Italia Viva.
9: Volevate reintrodurre le cosiddette intercettazioni a strascico perché la vera ministra della giustizia, l'onorevole Colosimo, ha deciso che così bisogna fare. Peccato che la sua maggioranza non ci stia. E quindi è un emendamento misteriosamente diventato inammissibile in aula, il che mi fa anche venire qualche dubbio su come funzioni la presidenza del Senato, la presidenza delle commissioni.
2: Sempre in Senato si è svolto il question time con i ministri degli esteri e della difesa che hanno risposto sulla situazione in Medio Oriente e sulle iniziative per arrivare ad una soluzione diplomatica tra Israele e palestinesi e sui rischi dell'estremismo islamico dal punto di vista della difesa nazionale. I senatori torneranno in aula lunedì alle 15 per la discussione dei disegni di legge di delega per la riforma degli ordinamenti professionali e di quello sulla dichiarazione di monumento nazionale caduti di Marcinelle. La Presidente del Consiglio sui social commenta che gli ultimi dati Istat sul PIL, che certificano una crescita dell'1% rispetto a quella stimata dello 0,7%, l'Italia fa meglio delle previsioni, scrive e avverte le opposizioni. Tifavano per il rallentamento del Paese, noi continueremo a fare meglio. Gli stipendi solo al palo, replicano dal centro-sinistra. Oltre che sul PIL, dall'Istat arrivano dati importanti sul mercato del lavoro in Italia. Sentiamo Francesca Capannolo.
10: L'economia italiana batte le stime nel secondo trimestre con un aumento del PIL dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e di un punto rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato che spinge la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8% superiore rispetto allo 0,6% riportato nel documento di finanza pubblica. Lo comunica l'Istat nelle stime preliminari evidenziando che il risultato è frutto da una parte del buon andamento del settore dei servizi e dall'altra dalla leggera flessione di agricoltura e industria. L'economia italiana cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni è il commento del ministro dell'economia Giorgetti ai dati. Risultati positivi arrivano anche dal mercato del lavoro. Nel mese di giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato dello scorso maggio. L'aumento tendenziale riguarda uomini e donne nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni e tra gli over 50. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7%. Per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. In Europa è al 6,3%.
2: Il confronto politico ruota intorno ai dati Istat e al decreto giustizia, migranti e non solo. Sentiamo Filippo Amisano.
11: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia, che rivendica abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
12: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
11: Sul riconoscimento facciale no ad ideologie, bisogna garantire sicurezza nel rispetto delle regole europee, commentano i moderati. Stipendi al palo, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che compie Europa, hanno organizzato un flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi. Per i 5 Stelle si rischia una deriva contro i diritti. La maggioranza rivendica poi i dati Istat, confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo, sottolinea Fratelli d'Italia, che applaude anche al primo via libera in Senato al decreto giustizia migranti. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto, replicano le opposizioni. Sulle stime del PIL, premier imbarazzante, accusano i 5 Stelle e il Dem Andrea Caso.
13: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono.
2: E adesso chiudiamo con una notizia proprio di poco fa. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha scritto al presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori. Le ha comunicato la decisione di convocare per lunedì sera una giunta per il regolamento. A quanto si apprende, l'iniziativa di Fontana arriva dopo una richiesta del centrodestra che si oppone alla decisione del presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori, di consentire la visione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia, arrivate dalla Procura di Roma, come avevamo detto poco fa. La giunta per il regolamento dovrà pronunciarsi, sempre come avevamo detto, sulla legittimità di tale decisione, e fino a quel momento resta sospesa la possibilità di visionare le chat. Era l'ultima notizia, come dicevamo, e quindi grazie a Francesco Pio Ranieri in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7 e ancora buonasera da Emanuela Valenti.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

dire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Jackson.

Re divino, è eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Metti che ti

preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente il 2006, l'anno del quale ci interessiamo, e naturalmente vediamo quali sono stati i fatti principali prima di ascoltare la musica del 2006. 12 gennaio venivano celebrati i 250 anni della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L'8 febbraio 2006 Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award, una sorta di Oscar della musica. Il Montenegro il 21 maggio diventa uno stato indipendente. Il 10 settembre Michael Schumacher, pilota di Formula 1, annuncia il suo ritiro. 5 novembre 2006 il tribunale iracheno condanna a morte l'ex dittatore Saddam Hussein per le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. L'impiccagione ha luogo il 30 dicembre. Vediamo insieme i film usciti nel 2006. Il Codice da Vinci, Era Glaciale 2, Il Disgelo, Solo due ore, Il mio miglior nemico, Mission Impossible, il terzo episodio, Notte prima degli esami e La Terra. Moriva il 15 settembre del 2006 Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. Il 12 ottobre Gillo Pontecorvo, famoso regista e sceneggiatore, mentre il 24 ottobre ci lasciava il cantautore, scrittore e cabarettista Bruno Lauzi. Moriva il 10 dicembre Augusto Pinochet, il dittatore cileno. Il famoso pilota di Formula 1, anche della Ferrari, Clay Regazzoni, ci lasciava il 15 dicembre. Sanremo nel 2006 lo vinceva Povia con Vorrei avere il becco. Al secondo posto Dove si va dei Nomadi e Anna Tatangelo si classificava terza con Essere una donna. Adesso la musica del 2006.

Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.